0: per 50 persone, le persone poi sono 100, è di pura evidenza che ho 50 manne a casa, o per i 100 c'è il dimezzamento, no? Delle ore, che sarebbe in entrambi i casi una macelleria sociale, una follia.
1: Il tavolo permanente resta dunque aperto, il comune condurrà ora le verifiche amministrative. Le parti torneranno a incontrarsi ai primi di settembre per cercare di scongiurare quella che i sindacati definiscono una vera emergenza sociale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il centro di Palagiano si prepara a vivere una serata all'insegna del divertimento, della musica e della condivisione con lo spettacolo Febbre Italiana, lo show dance italiano. L'evento, in programma domani 20 agosto a partire dalle 21:30 e aperto a tutta la cittadinanza, trasformerà via Vittorio Bachelet in un palcoscenico a cielo aperto. L'obiettivo principale è quello di animare i diversi quartieri del paese e valorizzare gli spazi urbani, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un'occasione di svago completamente gratuita e aperta a tutte le età. Il format della serata, inserito nel cartellone estivo promosso dall'amministrazione comunale, unisce la nostalgia dei grandi classici della canzone italiana all'energia della musica dance moderna. Durante lo spettacolo il pubblico potrà inoltre partecipare attivamente grazie alla presenza di cantanti dal vivo e di un corpo di ballo dinamico e di performer professionisti. Come ha sottolineato l'amministrazione comunale, l'iniziativa riflette la volontà di mantenere le strade, le piazze vive e partecipate, creando momenti di aggregazione che uniscono diverse generazioni.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Presentato il Sun Sea Mini Fest, l'evento che dal 22 al 26 agosto animerà Piazza Martellotta a San Simone di Crispiano. Cinque serate dedicate a musica, spettacolo, tradizione, gusto e condivisione. La manifestazione rientra tra gli eventi ufficiali collaterali dei 20esimi Giochi del Mediterraneo e nasce con l'obiettivo di accompagnare il territorio verso uno degli appuntamenti sportivi più importanti della storia, valorizzando allo stesso tempo le eccellenze culturali, artistiche ed enogastronomiche locali. San Simone diventerà così per 5 giorni un vero punto di incontro tra sport, cultura e comunità, in un clima di festa che accompagnerà le giornate dei giochi. Le parole del sindaco di Crispiano, Luca Lopomo.
5: Il Comune di Crispiano, l'Unione dei Comuni, tante associazioni del territorio, è naturalmente un evento che fa parte degli eventi collaterali al Festival al Giochi del Mediterraneo ed è un festival in un borgo meraviglioso dove si sta molto più freschi che a Taranto, quindi il consiglio è di venire naturalmente queste serate meravigliose a gustare la nostra enogastronomia e poi con un calendario eventi che la bravissima Leandra Attanasio, con posizione note, che è la vera e propria regista di questo festival, ha creato per noi. Delle serate davvero per divertirci, per celebrare questa grandissima opportunità dei Giochi del Mediterraneo e per celebrare anche Crispiano, sia come sede dei Giochi del Mediterraneo, sia come grandissima opportunità per stare in simpatia, in allegria, in amicizia, in un posto fresco e bellissimo come questa piazzetta di San Simone.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Con un giorno d'anticipo rispetto alla cerimonia di inaugurazione, domani allo stadio Erasmo Iacovone scatta il torneo di volley per la squadra maschile e femminile dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Alle ore 18 la formazione maschile guidata da Vincenzo Fanizza affronterà il Portogallo. Si gioca al Pala Pentassuglia, mentre invece la squadra di Carlo Parisi giocherà alle ore 18 al Pala Ventura di Lecce, Italia contro Bosnia e Erzegovina. Dal 24 invece il trasferimento al Pala Mazzola di Taranto. Per la squadra maschile ci sarà Serbia-Italia alle ore 20, per la squadra femminile invece Egitto contro Italia. Il girone si completerà il 28 d'agosto per la formazione maschile alla Palamazzola, c'è Italia-Francia. 2 giorni prima, il 26 d'agosto, sempre alle ore 20, alla Palamazzola si giocherà Italia contro Serbia. La fase decisiva sarà interamente ospitata dal Palamazzola di Taranto. Sabato 29 sono in programma le semifinali maschili alle ore 11 e 14, quelle maschili alle 17 e alle 20. Domenica 30 agosto si assegnano le medaglie, con la finale femminile alle ore 11 per il bronzo e alle 17 per l'oro, finale maschile alle 14 per il bronzo e alle 20 per l'oro. Come detto, primi appuntamenti lontani da Taranto nella giornata odierna. Alle 18 Italia-Portogallo maschile, a Brindisi Italia-Bosnia-Erzegovina femminile, a Lecce.
2: Cittadella Magazine.
6: Cittadella Magazine. Adesso

0: tanto conosce le sue avversarie e la modalità in cui dovrà affrontarle, ma è giusto fare un'analisi più completa rispetto al calendario che è stato emanato ieri dalla LND Puglia. Ricordiamo le prime date per gli ionici. Prima giornata, 30 di agosto, Taranto contro Cosmano Foggia. Il match si giocherà a Manduria a porte chiuse, poi due turni esterni. Il Taranto giocherà contro lo Spinazzola 4 giorni più tardi, giovedì 3 di settembre, primo turno infrasettimanale, unico del girone d'andata. La terza giornata, invece, il Taranto giocherà sul campo del Polimnia la domenica successiva, il 6 di settembre. La prima giornata allo Iacovone dovrebbe essere, ufficialità che arriverà soltanto cammin facendo, il 13 di settembre contro il Racale, ma quella partita si giocherà ancora a porte chiuse. Il terzo turno a porte chiuse invece coinciderà con l'andata di Coppa Italia con lo Stuni, mentre invece la prima gara interna reale dei rossoblù con il pubblico sarà Taranto-Novoli il 27 di settembre. Dopodiché l'analisi degli scontri diretti. Alla quarta giornata si affrontano Squinzano e Trani. Alla settima, il 4 di ottobre, il Taranto farà visita al Canosa. Sarà l'unico match del girone di andata che il Taranto giocherà in trasferta. Infatti, i match più importanti verranno giocati dai rossoblù Iacovone. Alla decima, Taranto-Trani. Alla dodicesima, Taranto-Squinzano. In mezzo, la gara contro l'Unione Calcio Bisceglie. Sarà quello il periodo, tra fine ottobre e inizio novembre, più importante del girone d'andata dei rossoblù. Gli altri scontri diretti invece per il Canosa saranno alla quattordicesima giornata, Canosa-Trani, e alla sedicesima, Canosa-Squinzano. Quindi il finale del girone d'andata e del girone di ritorno sarà particolarmente impegnativo per la formazione canosina. Non solo, il Canosa giocherà tutti e tre gli scontri diretti in casa all'andata e in trasferta al ritorno. Un campionato dunque che dal 30 di agosto sarà particolarmente interessante da seguire. È giusto ribadire che il turno infrasettimanale nel girone di ritorno coinciderà invece con la giornata del 14 di gennaio, quando il Taranto giocherà sul campo del Racale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in 4 nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode

0: aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie. E intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo No Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche No Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati, al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo,

0: verso, Stewart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 cm3 abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote. Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea con i dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Caffè. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano, accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di un croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco

0: e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Love. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Club.
1: Musica e notizie.
2: Voyage a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche,

0: rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Montespertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Montespertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Montespertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Montespertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Montespertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra mercato del vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nella cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali.

0: Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già, anche questa volta.

0: Ilari promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo, Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 cm cubici abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo delle automobili oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità, Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenga morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati, al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ. Sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più

0: intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte, preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in 4 nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te, di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: passa il tempo d'un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee? E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto sai.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne...

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

ask yourself this. What are you doing it for?

Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare con

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB+.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante

0: rapaci e spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, 1 uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata, poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di...

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
5: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. E intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
4: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Madonna. I got something I want to talk about.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Renny Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore, con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi.

0: da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati, al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86 con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso

0: l'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi

Pizzi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta nelle sue molteplici varianti, che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta,

0: Pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro non l'hanno colta. Pertanto oggi annuncio l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti, ha annunciato il presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran.
2: Kiev è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco della capitale ucraina chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia colpito l'ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione. Nel mirino è finita una sua storica collaboratrice Irina Modra, che è stata lì licenziata dopo l'indagine.
3: Tragedia sfiorata nel riminese. Dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto: percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduta al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripreso, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce.
2: Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello venuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota invece la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia che indagano sul caso credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile. Alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità.
3: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla Press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
2: Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Udar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti. Sfiderà adesso Tommy Paul. L'americano ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto 2-7 il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5, 6-2.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Cittadella Meteo.
4: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte

0: del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: E buongiorno, buongiorno Taranto. Oggi è giovedì 20 di agosto. Sono le 8.08. Al microfono ci sono io, Valentina Castellaneta, a tenervi compagnia fino alle 9 in questa Buongiorno Taranto Summer Edition ristretta. E dall'altra parte del vetro c'è Gis Nicoletti al suo ultimo giorno di lavoro prima delle ferie, con una faccia anche rassegnata. Non ho capito perché sono rassegnato quando dovrebbe fare i fuochi d'artificio. Vabbè, Gis. Allora, oggi si parla ovviamente di giochi del Mediterraneo, parleremo insieme della lettera che i sindacati hanno scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché cambi qualcosa, ma vedremo che sono arrivate lettere anche da Giustizia per Taranto.

e anche dalle associazioni di categoria. Insomma, c'è un plico di lettere che si dovrà leggere il Presidente della Repubblica sulla questione dell'ex Ilva, che va avanti comunque da 14 anni e sembra non risolversi. E poi oggi è giovedì, quindi c'è la nostra rubrica, quella con che dà voce ai giovani, con il nostro content creator Angelo Conte. Poi parleremo invece della replica di Confcommercio al diktat dell'assessore alle partecipate Gianni Cataldino, che aveva detto che se i negozi non si fossero allineati, quindi le utenze non domestiche, per essere chiari, non si fossero allineati alla raccolta differenziata, alcuni esercizi commerciali sarebbero stati chiusi. In realtà alcuni esercizi commerciali rischiano la chiusura dopo diverse sanzioni, e il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, ha risposto con una lettera piuttosto precisa. Ma adesso passiamo alla nostra rassegna stampa, che è tutta sui giochi del Mediterraneo, ma non solo, perché c'è anche la sanità sulle prime pagine. Partiamo dal Nuovo Quotidiano di Puglia: i giochi, trasporto, politica al centro del Mediterraneo. Oggi le prime gare di volley, domani la cerimonia con Mattarella e Meloni, presenze di paesi e capi di Stato. Dopo il G7, la Puglia ancora protagonista, l'attesa per i giochi è finita. Oggi le prime gare, domani allo stadio Iacovone la cerimonia inaugurale con 5 capi di Stato, 3 capi di governo e 20 ministri dello sport di vari paesi tra i 26 dell'area mediterranea. A guidare la presenza italiana il capo dello Stato Sergio Mattarella, con la Premier Meloni, il Presidente del Senato e della Camera La Russa e Fontana, e i ministri Abodi, Foti, Mazzi, e Schillaci. E insomma, è un pezzo in prima che poi potete leggere a pagina 2, 3, 4 e 5. Poi ci sono anche altre due articoli: uno di Melone, un vero cambio di paradigma dopo gli scenari apocalittici, e un'intervista di Giacomo Rizzo ad Angelo Meloni, scrittore e direttore del Daytime della Rai, che condurrà con Arianna Secondini la diretta Rai della cerimonia inaugurale dei 20esimi giochi del Mediterraneo. E poi biglietti venduti a quota 100.000, 3.000 volontari, la Palinuro in porto. Ieri questa nave Palinuro, che sembrava essere arrivata, non è arrivata, è stata ferma un sacco di tempo nella rada di Mar Grande, tutti a fare video, ma sta nave arriva. Poi alla fine ha attraccato davanti al Castello Aragonese, la potrete vedere lì. E tra l'altro oggi si potranno prendere i francobolli dei giochi del Mediterraneo proprio sulla nave Palinuro. La Gazzetta del Mezzogiorno titola con l'ex Ilva, ma ci arriveremo fra poco. E di taglio basso arrivano i giochi, Taranto si fa bella, domani la cerimonia inaugurare. Anche il Corriere del Mezzogiorno ha una fotonotizia nella pagina centrale con i tendoni dei giochi del Mediterraneo. Chiedono che siano quelli del rendering di Ferrarese perché non corrispondono alla foto reale. Taranto imbandierata accoglie le delegazioni, domani la cerimonia. E ancora l'edicola del Sud, con sempre una fotonotizia al centro pagina: giochi del Mediterraneo, domani grande giorno con Mattarella e Meloni. Nella fotonotizia dovrebbe essere lo skate park quello che si vede. Poi c'è l'ex Ilva, che il quotidiano riprende a centro pagina: ex Ilva, gli italiani con il freno tirato, prima valutiamo le condizioni, tutto ancora da decidere per l'ex Ilva all'indomani della formalizzazione della manifestazione di interesse di Ferrarciai, il siderurgico. Arriva la frenata della cordata italiana, nessuna offerta vincolante è stata presentata, stiamo valutando le condizioni per l'acquisto. SOS dei sindacati a Mattarella e Meloni, non dimentichiamo gli operai. La Gazzetta del Mezzogiorno titola di taglio alto con l'ex Ilva: Ilva offerte blef, la cordata italiana vuole soltanto l'aria a freddo, industriali e sindacati a Mattarella, ora ci ascolti. E c'è un articolo di Mimmo Mazza: la manifestazione di interesse Made in Italy per l'ex Ilva apre la strada a una possibile

0: posto, ma il percorso resta ancora tutto da tracciare. La squadra di 14 imprese riunite da Federacciai intende muoversi con cautela e lo fa capire attraverso la lettera con cui ha formalizzato l'atto preliminare. Il documento prospetta la realizzazione di una NewCo partecipata direttamente o indirettamente dalle società interessate, che però prescinde dalle specifiche attività di verifica dell'iter, sussistenza di condizioni indispensabili e una sostanziale allocazione dei rischi e responsabilità. Insomma, veramente con i piedi di piombo. Anche il Corriere del Mezzogiorno ha l'ex Ilva in prima, ma titola: con la sanità a lista d'attesa, l'appello dei medici, il presidente all'ordine Anelli, intervenga il governo e De Caro si confronti. La questione sanità approvata, la fase 2 del piano per ridurre i tempi, l'opposizione solo un trucchetto, la giunta regionale approva la fase 2 del piano di abbattimento delle liste d'attesa, ma sulla questione rimangono incertezze e polemiche. Il presidente nazionale dell'ordine dei medici Filippo Anelli lancia un appello: le regioni da sola non possono farcela. Il presidente De Caro si faccia promotore di una conferenza Stato-Regione per il confronto con il governo. Anche l'edicola ha la sanità in prima, ma apre con un caso di cronaca di Bari: la banda ultra veloce Fantasma, l'opera finanziata dall'Europa e certificata dalla regione, non è ancora approvata dopo anni di liste d'attesa. E adesso noi ci fermiamo, quando torniamo avremo in collegamento il segretario generale della FIOM CGL Taranto e regionale Francesco Brigati per parlare di questa lettera che i sindacati hanno inviato al capo dello Stato Sergio Mattarella.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono

0: ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Taranto, bentornati a chi ci ascolta in radio sui 96.5, chi ci guarda sul canale 94, chi ci segue in streaming o sul DAB Plus o sui dispositivi. E insomma, tra poche ore la città sarà sotto i riflettori mondiali, secondo me lo è già sotto i riflettori mondiali per i giochi del Mediterraneo, ma nei quartieri e soprattutto ai cancelli della fabbrica dell'ex Ilva l'atmosfera è tutt'altro che festosa. La recente decisione della Corte d'Appello di Milano ha fissato un termine drammatico: stop all'aria a caldo dell'ex Ilva entro il 25 ottobre, esattamente 90 giorni dopo la notifica del 27 luglio. Ormai ne mancheranno una settantina. Di fronte al rischio di una bomba sociale senza precedenti per oltre 20.000 lavoratori tra diretti, indotto, Ilva in AS, i sindacati FIOM, FIM e WILM e USB hanno inviato una lettera accorata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In collegamento telefonico con noi c'è Francesco Brigati, segretario, cioè in video che ho il collegamento, lo vedo. Buongiorno Francesco Brigati, segretario generale della FIOM CGIL Taranto. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, andiamo dritti al punto. Avete scritto una lettera direttamente al presidente Mattarella chiedendo un incontro urgente dopo 14 anni dal sequestro del 2012 e decine di decreti salva Ilva che avete detto che si sono rivelati poi inefficaci. Cosa vi aspettate concretamente dal capo dello Stato? Fin dei conti avevate gli incontri al Mimit. Avete chiesto al governo degli incontri, però non si è risolto niente in entrambi le sedi.
1: Allora, noi pensiamo, rispetto a quello che abbiamo osservato all'interno della lettera al Presidente della Repubblica, che c'è un fallimento ovviamente delle istituzioni, della politica in generale, rispetto a quella che è stata la vertenza ex Ilva, rispetto ai decreti d'urgenza che si sono succeduti in questi anni e che evidentemente non hanno pianificato e programmato una reale transizione ecologica e decarbonizzazione per lo stabilimento, per evitare l'ennesimo intervento, in questo caso dalla Corte di Appello di Milano, che ha portato appunto alla definizione di un percorso di circa 90 giorni per lo spegnimento dell'ex Ilva. E il punto è che dal 2013, quando c'è stata questa sentenza della Corte Costituzionale che parlava di bilanciamento dei principi fondamentali della Costituzione tra il diritto al lavoro, il diritto alla salute e all'ambiente, evidentemente qualcosa non ha funzionato. E ricordo a chi ci sta ascoltando che avremmo dovuto risolvere nel 2013, entro 3 anni, il problema appunto della contrapposizione tra i due diritti costituzionali. E penso, diciamo, che ha portato in una condizione, come abbiamo scritto anche al Presidente della Repubblica, di a volte anche uno scontro inspiegabile tra la città e non la fabbrica e i lavoratori.
0: Gli operai, certo. Sì.
1: Allora, il punto vero è che le istituzioni hanno il compito, adesso come ieri, ma purtroppo diciamo del passato è inutile parlarci sopra, ma oggi hanno il compito di mettere insieme queste questioni e soprattutto di evitare che questa contrapposizione in città, che in realtà non è la maggioranza della città ma che comunque c'è, evidentemente non può essere definito un lavoratore assassino. Io a questa cosa non ci sto. Cioè, il tema vero è che ci stiamo dividendo su un tema che evidentemente è molto più grande di noi, ma che ha bisogno appunto di un approfondimento e di questioni che ovviamente non trovano nei lavoratori i responsabili di quello che è successo fino ad oggi.
0: Anche perché i lavoratori vogliono giustamente solo lavorare, non vogliono vivere certamente di assistenzialismo. La loro necessità è quella di lavorare. Anche ricordiamo che con una cassa integrazione non si può accendere un mutuo, non si può fare neanche una rateizzazione. Quindi la situazione è questa. Nella lettera avete anche detto che non contestate la sentenza della magistratura, ma la mancanza di una vera politica industriale, come avevi detto poco fa. Ma con il blocco dell'aria a caldo che ormai è imminente, no? Ottobre è proprio vicino, qual è la posizione? Come si fa a coniugare, secondo voi, questa è un po' come la domanda del prima l'uovo o la gallina, è nato prima l'uovo o la gallina, la tutela alla salute con la salvaguardia dei 20.000 posti di lavoro?
1: Ah, guarda, innanzitutto rispetto alla questione del decreto della Corte d'Appello di Milano, come è emerso anche sia dai ricorrenti ma anche dai giudici. Ci sono le osservazioni che sono state fatte dalla FIOM rispetto alla questione che riguarda l'amianto. Si sarebbero dovute completare le opere di bonifica entro il 2023. Abbiamo fatto pressioni negli anni affinché ci fossero appunto queste bonifiche rispetto all'amianto, ma ci tengo a precisare un aspetto fondamentale. Noi non siamo

0: stati fermi. Perché vedo anche polemiche rispetto alla questione che riguarda il tema dell'amianto, entro contenuto, non entro contenuto. Noi abbiamo in questi anni, parlo anche della FIOM, di quello che ha fatto la FIOM, abbiamo una serie di documentazioni in cui ci siamo rivolti agli enti ispettivi, ASL, ARPA, SPESAL, per capire se ci fossero lavoratori esposti all'amianto. Sono stati fatti dei controlli di aerodispersione, quindi il tema di tutela dei lavoratori rispetto al posto di lavoro, per quello che concerne ovviamente la denuncia che può fare l'organizzazione sindacale, sì. Perché vorrei ricordare a chi ci ascolta che il responsabile rimane sempre l'azienda rispetto alla possibile esposizione dei lavoratori. Sul tema invece che riguarda la prospettiva, arrivo al tema ovviamente ambientale e sanitario, è evidente che la Corte di Appello pone la questione rispetto all'autorizzazione integrata ambientale a 6 milioni di tonnellate. Cioè, il tema vero è che noi non siamo mai arrivati, non saremmo mai arrivati a 6 milioni di tonnellate. Adesso leggo di questa cordata, l'ennesima, lasciatemi dire così, dentro un bando di vendita internazionale che sembra infinito, che dura ormai da 2 anni e che ha visto, diciamo, il rinvio per ben 4-5 volte, un'altra cordata. Noi riteniamo che, a prescindere se sei italiano o straniera, ci debba essere un intervento pubblico, perché rispetto alle questioni che dicevi tu, che riguardano il processo di decarbonizzazione, di come garantire quei 20.000 posti di lavoro, se vogliamo mantenere attraverso degli investimenti importanti una transizione ecologica e quindi mantenere sul versante ambientale e occupazionale, è evidente che l'unica soluzione è l'intervento pubblico. Chiudo sul tema che riguarda anche ovviamente le misure straordinarie, perché è evidente che dentro un processo di decarbonizzazione pensiamo che i lavoratori debbano avere, diciamo, un riconoscimento rispetto alle questioni che riguardano il prepensionamento, la questione dell'amianto, ma non lo dico perché va riconosciuto, perché c'è il tema evidentemente che affronteremo rispetto alla questione occupazionale di possibili subri strutturali. Lo dico perché i lavoratori non possono essere trattati, chi lavora in siderurgia, chi ha lavorato con quel ciclo produttivo, come un normale lavoratore, e quindi essere applicata la riforma Fornero che ti manda in pensione oltre i 42 anni. È evidente che questa cosa, a prescindere di quello che sta accadendo, che è accaduto in questi anni, credo che debba il governo aprire la strada per, diciamo, consentire ai lavoratori dell'Ilva di avere un trattamento non diverso perché siamo diversi dagli altri, ma semplicemente perché si è lavorato all'interno di quello stabilimento.
1: Grazie Francesco Brigati, segretario generale della FIOM CGIL Taranto e Puglia. Torneremo a parlarne, anche perché c'è tutto il tema dell'appalto di cui parlare anche. Grazie.
0: Sì. Grazie a voi, buona giornata.
1: Buona giornata. E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo cambiamo decisamente argomento.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

eccoci tornati e adesso vi do un po' di informazioni sulla cerimonia inaugurale di domani, più che altro per come arrivarci. Lo stadio infatti sarà raggiungibile esclusivamente con le navette di Chima Mobilità in partenza dai parcheggi di Scambio, Ospedale San Cataldo, Cimino, Bernardini, quello sulla strada statale 106 e Democrate. Quindi non potrete arrivare allo stadio con l'automobile, assolutamente, però ci sono parcheggi come Bernardini che sono francamente molto vicini. E poi orari di navette: il servizio attivo dalle 8 del mattino con corse ogni 20 minuti fino al termine del deflusso. Per chi è diversamente abile, le aree di parcheggio dedicate all'incrocio tra Viale Trentino e Via Ancona e tra Via Spignoletti e Via Candelli sono state dedicate ai diversamente abili con delle navette apposite. I varchi di ingresso sono il nord-ovest via Iacovone e sud via Lago Maggiore, con ingresso spettatori che è consentito dalle 16:30 alle 18:30. E poi ancora ci sono diversi divieti di sosta a cui stare attenti. Vi ricordo che le zone in cui non è possibile parcheggiare saranno Piazza Castello Aragonese e Piazza Municipio dal 20 agosto, il 20 e il 21 agosto dalle 7 alle 24 e dalle 9 alle 20, e poi da domani dalle 9 alle 20 Vico Nasuti, discesa Vasto, corso Vittorio Emanuele II, piazzetta De Geronimo e largo La Tagliata. Sempre il 21 agosto ci sono un sacco di strade dove non si potrà parcheggiare, tra cui la bretella est di via Ancona, via Maestri del Lavoro, via Iacovone, via Golfo di Taranto, via Scotti, via Lago Montepulciano, via Lago Alimini, la rotatoria, via Lago di Como. Insomma, potete andare a vedere tutte le strade che dove non si può parcheggiare sulla pagina dedicata sul sito del Comune di Taranto. In più domani il traffico sarà chiuso in via Iacovone, in via Lago Maggiore dalle 6 alle 24 e poi ancora in via Ancona e Bretella Est, via Maestri del Lavoro, via Iacovone, via Scotti, via Lago Maggiore. Insomma, ragazzi, bisogna fare un po' di attenzione su dove non si può parcheggiare, bisogna avere anche un po' di pazienza, è un evento internazionale e va così, per cui armiamoci di pazienza, godiamoci i giochi del Mediterraneo come qualcosa di bello, e il 3 settembre è vicino.

0: eccoci tornati in diretta. Come potete vedere non sono più sola, ma per la rubrica La Voce dei Giovani con noi
1: ci
0: abbiamo
1: io.
0: Ciao Angelo, benvenuto Angelo Pionte, il nostro content creator preferito. E allora, di che cosa parliamo oggi?
1: Oggi parliamo che Taranto è finita in una classifica,
0: l'ennesima classifica,
1: l'ennesima classifica in una delle pagine molto seguite comunque dei social, perché è seconda, perché qui si dice che costiamo tanto. Che significa costare?
0: Allora, aspetta, spieghiamo bene. Secondo uno studio di Uno Bravo, che è un sito di psicologia online, quindi si può andare a parlare con degli psicologi online, Reggio Calabria è la città italiana del ghosting. Il 61% delle persone intervistato dice di averlo subito e addirittura il 64% ammette di aver ghostato qualcuno. Al secondo posto c'è Taranto. Seguita da Napoli, Bari, Padova. La classifica continua con Roma al sesto posto, Parma, Palermo e Foggia. Che cos'è il ghosting?
1: Il ghosting, in parole simpatiche anche povere, è praticamente l'arte del rimanere il visualizzato senza risposta.
0: Ecco.
1: Semplicemente, però questo ovviamente a volte può anche trasformarsi in qualcosa di più serio, cioè che qualcuno ti dimostra interesse, ed è quello che mi è capitato, ecco. Che comunque ti dimostra interesse, videochiamate e quant'altro, e poi tutto ad un tratto sparisce,
0: non si
1: fa più sapere, ti blocca dal nulla.
0: Infatti previene da fantasma, in inglese ghost, il fantasma.
1: Sparisce, paf.
0: E quindi siamo una città di fantasmi, questo l'avevo già immaginata.
1: Questo già si era un po' capito, dici no? Un po' sì.
0: Però insomma, nelle relazioni non stiamo messo bene, non stiamo messi bene, questo è quello che vuoi dire?
1: Beh sì, un pochettino sì, dovremmo darci non una svegliata perché sono a brutto, però magari renderci un po' più conto.
0: O essere un po' più educati, perché insomma dire a una persona è stato bello, non mi interessi, però
1: è semplice,
0: certo, non è facile sicuramente, ma
1: è semplice. Però meglio, perché comunque non tutti magari fanno, cioè ok, ci sono quelli che ci restano male, ci sono quelli che piangono, ci sono quelli che soffrono, quindi pensateci due volte.
0: E già ragazzi, ci abbiamo tanta roba di cui soffrire, non mi sembra
1: anche
0: il caso.
1: Anche questa per favore no.
0: Non mi sembra il caso di soffrire per il ghosting, insomma.
1: No.
0: E insomma, tu hai avuto un'esperienza di questo genere, ma tra l'altro ho visto che hai fatto anche un post su Instagram, la tua community come ha risposto?
1: La mia community è in pratica come me. Cioè, nel senso, è una cosa molto comune questa, che appunto si inizia una frequentazione, una cosa seria, che comunque dall'altra parte è ricambiata. Tu vedi che dell'interessamento reciproco, tutte queste cose che ti mettono sprint, e poi dal nulla, è una cosa che succede dal nulla, perché ripeto, mi è successo con uno che poi io sono una croce rossina anche, quindi
0: ecco.
1: Capito, se ci sono casi umani vado dritto io subito. Però non mi aspetto mai questo, capito, che spariscono dal nulla. Mi aspetto magari non mi interessi, non mi piace il tuo modo di parlare, non mi piace qualsiasi cosa, lo accetto, perché comunque non possiamo piacere a tutti, purtroppo. Però meno, cioè nel
0: infatti,
1: senso.
0: Infatti, perché non è che uno si è già fatto il film o ha prenotato la chiesa per il matrimonio, ecco, è una frequentazione,
1: Esatto.
0: Che poi bisognerebbe vedere la differenza fra il love bombing e il ghosting, insomma.

0: insomma, perché anche il love bombing anche non è una quello. Roba bella. Insomma, Angelo, bene, quindi dobbiamo uscire da questa, da questo secondo posto.
1: Sì, dovremmo uscire, magari fateci. Cioè, dormiteci su, ecco. A questa cosa pensateci, perché sì, ripeto, non è una cosa bella, non è una cosa
0: e
1: carina.
0: E soprattutto potremmo fare un corso per lasciare le persone in maniera educata.
1: Esattamente, e anche un corso, vogliamo dirlo, per quelli che non si devono attaccare morbosamente anche a questi casi, perché ecco, comunque va bene, non è bello, ma se succede basta, scappate, non restate a insistere, a perché rimuginare. L'amore non si cerca, l'amore non si deve tirare.
0: Elemosinare.
1: Elemosinare, ecco.
0: Esatto, ma tu hai mai ghostato qualcuno?
1: Ahimè sì, però per giuste cause, nel senso, non che sorrivo dal nulla, però semplicemente quando io poi ti dico che non mi interessa, tu se poi continui e stai, io magari per educazione le prime volte ti rispondo, poi vedendo che comunque tu insisti e a me la cosa non interessa, ti ghosto, perché...
0: Sì, sparisco, ti blocco.
1: Sparisco, ti blocco e basta se tu insisti.
0: Ecco, va bene, noi abbiamo finito il nostro tempo, rimarrei a parlare con te per tutta la giornata.
1: Anche io, credimi.
0: Però la prossima volta arriva in orario, così
1: arrivo
0: abbiamo
1: prima,
0: più spazio.
1: Madonna, non è... Scusate.
0: E noi ringraziamo Angelo per essere stato con
1: noi. Io ringrazio sempre voi.
0: Ci fermiamo e quando torniamo parliamo di commercianti.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Eccoci tornati, ultimo spazio di Buongiorno Taranto, e apriamo un approfondimento con un tema caldo che sta facendo discutere la città: il botta e risposta tra l'amministrazione comunale e i commercianti tarantini sul tema della raccolta differenziata del decoro urbano. Un ultimatum lanciato dall'assessore alle società partecipate Gianni Cataldino, che ha minacciato, anzi ha annunciato la chiusura di alcuni esercizi commerciali perché non rispettano, o a suo dire non rispetterebbero, il giusto conferimento dei rifiuti. La risposta è arrivata da Confcommercio. In collegamento con noi abbiamo il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, un ultimatum dell'assessore Cataldino che voi rispedite al mittente. Lei l'ha definito inaccettabile la dichiarazione, perché ritiene sconsiderato addossare la responsabilità al degrado urbano esclusivamente ai commercianti.
1: Infatti l'intervento era dovuto per il metodo, intanto, oltre che inaccettabili, ci sembrano ingenerose anche per quella che è la funzione nostra dell'associazione di Confcommercio. Stiamo provando a dialogare in tutti i modi con l'amministrazione comunale, facendo proprio da trade union fra i commercianti in un momento difficilissimo, sia per i lavori che per la viabilità, che per tutto quello che potete immaginare. C'è una trasformazione. Ai commercianti, come Confcommercio, abbiamo fatto comprendere che bisognava di in un certo senso sacrificarsi per poi trovarci al meglio. Poi noi abbiamo dei tavoli di confronto, quindi io chiedo all'amministrazione quei tavoli di confronto, di programmazione condivisa.

di interventi concreti che oggettivamente fanno bene a prevenire dei processi. Chiaramente noi voglio specificarlo a chiare lettere. Chi non si attiene a dover generare un processo per quelle che sono le regole deve essere sanzionato, deve essere anche chiuso, ma da qui ad andare a fare una diciamo delle dichiarazioni di quel tipo dove dentro ti butta tutto.

0: per far sì che si stia tutti insieme, tra l'altro, in un momento come questo, dove chiaramente l'intervento era dovuto, ma non avrei mai voluto farlo per il bel periodo che stiamo attraversando, questi 15-12 giorni nei quali dobbiamo spingere tutti per questa bella
1: Però,
0: pace.
1: Presidente, io le faccio una domanda. Va bene non fare di tutto l'erba un fascio, però non c'è il rischio anche che per difendere chi fa le cose come si deve, poi si rischia di coprire anche chi non le fa per bene? Noi passiamo spesso vicino a cassonetti, soprattutto mi è capitato in centro o in Città Vecchia, dove pesce veniva conferito in orari non adeguati e la puzza era davvero invivibile, la situazione dell'odore era veramente invivibile. È chiaro
0: Condivido
1: che
0: il
1: non potevano
0: percorso.
1: essere utenze domestiche ad aver gettato tutto
0: Ma
1: quello.
0: siamo d'accordissimo, noi dobbiamo pensare solo alla moltitudine di commercianti, ristoratori, bar e quant'altro. Se noi dovessimo numericamente vedere chi è inadempiente, consideratela una percentuale risicata, che chiaramente fa notizia, che chiaramente va, diciamo in un certo senso, vessata. È chiaro però che però stiamo parlando di una platea che tutti i giorni fa il proprio dovere, che tutti i giorni differisce in maniera, lì, attenzione, poi dobbiamo lavorare anche su quelli che sono i mezzi per poter differire, su quelle che sono le regole
1: Ecco.
0: precise, e non si può in un momento come questo buttare tutto nel mucchio come se l'amministrazione fosse efficiente al
1: Ecco,
0: 100%.
1: questa era l'altra
0: Non è.
1: domanda che le volevo fare. Clima Ambiente sostiene di garantire una forte disponibilità, compresi passaggi multipli per il ritiro dei rifiuti commerciali. Dal vostro punto di vista, il servizio è erogato nel giusto modo? È
0: No,
1: davvero puntuale ed efficiente?
0: noi in passato abbiamo fatto degli incontri, soprattutto in Città Vecchia, con il vecchio presidente Spalluto. Abbiamo dettato dei tempi, ma l'unica risposta era quella di vessare e di chiudere. Noi abbiamo bisogno di cassonetti che vanno affidati agli esercenti, chiusi ermeticamente con delle chiavi, perché non si dica, perché poi noi siamo ostaggio anche degli stessi fruitori o dei turisti o di chi usa
1: In maniera non adeguata,
0: in
1: certo.
0: maniera non adeguata, poi quando si va lì si ritrovano rifiuti che oggettivamente escono fuori dal controllo anche degli stessi esercenti. Ma adesso il tema è la nostra voglia cioè gli esercenti sono i primi a volere una città pulita, accogliente, decorosa, perché dobbiamo parlare della gran parte degli esercenti, non dobbiamo fare dell'eccezione la regola, è questo che non è andato giù, è il fatto di aver buttato dentro tutti. Noi siamo una platea che tutti i giorni si pulisce l'uscio della propria attività. Vogliamo metterlo in conto? Noi paghiamo la tariffa più alta ora, senza polemiche,
1: Sì.
0: però ci sono gli esercenti, e lo dobbiamo dire, che fanno il proprio dovere. Io la mattina su Via Liguria al Borgo vedo tutti gli esercenti, i collaboratori che con la loro scopa, con le loro attrezzature, sono lì a pulirsi l'uscio dell'attività che è fuori dalla propria attività. Poi c'è quello che oggettivamente pensa di dover fare il furbo, probabilmente fra questi ci sono anche persone che non sono regolari, vedi in alcuni casi in Città Vecchia dove oggettivamente va condannato quei rifiuti di pesce che secondo il nostro punto di vista non sono di attività regolari. Nessun matto andrebbe a buttare così pesce nei cassonetti, è facilmente individuabile e lì è giusto che l'assessore Cataldino chiuda le attività. Non le faccia la multa, le chiuda, perché quella è di una gravità assoluta. Noi siamo per
1: Certo.
0: le regole, ma siamo per il dialogo, siamo per la prevenzione, siamo per quei tavoli di confronto, come dicevamo, e di programmazione, dove noi abbiamo un ruolo, un po' come sta succedendo, voglio aprire una parentesi.
1: Sì,
0: Oggi
1: velocemente perché siamo in chiusura.
0: noi andremo a ritirare
1: Ambiente.
0: No, non da Clima
1: Va,
0: Ambiente, da
1: mobilità.
0: Mobilità, andremo a ritirare, perché ci è stato chiesto come associazione tutte le brochure adeguate che andremo a distribuire a tutte le attività commerciali. Questo è il metodo, questo è il lavoro che dobbiamo
1: Quindi
0: fare. Le attività
1: collaborazione.
0: di collaborazione e di attività sono a disposizione anche della, soprattutto dell'amministrazione, perché tutti insieme si migliori lo stato di questa città.
1: Grazie Giuseppe Spadafino, presidente di Confcommercio Taranto. Noi la dobbiamo salutare perché dobbiamo chiudere questa puntata. Io vi ricordo che se avete segnalazioni potete mandarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339 680

0: Sì, 868. L'informazione di Radio Cittadella prosegue con i giornali radio. Partecipiamo Taranto, il nostro telegiornale delle 14 su Cittadella TV canale 94. Buongiorno Taranto, torna domani e buona giornata, grazie a Gis Nicoletti e ciao ciao.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
2: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il presidente USA Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Le sue dichiarazioni arrivano attraverso Truth Social. Immediata la risposta da parte di Teheran. L'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate.
3: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 12 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero 33 feriti.
4: Alle 4:47 ora italiana il territorio dell'Indonesia è tornato a tremare. La regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9. Non si ferma dunque l'attività sismica nel paese asiatico. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores.
3: A Molini di Triora, in Alta Valle Argentina, nell'Imperiese, un uomo ha ferito la propria compagna colpendola alla testa con una spranga di ferro e a una mano con un colpo di pistola ad aria compressa. La vittima, una donna francese come lui, è riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino a casa, dove l'hanno raggiunta i soccorritori, mentre l'uomo fuggiva portando con sé l'arma. È stato individuato e fermato poco dopo dai carabinieri che lo hanno disarmato. Solo allora si è scoperto che la pistola era d'aria compressa.
4: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato di arresto europeo derivante da un ordine di esecuzione della Procura di Bologna per cumulo di pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
3: Il calciomercato, l'Inter ha trovato l'intesa con Liverpool per il cartellino di Curtis Jones. I club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e una percentuale sulla futura rivendita. Per il giocatore atteso a Milano nelle prossime ore è pronto un contratto quinquennale da 3 milioni e mezzo a stagione.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Cittadella Meteo.
6: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
7: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Mirabella Visual Radio TV.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 20 agosto 2026 è il 232esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:23 e tramonta alle 20:03. I santi del giorno sono San Bernardo di Clairvaux e San Samuele. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 agosto del 1960, a meno di una settimana dalla 17esima edizione delle Olimpiadi, Roma festeggia un altro evento che ne segnerà per sempre lo sviluppo urbanistico ed economico. Ad ovest della capitale, nel territorio di Fiumicino, viene inaugurato il nuovo aeroporto Leonardo da Vinci. Il 20 agosto del 1968, 200.000 soldati del Patto di Varsavia e 5.000 carri armati invadono la Cecoslovacchia per porre fine alla primavera di Praga. Nel 2018 Greta Thunberg, ambientalista allora quindicenne, inizia la sua battaglia contro i cambiamenti climatici manifestando di fronte al Parlamento svedese. E nel 2019 il ministro dell'Interno Matteo Salvini sfiducia il premier Giuseppe Conte facendo cadere il governo Conte 1, ultimo atto della crisi aperta l'8 agosto. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 20 agosto del 2009, durante i mondiali di atletica leggera di Berlino, dopo appena 4 giorni da quello sui 100, il grande campione Usain Bolt stabilisce il record mondiale sui 200 metri, 19 secondi e 19. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 agosto del 1976 in Australia il programma televisivo Bandstand, che parlava dell'arrivo degli ABBA e trasmessa da Nine Network, registra il record di ascolti con uno share del 54%. Nel 1984 Gianna Nannini ai vertici delle classifiche con Fotoromanza. E nel 1996 Francesco De Gregori rilascia l'album Prendere e Lasciare. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Luciano De Crescenzo, nato a Napoli il 18 agosto 1928 e scomparso a Roma il 18 luglio 2019. È stato uno scrittore, regista, attore e conduttore televisivo italiano. Ricordiamo anche Carla Fracci, nata a Milano il 20 agosto 1936 e qui scomparsa il 27 maggio 2021. È universalmente considerata come una delle più grandi ballerine del Novecento. Nel 1981 il New York Times la definì prima ballerina assoluta. Compie oggi 78 anni Robert Plant, cantante, musicista e compositore inglese tra i più osannati della musica rock. Dal 1968 al 1980, insieme al chitarrista Jimmy Page, è stato voce anima dei Led Zeppelin, con cui ha scritto la storia dei generi hard rock ed heavy metal. Compie 55 anni Rossella Brescia, ballerina, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. 60 candeline sulla torta del regista, sceneggiatore e scrittore italiano Paolo

genovese. E buon compleanno ad Arisa, la cantautrice italiana compie 44 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: lo stolto impreca contro gli dèi, mentre il saggio si procura un ombrello.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Bella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L'isola dei Cappuccini affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati Cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo

0: delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale dunque risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il Golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa dal canto suo permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola del resto è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle Bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Poco più di 2 anni di reclusione sono una pena troppo bassa. Il parere del PM Sansobrino, che ha respinto il patteggiamento per il 19enne di Palagiano, accusato di lesioni plurime e omissione di soccorso. I fatti risalgono alla scorsa Pasquetta a Castellaneta Marina. Dopo una lite, il giovane ha usato la sua auto come arma, investendo contromano un gruppo di 8 ragazzi e fuggendo senza prestare aiuto. Dopo il no della procura, che aveva già ottenuto il giudizio immediato, la difesa dovrà ora decidere se formulare una nuova proposta o procedere con il rito abbreviato. In occasione della visita del presidente Sergio Mattarella a Taranto per i Giochi del Mediterraneo, l'associazione Giustizia per Taranto gli rivolge un appello sul futuro della città e sull'ex Ilva. L'invito al capo dello Stato è di incontrare anche i cittadini, i lavoratori e i familiari delle vittime, oltre alla Taranto sportiva dei giochi. Dopo 14 anni di decreti salva stabilimento, l'associazione chiede uno strumento straordinario o una legge speciale per garantire salute, ambiente, bonifiche e riconversione, rispettando lo stop all'aria a caldo imposto dai giudici. Ancora tensioni sull'ex Ilva, la cordata di Federacciai non ha rassicurato l'indotto, spingendo Confapi Taranto a valutare le vie legali. Senza garanzie su continuità produttiva, pagamenti, bonifiche, riconversione green a forni elettrici, le imprese potrebbero chiedere la liquidazione giudiziaria del polo siderurgico. Il presidente Fabio Greco ha inviato una lettera di chiarimenti ai commissari, sollecitando certezze su crediti e sul futuro dell'area a caldo. Le aziende sono in seria difficoltà, ha detto Fabio Greco, servono risposte immediate per evitare che la situazione precipiti definitivamente. È stata consegnata ieri nella Basilica Cattedrale di San Cataldo in Città Vecchia dalla squadra dell'Associazione Polisportiva Atletica Vaticana e le delegazioni degli sportivi partecipanti alle gare dei Giochi del Mediterraneo la Croce degli Sportivi, simbolo dello stretto legame tra attività sportive e valori di solidarietà, inclusione e crescita personale. La croce è composta da 15 pezzi in legno provenienti da diverse parti del mondo, inclusi la Terra Santa, la Cina, la Russia e l'Africa, il cui assemblaggio dimostra come la varietà delle culture possa costruire un'unità pacifica e fraterna. A noi spetta essere costruttori di pace, ha ricordato l'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero durante la celebrazione eucaristica e ha aggiunto che i Giochi del Mediterraneo abbiano inizio e che il loro spirito di fratellanza ci spinga lontano. Sarà nave Palinuro, ormeggiata al Castello Aragonese di Taranto, ad ospitare domani 21 agosto alle 10 la cerimonia di missione del francobollo per i Giochi del Mediterraneo. Un evento promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy grazie all'impegno del sindaco Piero Bitetti e del coordinatore del tavolo per il turismo Sandro Esposito. L'immagine riproduce il logo ufficiale ideato nel 2019 dagli studenti dell'Istituto Salvemini. Un francobollo, ha commentato Bitetti, ci riconcilia con la permanenza e la concretezza, sottolineando come l'evento sportivo lascerà tracce, opere e valori duraturi per le future generazioni. Ora lo sport con Francesco Friuli.
3: Per il Taranto oggi l'amichevole con il Manduria a porte chiuse, mentre invece Trombino lascia la formazione rossoblu, va al Nardò. Martina inizia il trittico di match con la formazione martinese impegnata in alcuni allenamenti congiunti. Si parte alle 17 contro il Ferrandina, sabato 22 alle 17 con l'Ostuni, giovedì 27 l'antipasto del match di Coppa Italia contro il Real Putignano, per poi disputare la prima gara ufficiale il 30 in trasferta contro il Gravina.
2: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
0: Radio Cittadella è sempre con te, ascoltaci ovunque, scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet, è gratuita, ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità, vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player, ci trovi tutta la nostra musica, ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella. New hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per

0: fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 dl di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed, aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta! Business.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
0: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate. Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con i principali protagonisti del K-pop, ovviamente mi riferisco ai BTS che hanno rilasciato un nuovo singolo intitolato Normal, una delle 14 tracce di Arirang, l'album che ha segnato il ritorno discografico della band coreana dopo quasi 4 anni. In Normal i BTS affrontano temi legati alla quotidianità e alle emozioni vissute dai 7 artisti dentro e fuori dal palco. E passiamo a Vuoto Cosmico, questo è il titolo del nuovo singolo di Giusy Ferreri che conferma la ricerca della cantante di nuovi stimoli e collaborazioni. Giusy Ferreri prosegue così la sua carriera solista con una canzone che definisce ed esalta la sua nuova fase artistica dopo aver intrapreso un percorso parallelo con la band alternative rock dei Bloom. E voliamo in Germania dove c'è Kamrad, il 29enne canta

autore tedesco che nel nuovo singolo Sober racconta la lucidità ritrovata dopo una sbornia d'amore, trasformando la fine di una relazione in un nuovo inizio. E passiamo ad un'altra 29enne, in questo caso cantante e attrice statunitense di origini messicane. Mi riferisco ovviamente a Becky G. Baraja Bandita è il titolo del suo nuovo album, il quinto della sua carriera, un lavoro attraverso

0: ad essere pubblicato in vinile e CD. Si intitola invece Last Weekend, il terzo album in studio della 31enne cantautrice californiana Phoebe Bridgers. Phoebe ha aperto i concerti di Taylor Swift durante l'Eras Tour e anche qualche data per i Rolling Stones. Last Weekend è un album avvincente in cui tesse storie complesse su sonorità insolite. Nella biografia dell'album, Phoebe Bridgers parla del desiderio di trasferire emozioni dalla compositrice all'ascoltatore, e qui e in tutto l'album raggiunge sicuramente questo obiettivo. E chiudiamo il nostro viaggio attraverso le principali uscite discografiche della settimana con Laura Pausini, che ha pubblicato un nuovo singolo per il mercato brasiliano e portoghese. Si tratta però di una cover importante, quella di Juan Chiov, successo del 1980 nato dalla penna di Pino Daniele, in questo caso in duetto con Sandy, nota artista brasiliana, a confermare ancora una volta quanto sia profondo il legame della Pausini con la lingua portoghese. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Laura Pausini: se qualcuno deve invidiare qualcosa veramente di me, non deve essere il successo, ma il rapporto che io ho con la mia famiglia.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 5 morti e 23 feriti, il bilancio dell'attacco su Kiev. Una sesta vittima è stata provocata dai bombardamenti nel distretto di Brovary, nella regione della capitale ucraina. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. La Polonia ha fatto decollare aerei militari e ha innalzato il livello di allerta della difesa aerea, avviando operazioni aeree difensive.
1: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target americani in Europa in caso di escalation del conflitto con gli USA. Tra i possibili obiettivi informa Financial Times basi statunitensi, asset in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa la NATO.
2: Incidente sul lavoro in un agriturismo a Priero in provincia di Cuneo, dove nel pomeriggio di ieri un uomo di 73 anni è morto mentre lavorava all'esterno della struttura. L'uomo, secondo le prime indicazioni, sarebbe rimasto schiacciato da un cancello che stava riparando per cause ancora in corso di accertamento. Sarebbe il marito della titolare dell'azienda agricola. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il 118 che è intervenuto con l'eliambulanza. Per lui però non c'è stato nulla da fare.
1: La strada davanti a loro era franata. Per questo motivo una famiglia è rimasta bloccata in montagna nella zona di Udine e ha dovuto richiedere l'intervento del soccorso alpino per tornare a valle. Escursionisti, madre di 38 anni, padre di 40 e i due figli di 7 e 10 anni si trovavano a quota 2180 metri. A un certo punto del percorso la famiglia non è stata più in grado di proseguire la discesa dalla forcella perché il sentiero non esiste più. Da tempo la strada è franata e quindi chiusa alla percorrenza.
2: Dopo giornate infinite di caldo record sull'Italia, da poco si è tornati a respirare. La nuova ondata di caldo, che doveva iniziare ieri dopo la brevissima tregua con maltempo, temporali e lieve calo termico, sembra avere un passo lento e rallentare già tra oggi e domani. Oggi saranno 6 le città con bollino arancione. Nel livello 2 di allerta sono Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Palermo e Roma.
1: Il tennis è bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Jaume Faria, ancora in 2-7, 7-5, 6-2, come già nei turni precedenti contro Altmaier e Zeng, segno di una condizione netto miglioramento anche in proiezione US Open. Un match robusto dell'azzurro, numero 10 del seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, dove domani troverà Francis Tiafoe. Cobolli invece, dopo aver sconfitto Rafa Hodar, sfiderà ai quarti Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
4: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Visual Radio TV.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calcio mercato. Il Liverpool ha accettato formalmente l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Jones firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione ed è atteso oggi a Milano. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22 che in passato era stata di Kakà. Esordio in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che stasera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. L'ex tecnico della Lazio sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalewski e Raspadori ai lati. A centrocampo Ederson, da mezzala con Samardžić e Gaetano. Alla vigilia del match Sarri ha parlato così delle sue sensazioni.
3: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche, è un ambiente molto molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza, quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
2: Il tennis, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hudar, testa di serie numero 12, per 4-6-7-6-6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. E adesso sfiderà Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Aima Faria col punteggio di 7-5-6-2. Il weekend in Olanda, che apre la seconda parte della stagione della Formula 1, mette in palio diversi punti e in Ferrari sono decisi a cogliere l'occasione. Le rosse arriveranno a Zandvoort con qualche novità e con la voglia di cambiare da subito il verso di un campionato finora targato Mercedes, anche se il formato sprint, come ha sottolineato il team principal Frederic Vasseur, non darà spazio a distrazioni. Attualmente Kimi Antonelli guida la classifica mondiale con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e la Mercedes, più 72 sulle rosse. Ciclismo, tutto pronto per la Vuelta che scatterà tra 2 giorni. Si partirà dal Principato di Monaco, che ospiterà la prima frazione e la partenza della seconda, prima del passaggio in Francia con il successivo approdo in Spagna. Nel complesso le tappe saranno 21 per un totale di 3.275 chilometri. Saranno 7 le frazioni considerate sulla carta di alta montagna, mentre ci saranno ben 2 cronometro, entrambe individuali, oltre a 5 tappe di media montagna, 5 collinari e 2 pianeggianti. Sarà il via Tadej Pogacar, che punterà a completare la tripla corona, mentre a contendergli la vittoria ci sarà l'altro sloveno Primoz Roglic, vincitore 4 volte della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: make you move. To the latest groove.
1: Don't stop.
0: So just kick off your shoes.
1: Hit the top.
0: And begin to groove.
1: Party.
0: Don't waste no time.
1: Get down.
0: Get drunk on wine.
2: Amici, ben ritrovati, siete Super Anticipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto, Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Abbiamo sentito i Bandolero, Pari Latino, questo è il pezzo. Adesso parliamo delle bellezze del nostro territorio, dei giochi del Mediterraneo. Sappiamo che siamo qua in questi giorni, tutto quello che è molto importante, tutto quello che sarà un po' un passaggio nella storia sta accadendo proprio in questi giorni. E a questo proposito vorrei parlarvi dell'atleta di Taranto che rivive in scena proprio per i giochi del Mediterraneo, e dal 25 al 27 agosto ci sarà questo progetto esclusivo. È un evento sostenuto economicamente dal comitato organizzatore e inserito nel programma ufficiale di animazione territoriale dei giochi del Mediterraneo Taranto 2026, ideato da Massimo Cimaglia e prodotto da Terra Magica Arte e Cultura in collaborazione con il Martà, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, che ospita l'evento. Protagonisti dell'appuntamento tra archeologia e teatro saranno l'atleta del V secolo a.C., le cui spoglie sono conservate all'interno della sala 7 del Martà, e anche l'atleta teatrale frutto della penna della drammaturga Barbara Gizzi, che ispirandosi a questa storia dell'ignoto vincitore dei giochi di Atene sepolto a Taranto, ne immagina il lato umano nella città capitale della Magna Grecia, nel suo importante ginnasio. Voglio parlare di questo proprio insieme al nostro Massimo Cimaglia. Ciao Massimo, ben trovato.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno Annette, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
2: Allora, dal 25 al 27 agosto l'atleta di Taranto prende forma al Martà, al Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Ci racconti cosa vedremo?
3: Guarda, questa è un'idea che già da tempo avevo, e con un larghissimo anticipo ne ho parlato con la direttrice, la dottoressa Stella Falzone, che è rimasta entusiasta. Poi sono riuscito a entrare in contatto con Massimo Ferrarese a parlare di questo progetto, e devo dire anche lui, davanti a questa idea, se vogliamo semplice ma bella, devo dire, è molto bella, è molto interessante, e infatti sono contento di realizzare questo, diciamo, miracolo, no? Di far tornare, certo, in vita, tra virgolette, l'atleta, perché ci sarà questa visita, la performance, diciamo, completa, e il pubblico vedrà una visita guidata specifica alla tomba, e poi a seguire scenderà nel cortile, nel chiosco del museo. Ci sarà questo spettacolo dove ci sono quattro attori e una musicista, e gli attori sono io, Massimo Cimaglia, Marco Maggio, Valeria Cimaglia e l'artista Benedetta Miro. E facciamo quindi rivivere un po' di storia della nostra città, del periodo in cui la nostra città era magnifica e bella, e quindi anche tutti i risvolti umani e sportivi dell'atleta. Quindi credo sia una suggestione molto forte vedere, dopo aver visto questa, la tomba, i resti dell'atleta, rivederlo in qualche modo in carne, certo, d'ossa, con, certo, oggetti che si usavano all'epoca. Quindi spero sia davvero una cosa che potrà piacere, e io mi auguro che verranno anche tante delegazioni, atleti, perché per loro soprattutto può essere un bel ricordo della nostra città.
2: Assolutamente, io vorrei precisare che intanto gli orari, le modalità: 25-26 agosto, 19:30 c'è la visita alla tomba dell'atleta, alle 20 lo spettacolo, sì, alle 21 poi, giusto, la visita a tomba dell'atleta, alle 21:30, esatto, l'altro spettacolo.
3: Sì.
2: La cosa interessante è che questo spettacolo potrà essere seguito anche da atleti, delegazioni o giornalisti stranieri, perché ci saranno le slide di accompagnamento e guida alla visione in lingua inglese e francese anche, giusto?
3: Sì, sì, sì, io devo dire che questa è una piccola intuizione, mi sembra, insomma, che forse siamo gli unici o fra i pochi che hanno avuto questa intuizione, che hanno la speranza di avere un pubblico appunto internazionale. Faremo le slide, proietteremo in contemporanea dello spettacolo le slide in inglese e francese, quindi ci sembrava un giusto e sensibile atto di ospitalità nei confronti dei nostri ospiti.
2: Benissimo, Massimo, grazie. Io so che tu sei in Sicilia in questo momento per il tuo tour.
3: Esatto, ti sto parlando da Giardini Naxos, abbiamo fatto 3 repliche di Dormono sulla collina,
2: bellissimo,
3: siti archeologici pazzeschi, e quindi
2: bene. Salutaci la Sicilia, un abbraccio e buon lavoro. A presto, ti aspettiamo.
3: E buon lavoro a voi.
2: Grazie.
3: E buon giochi del Mediterraneo a tutti.
2: Grazie, buon giochi del Mediterraneo.
3: Viva Taranto.
2: Sempre, amici, in linea alla regia. Grazie Massimo, un abbraccio fortissimo.
3: Abbraccio forte.
2: Ti aspettiamo qua, a presto. Amici, detto questo, linea alla regia, ci vediamo.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Poco più di 2 anni di reclusione sono una pena troppo bassa. Il parere del PM Sansobrino, che ha respinto il patteggiamento per il 19enne di Palagiano, accusato di lesioni plurime e omissione di soccorso. I fatti risalgono alla scorsa Pasquetta a Castellaneta Marina. Dopo una lite, il giovane ha usato la sua auto come arma, investendo contromano un gruppo di 8 ragazzi e fuggendo senza prestare aiuto. Dopo il no della procura, che aveva già ottenuto il giudizio immediato, la difesa dovrà ora decidere se formulare una nuova proposta o procedere con il rito abbreviato. In occasione della visita del presidente Sergio Mattarella a Taranto per i Giochi del Mediterraneo, l'associazione Giustizia per Taranto gli rivolge un appello sul futuro della città e sull'ex Ilva. L'invito al capo dello Stato è di incontrare anche i cittadini, i lavoratori e i familiari delle vittime, oltre alla Taranto sportiva dei giochi. Dopo 14 anni di decreti salva stabilimento, l'associazione chiede uno strumento straordinario o una legge speciale per garantire salute, ambiente, bonifiche e riconversione, rispettando lo stop alla riapertura caldo imposto dai giudici. Ancora tensioni sull'ex Ilva, la cordata di Federacciaio non ha rassicurato l'indotto, spingendo Confapi Taranto a valutare le vie legali. Senza garanzie su continuità produttiva, pagamenti, bonifiche, riconversione green a forni elettrici, le imprese potrebbero chiedere la liquidazione giudiziaria del polo siderurgico. Il presidente Fabio Greco ha inviato una lettera di chiarimenti ai commissari, sollecitando certezze su crediti e sul futuro dell'area a caldo. Le aziende sono in seria difficoltà, ha detto Fabio Greco, servono risposte immediate per evitare che la situazione precipiti definitivamente. È stata consegnata ieri nella Basilica Cattedrale di San Cataldo in Città Vecchia dalla squadra dell'Associazione Polisportiva Atletica Vaticana e le delegazioni degli sportivi partecipanti alle gare dei Giochi del Mediterraneo la Croce degli Sportivi, simbolo dello stretto legame tra attività sportive e valori di solidarietà, inclusione e crescita personale. La croce è composta da 15 pezzi in legno provenienti da diverse parti del mondo, inclusi la Terra Santa, la Cina, la Russia e l'Africa, il cui assemblaggio dimostra come la varietà delle culture possa costruire un'unità pacifica e fraterna. A noi spetta essere costruttori di pace, ha ricordato l'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero durante la celebrazione eucaristica e ha aggiunto che i Giochi del Mediterraneo abbiano inizio e che il loro spirito di fratellanza ci spinga lontano. Sarà nave Palinuro, ormeggiata al Castello Aragonese di Taranto, ad ospitare domani 21 agosto alle 10 la cerimonia di missione del francobollo per i Giochi del Mediterraneo. Un evento promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy grazie all'impegno del sindaco Piero Bitetti e del coordinatore del tavolo per il turismo Sandro Esposito. L'immagine riproduce il logo ufficiale ideato nel 2019 dagli studenti dell'Istituto Salvemini. Un francobollo, ha commentato Bitetti, ci riconcilia con la permanenza e la concretezza, sottolineando come l'evento sportivo lascerà tracce, opere e valori duraturi per le future generazioni. Ora lo sport con Francesco Friuli.
3: Per il Taranto oggi l'amichevole con il Manduria a porte chiuse, mentre invece Trombino lascia la formazione rossoblu, va al Nardò. Martina inizia il trittico di match con la formazione martinese impegnata in alcuni allenamenti congiunti. Si parte alle 17 contro il Ferrandina, sabato 22 alle 17 con l'Ostuni, giovedì 27 l'antipasto del match di Coppa Italia contro il Real Putignano, per poi disputare la prima gara ufficiale il 30 in trasferta contro il Gravina.
2: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
4: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Super Trailers.
16: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
17: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
18: Odio questa notte.
19: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
20: Sono Owen.
21: Ali.
20: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
15: Super Trailers.
22: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
0: Solo grandi successi. Solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
1: Cittadella.
23: Cittadella.
1: New hit. You.

0: Bad Love Summer, questa è una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, alla regia, c'ho tutto, proprio lo squadrone completo di Esperto Nicoletti, Michael Schino, Piero Caffio che è passato a salutarci. Amici, adesso ci spostiamo a Palazzo Pantaleo perché c'è un evento importante di cui voglio parlarvi, si chiama Etnografie del Mediterraneo, la collezione di Alfredo Majorano, punti e spunti di riflessione, questo il 24 agosto a partire dalle 18:30. Voglio parlarne insieme al direttore del Museo Majorano, Pierluca Turnone. Buongiorno direttore, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati. Grazie per il lieto invito, sono felice di essere qui collegato con voi.
0: Anche noi siamo molto felici di questo, grazie per essere qua. Allora, il Museo Civico, il Civico Museo Etnografico Alfredo Majorano e il Comune di Taranto insieme a Orizzonte Cultura 2.0 e anche diversi enti e realtà associative del territorio ionico, giusto? Sono stati organizzando due eventi speciali appositamente concepiti in occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che ormai partiamo e ci siamo. Ci vuoi raccontare tutto, Pierluca?
1: Senz'altro, e infatti mi fa piacere ricordare le diverse realtà e le diverse società che stanno collaborando con noi, con il Civico Museo Etnografico, con la sua direzione scientifica e con il Comune di Taranto nella realizzazione di questi eventi speciali per l'appunto. E sono la Società di Storia Patria per la Puglia, la sezione tarantina, Orizzonte Cultura 2.0 presieduta da Mina Chirico, poi abbiamo Italia Nostra, l'Associazione Italiana Cultura Classica e la Società Dante Alighieri. Chiaramente si tratta delle sezioni e dei comitati di Taranto per l'appunto. Mi dà la dimensione di una partecipazione corale, ecco, per l'appunto, di queste realtà all'organizzazione di eventi concepiti per l'appunto in occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo.
0: Assolutamente, io penso che sia importante e utile sottolineare anche questa cosa di notevole interesse, senza dubbio, tu me lo dirai, me lo confermerai, insomma, rilevare entro una prospettiva multifocale, multidisciplinare, delle tracce di mediterraneità che sono custodite poi dai diversi esemplari, no, della collezione Majorano. Ci vuoi parlare di questo?
1: Senz'altro, come direzione scientifica a me piaceva partire dal Mediterraneo, che è un elemento consustanziale rispetto alle diverse gare e manifestazioni che si terranno in città. Per l'appunto parliamo di Giochi del Mediterraneo, ed è bene ricordare, citando il titolo di un'opera molto recente, la nuova centralità del Mediterraneo sotto tanti rispetti. Chiaramente come direttore mi piaceva partire da quelle tracce di mediterraneità che sono custodite dalla collezione raccolta pazientemente negli anni da Don Alfredo Majorano. Chiaramente ha un fulcro specifico la ritualità magica e religiosa del Tarantino, che però si allarga in via naturale a tutta una serie di dimensioni, per esempio quella della fatica per l'appunto nel mare, che possono essere indagate proprio entro la cornice mediterranea, non solo come spazio geografico, come bacino marino intercontinentale, ma come spazio di pensiero, che probabilmente ci consente di ripensare anche all'intero Mezzogiorno d'Italia come soggetto di pensiero, questo secondo la lezione di Franco Cassà.
0: Bellissimo, bellissimo, saranno questi due appuntamenti importanti, ci sarà il primo il 24 agosto alle 18:30, giusto? Pierluca?
1: Esattamente, esattamente, sì sì.
0: Allora, per la viabilità e per tutto quello che significa arrivare a Palazzo Pantaleo, si può consultare il sito del Comune di Taranto, ci sono le relative navette e quindi si può raggiungere tranquillamente il Palazzo Pantaleo. Pierluca, ti auguro buon lavoro, auguro a te e tutti quanti voi buon lavoro, noi ci risentiamo presto e grazie per essere stato qua.
1: Grazie a voi ancora, buon lavoro e a prestissimo. Grazie. Vi aspetto a Palazzo Pantaleo.
0: Grazie mille. Bene amici, detto questo, avete sentito delle cose molto molto interessanti, sono da scoprire e riscoprire per chi già le conoscesse. Adesso do la linea alla regia e abbiamo subito, c'è Baby K, Tuca Macarena. Mi raccomando, restate con noi.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

penso che gli appassionati di ovviamente Rick Astley, ma soprattutto di queste sonorità degli anni 80, fine anni 80 precisamente, Never Gonna Give You Up e dell'87, siano felici in questo momento, perché sono appena, insomma, hanno appena ascoltato questo brano, questa iconica canzone degli anni 80. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Io sono Annette, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino, la parte tecnica. A proposito di felicità, di canzoni, di ascoltare, vi è mai capitato di sentire un brivido lungo la schiena mentre ascoltate una canzone? Quel fenomeno ha un nome. Eh sì, si chiama Frisson ed è una risposta del cervello. Va bene? Questa risposta coinvolge circa il 50-60% della popolazione. E non si tratta semplicemente di apprezzare una melodia. No, il sistema nervoso reagisce in modo intenso, creando una vera e propria sensazione fisica, come la pelle d'oca o un brivido improvviso. Questo accade perché la corteccia uditiva, che elabora i suoni, comunica strettamente con il sistema limbico, che è l'area del cervello che è la responsabile delle emozioni. Quindi quando una musica ci sorprende, ci emoziona o semplicemente richiama un ricordo importante, il cervello rilascia delle sostanze. Quali sono queste sostanze? La dopamina, ad esempio, amplificando il piacere e anche l'impatto emotivo. Provare la pelle d'oca ascoltando musica non significa avere un superpotere, attenzione, non stiamo dicendo questo, ma una particolare sensibilità emotiva e una forte connessione tra la percezione sonora e le emozioni, che rende l'esperienza musicale inevitabilmente più intensa e coinvolgente. Voi cosa fate quando ascoltate una canzone? Vi è mai intanto capitato di sentire un brivido lungo la schiena o la pelle d'oca o questa forte emozione? A me capita molto spesso, probabilmente perché

emozionate così. Quindi il numero a cui potete inviare un WhatsApp, anche un vocale di qualche secondo, di una ventina di secondi, è il 339-780-6868. E adesso, a proposito di canzoni che ci fanno un po' ballare, che ci piacciono particolarmente, noi ci ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra. Mi raccomando, amici, restate con noi. Questa è Partecipiamo Taranto, il canale 94.

0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che però è precipitato in una zona disabitata nella contea di Dulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 13 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero circa 40 feriti.
2: Il cosiddetto D-Day economico annunciato dal presidente Trump nei confronti dell'Iran è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle. Lo ha scritto su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Insistere su politiche fallimentari non farà altro

0: deve portare ulteriori sconfitte all'inimicizia degli iraniani. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale, ha poi aggiunto.
1: Un'aggressione a colpi di martello nei confronti della moglie e della figlia al culmine di mesi di maltrattamenti. I carabinieri di Cesano Maderno in provincia di Monza e Brianza hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti lo scorso 12 agosto. L'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso pervenuta al 112.
0: Prosegue l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Non è stato ancora fissato l'interrogatorio chiesto dai quattro della banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno della villetta di Pomezia. L'atto presumibilmente potrebbe slittare alla prossima settimana, negli stessi giorni in cui la vittola, come annunciato dal suo difensore, comparirà davanti ai giudici del riesame per fare dichiarazioni spontanee. Non una ritrattazione della sua confessione, ma alcune puntualizzazioni, spiega l'avvocato Arturo Cola.
1: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla Press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
0: Lo sport: Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030 col team di Milton Keynes. Sono davvero contento del rinnovo del contratto, ha detto il 4 volte campione del mondo. Abbiamo le persone migliori e sono entusiasta di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare al vertice, ha detto il pilota.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: tanto. Amici, ben ritrovati, siamo rientrati dopo le vacanze estive, abbiamo ripreso la nostra meravigliosa rubrica Bimbi Maestri. Bentornato Leonardo Mortato, dottore.
1: Grazie,
0: buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Bentornato. Allora, dopo le vacanze non ci siamo un po' riposati, ci siamo anche rilassati. Ti trovo benissimo, molto rilassato e abbronzato perché poi il sole ci fa bene, dai, siamo preso bene, ci fa bene. Quindi
1: alle dosi giuste.
0: Ecco, oggi ritorniamo parlando insieme al dottor Mortato delle carezze emotive nello sviluppo del bambino, che sono di una importanza fondamentale, vero?
1: E perché abbiamo scelto proprio questo titolo, le carezze? Perché le carezze sono, io direi, un interruttore imponente per suscitare che cosa? La gioia.
0: Certo.
1: La gioia. E la gioia è come dice, è un'emozione, diciamo, che ha un picco alto e una frequenza bassa. Perché? Perché quando tu evochi la gioia, lei ti dice, il cervello rettilineano, no? Cervello antico,
0: okay.
1: Diciamo, no? La
0: sì.
1: Protezione della specie. Dice, corri, corri, che quello ti fa bene. Ti fa bene.
0: È un po' un superpotere.
1: È un superpotere.
0: Perché ci permette di fare quella cosa in più.
1: È un interruttore. Tu non è che puoi dire, io voglio stare gioioso.
0: No.
1: Io voglio essere gioioso. No.
0: No.
1: Io voglio essere sereno. Io voglio essere confortato. Io voglio essere...
0: Questo dipende molto da che cosa? Dalle nostre parole, da un tono, da un atteggiamento, da un comportamento.
1: Dalla voce, come ti esprimi, come guardi negli occhi.
0: Sì.
1: Oramai non siamo abituati più a guardare negli occhi, no?
0: Ma che cosa pazzesca però questa, Leonardo?
1: È che la tecnologia. La tecnologia, che non è qualcosa che dobbiamo escludere. Possiamo includerla, però dobbiamo dargli non una parte relazionale.
0: Sì.
1: Quella dobbiamo concederla più a noi, no?
0: Sì, alle interazioni dal vivo, alle interazioni personali. Certo.
1: Il contatto, l'abbraccio.
0: Sì.
1: Quando io ti abbraccio,
0: sì, è vero.
1: Ti guardo in maniera tenera, si muovono delle sostanze eccitatrici a livello di biologia molecolare. Che attivano tutto un percorso, no?
0: Certo.
1: Dal
0: certo.
1: Sistema nervoso centrale a quello periferico. È un tutt'uno. Perché, non so se l'altra volta ne abbiamo parlato, no? Noi siamo intessuti di neuroni. I neuroni stanno a livello cerebrale, a livello polmonare, a livello epatico, ma sono a livello della pelle. Direttamente la pelle, la cute, ti porta a livello del sistema limbico.
0: Okay.
1: E quello te lo fa vedere.
0: Certo.
1: E tu puoi avere la tua reazione, il tuo benessere, diciamo, no? Benessere del bambino.
0: Assolutamente.
1: Del bambino, insomma, in tutte le sue interazioni, nelle sue
0: e
1: relazioni.
0: Come si dice, quella persona, quel bambino, quell'adulto, quel bambino prima che poi diviene adulto, eccetera, che è abituato a ricevere, tornando al tema di oggi, le carezze emotive, che significa quello che dici tu, di instaurare o di far scattare la gioia, di far scattare una situazione di benessere. Come ho detto io, scherzando, però mica tanto, il superpotere, un'attivazione di un superpotere che ci rende capaci di fare delle cose in più, che va, suppongo, te lo chiedo, di pari passo con l'autostima, perché se tu a un bimbo dici ma che bravo che sei stato, vediamo.
1: Cioè, adottiamo un atteggiamento sempre di incoraggiamento, si dice,
0: di curiosità, no? Magari
1: curiosità,
0: no?
1: Di incoraggiamento, il bambino è proprio
0: perché, come
1: si
0: dici,
1: identifica immediatamente in questo stato, insomma,
0: perché come
1: d'animo.
0: Dici tu, loro ti guardano dritti dritti negli occhi per capire, non se sei sincero, perché loro
1: ma sai l'ultima statistica che hanno fatto?
0: Sentiamo.
1: La statistica che hanno fatto, hanno visto, siamo in un mondo interconnesso.
0: Sì.
1: E dovremmo in qualche maniera, sai, essendo interconnessi. Ma sai che cosa è uscito poi da tutta sta storia?
0: No.
1: Che siamo invece bambini adolescenti, giovani, adulti, nonni, siamo pervasi dalla solitudine.
0: È vero, perché è una finta connessione.
1: Non abbiamo connessioni, non abbiamo relazioni, non ci guardiamo più negli occhi, non siamo più abituati. Ci stiamo sprogrammando, ecco, vedi? C'è un flusso. Io parlo sempre di questo flusso, c'è un flusso da me a te, da te a me, da noi. Cioè, è un flusso che ci porta, capito, ad andare sempre avanti in evoluzione. Invece pare che ci siamo un po'.
0: Sì, un po' fermati. Allora, a proposito di fermati, noi ci fermiamo veramente, ma solo per qualche minuto, perché ci ascoltiamo una bellissima canzone e poi ritorniamo sempre qui in onda con la nostra rubrica Bimbi Maestri insieme al dottor Leonardo Mortato. A tra poco.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: ritrovati, siamo tornati in onda. Le carezze emotive nello sviluppo del bambino, e questo è il tema di oggi nella nostra rubrica che abbiamo ripreso dopo la pausa estiva, la rubrica Bimbi Maestri. Il dottor Leonardo Murtato qui sempre al mio fianco, io sono felice e onorata di questo, e stiamo parlando di tante cose molto interessanti. Tu, tra le tantissime cose interessanti che hai detto, che ci hai aperto delle autostrade per riflettere, non delle strade, mi ha particolarmente colpito la storia del che noi non ci guardiamo più negli occhi, che ci stiamo sprogrammando, no? È una questione molto complicata, molto delicata. È più facile, come dire, essere vicini e guardarci e parlare, o è più facile questa sprogrammazione di questi telefoni, di queste connessioni? Cioè, come dicevi tu, no? Sembriamo iperconnessi, invece siamo solo ipersoli.
1: Siamo ipersoli, siamo soli perché non ci abbracciamo più.
0: Sì.
1: Ti faccio un esempio proprio, non ci tocchiamo più.
0: Madonna, è vero, che peccato.
1: No?
0: Sì. E come dicevi tu, si attivano delle particelle, dei neuroni,
1: neuroni
0: attraverso lo sguardo, attraverso un abbraccio.
1: Un abbraccio è una cosa straordinaria, no?
0: Sì.
1: Di quello che è capace la nostra mente.
0: No? È vero. Con i bimbi poi, chissà come.
1: Con i bimbi poi.
0: Che paradiso che deve essere per questi bimbi.
1: Sì. Ti assicura un'attrazione.
0: Io quando.
1: È una cosa che io vivo, diciamo, quotidianamente. Sembra che tu non ti debba mai staccare. È un allenamento.
0: Vero?
1: No? Quando vai in studio.
0: Quando arrivano i bimbi, oggi tu, diciamo, in quest'epoca moderna, hai la libertà di prenderli in braccio, di abbracciarli,
1: certo,
0: di farli giocare.
1: Certo.
0: Quindi i bimbi.
1: Ma sono loro che vengono incontro a te.
0: Arrivano subito da te appena
1: vengono
0: ti vedono.
1: Vengono incontro perché. Cioè, ti trovano lì, hai guardati negli occhi, no?
0: Sì,
1: le hai concesso di parlare,
0: ti trovano accogliente,
1: e quello è la giusta dose di che ti restituiscono.
0: Sì, un bimbo come loro.
1: Fondamentalmente
0: vero?
1: Sì, lo vorrei essere, perché tutti quanti noi portiamo un bimbo dentro.
0: Eh sì, per quello ti dico, io quando ho a che fare, tu
1: certe
0: sai.
1: Certe volte lo facciamo addormentare un po'.
0: No, hai sbagliato. Allora, noi dobbiamo sempre alimentare questo bimbo. Tu lo sai che a me capita con i ragazzi, con i bimbi più piccoli, con i ragazzi per i laboratori musicali che faccio. Io sono come loro. Io sono bimba come loro, quanto loro, perché secondo me questa è la chiave di lettura delle cose. Facciamo qualcosa insieme. Perché io posso darti la mia esperienza, no? Come insegnante, ad esempio, come maestro di musica, però tu puoi darmi la tua. Io sono interessata al tuo punto di vista.
1: Io ti dicevo prima fuori onda che è tutto un flusso alla fine, no? È un flusso da me a te, da te a me.
0: Sì.
1: Io elaboro e poi restituisco.
0: Sì.
1: No? È tutto un lavoro, diciamo,
0: sì,
1: di squadra.
0: È di squadra, assolutamente, assolutamente. Non può essere un lavoro di.
1: È come se, non so, tu sai tante nozioni e ti limiti solo a divulgarle.
0: Mm-mm.
1: Ma non bisogna divulgarle. No.
0: Non va bene, non va bene. Si perdono queste cose.
1: Perde. Perché l'altro, il bambino, deve lui prendere possesso di queste nozioni, farle sue. Poi.
0: Ma sai cosa, quando secondo me, parlo per esperienza, perché io parlo sempre per cose vissute, quando tornano indietro quelle emozioni, quelle informazioni, che ovviamente inevitabilmente tornano sotto un'altra forma, tu stesso che hai mandato l'input ti ritrovi a scoprire una cosa nuova.
1: Brava, ma è quello, ma il segreto è proprio quello.
0: E quindi,
1: cioè,
0: allora,
1: tu devi sempre aprirti a una cosa nuova, perché
0: sì,
1: come l'errore, se tu guardi l'errore in sé, dall'errore cogli invece un'opportunità,
0: sì,
1: per migliorarti.
0: Assolutamente, sarebbe fantastico se, adesso lanciamo un messaggio a casa, alle mamme, alle nonne, agli zii, ai papà e ai nonni, sarebbe bello non colpevolizzare i bambini durante l'errore, dopo l'errore, cioè mai colpevolizzare.
1: Puoi sbagliare, anche se sbagli non fa niente.
0: Allora, se uno arriva, mamma, ho sbagliato, vi rendete conto, ci rendiamo conto, papà, zio, bla bla bla, che ho sbagliato, dici, beh, vediamo cos'è successo, allora vediamo.
1: Ma questo dalla parte nostra come genitore, ma anche dalla parte dell'insegnante, del docente.
0: Ah, gli insegnanti, assolutamente. Io do per scontato che sappiano come si interviene.
1: Insomma, vabbè, dai.
0: E dobbiamo imparare molto anche da quel punto di vista. Ovviamente ci sono degli insegnanti splendidi, fantastici.
1: Certo.
0: Così come c'è chi fa il suo lavoro bene e chi non lo fa bene. Ragazzi, bisogna fare i conti anche con questo, in tutti i campi, veramente in tutti i campi. Però ci auguriamo che, avendo a che fare con il cervello, il futuro dei bimbi,
1: dobbiamo cambiare, Annette, concludiamo, i paradigmi, no? Il paradigma dobbiamo cambiare.
0: Sì, esatto.
1: Perché non è quello che bisogna somministrare e incamerare. Ma come, che cosa incameri?
0: Non è possibile, non è pensabile questa cosa, hai detto benissimo.
1: È anche a scuola, no? Il modello della scuola, il modello di oggi della scuola è quello, no?
0: Sì, quello bisognerebbe veramente fare una rivoluzione pazzesca.
1: Istruzione, e poi non sai se il bambino, come ho detto prima, è veramente soddisfatto di quello che sta poi apprendendo,
0: sì.
1: Perché anche l'apprendimento, insomma, si conquista gradatamente, no?
0: Assolutamente, con l'attrazione, l'interesse che si provoca e si suscita in un bambino. Va bene, Leonardo, allora noi ci rivediamo prossima settimana.
1: Bene.
0: Con la nostra rubrica che è ripartita, quindi se avete voglia di iscriverci potete farlo al 339-680-6868. Tra pochissimo arriverà il pedagogista Gennaro Tortorella. Leonardo, intanto ti ringrazio,
1: grazie,
0: e ci vediamo prossima settimana.
1: Grazie a tutti quanti voi, a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille. Lina alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Poco più di 2 anni di reclusione sono una pena troppo bassa. Il parere del PM Sansobrino, che ha respinto il patteggiamento per il 19enne di Palagiano, accusato di lesioni plurime e omissione di soccorso. I fatti risalgono alla scorsa Pasquetta a Castellaneta Marina. Dopo una lite, il giovane ha usato la sua auto come arma, investendo contromano un gruppo di 8 ragazzi e fuggendo senza prestare aiuto. Dopo il no della procura, che aveva già ottenuto il giudizio immediato, la difesa dovrà ora decidere se formulare una nuova proposta o procedere con il rito abbreviato. In occasione della visita del presidente Sergio Mattarella a Taranto per i Giochi del Mediterraneo, l'Associazione Giustizia per Taranto gli rivolge un appello sul futuro della città e sull'ex Ilva. L'invito al capo dello Stato è di incontrare anche i cittadini, i lavoratori e i familiari delle vittime, oltre alla Taranto sportiva dei giochi. Dopo 14 anni di decreti salva stabilimento, l'associazione chiede uno strumento straordinario o una legge speciale per garantire salute, ambiente, bonifiche e riconversione, rispettando lo stop all'area a caldo imposto dai giudici. Ancora tensioni sull'ex Ilva, la cordata di Federacciaio ha rassicurato l'indotto, spingendo Confapi Taranto a valutare le vie legali. Senza garanzie su continuità produttiva, pagamenti, bonifiche, riconversione green a forni elettrici, le imprese potrebbero chiedere la liquidazione giudiziaria del polo siderurgico. Il presidente Fabio Greco ha inviato una lettera di chiarimenti ai commissari, sollecitando certezze su crediti e sul futuro dell'area a caldo. Le aziende sono in seria difficoltà, ha detto Fabio Greco, servono risposte immediate per evitare che la situazione precipiti definitivamente. È stata consegnata ieri nella Basilica Cattedrale di San Cataldo in Città Vecchia dalla squadra dell'Associazione Polisportiva Atletica Vaticana e le delegazioni degli sportivi partecipanti alle gare dei Giochi del Mediterraneo la Croce degli Sportivi, simbolo dello stretto legame tra attività sportive e valori di solidarietà, inclusione e crescita personale. La croce è composta da 15 pezzi in legno provenienti da diverse parti del mondo, inclusi la Terra Santa, la Cina, la Russia e l'Africa, il cui assemblaggio dimostra come la varietà delle culture possa costruire un'unità pacifica e fraterna. A noi spetta essere costruttori di pace, ha ricordato l'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero durante la celebrazione eucaristica e ha aggiunto che i Giochi del Mediterraneo abbiano inizio e che il loro spirito di fratellanza ci spinga lontano. Sarà nave Palinuro, ormeggiata al Castello Aragonese di Taranto, ad ospitare domani 21 agosto alle 10 la cerimonia di missione del francobollo per i Giochi del Mediterraneo. Un evento promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy grazie all'impegno del sindaco Piero Bitetti e del coordinatore del tavolo per il turismo Sandro Esposito. L'immagine riproduce il logo ufficiale ideato nel 2019 dagli studenti dell'Istituto Salvemini. Un francobollo, ha commentato Bitetti, ci riconcilia con la permanenza e la concretezza, sottolineando come l'evento sportivo lascerà tracce, opere e valori duraturi per le future generazioni. Ora lo sport con Francesco Friuli.
3: Per il Taranto oggi l'amichevole con il Manduria a porte chiuse, mentre invece Trombino lascia la formazione rossoblu, va al Nardò. Martina inizia il trittico di match con la formazione martinese impegnata in alcuni allenamenti congiunti. Si parte alle 17 contro il Ferrandina, sabato 22 alle 17 con l'Ostuni, giovedì 27 l'antipasto del match di Coppa Italia contro il Real Putignano, per poi disputare la prima gara ufficiale il 30 in trasferta contro il Gravina.
2: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
1: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.

0: amici, eccoci di nuovo in onda alla rubrica Bimbi Maestri. Abbiamo salutato il dottor Leonardo Mortato e lo rivedremo prossima settimana, e accogliamo in studio il pedagogista Gennaro Tortorella. Ben trovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Oh,
1: buongiorno.
0: Le vacanze sono andate bene? Ti trovo bene, bello abbronzato. Il relax serve?
1: Serve,
0: sì. Serve rilassarci, anche io ho visto come sono bella rilassata. Sembra di aver fatto, tutti mi dicono "Ma cosa hai fatto? Un lifting?". No, semplicemente ho riposato.
1: Anche se io, il mio relax è anche soprattutto meditativo, soggettivo, quindi faccio queste pratiche, sì, perché
0: bellissimo.
1: Alle volte si scambia rilassamento con distrazione, quindi
0: bravo.
1: Ci vuole l'uno
0: c'è
1: e l'altro.
0: Differenza,
1: però,
0: c'è
1: bene.
0: Differenza, bravissimo. Allora, noi oggi abbiamo aperto l'argomento col dottor Leonardo Mortato sulle carenze emotive nello sviluppo del bambino, che è il tema di oggi, e abbiamo veramente, non so, tu hai sentito, hai seguito, abbiamo parlato di tantissime cose, quindi di spunti di riflessione sono veramente tanti. E dal tuo punto di vista, che cosa sono le carenze emotive?
1: Le carenze emotive, ecco, accennavo a questa meditazione. Le carezze emotive sono soprattutto di profonde, di tipo soggettivo, che uno può farle a se stesso, prima di tutto, ma può anche riceverle dall'altro. In questo caso stiamo parlando di un bambino. Le carezze quindi emotive io le interpreto come un approccio verbale tra genitore, parliamo in primis tra la madre e il figlio, poi c'è anche il papà biologico o semplicemente coloro che hanno adottato il loro figlio, quindi non è che si può parlare

0: sempre di aspetto biologico, parliamo anche di bambini adottati.
1: Assolutamente.
0: Comunque,
1: sai cosa
0: sono,
1: diceva mia nonna? Cioè, mia nonna, che non aveva un'esperienza come la tua, mia nonna diceva: chi cresce ama.
0: Esatto, esatto.
1: E quindi anche nel caso di bambini adottati o nel caso di bambini allargati, sì, si possono amare ugualmente come i propri figli biologici. Sono figli uguale. Sono figli nella stessa maniera. Quindi in quel caso cosa dobbiamo fare?
0: In quel caso io dovremmo anche distinguere, che qui stiamo parlando del bambino quando c'è nella vita di una coppia, però io premetto che la vita emotiva del bambino già nasce nel grembo materno, quindi questo rapporto che la madre deve, questo approccio, diciamo, questo ponte affettivo che si costruisce già nel grembo materno, dipende dalla vita stessa della madre, se la madre cosa trasferisce. Mi permetto di passare una frase del Vangelo, mi ricordo, ecco, lo riporto anche nel mio libro.
1: Vediamolo questo libro.
0: Questo libro parlo molto delle emozioni del bambino.
1: Sì.
0: Come diceva Soldera, lo psicologo, c'è praticamente una vita emotiva che si costruisce soprattutto nella coppia, e poi si costruisce quindi nella coppia quando la coppia si prepara a creare il nido, come fanno gli uccelli che creano soprattutto, ecco, dove io ho un mio locale, vedo costruire ogni anno le rondini, il loro nido con attenzione, e quindi la coppia è come questi uccelli che creano il nido per poi dare l'anidamento. È una costruzione emotiva, un ponte affettivo che si costruisce la coppia, e quindi un'emozione profonda, un sentirsi legati l'uno con l'altro, dove poi il bambino trova questo nido già costruito per vivere, costruirsi poi nel grembo materno, nascere con queste emozioni, la sicurezza, la profondità dell'emozione. Parlava prima Leonardo della gioia.
1: Sì.
0: Non tutte le emozioni, cioè anche la tristezza non va negata. Per chi ha visto il cartone Inside Out, non tutte le emozioni,
1: ansia, rabbia, tristezza,
0: sono tutte utili come difesa, anche perché c'è, come si parlava, del cervello primitivo, appartengono a queste emozioni. Certamente la tristezza che cosa porta, a mio parere, all'empatia, come si vede anche nel cartone Inside Out.
1: Sì.
0: Cioè la gioia, solo gioia, vivo in maniera mi motiva, mi dà carica, energia per realizzare i miei progetti, però anche la tristezza, se scorre, esperienza, perché mi mette in empatia con l'altro.
1: Assolutamente. Quindi, poi tra le altre cose, adesso mandiamo un pezzo, ci fermiamo per la solita pausa, però poi ti voglio chiedere, no, su questa tristezza o su determinate diciamo sensazioni ed emozioni si può lavorare e si può, uso una parola chiave, incanalizzare o canalizzare quel tipo di emozione per produrre altro di bello, quindi poi te lo chiederò tra pochissimo.
0: Sì.
1: Mandiamo un pezzo e torniamo tra poco.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
8: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
9: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Italia. Cittadella Summertime. La radio e la TV di Taranto.
1: Ed eccoci tornati in onda insieme a Gennaro Tortorella, la nostra rubrica Bimbi Maestri, insomma le carezze emotive, stiamo parlando di questo, no? Dei sì. Bimbi, al nutrimento affettivo nella crescita dei bambini, di quanto è importante, di quanto tu hai detto, hai accennato una cosa molto bella. Se noi non viviamo quell'esperienza su noi stessi, di vivere e sentire le nostre emozioni, come possiamo pretendere di ascoltare un bimbo?
2: È importante prima di tutto che ognuno per se stesso, la mamma, ma ripeto anche il papà,

0: della qualità stessa dei pensieri.
1: Sì.
0: Come diceva in queste ultime ricerche lo psicologo Soldera, che è ancora esistente, praticamente diceva lui: se una coppia ad esempio non ha ancora ricevuto dei figli, è una grande benedizione, perché significa che la vita ti sta dicendo: mettiti in ascolto con te stesso, con le tue emozioni, lavora su di te. E quindi ha scoperto lui in queste esperienze pratiche, tecniche di ascolto, di rilassamento, di automiglioramento della qualità della vita, ha scoperto che praticamente coppie che dopo anni hanno poi ricevuto per dono dalla vita una creatura. Mm. Anche coppie che per 10 anni disperate lì in ricerca volevano questa creatura. E quindi spesso si dice, anche la scienza lo dice, dici, che anche lo stress non può essere anche causa di mancanza di gravidanza. Quindi l'ascolto è sempre essenziale, cioè tutto viene costruito passo dopo passo. E il bambino, quando poi il bambino vive nel grembo materno con la partecipazione, ecco, c'è anche un discorso sensoriale, le sensazioni sono collegate alle emozioni, il tatto, soprattutto l'olfatto, che
1: anche.
0: È il senso più primitivo. La nona settimana di gestazione già si costituisce l'olfatto, perché è collegato al cervello più primitivo.
1: Chiusura, Gennaro, perché io ti ascolterei ore, sarebbe bellissimo.
0: Se volete, leggete il mio libro, è scritto
1: prima
0: tu.
1: Di tutto leggiamo il libro di Gennaro, però poi cosa possiamo
0: vorrei suggerire a tutte
1: meno di un minuto
0: vorrei suggerire proprio alle coppie di vivere, di non abbandonarvi alla disperazione, a come gestire mio figlio, ma piuttosto sappiate che i figli sono lo specchio di noi stessi, sono i cosiddetti neuroni specchio. Spesso loro è come se noi guardassimo con loro nello specchio. Quindi se un bambino è arrabbiato o ha degli atteggiamenti offensivi, non state lì a dire perché l'hai fatto, piuttosto dite a voi stessi: ma a cosa ci sta richiamando questo figlio? Cioè, il figlio sono maestri, ecco il programma che dice bimbi maestri. Ma il bambino è un nostro maestro, sì. Quindi ci sta indicando la strada da percorrere di automiglioramento. Siamo in questo mondo come missione, ecco, noi non è il bambino che deve soltanto evolversi, ma noi prima di tutto, perché molti dicono genitori si diventa, quindi il bambino è il nostro maestro.
1: Bene, allora Gennaro, grazie di tutto, veramente ogni volta ascoltarti è un piacere. Questo libro meraviglioso che io consiglio, che noi leggeremo, il metodo Tortorella, che saresti tu, ci piace molto quello che dici, quindi noi ci rivedremo presto sicuramente per continuare a parlare di questi bimbi maestri, che sono proprio i nostri figli. Grazie ancora e alla prossima puntata. Ciao ciao.
0: Arrivederci.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 13 morti e oltre 30 feriti, il bilancio dell'attacco su Kiev. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio.
3: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target USA in Europa in caso di escalation del conflitto. Tre possibili obiettivi in

0: Formal Financial Times, basi americane, asset in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa però la NATO.
1: Due ragazze minorenni sono state aggredite e violentate da un gruppetto di persone nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. Per questi fatti è stato arrestato un 18enne di origine egiziana che si trovava a Trapani. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale di Campobasso è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Campobasso e dalla compagnia di Trapani.
0: Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali quattro custodi che erano in servizio al museo a Cascina di Messina la sera di Ferragosto, quando sono state rubate le opere di Antonello da Messina. Si tratta di due dipendenti regionali e due ASU attualmente in ferie che non torneranno a lavorare nel museo. Nei loro confronti sarà inoltre avviato un procedimento disciplinare dopo che il Dipartimento per i Beni Culturali della Regione Siciliana avrà ricevuto la relazione della direttrice del museo Marisa Mercurio. Il procedimento potrebbe portare anche al licenziamento.
1: Il flusso di viaggiatori di rientro dalle vacanze estive sta crescendo giorno dopo giorno. Nella fattispecie il traffico è destinato a intensificarsi sulle principali strade e autostrade italiane tra domenica e lunedì. A renderlo noto è Viabilità Italia, il centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, che ha predisposto il calendario del traffico per agosto 2026. Venerdì 21 agosto è previsto bollino giallo al mattino e rosso in serata. Sabato, dato l'aumento del traffico, il bollino sarà rosso al mattino e giallo alla sera. Intanto però, secondo l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, la benzina supera quota 2 euro al litro.
0: Il calcio esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Calcio d'inizio alle 20:30. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardžić e Gaetano.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live, ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
5: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: E buongiorno, buongiorno Taranto. Oggi è giovedì 20 di agosto. Sono le 8.08. Al microfono ci sono io, Valentina Castellaneta, a tenervi compagnia fino alle 9 in questa Buongiorno Taranto Summer Edition ristretta. E dall'altra parte del vetro c'è Gis Nicoletti al suo ultimo giorno di lavoro prima delle ferie, con una faccia anche rassegnata. Non ho capito perché sono rassegnato quando dovrebbe fare i fuochi d'artificio. Vabbè, Gis. Allora, oggi si parla ovviamente di giochi del Mediterraneo, parleremo insieme della lettera che i sindacati hanno scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché cambi qualcosa, ma vedremo che sono arrivate lettere anche da Giustizia per Taranto e anche dalle associazioni di categoria. Insomma, c'è un plico di lettere che si dovrà leggere il Presidente della Repubblica sulla questione dell'ex Ilva, che va avanti comunque da 14 anni e sembra non risolversi. E poi oggi è giovedì, quindi c'è la nostra rubrica, quella con che dà voce ai giovani, con il nostro content creator Angelo Conte. Poi parleremo invece della replica di Confcommercio al diktat dell'assessore alle partecipate Gianni Cataldino, che aveva detto che se i negozi non si fossero allineati, quindi le utenze non domestiche, per essere chiari, non si fossero allineati alla raccolta differenziata, alcuni esercizi commerciali sarebbero stati chiusi. In realtà alcuni esercizi commerciali rischiano la chiusura dopo diverse sanzioni, e il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, ha risposto con una lettera piuttosto precisa. Ma adesso passiamo alla nostra rassegna stampa, che è tutta sui giochi del Mediterraneo, ma non solo, perché c'è anche la sanità sulle prime pagine. Partiamo dal Nuovo Quotidiano di Puglia. I giochi, trasporto, politica al centro del Mediterraneo. Oggi le prime gare di volley, domani la cerimonia con Mattarella e Meloni, presenze di paesi e capi di Stato. Dopo il G7, la Puglia ancora protagonista. L'attesa per i giochi è finita. Oggi le prime gare, domani allo Stadio Iacovone la cerimonia inaugurale con 5 capi di Stato, 3 capi di governo e 20 ministri dello sport di vari paesi, tra i 26 dell'area mediterranea. A guidare la presenza italiana il capo dello Stato Sergio Mattarella, con la Premier Meloni, il Presidente del Senato e della Camera La Russa e Fontana, e i ministri Abodi, Foti, Mazzi, e Schillaci. E insomma, è un pezzo in prima che poi potete leggere a pagina 2, 3, 4 e 5. Poi ci sono anche altre

0: due articoli, uno di Melone, un vero cambio di paradigma dopo gli scenari apocalittici, e un'intervista di Giacomo Rizzo ad Angelo Meloni, scrittore e direttore del Daytime della Rai, che condurrà con Arianna Secondini la diretta Rai della cerimonia inaugurale dei 20esimi giochi del Mediterraneo. E poi biglietti venduti a quota 100.000, 3.000 volontari, la Palinuro in porto ieri, questa nave Palinuro che sembrava essere arrivata, non è arrivata, è stata ferma un sacco di tempo nella rada di Mar Grande, tutti a fare video, ma sta nave arriva poi alla fine, ha attraccato davanti al castello aragonese, la potrete vedere lì. E tra l'altro oggi si potranno prendere i francobolli dei giochi del Mediterraneo proprio sulla nave Palinuro. La Gazzetta del Mezzogiorno titola con l'Exilva, ma ci arriveremo fra poco, e di taglio basso arrivano i giochi, Taranto si fa bella, domani la cerimonia inaugurare. Anche il Corriere del Mezzogiorno ha una fotonotizia nella pagina centrale con i tendoni dei giochi del Mediterraneo, chiedono che siano quelli del rendering di Ferrarese perché non corrispondono alla foto reale. Taranto imbandierata accoglie le delegazioni, domani la cerimonia. E ancora l'Edicola del Sud con sempre una fotonotizia al centro pagina, giochi del Mediterraneo, domani grande giorno con Mattarella e Meloni, nella fotonotizia dovrebbe essere lo skate park quello che si vede. Poi c'è l'Exilva che il quotidiano riprende a centro pagina, Exilva, gli italiani con il freno tirato, prima valutiamo le condizioni, tutto ancora da decidere per l'Exilva all'indomani della formalizzazione della manifestazione di interesse di Ferra d'Acciai, il siderurgico. Arriva la frenata della cordata italiana, nessuna offerta vincolante è stata presentata, stiamo valutando le condizioni per l'acquisto. SOS dei sindacati a Mattarella e Meloni, non dimentichiamo gli operai. La Gazzetta del Mezzogiorno titola di taglio alto con l'Exilva, Ilva offerte blef, la cordata italiana vuole soltanto l'aria a freddo, industriali e sindacati a Mattarella, ora ci ascolti. E c'è un articolo di Mimmo Mazza, la manifestazione di interesse Made in Italy per l'ex Ilva apre la strada a una possibilità, a una possibile proposta, ma il percorso resta ancora tutto da tracciare. La squadra di 14 imprese riunite da Federacciai intende muoversi con cautela e lo fa capire attraverso la lettera con cui ha formalizzato l'atto preliminare. Il documento prospetta la realizzazione di una newco partecipata direttamente o indirettamente dalle società interessate, che però prescinde dalle specifiche attività di verifica dell'iter, sussistenza di condizioni indispensabili e una sostanziale allocazione dei rischi e responsabilità. Insomma, veramente con i piedi di piombo. Anche il Corriere del Mezzogiorno ha l'ex Ilva in prima, ma titola con la sanità liste d'attesa, l'appello dei medici, il presidente all'ordine, Anelli intervenga il governo e De Caro si confronti, la questione sanità approvata, la fase 2 del piano per ridurre i tempi, l'opposizione solo un trucchetto, la giunta regionale approva la fase 2 del piano di appattimento delle liste d'attesa, ma sulla questione rimangono incertezze e polemiche. Il presidente nazionale dell'ordine dei medici Filippo Anelli lancia un appello, la regione da sola non possono farcela, il presidente De Caro si faccia promotore di una conferenza Stato-Regione per il confronto con il governo. Anche l'Edicola ha la sanità in prima, ma apre con un caso di cronaca di Bari, la banda ultra veloce fantasma, l'opera finanziata dall'Europa e certificata dalla regione non è ancora approvata dopo anni di liste d'attesa. E adesso noi ci fermiamo, quando torniamo avremo in collegamento il segretario generale della FIOM CGL Taranto e regionale Francesco Brigati per parlare di questa lettera che i sindacati hanno inviato al capo dello Stato Sergio Mattarella.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Buongiorno Taranto, bentornati a chi ci ascolta in radio sui 96.5, chi ci guarda sul canale 94, chi ci segue in streaming o sul DAB Plus o sui dispositivi. E insomma, tra poche ore la città sarà sotto i riflettori mondiali, secondo me lo è già sotto i riflettori mondiali per i giochi del Mediterraneo, ma nei quartieri e soprattutto ai cancelli della fabbrica dell'ex Ilva l'atmosfera è tutt'altro che festosa. La recente decisione della Corte d'Appello di Milano ha fissato un termine drammatico: stop all'aria a caldo dell'ex Ilva entro il 25 ottobre, esattamente 90 giorni dopo la notifica del 27 luglio, ormai ne mancheranno una settantina. Di fronte al rischio di una bomba sociale senza precedenti per oltre 20.000 lavoratori tra diretti, indotto, Ilva in AS, i sindacati FIOM, FIM e Wilma e USB hanno inviato una lettera accorata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In collegamento telefonico con noi c'è Francesco Brigati, segretario, cioè in video che ho il collegamento, lo vedo. Buongiorno Francesco Brigati, segretario generale della FIOM CGIL Taranto. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: E allora andiamo dritti al punto. Avete scritto una lettera direttamente al presidente Mattarella chiedendo un incontro urgente dopo 14 anni dal sequestro del 2012 e decine di decreti salva Ilva che avete detto che si sono rivelati poi inefficaci. Cosa vi aspettate concretamente dal capo dello Stato? Fin dei conti avevate gli incontri al MIMIT. Avete chiesto al governo degli incontri, però non si è risolto niente in entrambi le sedi.
1: Allora, noi pensiamo, rispetto a quello che abbiamo osservato all'interno della lettera al Presidente della Repubblica, che c'è un fallimento ovviamente delle istituzioni, della politica in generale, rispetto a quella che è stata l'avvertenza ex Ilva, rispetto ai decreti d'urgenza che si sono succeduti in questi anni e che evidentemente non hanno pianificato e programmato una reale transizione ecologica e decarbonizzazione per lo stabilimento, per evitare l'ennesimo intervento, in questo caso dalla Corte di Appello di Milano, che ha portato appunto alla definizione di un percorso di circa 90 giorni per lo spegnimento dell'ex Ilva. E il punto è che dal 2013, quando c'è stata questa sentenza della Corte Costituzionale,

0: che parlava di bilanciamento dei principi fondamentali della Costituzione tra il diritto al lavoro, il diritto alla salute e all'ambiente, evidentemente qualcosa non ha funzionato. E ricordo a chi ci sta ascoltando che avremmo dovuto risolvere nel 2013, entro 3 anni, il problema appunto della contrapposizione tra i due diritti costituzionali. E penso, diciamo, che ha portato in una condizione, come abbiamo scritto anche al Presidente della Repubblica, di a volte anche uno scontro inspiegabile tra la città e non la fabbrica e i lavoratori.
1: Gli operai, certo. Sì.
0: Allora, il punto vero è che le istituzioni hanno il compito, adesso come ieri, ma purtroppo, diciamo, del passato è inutile parlarci sopra, ma oggi hanno il compito di mettere insieme queste questioni e soprattutto di evitare che questa contrapposizione in città, che in realtà non è la maggioranza della città, ma che comunque c'è, evidentemente non può essere definito un lavoratore assassino. Io a questa cosa non ci sto. Cioè, il tema vero è che ci stiamo dividendo su un tema che evidentemente è molto più grande di noi, ma che ha bisogno appunto di un approfondimento e di questioni che ovviamente non trovano nei lavoratori i responsabili di quello che è successo fino ad oggi.
1: Anche perché i lavoratori vogliono giustamente solo lavorare, non vogliono vivere certamente di assistenzialismo. La loro necessità è quella di lavorare. Anche, ricordiamo che con una cassa integrazione non si può accendere un mutuo, non si può fare neanche una rateizzazione. Quindi la situazione è questa. Nella lettera avete anche detto che non contestate la sentenza della magistratura, ma la mancanza di una vera politica industriale, come avevi detto poco fa. Ma con il blocco dell'aria a caldo che ormai è imminente, no? Ottobre è proprio vicino, qual è la posizione? Come si fa a coniugare, secondo voi, questa è un po' come la domanda del prima l'uovo o la gallina, è nato prima l'uovo o la gallina, la tutela alla salute con la salvaguardia dei 20.000 posti di lavoro?
0: Ah, guarda, innanzitutto rispetto alla questione del decreto della Corte d'Appello di Milano, come è emerso anche sia dai ricorrenti ma anche dai giudici, ci sono le osservazioni che sono state fatte dalla FIOM rispetto alla questione che riguarda l'amianto. Si sarebbero dovute completare le opere di bonifica entro il 2023, abbiamo fatto pressioni negli anni affinché ci fossero appunto queste bonifiche rispetto all'amianto, ma ci tengo a precisare un aspetto fondamentale: noi non siamo stati fermi. Perché vedo anche polemiche rispetto alla questione che riguarda il tema dell'amianto, entro contenuto o non entro contenuto. Noi abbiamo in questi anni, parlo anche della FIOM, di quello che ha fatto la FIOM, abbiamo una serie di documentazioni in cui ci siamo rivolti agli enti ispettivi, ASL, ARPA, SPESAL, per capire se ci fossero lavoratori esposti all'amianto. Sono stati fatti dei controlli di aerodispersione, quindi il tema di tutela dei lavoratori rispetto al posto di lavoro, per quello che concerne ovviamente la denuncia che può fare l'organizzazione sindacale, sì. Perché vorrei ricordare a chi ci ascolta che il responsabile rimane sempre l'azienda rispetto alla possibile esposizione dei lavoratori. Sul tema invece che riguarda la prospettiva, e arrivo al tema ovviamente ambientale e sanitario, è evidente che la Corte di Appello pone la questione rispetto all'autorizzazione integrata ambientale a 6 milioni di tonnellate. Cioè, il tema vero è che noi non siamo mai arrivati, non saremmo mai arrivati a 6 milioni di tonnellate. Adesso leggo di questa cordata, l'ennesima, lasciatemi dire così, dentro un bando di vendita internazionale che sembra infinito, che dura ormai da 2 anni e che ha visto, diciamo, il rinvio per ben 4-5 volte, un'altra cordata. Noi riteniamo che a prescindere se sei italiano o straniera ci debba essere un intervento pubblico, perché rispetto alle questioni che dicevi tu, che riguardano il processo di decarbonizzazione, di come garantire quei 20.000 posti di lavoro, se vogliamo mantenere attraverso degli investimenti importanti una transizione ecologica e quindi mantenere sul versante ambientale e occupazionale, è evidente che l'unica soluzione è l'intervento pubblico. Chiudo sul tema che riguarda anche ovviamente le misure straordinarie, perché è evidente che dentro un processo di decarbonizzazione pensiamo che i lavoratori debbano avere, diciamo, un riconoscimento rispetto alle questioni che riguardano il prepensionamento, la questione dell'amianto, ma non lo dico perché va riconosciuto, perché c'è il tema evidentemente che affronteremo rispetto alla questione occupazionale di possibili subri strutturali. Lo dico perché i lavoratori non possono essere trattati, chi lavora in siderurgia, chi ha lavorato con quel ciclo produttivo, come un normale lavoratore, e quindi essere applicata la riforma Fornero che ti manda in pensione oltre i 42 anni. È evidente che questa cosa, a prescindere di quello che sta accadendo, che è accaduto in questi anni, credo che debba il governo aprire la strada per, diciamo, consentire ai lavoratori dell'Ilva di avere un trattamento non diverso perché siamo diversi dagli altri, ma semplicemente perché si è lavorato all'interno di quello stabilimento.
1: Grazie Francesco Brigati, segretario generale della FIOM CGIL Taranto e Puglia. Torneremo a parlarne, anche perché c'è tutto il tema dell'appalto di cui parlare anche. Grazie.
0: Sì. Grazie a voi, buona giornata.
1: Buona giornata. E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo cambiamo decisamente argomento.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

E allora eccoci tornati e adesso vi do un po' di informazioni sulla cerimonia inaugurale di domani, più che altro per come arrivarci. Lo stadio infatti sarà raggiungibile esclusivamente con le navette di Chima Mobilità in partenza dai parcheggi di Scambio, Ospedale San Cataldo, Cimino, Bernardini, quello sulla strada statale 106 e Democrate. Quindi non potrete arrivare allo stadio con l'automobile. Assolutamente, però ci sono parcheggi come Bernardini che sono francamente molto vicini. E poi orari di navette: il servizio attivo dalle 8 del mattino con corse ogni 20 minuti fino al termine del deflusso. Per chi è diversamente abile, le aree di parcheggio dedicate all'incrocio tra Viale Trentino e Via Ancona e tra Via Spignoletti e Via Candelli sono state dedicate ai diversamente abili con delle navette apposite. I varchi di ingresso sono al nord-ovest via Iacovone e sud via Lago Maggiore, con ingresso spettatori che è consentito dalle 16:30 alle 18:30. E poi ancora ci sono diversi divieti di sosta a cui stare attenti. Vi ricordo che le zone in cui non è possibile parcheggiare saranno Piazza Castello Aragonese e Piazza Municipio dal 20 agosto, il 20 e il 21 agosto dalle 7 alle 24 e dalle 9 alle 20, e poi dalle

9 alle 20, Vico Nasuti, discesa Vasto, corso Vittorio Emanuele II, piazzetta De Geronimo e largo La Tagliata. Sempre il 21 agosto ci sono un sacco di strade dove non si potrà parcheggiare, tra cui la bretella est di via Ancona, via Maestri del Lavoro, via Iacovone, via Golfo di Taranto, via Scotti, via Lago Montepulciano, via Lago Alimini, la rotatoria, via Lago di Como. Insomma, potete andare a vedere tutte le strade che, dove non si può parcheggiare sulla pagina dedicata sul sito del Comune di Taranto. In più, domani il traffico sarà chiuso in via Iacovone, in via Lago Maggiore, dalle 6 alle 24, e poi ancora in via Ancona e Bretella Est, via Maestri del Lavoro, via Iacovone, via Scotti, via Lago Maggiore. Insomma, ragazzi, bisogna fare un po' di attenzione su dove non si può parcheggiare, bisogna avere anche un po' di pazienza, è un evento internazionale e va così, per cui armiamoci di pazienza, godiamoci i giochi del Mediterraneo come qualcosa di bello, e il 3 settembre è vicino.

0: eccoci tornati in diretta. Come potete vedere non sono più solo, ma per la rubrica La Voce dei Giovani con noi
1: ci
0: abbiamo
1: io.
0: Ciao Angelo, benvenuto Angelo Pionte, il nostro content creator preferito. E allora di che cosa parliamo oggi?
1: Oggi parliamo che Taranto è finita in una classifica, è finita in una
0: l'ennesima classifica direi io.
1: Bravissima, l'ennesima classifica in una delle pagine molto seguite comunque dei social, perché è seconda, perché qui si dice che costiamo tanto. Che significa costare?
0: Allora aspetta, spieghiamo bene. Secondo uno studio di Uno Bravo, che è un sito di psicologia online, quindi si può andare a parlare con degli psicologi online, Reggio Calabria è la città italiana del ghosting. Il 61% delle persone intervistato dice di averlo subito e addirittura il 64% ammette di aver ghostato qualcuno. Al secondo posto c'è Taranto. Seguita da Napoli, Bari, Padova. La classifica continua con Roma al sesto posto, Parma, Palermo e Foggia. Che

0: Cos'è il ghosting?
1: Il ghosting, in parole simpatiche anche povere, è praticamente l'arte del rimanere il visualizzato senza risposta.
0: Ecco.
1: Semplicemente, però questo ovviamente a volte può anche trasformarsi in qualcosa di più serio, cioè che qualcuno ti dimostra interesse, ed è quello che mi è capitato, ecco.
0: Ecco.
1: Che comunque ti dimostra interesse, videochiamate e quant'altro, e poi tutto ad un tratto sparisce,
0: non
1: si fa più sapere, ti blocca dal nulla.
0: Infatti previene da fantasma, da inglese, in inglese ghost, il fantasma.
1: Sparisce, puff.
0: E quindi siamo una città di fantasmi, questo l'avevo già immaginata.
1: Questo già si era un po' capito, dici, no? Un po' sì.
0: Però insomma, nelle relazioni non stiamo messo bene, non stiamo messi bene, questo è quello che vuoi dire?
1: Beh sì, un pochettino sì, un pochettino sì. Dovremmo darci, non una svegliata perché sono brutto, però magari renderci un po' più conto.
0: O essere un po' più educati, perché insomma dire a una persona è stato bello, non mi interessi, però
1: è semplice,
0: certo, non è facile sicuramente, ma
1: non è
0: semplice
1: facile, però meglio, perché comunque non tutti magari fanno, cioè ok, ci sono quelli che ci restano male, ci sono quelli che piangono, ci sono quelli che soffrono, quindi pensateci due volte.
0: E già ragazzi, ci abbiamo tanta roba di cui soffrire, non mi sembra
1: anche
0: il
1: questa
0: caso.
1: Per favore no,
0: non mi sembra il caso di soffrire per il ghosting, insomma.
1: No.
0: E insomma, tu hai avuto un'esperienza di questo genere, ma tra l'altro ho visto che hai fatto anche un post su Instagram, la tua community come ha risposto?
1: La mia community è in pratica come me. Cioè, nel senso, è una cosa molto comune questa, che appunto si inizia una frequentazione, una cosa seria, che comunque dall'altra parte è ricambiata. Tu vedi, ok, dell'interessamento reciproco, no? Tutte queste cose che ti mettono sprint. E poi dal nulla, è una cosa che succede dal nulla, perché ripeto, mi è successo con uno che poi io sono una croce rossina anche, quindi
0: ecco.
1: Capito, se ci sono casi umani vado dritto io subito. Però non mi aspetto mai questo, capito, che spariscono dal nulla. Mi aspetto magari non mi interessi, non mi piace il tuo modo di parlare, non mi piace qualsiasi cosa, lo accetto, perché comunque non possiamo piacere a tutti, purtroppo. Però meno, cioè nel
0: infatti,
1: senso.
0: Infatti, perché non è che uno si è già fatto il film, ha prenotato la chiesa per il matrimonio, ecco, è una frequentazione.
1: Esatto.
0: Che poi bisognerebbe vedere la differenza fra il love bombing e il ghosting, insomma, perché anche il love bombing
1: anche
0: non è una
1: quello.
0: Roba bella. E, insomma, Angelo, bene, quindi dobbiamo uscire da questo secondo posto.
1: Sì, dovremmo uscire, magari fateci... cioè dormiteci su, ecco, a questa cosa pensateci, perché
0: sì.
1: Ripeto, non è una cosa bella, non è una cosa
0: e
1: carina.
0: E soprattutto potremmo fare un corso per lasciare le persone in maniera educata.
1: Esattamente, e anche un corso, vogliamo dirlo, per quelli che non si devono attaccare morbosamente anche a questi casi, perché
0: ecco.
1: Comunque va bene, non è bello, ma se succede basta, scappate, non restate a insistere,
0: a
1: perché
0: rimuginare.
1: L'amore non si cerca, l'amore non si deve tirare.
0: Elemosinare,
1: ecco.
0: Esatto, ma tu hai mai ghostato qualcuno?
1: Ahimè sì, però per giuste cause. Nel senso, no, non che si arriva dal nulla, però semplicemente quando io poi ti dico che non mi interessa, tu se poi continui e stai, io magari per educazione le prime volte ti rispondo, poi vedendo che comunque tu insisti e a me la cosa non interessa, ti ghosto, perché...
0: Sì, sparisco, ti blocco.
1: Sparisco, ti blocco e basta, se tu insisti.
0: Ecco, va bene, noi abbiamo finito il nostro tempo, rimarrei a parlare con te per tutta la giornata.
1: Anche io, credimi.
0: Però la prossima volta arriva in orario, così
1: arrivo
0: abbiamo
1: prima,
0: più spazio.
1: Arriva prima, ma non è... Scusate.
0: E noi ringraziamo Angelo per essere stato con
1: io
0: noi.
1: Io ringrazio sempre voi.
0: Ci fermiamo e quando torniamo parliamo di commercianti.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Top Chart. Radio Rotation.
1: La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Eccoci tornati, ultimo spazio di Buongiorno Taranto, e apriamo un approfondimento con un tema caldo che sta facendo discutere la città: il botta e risposta tra l'amministrazione comunale e i commercianti tarantini sul tema della raccolta differenziata del decoro urbano. Un ultimatum lanciato dall'assessore alle società partecipate Gianni Cataldino, che ha minacciato, anzi ha annunciato la chiusura di alcuni esercizi commerciali perché non rispettano, o a suo dire non rispetterebbero, il giusto conferimento dei rifiuti. La risposta è arrivata da Confcommercio. In collegamento con noi abbiamo il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, un ultimatum dell'assessore Cataldino che voi rispedite al mittente. Lei l'ha definito inaccettabile la dichiarazione, perché ritiene sconsiderato addossare la responsabilità al degrado urbano esclusivamente ai commercianti?
1: Infatti l'intervento era dovuto per il metodo, intanto, oltre che inaccettabili, ci sembrano ingenerose anche per quella che è la funzione nostra dell'associazione di Confcommercio. Stiamo provando a dialogare in tutti i modi con l'amministrazione comunale, facendo proprio da trade union fra i commercianti in un momento difficilissimo, sia per i lavori che per la viabilità, che per tutto quello che potete immaginare. C'è una trasformazione. Ai commercianti, come Confcommercio, abbiamo fatto comprendere che bisognava di in un certo senso sacrificarsi per poi trovarci al meglio. Poi noi abbiamo dei tavoli di confronto, quindi io chiedo all'amministrazione quei tavoli di confronto, di programmazione condivisa e di interventi concreti che oggettivamente fanno bene a prevenire dei processi. Chiaramente noi voglio specificarlo a chiare lettere: chi non si attiene a dover generare un processo per quelle che sono le regole deve essere sanzionato, deve essere anche chiuso. Ma da qui ad andare a fare una diciamo delle dichiarazioni di quel tipo, dove dentro ti butta tutto, oggettivamente non ci sembra né giusto né corretto nei confronti nostri, intanto come commercio, perché stiamo veramente lavorando per far sì che si stia tutti insieme. Tra l'altro, in un momento come questo, dove chiaramente l'intervento era dovuto, ma non avrei mai voluto farlo per il bel periodo che stiamo attraversando, questi 15-12 giorni nei quali dobbiamo spingere tutti per questa bella
0: Però
1: tarda.
0: Presidente, io le faccio una domanda: va bene non fare di tutto l'erba o fascio, però non c'è il rischio anche che per difendere chi fa le cose come si deve, poi si rischia di coprire anche chi non le fa per bene? Noi passiamo spesso vicino a cassonetti, soprattutto mi è capitato in centro o in Città Vecchia, dove pesce veniva conferito in orari non adeguati e la puzza era davvero invivibile, la situazione dell'odore era veramente invivibile. È chiaro che non potevano essere utenze domestiche ad aver gettato tutto quello.
1: Ma siamo d'accordissimo. Noi dobbiamo pensare solo alla moltitudine di commercianti, ristoratori, bar e quant'altro. Se noi dovessimo numericamente vedere chi è inadempiente, consideratela una percentuale risicata, che chiaramente fa notizia, che chiaramente va diciamo in un certo senso vessata. È chiaro però stiamo parlando di una platea che tutti i giorni fa il proprio dovere, che tutti i giorni differisce in maniera lì, attenzione, poi dobbiamo lavorare anche su quelli che sono i mezzi per poter differire, su quelle che sono le regole precise, e non si può in un momento come questo buttare tutto nel mucchio come se l'amministrazione fosse efficiente al 100%. Ecco.

0: questa era l'altra domanda che le volevo fare. Clima Ambiente sostiene di garantire una forte disponibilità, compresi passaggi multipli, per il ritiro dei rifiuti commerciali. Dal vostro punto di vista, il servizio è erogato nel giusto modo? È davvero puntuale ed efficiente?
1: Noi in passato abbiamo fatto degli incontri, soprattutto in Città Vecchia, con...

0: e vanno affidati agli esercenti, chiusi ermeticamente con delle chiavi, perché non si dica, perché poi noi siamo ostaggio anche degli stessi fruitori o dei turisti o di chi usa quelle
1: in maniera non adeguata, certo.
0: In maniera non adeguata, poi quando si va lì si ritrovano rifiuti che oggettivamente escono fuori dal controllo anche degli stessi esercenti. Ma adesso il tema è la nostra voglia cioè gli esercenti sono i primi a volere una città pulita, accogliente, decorosa, perché dobbiamo parlare della gran parte degli esercenti, non dobbiamo fare dell'eccezione la regola, è questo che non è andato giù, è il fatto di aver buttato dentro tutti. Noi siamo una platea che tutti i giorni si pulisce l'uscio della propria attività, vogliamo metterlo in conto? Noi paghiamo la tariffa più alta della ora, senza polemiche, sì. Però ci sono gli esercenti, e lo dobbiamo dire, che fanno il proprio dovere. Io la mattina su via Liguria al Borgo vedo tutti gli esercenti, i collaboratori che con la loro scopa, con le loro attrezzature, sono lì a pulirsi l'uscio dell'attività che è fuori dalla propria attività. Poi c'è quello che oggettivamente pensa di dover fare il furbo, probabilmente fra questi ci sono anche persone che non sono regolari, vedi in alcuni casi in città vecchia dove oggettivamente va condannato quei rifiuti di pesce che secondo il nostro punto di vista non sono di attività regolari. Nessun matto andrebbe a buttare così pesce nei cassonetti, è facilmente individuabile e lì è giusto che l'assessore Cataldino chiuda le attività, non gli faccia la multa, le chiuda, perché quella è di una gravità assoluta. Noi siamo, certo, per le regole, ma siamo per il dialogo, siamo per la prevenzione, siamo per quei tavoli di confronto, come dicevamo, e di programmazione, dove noi abbiamo un ruolo, un po' come sta succedendo, voglio aprire una parentesi.
1: Oggi sì, velocemente, noi andremo a ritirare, perché siamo in chiusura.
0: Noi andremo a ritirare
1: ambiente?
0: Non da chi mobilità.
1: Ma
0: per mobilità andremo a ritirare, perché ci è stato chiesto come associazione tutte le brochure adeguate che andremo a distribuire a tutte le attività commerciali. Questo è il metodo, questo è il lavoro che dobbiamo
1: Quindi
0: fare.
1: Quindi collaborazione.
0: Di collaborazione, le attività sono a disposizione anche soprattutto dell'amministrazione, perché tutti insieme si migliori lo stato di questa città.
1: Grazie Giuseppe Spadafino, presidente di Confcommercio Taranto. Noi la dobbiamo salutare perché dobbiamo chiudere questa puntata. Io vi ricordo che se avete segnalazioni potete mandarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339 680 6868. L'informazione di Radio Cittadella prosegue con i giornali radio Partecipiamo Taranto, il nostro telegiornale delle 14 su Cittadella TV canale 94. Buongiorno Taranto, torna domani e buona giornata, grazie a Gis Nicoletti e ciao ciao.
2: Buongiorno Taranto.
3: Buongiorno Taranto.
2: L'informazione del mattino.
4: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Pop-up. Musica e notizie.
6: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
7: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in 4 nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare.

0: mare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. E intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro. Nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Pop-up. Pop-up.
1: Musica e notizie. Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Renny Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa l'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch, dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano, accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image, Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network che è dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato.

0: Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
8: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
10: Buon pomeriggio, anteprima di Cittadella News. Ormai ci siamo. Domani la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Ci saranno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E nel nostro telegiornale daremo anche le indicazioni sulla viabilità, come arrivare allo stadio. E intanto ci sono gli eventi collaterali. Arrivata nave Palinuro, dove sarà celebrata la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo dei Giochi del Mediterraneo. E poi, per quanto riguarda gli aspetti religiosi, ieri sera è giunta a Taranto la Croce degli Sportivi. Questo per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo. E poi avremo la pagina sull'ex Ilva con gli interventi di Confapi e dei sindacati metalmeccanici. Ci sono novità importanti. Questo e altro ancora tra pochissimo. Cittadella News.
8: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
11: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
12: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto.
5: il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
13: Da 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio. E allora ci siamo. Domani sera la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Vediamo il servizio.
1: Tutto pronto. Domani sera si apriranno i Giochi del Mediterraneo con la cerimonia inaugurale al luccicante Stadio Iacovone. Sarà l'occasione per dare il battesimo ufficiale al nuovo impianto, considerato tra i più belli in Italia. I biglietti sono esauriti da tempo e chi non ha potuto acquistarli potrà godersi la diretta televisiva su Rai 2, raccontata da Angelo Mellone e Arianna Secondini. Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a pronunciare la formula ufficiale di apertura dei giochi. In tribuna d'onore, insieme al Capo dello Stato, ci saranno il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, diversi ministri e alcune tra le più alte cariche istituzionali. Il programma prevede l'intervento del Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi, Meretz Boussaien, e il discorso del Presidente del Comitato Organizzatore, Massimo Ferrarese. La cerimonia di apertura, ideata e realizzata da G2 Eventi, Gruppo Castadiva, ha come direttore creativo Francesco Paolo Conticello, mentre Angelo Bonello è il direttore artistico. Le coreografie saranno curate da Thomas Signorelli e dal suo team. Il filo conduttore sarà il futuro raccontato attraverso gli occhi di un ragazzo di Taranto, un viaggio che intreccerà la storia della città, il mare, i delfini, gli atleti della Magna Grecia e i valori dello sport. Tutto all'insegna del motto Embrace the Future, abbracciamo il futuro. Tre stelle pugliesi protagoniste della parte musicale, Mietta, Serena Brancale e Albano. L'inno nazionale sarà affidato al giovane Simone Grande, vincitore di The Voice Kids. Quella di Taranto è la quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la seconda in Puglia, dopo quella di Bari del 1997. Sono 26 le nazioni partecipanti con 3.803 atleti, 33 le discipline sportive per uno dei più grandi eventi internazionali mai ospitati nel sud Italia. E proprio l'Italia si presenta ai giochi con la squadra più numerosa della manifestazione, 497 atleti, 259 uomini e 230

0: 8 donne impegnati in tutte le discipline del programma. A guidare la squadra italiana nella cerimonia inaugurale saranno i due portabandiera azzurri, Filippo Tortu, campione olimpico dell'atletica, e Irma Testa, medaglia olimpica nel pugilato. La cerimonia rappresenterà il momento simbolico che aprirà 14 giorni di sport e incontri tra le diverse sponde del Mediterraneo, un evento straordinario che la città sappia accoglierlo al meglio.
1: E adesso le indicazioni fondamentali sulla viabilità, come arrivare allo stadio per assistere alla cerimonia di apertura dei giochi. Il servizio di Valentina Castellaneta.
2: Per la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo, lo stadio Iacovone sarà off limits con l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oltre ai capi di Stato, l'impianto, completamente sold out, sarà blindato e inaccessibile per le auto private. Per raggiungere la struttura saranno attive le navette di Kima Mobilità dai parcheggi di scambio. Attenzione agli accessi. Lo stadio è diviso in due varchi. Dal checkpoint nord si entra in curva nord, tribuna est, tribuna ovest, lato nord. Dal checkpoint sud si accede invece alla curva sud, tribuna ovest e lato sud. Sbagliare varco comporta un percorso a piedi di oltre un chilometro. Ingressi consentiti fino alle ore 19, massima attenzione alle regole di sicurezza. È vietato introdurre passeggini, cibo, bevande, attrezzature foto video professionali ed è proibito fumare. Ammesse solo le bandiere ufficiali delle nazioni in gara e non ci saranno depositi bagagli e varchi. I disabili accederanno esclusivamente dal checkpoint nord. Scattano intanto pesanti restrizioni alla viabilità già dalle prime ore della giornata. Divieti di sosta e chiusura interesseranno la zona dello stadio e della Salinella, mentre nel pomeriggio resteranno chiusi al traffico anche il ponte girevole e il perimetro della città vecchia. Il piano dei trasporti non si ferma alla serata inaugurale. Per tutta la durata dei giochi fino al 3 settembre le linee Park & Ride, Cimino e Democrate estenderanno le corse anche nei festivi con ultime partenze prolungate fino a 1 di notte, collegate direttamente ai siti della gara, del Palamazzola e della SVAM. Per maggiori informazioni e per gli altri Park & Ride è possibile consultare il sito del Comune di Taranto e chimamobilita.it.
1: E adesso vediamo gli eventi che stanno arricchendo questi giorni di festa per Taranto. Da ieri è ormeggiata alla banchina del Castello Aragonese nave Palinuro.
0: La nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del Castello Aragonese, è una ulteriore gemma che va ad impreziosire la città dei due mari in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Il veliero della Marina Militare resterà a Taranto fino al 24 agosto e sarà possibile visitarlo sabato 22 agosto dalle 15 alle 19 e domenica 23 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 22. La nave, nel corso della sua permanenza, ospiterà giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, della Lega Navale Italiana e della Sail Training Association Italia. La Palinuro è impegnata nella campagna di istruzione 2026 e viene utilizzata dalla Marina per le attività formative degli allievi sottufficiali che a bordo possono maturare esperienza diretta nelle tecniche di navigazione e nelle diverse attività marinaresche. Evento di prestigio, la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo dei 20esimi Giochi del Mediterraneo che si svolgerà proprio a bordo del veliero alle 10 di venerdì 21 agosto, giornata inaugurale dei giochi. L'immagine riprodotta sarà proprio il logo ufficiale della manifestazione, realizzato dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Gaetano Salvemini di Taranto, vincitori nel 2019 di un concorso promosso dall'amministrazione comunale. Questa cerimonia rientra nel calendario ufficiale predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La scelta di Taranto per il francobollo è stata sostenuta dal sindaco Bitetti, il quale lo considera un simbolo di permanenza e memoria, destinato a lasciare una traccia concreta dei giochi anche per le generazioni future.
1: E sempre per le attività collaterali legate ai giochi, ieri sera è arrivata a Taranto la Croce degli Sportivi.
3: La croce degli sportivi, simbolo del legame tra l'attività agonistica e i valori di solidarietà, inclusione e crescita personale, è arrivata a Taranto. L'opera, realizzata dal celebre artista John Cornwell, è stata consegnata dalla squadra dell'Associazione Polisportiva Atletica Vaticana e dalle delegazioni degli sportivi partecipanti alle gare dei Giochi del Mediterraneo nella Basilica Cattedrale di San Cataldo in Città Vecchia, dove verrà custodita fino alla fine della manifestazione sportiva. Una tradizione che si ripete in ogni diocesi che ospita i grandi eventi olimpici e internazionali. L'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, durante la celebrazione eucaristica, ha ricordato l'importanza della comunità nella costruzione della pace.
4: Lo sport è il modello di una società nuova, dove tutti possono partecipare, tutti possono incontrarsi e nel nome dell'uomo, dell'umanità, si può veramente pensare ad una società di fratelli e sorelle, di una società di persone che concorrono anche per il bene, ma soprattutto cercano il bene nell'altro. Ecco lo sport con le sue regole, con il suo impegno. E abbiamo una gioia immensa nell'ospitare nella città di Taranto questo evento straordinario.
3: La croce è composta da 15 pezzi di legno provenienti da diverse parti del mondo, inclusi la Terra Santa, la Cina, la Russia e l'Africa. Il loro armonioso assemblaggio incarna la vocazione dello sport a costruire una solida unità fraterna attraverso la ricchezza delle differenti culture. Un'opera concepita come un vero e proprio spiraglio. Il vuoto centrale, infatti, evoca lo spazio per le storie e i sacrifici di tutti gli atleti, unendo i traguardi dei grandi campioni internazionali all'impegno quotidiano dei ragazzi degli oratori, nel segno universale della solidarietà, dell'inclusione e della crescita etica e umana.
1: E i Giochi del Mediterraneo stanno facendo volare i dati sul turismo a Taranto e in tutta la Puglia.
0: 100.000 biglietti venduti è un traino per il turismo che in tutta la Puglia ha fatto registrare una saturazione delle strutture ricettive del 57%, con una crescita di 6,9 punti percentuali rispetto all'anno scorso. Sono questi i dati del Ministero del Turismo a proposito dell'effetto economico che stanno producendo i Giochi del Mediterraneo. In particolare a Taranto c'è il tutto esaurito, con un aumento degli arrivi del 2,8% nei primi 6 mesi dell'anno. Mentre nel solo mese di luglio le cifre di Taranto sono risultate superiori alla media regionale, con arrivi che hanno fatto registrare un più 6,6% e un incremento delle presenze del 4,8%. In totale in Puglia la spesa turistica internazionale nel primo trimestre dell'anno ha toccato i 206 milioni di euro, con un aumento di 89 milioni rispetto al 2024 e di 59 milioni rispetto al 2025. Dati che trovano riscontro anche nella mobilità. Nei primi 6 mesi del 2026 gli aeroporti pugliesi hanno movimentato 5,71 milioni di passeggeri, il 10,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Buone notizie anche per il porto di Taranto, passato dagli appena 314 passeggeri del 2015 ai 126.708 del 2025. Un balzo in 10 anni del 40.000%, che sta ritagliando un ruolo importante per il porto di Taranto nel turismo croceristico italiano.
1: E comincia oggi il grande impegno editoriale di Cittadella TV per seguire i Giochi del Mediterraneo. Ogni giorno 2 trasmissioni interamente dedicate alla grande manifestazione internazionale. Alle 15 con Matteo Schinaia e alle 19 con Francesco Friuli ed Enrico Losito. Cronache, commenti, ospiti, interviste. Insomma, tutto quel che c'è da sapere sui giochi a partire da oggi alle ore 15. E passiamo alla cronaca, perché c'è stata un'aggressione in carcere. Un intervento per sedare un pestaggio si è trasformato appunto in un'aggressione ai danni di un agente della polizia penitenziaria nella casa circondariale Carmelo Magli. L'episodio si è verificato nel reparto dei detenuti comuni. Il poliziotto è entrato in azione per difendere un recluso di nazionalità straniera aggredito da altri detenuti e a sua volta colpito. Il tempestivo intervento dei colleghi ha evitato il peggio. L'agente è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. E mentre sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica, il sindacato USP di Puglia e Basilicata ha espresso vicinanza al collega poliziotto, tornando a denunciare le gravi carenze di organico e le difficili condizioni operative in cui lavora quotidianamente il personale penitenziario. E adesso andiamo a Castellaneta Marina, dove l'intervento di un militare è stato decisivo per salvare un bagnante in difficoltà.
0: Un militare dell'esercito italiano ha salvato un bagnante a Castellaneta Marina. Il primo graduato Francesco Sasso, in servizio presso il polo di mantenimento pesante nord, è intervenuto in soccorso di un bagnante colto da un improvviso malore mentre si trovava in acqua. Il militare ha notato un uomo in evidente difficoltà e senza esitazione, insieme a un altro bagnante, lo ha raggiunto e riportato a riva, dove, insieme agli altri presenti, ha prestato le prime cure con le manovre salvavita e comunque allertando i soccorsi. Grazie alla collaborazione e al tempestivo intervento di tutti, è stato possibile prestare assistenza al bagnante fino all'arrivo dei sanitari del 118, ai quali è stato successivamente affidato per le cure del caso. L'intervento testimonia come prontezza, reattività e senso civico siano valori che accompagnano il personale dell'esercito anche al di fuori dell'attività di servizio. Un gesto concreto che dimostra come, di fronte ad una situazione di emergenza, la capacità di intervenire e la collaborazione tra le persone possano fare la differenza.
1: Ancora cronaca, blitz antidroga dei falchi della squadra mobile di Taranto a Pulsano. L'operazione ha portato all'arresto di due giovani pregiudicati, rispettivamente di 27 e 20 anni, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Durante la perquisizione a casa del 27enne, i poliziotti hanno sequestrato diverse dosi di hashish, un coltello intriso di droga, due bilancini di precisione e oltre 3.000 euro in contanti. Nello scooter del giovane è stato trovato anche mezzo grammo di cocaina. I controlli sono poi proseguiti nell'abitazione della madre del principale sospettato, dove è stato rintracciato il 20enne, ritenuto suo complice. Nel frigorifero di casa è stato rinvenuto un panetto di hashish insieme a materiale per il confezionamento. In una cassaforte murata, sbloccata grazie alle chiavi in possesso del ventenne, la polizia ha scoperto anche una pistola semiautomatica Bruni calibro 9 mm, la pistola era appunto carica, oltre a pezzi di ricambio pronti per modificare altre armi. E adesso apriamo la pagina dedicata alla crisi dell'ex Ilva, c'è un intervento di Confapi, sentiamo.
0: Resta carico di incertezze il destino dell'ex Ilva e delle imprese dell'indotto. Confapi, l'associazione che raggruppa piccole e medie imprese, valuta di ricorrere alle vie legali in assenza di garanzie su continuità produttiva, pagamenti, bonifiche e riconversione green a forni elettrici. Il presidente Fabio Greco avverte che bastano poche aziende, quelle che attendono ancora i crediti dell'ex Ilva del 2015, per far saltare tutto. Insomma, dice Greco, c'è la possibilità che le imprese dell'indotto possano chiedere la conversione da amministrazione straordinaria a liquidazione giudiziaria dell'ex Ilva, dato che verrà meno la continuità aziendale. Le aziende sono in seria difficoltà, servono risposte immediate, dichiara Greco, per evitare che la situazione precipiti definitivamente. Confapi ha inviato una lettera di richiesta di chiarimenti ai commissari rispetto alle procedure che intendono attuare per il pagamento del corrente e delle attività future in previsione dell'eventuale chiusura dell'area a caldo. In assenza di risposte, Confapi prenderà in considerazione eventuali richieste giudiziarie.
1: E intanto le sigle metalmeccaniche FIM Fiume Wilm hanno scritto al presidente Mattarella per denunciare la grave crisi e chiedere misure d'emergenza.
2: Sullo sfondo dei giochi del Mediterraneo, il destino incerto dell'ex Ilva e della sua riconversione torna a farsi sentire in vista della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Taranto per i giochi del Mediterraneo. La città torna a far sentire la propria voce e l'Associazione Giustizia per Taranto ad aver inviato una lettera aperta al Capo dello Stato. Dopo 14 anni di decreti salva Ilva, è il momento di un decreto salva Taranto, si legge. Tra le richieste, il rispetto delle decisioni della magistratura sull'aria a caldo, risorse certe per le bonifiche e la tutela della salute. Lettera al capo della Stato arrivata anche dai sindacati dei metalmeccanici FIM, FIOM, WILM e USB. In Buongiorno Taranto è stato proprio il segretario territoriale regionale della FIOM, Francesco Brigati, a spiegare le richieste.
5: Adesso leggo di questa cordata l'ennesima, lasciatemi dire così, dentro un bando di vendita internazionale che sembra infinito, che dura ormai da 2 anni e che ha visto, diciamo, il rinvio per ben 4-5 volte, un'altra cordata. Noi riteniamo che, a prescindere se sia italiano o straniera, ci debba essere un intervento pubblico, perché rispetto alle questioni che dicevi tu, che riguardano il processo di decarbonizzazione, di come garantire quei 20.000 posti di lavoro, se vogliamo mantenere attraverso degli investimenti importanti una transizione ecologica e quindi mantenere sul versante ambientale e occupazionale, è evidente che l'unica soluzione è l'intervento pubblico.
2: Accanto alle questioni ambientali, alle discussioni sul tetto produttivo e sull'amianto sollevate dalla Corte d'Appello di Milano, resta centrale il nodo dei lavoratori della siderurgia.
5: Pensiamo che i lavoratori debbano avere, diciamo, un riconoscimento rispetto alle questioni che riguardano il prepensionamento, la questione dell'amianto, ma non lo dico perché va riconosciuto, perché c'è il tema evidentemente che affronteremo rispetto alla questione occupazionale di possibili subri strutturali. Lo dico perché i lavoratori non possono essere trattati, chi lavora in siderurgia, chi ha lavorato con quel ciclo produttivo, come un normale lavoratore, e quindi essere applicata la riforma Fornero che ti manda in pensione oltre i 42 anni. È evidente che questa cosa, a prescindere di quello che sta accadendo, che è accaduto in questi anni, credo che debba il governo aprire la strada per, diciamo, consentire ai lavoratori dell'Ilva di avere un trattamento non diverso perché siamo diversi dagli altri, ma semplicemente perché si è lavorato all'interno di quello stabilimento.
1: E dopo la cronaca nera e la crisi dell'Ilva, torniamo a rilassarci con i servizi dedicati alle attività collegate ai Giochi del Mediterraneo. A Crespiano un gruppo di donne ha realizzato all'uncinetto un'opera davvero unica. Sentiamo.
2: Lo sport come motore di cambiamento, ma soprattutto come collante per un'intera comunità. A Crespiano, uno dei centri chiave dei Giochi del Mediterraneo, l'attesa per l'evento si trasforma in arte condivisa, creatività e senso di appartenenza. Davanti al nuovo impianto sportivo fa bella mostra di sé l'opera monumentale, il logo ufficiale della manifestazione e della città, riprodotto interamente a mano. Un lavoro da capogiro nato dall'intreccio di ben 270 gomitoli di lana e dalla dedizione di una squadra speciale, le Uncinettine.
6: Ovviamente si parte da qualcosina, però poi si arriva a fare una cosa bella grande, e grazie all'aiuto ovviamente degli imprenditori di Crespiano, perché in questo caso ci ha dato una mano Antonio Bufano, un imprenditore di Crespiano, che ha realizzato questa bella struttura, e niente, ovviamente lui ci ha fatto la struttura e noi poi l'abbiamo abbellita, dipinta, e quindi con l'aiuto di tutte le Uncinettine che, nonostante il caldo torrido di questi mesi, in poco tempo hanno realizzato tutte queste rose.
2: Dietro questi numeri vertiginosi ci sono le mani esperte, passione profonda e impegno generoso del tessuto imprenditoriale locale. Un vero e proprio lavoro di squadra che dimostra come i giochi non siano solo una competizione agonistica, ma un'eredità collettiva vissuta in prima persona dai cittadini.
1: E intanto a Taranto nasce una nuova realtà, quella dei consulenti dello sport. L'obiettivo è quello di tutelare e supportare le associazioni sportive.
3: Lo sport come motore di salute, educazione e sviluppo economico. E questo è l'obiettivo dei consulenti dello sport, una nuova realtà nata per supportare legalmente le associazioni sportive e contribuire alla crescita socio-economica e culturale del territorio. Per Valentina Fusco, referente dei consulenti, questa attività sarà importante soprattutto per trasformare le strutture realizzate in occasione dei Giochi del Mediterraneo in centri di occupazione giovanile e di sviluppo economico e turistico.
7: Siamo un network di professionisti, avvocati, giuristi, consulenti del lavoro, commercialisti, accomunati dalla passione per lo sport e dalla consapevolezza che il terzo settore abbia un valore inestimabile per andare ad arginare quelli che sono i vuoti sociali. Le associazioni dilettantistiche o le società sportive hanno bisogno di essere supportati con strumenti gestionali, fiscali e giuridici solidi per sopravvivere, per tutelarsi e prosperare.
3: Tutte azioni che portano alla creazione di un nuovo metodo innovativo di fare rete, come l'assessment sportivo, presentato a Taranto insieme all'Osservatorio Italiano per far dialogare istituzioni, federazioni ed enti territoriali.
7: Quando parliamo di assessment bisogna tenere presente tre concetti fondamentali: quella della governance, cioè il modo in cui enti privati, pubblici, società, aziende o protagonisti del terzo settore interagiscono, lavorano in sinergia per portare beneficio al territorio. Della legacy, vogliamo che i benefici dei grandi eventi sportivi non si esauriscano al 3 settembre, ma ci sia una continuità. E poi la blue economy, Taranto e provincia ha una bellissima ricchezza che è quella del mare, ma non si può pensare ad un'economia marittima dissociata da un'economia sostenibile.
1: Ed ora il calcio, ci sono novità di mercato per il Taranto, il servizio di Francesco Friuli.
8: È un Taranto in continuo movimento, quello che in queste ore si sta preparando alla prima gara di campionato contro il Cosmano Foggia. Il match domenica 30 di agosto aprirà ufficialmente la stagione di eccellenza pugliese. Ricordiamo che il Taranto partirà dal meno 2 in classifica, giocherà 3 gare a porte chiuse, la prima anche in campo neutro, vista l'indisponibilità dello stadio Erasmo Iacovone impegnata per i giochi del Mediterraneo. Si giocherà infatti a Manduria, si è solo in attesa del ufficialità. Per quanto riguarda il mercato, invece, i rossoblù vanno sempre a caccia di un esperto difensore, anche se in questa fase tutte le trattative sembrano essere bloccate. In uscita restano Incerti e Magallanes, mentre invece il Nardò ha ormai definito il passaggio dell'attaccante Alfredo Trombino, che dunque, dopo essere arrivato a metà del girone di andata, dovrà lasciare la riva dello Ionio per approdare nel Salento. Il Taranto così lavora sul mercato esclusivamente quindi per le uscite. Per quanto riguarda gli ingressi, invece, potrebbero addirittura non arrivare sino al termine della finestra del mercato estivo.
1: Ed ora occupiamoci del Martina, che si prepara ad affrontare la Coppa Italia.
8: Prosegue a ritmi serrati la preparazione del Martina in vista dell'esordio ufficiale in Coppa Italia fissato per domenica 30 agosto contro il Gravina. Dopo la conclusione del ritiro precampionato a Villa d'Agri, terminato giovedì 13 agosto, la squadra e lo staff tecnico si sono ritrovati al lavoro lunedì 17 con l'obiettivo di raggiungere la migliore condizione fisica e atletica e affinare i meccanismi tattici. Sono 3 allenamenti congiunti programmati dalla società tutti allo stadio Tursi con inizio alle ore 17. Il primo oggi contro il Ferrandina, formazione di eccellenza della Basilicata. Sabato 22 invece sfida allo Stuni, altra squadra di eccellenza però pugliese. Il test si svolgerà rigorosamente a porte chiuse. Ultimo appuntamento giovedì 27 agosto contro il Real Putignano, formazione di promozione Puglia girone A. 3 tappe per mettere benzina nelle gambe e trovare le giuste soluzioni tattiche prima dell'appuntamento ufficiale della nuova stagione, che lo ricordiamo coinciderà con la trasferta di Gravina in Coppa Italia.
1: Bene, è tutto per oggi, ma vi ricordiamo che subito dopo il telegiornale ci sarà l'approfondimento, il nostro spazio di approfondimento. Parleremo ancora dei giochi del Mediterraneo da una prospettiva particolare, quella dei consumatori, e sarà nostro ospite Gianfranco Solazzo, segretario della Diconsum. Poi alle 15 la trasmissione, la prima trasmissione sportiva interamente dedicata ai giochi con Matteo Schinaia, e alle 19 questa sera altra trasmissione sempre dedicata ai giochi con Francesco Friuli ed Enrico Losito. È tutto, e come ogni giorno vi lasciamo con lo spot della Polizia di Stato contro l'abbandono dei cani. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Bene, ci ritroviamo con il nostro spazio di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Parliamo ancora dei giochi del Mediterraneo, ma lo facciamo da una prospettiva particolare, quella dei consumatori, perché proprio oggi tre sigle importanti, Adiconsum, Adoc e Federconsumatori, hanno elaborato un documento nel quale appunto spiegano qual è il loro punto di vista, il loro approccio alla manifestazione che sarà inaugurata domani sera a Taranto. Per parlarne è collegato con noi il segretario dell'Adiconsum, Gianfranco Solazzo. Buon pomeriggio, segretario.
1: Sì, buon pomeriggio a lei, direttore, grazie per l'invito.
0: E allora, state vivendo questa esperienza dei giochi appunto dalla prospettiva dei consumatori. Che cosa significa questo?
1: Beh, innanzitutto abbiamo voluto anche noi manifestare

0: fare attenzione verso questo evento di portata internazionale, ma direi anche di importanza straordinaria per il territorio. Noi abbiamo anche approfittato di questa occasione perché il 6 agosto, attraverso, diciamo, un'azione che da tempo stavamo condividendo con l'amministrazione comunale, attraverso, diciamo, l'assessore Francesco Cosa, l'assessore alle attività produttive, un protocollo d'intesa, che definirei un protocollo d'intesa storico perché non si era mai sottoscritto, che è mirato proprio alla qualità dei servizi pubblici che l'amministrazione mette a disposizione delle sue cittadine e dei suoi cittadini. Allora, in questo momento in cui noi, cioè, dobbiamo pensare non soltanto affinché questo evento, al di là poi delle varie posizioni che abbiamo letto anche sui giornali, alcune criticità che si dovranno affrontare, noi dobbiamo tutti, e l'abbiamo voluto fare anche noi come associazione dei consumatori, tifare affinché questo evento abbia la migliore riuscita possibile. E come associazione dei consumatori ci teniamo perché ovviamente noi dobbiamo assicurare un buon servizio e capiamo anche le difficoltà che in questi giorni cittadine e cittadini dovranno tollerare, ma affinché tutto l'impegno che l'amministrazione, le associazioni correlate, gli enti preposti stanno mettendo in campo, si stanno impegnando affinché si possa dare il miglior servizio non soltanto a chi verrà, ai circa 4.000 atleti che saranno in questa città e tutto, diciamo, il turismo collegato, che questo impegno possa poi continuare in questa città. Noi dobbiamo approfittare di questo momento e dobbiamo lasciare un'eredità positiva al territorio. Guai se questo evento si fermasse soltanto ad un evento prettamente sportivo che si limitasse a dare, diciamo, la migliore organizzazione che questa città può dare soltanto fino al 3 settembre e dal giorno dopo ricominciamo con i problemi, anzi lasciando anche problemi più grossi, perché ci sarà una grande infrastruttura sportiva
1: Ne
0: che
1: parliamo,
0: veramente.
1: tra poco, segretario. Adesso ci vediamo il servizio che abbiamo realizzato per il nostro telegiornale di presentazione della cerimonia inaugurale dei giochi. Poi torneremo a commentare, questa esperienza che Taranto si prepara a vivere con Gianfranco Solazzo. Tutto pronto, domani sera si apriranno i Giochi del Mediterraneo con la cerimonia inaugurale al luccicante Stadio Iacovone. Sarà l'occasione per dare il battesimo ufficiale al nuovo impianto, considerato tra i più belli in Italia. I biglietti sono esauriti da tempo e chi non ha potuto acquistarli potrà godersi la diretta televisiva su Rai 2, raccontata da Angelo Mellone e Arianna Secondini. Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a pronunciare la formula ufficiale di apertura dei giochi. In tribuna d'onore, insieme al Capo dello Stato, ci saranno il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, diversi ministri e alcune tra le più alte cariche istituzionali. Il programma prevede l'intervento del Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi, Meretz Boussaien, e il discorso del Presidente del Comitato Organizzatore, Massimo Ferrarese. La cerimonia di apertura, ideata e realizzata da G2 Eventi, Gruppo Castadiva, ha come direttore creativo Francesco Paolo Conticello, mentre Angelo Bonello è il direttore artistico. Le coreografie saranno curate da Thomas Signorelli e dal suo team. Il filo conduttore sarà il futuro raccontato attraverso gli occhi di un ragazzo di Taranto, un viaggio che intreccerà la storia della città, il mare, i delfini, gli atleti della Magna Grecia e i valori dello sport. Tutto all'insegna del motto Embrace the Future, abbracciamo il futuro. Tre stelle pugliesi protagoniste della parte musicale, Mietta, Serena Brancale e Albano. L'inno nazionale sarà affidato al giovane Simone Grande, vincitore di The Voice Kids. Quella di Taranto è la quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la seconda in Puglia, dopo quella di Bari del 1997. Sono 26 le nazioni partecipanti con 3.803 atleti, 33 le discipline sportive per uno dei più grandi eventi internazionali mai ospitati nel sud Italia. E proprio l'Italia si presenta ai giochi con la squadra più numerosa della manifestazione, 497 atleti, 250

0: 49 uomini e 238 donne impegnati in tutte le discipline del programma. A guidare la squadra italiana nella cerimonia inaugurale saranno i due portabandiera azzurri, Filippo Tortu, campione olimpico dell'atletica, e Irma Testa, medaglia olimpica nel pugilato. La cerimonia rappresenterà il momento simbolico che aprirà 14 giorni di sport e incontri tra le diverse sponde del Mediterraneo, un evento straordinario che la città sappia accoglierlo al meglio.
1: Solazzo, abbiamo detto un evento straordinario e che la città sappia accoglierlo al meglio, e forse anche questo è l'obiettivo delle vostre associazioni, insomma, preparare la città, i cittadini, educare anche i cittadini ad accogliere nel miglior modo possibile questa manifestazione.
2: Assolutamente sì, direttore, io partirei appunto da quello slogan importante che si è dato ai giochi. Dobbiamo abbracciare il futuro oltre che abbracciare il presente. Quindi dobbiamo cogliere questa grandissima occasione, anche il servizio che avete preparato, cioè ci rendiamo conto quale imponente impianto, diciamo, di impianti sportivi che avrà questa città, uno degli stadi più importanti del nostro paese, tutti gli impianti sportivi. Guardate, anche questo non guarda soltanto lo sport, deve guardare anche nei confronti delle nuove generazioni, dare ai nostri giovani anche una speranza migliore. Ecco perché questa città deve investire su questo momento straordinario che abbiamo con i Giochi del Mediterraneo, e deve essere un'occasione per metterci tutti alla prova. Ha detto bene, anche noi cittadini e cittadine abbiamo bisogno in questa città anche di una rivoluzione culturale, anche di come ci comportiamo nei confronti dei servizi. Quando si parla, per esempio, a profitto dell'igiene urbana, anche noi dobbiamo diventare dei cittadini educati, dobbiamo amare di più questa città, guardi, a prescindere, ripeto, dalle appartenenze di questo o di quella parte politica. Noi in questi giorni dobbiamo mettere da parte qualsiasi critica, poi ci saranno i momenti per farlo, ma noi dobbiamo dimostrare in questi giorni, questi 14 giorni, al mondo intero di essere una città capace, all'altezza di poter mettere in atto un evento così straordinario, e dobbiamo assolutamente pensare a ciò che lasceremo dopo questi giorni.
1: A proposito di cosa lasceremo, segretario, a proposito di cosa lasceremo, abbiamo visto le immagini sfolgoranti dello stadio Iacovone, no? È uno degli impianti più importanti insieme allo stadio del nuoto, cioè la doppia piscina, quella coperta e quella scoperta, sono impianti importanti, e dal 4 settembre si pone però il problema della loro gestione, perché se questi impianti non saranno gestiti al meglio si rischia davvero un fallimento sotto questo aspetto.
2: Sarà un boomerang, guai se dovesse verificarsi, non dobbiamo nemmeno pensarla una cosa del genere, se dovessero anche queste risultare delle cattedrali nel deserto, come si suol dire. Io, l'amministrazione, da quello che ho letto anche, ha avviato le gare affinché qualcuno si possa interessare, e noi dobbiamo anche dare lustro al lavoro che si è fatto per mettere su quegli impianti. Mi lasci anche dire la grande capacità che ha avuto il commissario dei Giochi del Mediterraneo, Ferrarese, nel portare avanti questa operazione straordinaria. Quindi anche per onorare il lavoro che si è fatto in questi giorni, i soldi e tante risorse messe a disposizione, oltre 300 milioni di euro. Quindi dobbiamo assolutamente operare. Ovviamente qui le istituzioni e la politica hanno una grande responsabilità affinché appunto si possa lavorare nel miglior modo possibile e consegnare la gestione di questi impianti a diciamo imprenditori, aziende, realtà illuminate che possono gestire al meglio queste infrastrutture.
1: Ecco, l'eredità non è soltanto relativa agli impianti in sé, ma ai meccanismi che questa nuova condizione nella quale si ritrova la città, condizione positiva, questa ricchezza di infrastrutture, appunto può innescare dei meccanismi di sviluppo economico legati ad esempio al turismo sportivo. Abbiamo, nel nostro telegiornale abbiamo parlato appunto dei numeri in crescita che hanno fatto registrare diciamo, gli eventi collegati ai giochi del Mediterraneo, con l'aumento delle presenze, degli arrivi e delle presenze a Taranto e in tutta la Puglia. Quindi davvero abbiamo di fronte a noi una opportunità straordinaria anche per avviare quella diversificazione economica che stentiamo a far decollare.
2: Assolutamente sì, direttore, è una grande occasione. Noi dobbiamo cercare di coniugare, come dicevo prima, questo evento sportivo, che non deve restare un evento sportivo. Innanzitutto, affinché non resti un evento sportivo, ma diventi anche un evento produttivo e economico per la città, serve affidare questi impianti a gestioni illuminate, e quindi c'è bisogno di una grande responsabilità istituzionale e politica a chi si affidano questi impianti, perché questo deve diventare l'occasione per cogliere, diciamo, il tema sportivo, per poi valorizzare e potenziare quello turistico, quello economico, quello sociale. Noi diventeremo all'attenzione anche per le bellezze del nostro mare, anche attraverso, diciamo, il nuoto, le due grandi piscine che sono state realizzate. Quindi immaginiamo cosa può venire fuori. Guai se dovessimo perdere questa occasione. Noi dobbiamo, ecco, assolutamente lavorare insieme, dico io, tutte le parti, il mondo dell'associazionismo, la politica, destra, sinistra, centro, affinché venire fuori da queste giornate con una grande occasione per la città. Non perdiamo questa occasione.
1: Ecco, segretario, per avere un'idea di quanti aspetti stia toccando questa manifestazione, ci sono anche gli aspetti religiosi. Ieri sera è giunta a Taranto la Croce degli Sportivi. Vediamo il servizio che ha realizzato per noi Federica Pompamea.
3: La Croce degli Sportivi, simbolo del legame tra l'attività agonistica e i valori di solidarietà, inclusione e crescita personale, è arrivata a Taranto. L'opera, realizzata dal celebre artista John Cornwell, è stata consegnata dalla squadra dell'Associazione Polisportiva Atletica Vaticana e dalle delegazioni degli sportivi partecipanti alle gare dei Giochi del Mediterraneo nella Basilica Cattedrale di San Cataldo in Città Vecchia, dove verrà custodita fino alla fine della manifestazione sportiva. Una tradizione che si ripete in ogni diocesi che ospita i grandi eventi olimpici e internazionali. L'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, durante la celebrazione eucaristica, ha ricordato l'importanza della comunità nella costruzione della pace.
4: Lo sport è il modello di una società nuova, dove tutti possono partecipare, tutti possono incontrarsi e nel nome dell'uomo, dell'umanità, si può veramente pensare ad una società di fratelli e sorelle, di una società di persone che concorrono anche per il bene, ma soprattutto cercano il bene nell'altro. Ecco lo sport con le sue regole, con il suo impegno. E abbiamo una gioia immensa nell'ospitare nella città di Taranto questo evento straordinario.
3: La croce è composta da 15 pezzi di legno provenienti da diverse parti del mondo, inclusi la Terra Santa, la Cina, la Russia e l'Africa. Il loro armonioso assemblaggio incarna la vocazione dello sport a costruire una solida unità fraterna attraverso la ricchezza delle differenti culture. Un'opera concepita come un vero e proprio spiraglio. Il vuoto centrale, infatti, evoca lo spazio per le storie e i sacrifici di tutti gli atleti, unendo i traguardi dei grandi campioni internazionali all'impegno quotidiano dei ragazzi degli oratori, nel segno universale della solidarietà, dell'inclusione e della crescita etica e umana.
1: Segretario, allora abbiamo visto anche questo servizio con l'arrivo della Croce degli Sportivi. Allora lasciamoci con un messaggio di buon augurio per questa manifestazione e per Taranto in generale. Prego, segretario.
2: Certamente, anche, diciamo, Sua Eccellenza Monsignor Miniero ha dato un messaggio importante a questi giochi. Non dimentichiamo ciò che sta oltre il perimetro geografico della nostra città, del nostro paese. Abbiamo delle guerre in atto e questo deve essere un momento di speranza. Anche questo, lo sport unisce, lo sport mette insieme. Che questo sia un messaggio per tutti noi, per tutta la città, di essere uniti insieme in questo momento e sperare di navigare tutti quanti verso il bene comune di questa città. Ne abbiamo tanto bisogno.
1: Grazie Gianfranco Solazzo per la sua partecipazione al nostro approfondimento.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutti.

0: tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Stasera ruba del malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
3: Io di questa storia non so niente.
4: Se ti rivedo ti ammazzo!
5: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
6: Renzo Invernizzi,
7: detto il salamandra.
8: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
9: Ed era Diego, se sotto copertura.
8: Quasi. Investigatore privato.
10: Mi manda il collocamento.
11: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
12: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
13: Omicidio?
14: Lo c'entro! Sono lo stagista!
15: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
16: Noi.
17: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un
18: vilipendio di cadavere.
19: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
20: Io con questa storia non c'entro.
21: Ma che è?
22: Mamma, adesso ti devo lasciare.
23: Io sarei il coglione.
24: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
25: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
26: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
27: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
28: Un attimo. Pronto, mamma?
29: Ti posso richiamare io?
28: Come hai fatto a trovarci?
26: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
30: Dove sono i 5?
31: No.
30: Miliardi in lingotti d'oro!
24: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
25: Me la ricordo.
24: Dammela.
25: Eh no.
24: Dammi sta scatola.
25: L'ho nascosta.
24: Bella scondiglia.
32: Ci credo, primo giorno all'MIT!
33: MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
34: Non ci riesco.
32: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una

0: sorta di rinascita.
1: Beh, fiori.
2: No, sono per la casa nuova.
1: Io sono MJ.
2: Io sono il...

Visual Radio TV. Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Questo programma è offerto da

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Buon pomeriggio e benvenuti al primo appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti, il nostro viaggio dentro il grande evento che da queste ore trasforma Taranto nell'epicentro sportivo del Mediterraneo. Vi accompagneremo durante queste giornate su Cittadella TV e Chifra TV con gare, risultati e campioni, ma soprattutto con le storie, i protagonisti e tutto quello che c'è intorno alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Taranto 2026, siamo arrivati ad un momento attesissimo da anni. Questa sera ci sarà la parata inaugurale di Fondazione Taranto 25, domani la cerimonia di apertura e non potevamo non iniziare con chi i giochi di fatto li ha già vissuti, ovvero Antonio Maggio, presidente dei Tritons Taranto Baseball e Softball e referente territoriale di spicco della Federazione Italiana Baseball. Ben trovato.
5: Ciao Matteo, buon pomeriggio a tutti, grazie per questo invito.
4: Grande attesa, grande emozione per questo appuntamento, Antonio. Per anni abbiamo parlato di Taranto 2026, per anni abbiamo atteso le strutture, per anni abbiamo atteso i campioni che già da alcuni giorni stanno riempiendo le nostre strade. Che effetto ti fa vedere finalmente Taranto al centro del Mediterraneo, ma direi al centro della scena internazionale dello sport con questo appuntamento?
5: Beh, è una sensazione bellissima per chi come me, ma con tanti altri, abbiamo dedicato la nostra vita e il nostro tempo allo sport. Poter vivere questi momenti di gioia, di festa, è veramente una cosa bellissima e importante e soprattutto un qualcosa che mette tanto al centro del mondo sportivo e a cui dà tanta visibilità.
4: E anche un tragitto che inizia ufficialmente da queste ore, no? Perché Taranto negli anni ha dovuto combattere con l'immagine di sé che avevano gli altri, una narrazione legata al siderurgico, legata a problemi occupazionali, ovviamente anche comuni con altri centri del sud Italia, e anche un'occasione di riscatto, che ne pensi?

0: Assolutamente sì, noi avendo avuto l'onere e l'onore di essere la prima competizione agonistica con il Baseball 5, ho potuto toccare con mano tutto quello che tu hai appena detto, perché confrontandomi con le delegazioni straniere che sono venute qui, c'erano dei dubbi anche vista la narrazione che c'è dalla nostra città. Una volta arrivati a Taranto, loro sono rimasti stregati dalla bellezza della nostra città e dal nostro senso di accoglienza. E i ragazzi, le delegazioni hanno potuto riportare a casa solo sensazioni ed immagini positive.
1: Immagini positive bellissime come quelle che stiamo vivendo in questi giorni. Waiting for the Games è stata una sorta di anteprima a quello che vivremo nelle prossime ore con tantissime società sportive, tra cui i tuoi Tritons che hanno allietato il centro cittadino con esibizioni e dimostrazioni, con l'obiettivo di far conoscere questi sport che finalmente hanno la vetrina che meritano.
0: Assolutamente sì, eravamo presenti ieri in Piazza della Vittoria, abbiamo fatto qualche dimostrazione, ma soprattutto abbiamo dato la possibilità a ragazze, ragazzi, bambini e bambine e anche meno giovani di poter provare l'ebbrezza di colpire la pallina con una mazza o scoprire questa nuova disciplina che è il Baseball 5.
1: Antonio, si parla tanto già di post-giochi del Mediterraneo, sebbene gli stessi debbano ancora cominciare. Qual è l'eredità che dobbiamo attenderci dai giochi del Mediterraneo? Solo impianti, ma anche e soprattutto una nuova cultura dello sport, intesa anche come opportunità lavorativa, di vita e non soltanto come divertimento, intrattenimento e passatempo.
0: Soprattutto per gli addetti allo sport, gli addetti al lavoro, diciamo, queste manifestazioni internazionali ti aiutano ad alzare l'asticella. Io, essendo stato coorganizzatore con la WSC, la Federazione Mondiale, di questo evento, ho avuto la fortuna di poter lavorare con lo staff della Federazione Mondiale. Quindi ho imparato tantissime cose su come si organizzano e come si affrontano questi tipi di eventi. Eventi che vedono i trasferimenti aerei di 10 delegazioni, la loro poter stare bene qui, tutta l'organizzazione, comunicazione e quant'altro. Quindi, secondo me, l'eredità più importante, oltre ovviamente gli impianti, è
1: Certo.
0: la legacy che lasceranno i giochi a Taranto, agli addetti ai lavori, perché la proiezione di Taranto in un evento internazionale è davvero importante. Dobbiamo far tesoro a partire dal giorno dopo, cerimonia di chiusura. Il giorno dopo non dobbiamo allietarci di quello che è stato, ma già lavorare per quello che sarà.
1: Assolutamente, non dobbiamo essere sazi di quello che alla fine anche determinate circostanze favorevoli hanno portato alla nostra città, ma essere lungimiranti a pensare sin da subito a come potranno essere sfruttate queste strutture. Tra l'altro, a proposito di strutture, apro una parentesi, poi entreremo nello specifico dell'evento del Baseball 5 tra qualche minuto. C'è una struttura che è ormai pronta all'uso, che vedrà protagonista tra pochissimi il baseball insieme ad altre discipline del territorio. A Paolo VI ormai è quasi tutto pronto.
0: Paolo VI è tutto pronto, quindi insieme alle società di rugby e football americano, le FC Taranto Rugby, Amatori Rugby Taranto, Generation Taranto Rugby e le Vespe di football americano, abbiamo creato un consorzio, un'unione di intenti per poter gestire e far vivere questo impianto polivalente di Paolo VI. E permettimi, anche questa è una cosa nuova per
1: È
0: Taranto.
1: vero, questo
0: Siamo
1: gioco di
0: un
1: squadra.
0: gioco di squadra, ci siamo messi tutti intorno a un tavolo, ho detto ragazzi, qua bisogna superare quello che è stato il passato, problemi e quant'altro. Guardiamo al futuro, abbiamo un bellissimo impianto, ma che è anche una sfida a tenere in vita. Quindi abbiamo già avviato, abbiamo presentato una manifestazione di interesse. E adesso siamo praticamente già avviato con il comune tutto quello che è l'iter burocratico. Speriamo di poter rendere fruibile alla cittadinanza il prima possibile la struttura, che
1: È meravigliosa questa struttura, che ricordiamo non è collegata direttamente ai Giochi del Mediterraneo, non è stata realizzata con i finanziamenti dei Giochi del Mediterraneo, è vero?
0: No, ti ringrazio Matteo di questa precisazione, perché molte volte si tende a generalizzare o a fare tutto un insieme. No, l'impianto polivalente di Paolo VI è stato realizzato dal Comune di Taranto nell'ambito dei fondi del PNRR, quindi non è stato realizzato nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo. È una struttura che è stata pensata tanto tempo fa, dall'amministrazione, quando c'era il sindaco Melucci, poi ha visto l'interesse e l'impegno del RUP, l'ingegner Zito, di tutti gli amministratori di ogni colore che si sono nel tempo avvicendati, ma la cosa bella è che quando è stato portato questo progetto in Consiglio Comunale fu approvato all'unanimità, quindi è un progetto per la città, ha visto tanti protagonisti. Sì, però non rientra nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo.
1: Non rientra, ma ci fa capire che Taranto va già oltre questa opportunità, sì, di queste due settimane che stiamo per vivere insieme. E a proposito, entriamo proprio nel dettaglio, parliamo della cerimonia di apertura di domani, prima di affrontare il tema di estrema attualità, ovvero la parata inaugurale di questa sera organizzata da Fondazione Taranto 25. E sicuramente la cerimonia di inaugurazione allo Iacovone è uno degli eventi più importanti della storia della nostra città. Alle ore 20 lo start di questo avvenimento, che avrà un titolo molto suggestivo, Il mito diventa futuro, sarà un viaggio che partirà dalla storia e dalla Magna Grecia per arrivare al Mediterraneo contemporaneo. Al centro ci saranno l'acqua, Taras e il delfino, non potrebbe essere diversamente, il nostro atleta di Taranto, le anfore, il rapporto millenario tra questa città e il suo mare, un grande spettacolo nel quale Mediterraneo futuro si costituiranno con tre grandi fili narrativi e poi grandi ospiti. È quasi un sogno per noi tarantini vivere questi tipi di appuntamenti.
0: Assolutamente sì, bellissimo il tema scelto per la cerimonia di inaugurazione. Noi saremo presenti con il presidente della Federazione Mondiale Riccardo Fraccari, che siamo stati invitati dal comitato organizzatore dei giochi ad assistere a questo grande spettacolo. E sì, Matteo, è veramente un grande evento, tutti noi tarantini dobbiamo, e non solo, dobbiamo godercelo, e per una sera, per questo periodo, pensare anche a un futuro più colorato.
1: Sono annunciati Albano, Serena Brancale, ovviamente la nostra Mietta, che è l'autrice ed interprete del brano ufficiale dei giochi insieme all'orchestra della Magna Grecia, ma è prevista un'imponente presenza istituzionale, perché sono confermati il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e secondo le ultime informazioni sono attesi vertici delle istituzioni italiane, rappresentanti europei, numerosi capi di Stato e di Governo dei paesi partecipanti. Lo abbiamo detto prima, forse è la prima volta che tutte queste presenze istituzionali sono qui sul territorio, non per parlare di problemi da risolvere, ma di una nuova opportunità per il territorio.
0: Sì, come dicevo prima, è prevista la presenza anche di tutti i vertici mondiali, delle federazioni sportive mondiali, membri del CIO o altre organizzazioni che organizzano gli eventi multisport, penso ai giochi panamericani, ai giochi asiatici. Quindi dal punto di vista sportivo abbiamo già a Taranto, e avremo nei prossimi giorni, gli occhi puntati del mondo sportivo, perché per quanto riguarda per esempio la nostra federazione, la World Baseball Softball Confederation, il Baseball 5 è stato l'esordio in un evento multisport, quindi i Giochi del Mediterraneo è stato per loro la prima volta come Baseball 5. E questo serve da prologo, perché poi tutte queste grandi istituzioni lavorano tra di loro.
1: È vero, sì, sì.
0: E si creano tante di quelle connessioni che magari però chi non è nell'ambiente è difficile cogliere, però è veramente importante dare l'immagine, ma non solo dare l'immagine, dimostrare la maturità del territorio, e quando parlo di territorio parlo di tutte le sue componenti, cittadini, istituzioni, addetti ai lavori.
1: E dobbiamo crescere tutti quanti attraverso questo importantissimo evento Taranto 2026, Giochi del Mediterraneo 20ª edizione, che ci stanno restituendo uno Jacopone tirato a lucido, completamente rinnovato. Jacopone che, come ho detto poc'anzi, sarà il teatro della cerimonia di inaugurazione, probabilmente, anzi sicuramente, la struttura più importante che i giochi hanno regalato alla città per queste 2 settimane.
0: Beh, neanche nei sogni più spinti, vista la situazione calcistica del Taranto, ci saremmo mai potuti aspettare.
1: Un caso più unico che raro, no? Aspettare... Una squadra di eccellenza con uno stadio di Champions League.
0: Ci saremmo potuti aspettare uno stadio del genere, ma anche questo è una grandissima eredità, ma anche una grandissima responsabilità, perché tutti ci auguriamo che lo Jacopone possa diventare un hub di sviluppo per il territorio, per la nostra città. Quindi cogliamo quello che ci è stato dato, che io ci tengo a sottolineare, che non ci è stato regalato nulla, ma magari questo territorio è ancora in credito.
1: Sì, sì, siamo in credito, però questo, tra virgolette, dono che è arrivato grazie ad un lavoro importante di tanti, tanti protagonisti che in qualche maniera hai anche elencato prima, è qualcosa che sicuramente la città merita e dovrà ancora meritare, costruendo un percorso narrativo molto diverso rispetto a quello del recente passato. A proposito di percorso, il collegamento è d'obbligo, pensando alla parata inaugurale di questa sera, che, lo sai, è un momento a cui tengo anche io particolarmente, perché sarò il presentatore di questa manifestazione. A partire dalle ore 19 ci sarà appunto questa bella manifestazione organizzata da Fondazione Taranto 25, il ritrovo in Via di Palma all'altezza dell'OVS, e da lì partirà un corteo con oltre 2000 atleti, forse anche qualcosina di più, perché si stanno aggiungendo in maniera cospicua nelle ultime ore, e circa 70 società sportive di Taranto e provincia, per un evento che inizialmente era pensato per le società che sono sostenute da Fondazione Taranto 25, ma che negli ultimi giorni con Sapienza è stato allargato a coloro i quali volessero partecipare anche agli altri club del nostro territorio. E questo è il volto che Taranto vuole donare non soltanto alla propria comunità, ma anche a tutti gli ospiti dei Giochi del Mediterraneo, tutti i protagonisti, anche il bambino della scuola baseball che si è iscritto ieri e che partecipa alla parata con il suo sorriso genuino.
0: Assolutamente sì, è una bellissima iniziativa, molto opportuna la scelta di allargare a quante più associazioni possibili, perché appunto questo è un momento di festa. Io da dirigente sportivo penso anche a tutte le difficoltà che i dirigenti sportivi negli ultimi 15-20 anni a Taranto hanno dovuto affrontare per la carenza di impiantistica sportiva. Quindi adesso che abbiamo invece una città a misura di sport, è giusto che si festeggi, che si facciano le cose in grandi. Quindi grazie alla Fondazione Taranto 25, che quando si mette in campo è capace di spostare tantissimi numeri. Tu sei la voce ufficiale, il volto ufficiale di tutti questi eventi, quindi insomma tutto perfetto, poco altro da aggiungere se non invitare a quante più persone a partecipare. Noi come Tritons ci saremo ovviamente, e non vediamo l'ora di vivere questo ulteriore momento di festa.
1: Un momento di festa che dovrà essere vissuto anche con consapevolezza, perché sappiamo bene che la viabilità subisce a partire da questi giorni delle importanti modifiche che coinvolgeranno un po' tutto il borgo cittadino e non soltanto fino al 3 di settembre. L'invito che facciamo anche dalla redazione di Chi Fra TV e Cittadella TV è quello di prendere i mezzi pubblici per arrivare in centro e sfruttare quelli che sono i park ride che il Comune di Taranto ha messo a disposizione, proprio per una questione legata alla logistica, alle opportunità, per non intasare il traffico e soprattutto per rendere ancora più vivibile questa città che per 2 settimane sarà il fiore all'occhiello del Mediterraneo. Noi prenderemo il pullman per arrivare lì.
0: Assolutamente sì, sono state diramate anche nei vari gruppi tutte le modalità per poter accedere ai park ride, ai bus e quant'altro, quindi serve anche un po' di buona volontà. A me è successo di partecipare a grandi eventi internazionali ed è impossibile pensare che si possa raggiungere in macchina gli impianti o il centro città. Quindi sì, anche questo è un cambiamento epocale per la città. All'inizio si possono creare dei disagi, però tutti insieme credo che anche questa sfida può essere vinta, quella della mobilità pubblica.
1: Eh sì, da qui parte anche una nuova narrazione della viabilità della nostra città, spesso troppo vincolata all'utilizzo del mezzo privato. Ricordiamolo, l'iniziativa di questa sera è curata dal gruppo di lavoro sport della Fondazione Taranto 25 ed è coordinata dal vicepresidente Ennio Barnaba. Sul palco di Piazza Garibaldi con noi ci saranno tanti protagonisti dello sport: Claudia Giammanco, vice campionessa italiana senior di kickboxing, Davide Fiore, pugile azzurro, 4 volte campione d'Italia e plurimedagliato europeo, Roberta Chiurlia, che è il nostro orgoglio internazionale, 2 volte arbitro olimpico di judo, la prima donna a ricoprire questo ruolo a livello internazionale, Silvia Semeraro, oro nel karate, i giochi di Terragona nel 2018, lei, possiamo dirlo con orgoglio, ha già indossato la medaglia d'oro dei giochi del Mediterraneo, vincendo qualche anno fa, grandi ospiti per una grande manifestazione.
0: Beh sì, chiaramente quando ci sono questi numeri e io posso garantire che quando i ragazzi, gli atleti poi scendono in pista, in campo, in palestra, in base a qual è il proprio sport, il livello agonistico di queste competizioni è stupefacente. Quindi l'intensità sportiva che vedremo a chi assisterà alle gare e sarà veramente davvero uno spettacolo godibile, anche se magari non si ha totale dimestichezza con quella disciplina sportiva. Il solo poter apprezzare la carica agonistica di queste ragazze e ragazzi, la voglia di competere, è già quello, uno spettacolo nello spettacolo. Quindi ci aspettano delle bellissime giornate.
1: E le vivremo con entusiasmo anche attraverso questo approfondimento di Cittadella TV e di Chifra TV, che andrà in onda ogni giorno, domenica compresa, a partire dalle ore 15. Testimonial della serata, Fabio Mancini, modello di Castellaneta, storico volto internazionale di Armani, che negli ultimi anni ha legato anche la sua immagine a progetti rivolti alle giovani generazioni, un autentico filantropo. Grande serata quella di stasera. Contestualmente ci saranno le prime partite del volley, perché la pallavolo anticipa di un giorno il calendario, c'è l'esordio per le nostre 2 nazionali, maschile e femminile. La femminile esordisce alle 18 a Lecce e la maschile a Brindisi per questo avvio di stagione, che ci auguriamo possa essere foriero di tante soddisfazioni, di tante medaglie per un collettivo, quello della nazionale femminile e maschile di pallavolo, che è abituato a grandi risultati.
0: Beh sì, voglio dire, non è che lo scopriamo noi, la scuola italiana nel volley storicamente, ma recentemente, ha dimostrato di essere leader a livello mondiale, quindi anche i giochi del Mediterraneo è lecito aspettarsi, anche se non vedremo in campo proprio le big e i big, perché comunque i giochi del Mediterraneo, bisogna anche sottolinearlo questo, è sempre stato una fucina di nuovi talenti.
1: È vero, un nuovo serbatoio.
0: Basti pensare che anche Federica Pellegrini, la sua prima medaglia internazionale, l'ha vinta ai giochi del Mediterraneo, e già solo questo nome basterebbe, insomma, a rendere l'idea. Quindi in bocca al lupo a tutti i ragazzi e ragazzi, e vincerà sicuramente il migliore.
1: La pallavolo anticipa di un giorno l'inizio delle gare ufficiali, il Baseball 5 ha anticipato di diverse settimane i giochi del Mediterraneo. Parliamo appunto di questo appuntamento che dal 29 luglio al 1 di agosto è stato ospitato da una rinnovatissima Villa per i Patos, torneo di Baseball 5, che è una disciplina dimostrativa che ha fatto proprio il suo debutto assoluto nell'universo dei giochi del Mediterraneo a Taranto, con 8 nazionali che sono state protagoniste: Italia, Francia, Grecia, Kosovo, Spagna, Siria, Tunisia e Turchia. È una grande organizzazione, Antonio.
0: È stata una grande organizzazione, un progetto che parte da lontanissimo, nel momento in cui Taranto fu designata come sede dei Giochi del Mediterraneo, partì il mio martellamento al presidente della Federazione Mondiale, che per fortuna in questi anni era un italiano, è un italiano, il dottor Riccardo Fraccari, e dissi: presidente, ma perché non portiamo il baseball o il Baseball 5? E da lì è partito tutto. Quindi poi la federazione ha ha avuto rapporti con il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, e da lì è partita questo progetto che ci ha portato alla Mediterranean Cup di Baseball 5 come sport dimostrativo dei Giochi del Mediterraneo. È stata veramente una grandissima emozione, perché, come dicevo prima, partecipare in prima persona all'organizzazione di un evento del genere è stata una grande scuola di vita, e soprattutto è stato soprattutto un momento importante per il territorio, perché Taranto si è fatta conoscere per la prima volta nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo a livello, diciamo, su tre continenti, perché c'erano, come tu hai già elencato, tre nazioni da tre continenti diversi, Africa, Asia ed Europa, quindi è stata veramente un motivo di grande visibilità, e soprattutto è stata anche molto seguita, perché abbiamo allestito una venue sportiva bellissima, perché essendo sport dimostrativo l'investimento è stato tutto della WBSC, della Federazione Mondiale, quindi hanno allestito una venue sportiva identica a quella dei mondiali che si sono tenuti a Hong Kong l'anno scorso, quindi non ci siamo risparmiati. Io ci ho tenuto molto affinché a collaborare con la federazione fossero aziende del territorio, perché anche questa è una cosa importante, lasciare anche un legame da questo punto di vista. Ed è stato un torneo bellissimo, le nazionali hanno portato le prime linee, quindi le squadre che hanno partecipato ai mondiali, ed è stato un evento che ha trascinato il pubblico, che ha avvicinato tante persone e che ha fatto conoscere uno sport nuovo, il Baseball 5, che è uno sport in grandissima ascesa, perché è uno sport misto, urbano, serve soltanto una pallina di gomma per giocare. E infatti dopo i Giochi del Mediterraneo quest'anno esordirà come disciplina ufficiale alle Olimpiadi di Dakar 2026. Quindi io penso che a Brisbane 2032 credo che sarà anche Baseball 5 uno sport olimpico. Questo è quello che si dice. Io spero di poter arricchire queste mie competenze con altri eventi internazionali. Ci sono delle interlocuzioni anche da questo punto di vista. Quindi è stata veramente una meravigliosa manifestazione. Abbiamo coinvolto il territorio, quindi qui voglio anche ringraziare il Comitato WISP di Taranto, con il presidente Luca Genti e il responsabile.
1: Che primo ospite nelle prossime puntate, ci sarà anche lui, ci sarà anche, ti do questo spoiler.
0: Come responsabile danza Vincenzo Aduci, perché durante le serate hanno allietato gli ospiti con le esibizioni delle scuole di danza affiliate alla WISP Taranto, a noi tutta molto molto molto molto cara.
1: E facciamo i complimenti anche alla Turchia, che ha vinto, la Francia, l'Italia quinto posto, un buon risultato.
0: Un buon risultato, sì, in linea, perché comunque la Francia è numero 3 del ranking mondiale, quindi è una delle superpotenze del Baseball 5. La Turchia si presentava da prima pretendente dopo la Francia, infatti nei gironi la Francia ha vinto con la Turchia, quindi aveva tutti i pronostici a favore, e invece poi la Turchia in finale ha vinto. Per dare un dato, a vedere la finale tra Turchia e Francia c'era il ministro dello sport turco, quindi
1: ecco, per dire insomma l'importanza di questo
0: appuntamento. Ha avuto la notizia della vittoria della medaglia d'oro della Turchia, è andata sui canali in prima serata nei notiziari turchi, quindi questo è per rendere la portata dell'evento.
1: Antonio, hai fatto bene a sottolinearlo, portata dell'evento, una portata anche sociale. Siamo in chiusura di questa prima puntata e abbiamo un servizio da mostrare ai nostri ascoltatori, perché vi vogliamo raccontare una delle storie più belle e autentiche di questi Giochi del Mediterraneo, che arriva da Crispiano, che sarà protagonista della manifestazione con il nuovo centro sportivo dedicato al tiro con l'arco e con il ciclismo maschile e femminile. Qui un'associazione fatto prevalentemente, quasi esclusivamente da donne, che si chiama Coloriamo Crispiano, attraverso le sue ormai celebri uncettine ha trasformato passione, creatività e senso di comunità in un vero simbolo dei giochi. Le siamo andate a trovare perché ieri hanno completato un'opera meravigliosa. Guardiamo il servizio e poi lo commentiamo insieme.
2: Con Filomena Basile per parlare di questa meravigliosa opera, l'uncinetto realizzato in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, ma soprattutto di Crispiano 2026, ormai prossimi, come è nata l'opportunità di realizzare questa opera d'arte?
3: Allora, l'opportunità è nata perché il sindaco ci ha chiesto ovviamente se potessimo realizzare qualcosa per, in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Abbiamo già realizzato altre cose qui a Crispiano per il Natale, poi per una scala dedicata a un signore che ha lavorato in miniera, che è morto in miniera. Quindi abbiamo fatto varie cose e di conseguenza il sindaco ci ha chiesto di fare qualcosina. Ovviamente si parte da qualcosina, però poi si arriva a fare una cosa bella grande, e grazie all'aiuto ovviamente degli imprenditori di Crispiano, perché in questo caso ci ha dato una mano Antonio Bufano, un imprenditore di Crispiano, che ha realizzato questa bella struttura, anzi ha superato le nostre aspettative, diciamo, perché ce l'aspettavamo un po' più semplice, invece è stata fatta benissimo. E niente, ovviamente lui ci ha fatto la struttura e noi poi l'abbiamo abbellita, dipinta, e quindi con l'aiuto di tutte le uncinettine che, nonostante il caldo torrido di questi mesi, in poco tempo hanno realizzato tutte queste rose, e quindi c'è stato un lavoro di squadra sempre molto favorevole.
1: E complimenti a queste uncinettine di Coloriamo Crispiano che hanno realizzato quest'opera meravigliosa che, come avete visto nel servizio, è stata posta davanti al centro sportivo che ospiterà le gare di tiro con l'arco lì a Crispiano. Una medaglia al valore, una medaglia al petto per queste bravissime artiste, una medaglia che invece, per quanto riguarda i Mediterranean Games che si sono svolti per il Baseball 5, porti qui e mostriamo alle nostre telecamere. Antonio, è il simbolo di giorni, mesi, insomma tanti mesi di sacrifici che hanno portato un grande risultato.
0: Assolutamente sì, questa è la medaglia che il presidente Riccardo Fraccari mi ha donato per l'impegno nell'organizzazione dell'evento, ma è chiaramente una medaglia che io ho ritirato, ma che divido con tutta l'organizzazione dei Tritons, perché i ragazzi sono stati eccezionali in questi sei giorni. Hanno lavorato incessantemente, dirigenti, atleti, per la buona riuscita dell'evento. Quindi è un riconoscimento alla città, ai Tritons, che rimarrà nel nostro cuore per tanto, tanto, tantissimo tempo.
1: Io ti ringrazio Antonio, insieme diamo appuntamento a questo pomeriggio, a questa sera, con l'approfondimento condotto da Francesco Friuli ed Enrico Losito, che saranno con noi alla parata inaugurale di Fondazione Taranto 25. Meglio proprio non poteva cominciare la nostra trasmissione. Grazie ad Antonio Maggio. Complimenti. Grazie. Antonio.
0: Grazie Matteo per l'invito, per essere stato il primo, quindi lo ritengo motivo di orgoglio.
1: Noi ci vediamo domani, sempre alle ore 15, sempre su Cittadella TV e Chifra TV. A domani, buona continuazione di giornata.
4: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Giochi del Mediterraneo 2026. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
6: Voyage, a spasso per il mondo.
7: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Montespertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Montespertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Montespertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Montespertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Montespertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
6: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nella cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza, un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri. È la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network che è dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una storia sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere e uno sguardo più languido del solito, ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile

possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto.

339 680 6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Buon pomeriggio, e allora ci siamo. Domani sera la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Vediamo il servizio. Tutto pronto. Domani sera si apriranno i Giochi del Mediterraneo con la cerimonia inaugurale al luccicante Stadio Iacovone. Sarà l'occasione per dare il battesimo ufficiale al nuovo impianto, considerato tra i più belli in Italia. I biglietti sono esauriti da tempo e chi non ha potuto acquistarli potrà godersi la diretta televisiva su Rai 2, raccontata da Angelo Mellone e Arianna Secondini. Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a pronunciare la formula ufficiale di apertura dei giochi. In tribuna d'onore, insieme al Capo dello Stato, ci saranno il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, diversi ministri e alcune tra le più alte cariche istituzionali. Il programma prevede l'intervento del Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi, Meretz Boussaien, e il discorso del Presidente del Comitato Organizzatore, Massimo Ferrarese. La cerimonia di apertura, ideata e realizzata da G2 Eventi, Gruppo Castadiva, ha come direttore creativo Francesco Paolo Conticello, mentre Angelo Bonello è il direttore artistico. Le coreografie saranno curate da Thomas Signorelli e dal suo team. Il filo conduttore sarà il futuro raccontato attraverso gli occhi di un ragazzo di Taranto, un viaggio che intreccerà la storia della città, il mare, i delfini, gli atleti della Magna Grecia e i valori dello sport. Tutto all'insegna del motto Embrace the Future, abbracciamo il futuro. Tre stelle pugliesi protagoniste della parte musicale, Mietta, Serena Brancale e Albano. L'inno nazionale sarà affidato al giovane Simone Grande, vincitore di The Voice Kids. Quella di Taranto è la quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la seconda in Puglia, dopo quella di Bari del 1997. Sono 26 le nazioni partecipanti con 3.803 atleti, 33 le discipline sportive per uno dei più grandi eventi internazionali mai ospitati nel sud Italia. E proprio l'Italia si presenta ai giochi con la squadra più numerosa della manifestazione, 497 atleti, 259 uomini e 238 donne impegnati in tutte le discipline del programma. A guidare la squadra italiana nella cerimonia inaugurale saranno i due portabandiera azzurri, Filippo Tortu, campione olimpico dell'atletica, e Irma Testa, medaglia olimpica nel pugilato. La cerimonia rappresenterà il momento simbolico che aprirà 14 giorni di sport e incontri tra le diverse sponde del Mediterraneo, un evento straordinario che la città sappia accoglierlo al meglio. E adesso le indicazioni fondamentali sulla viabilità, come arrivare allo stadio per assistere alla cerimonia di apertura dei giochi. Il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Per la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo, lo stadio Iacovone sarà off limits con l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oltre ai capi di Stato, l'impianto, completamente sold out, sarà blindato e inaccessibile per le auto private. Per raggiungere la struttura saranno attive le navette di Kima Mobilità dai parcheggi di scambio. Attenzione agli accessi. Lo stadio è diviso in due varchi: dal checkpoint nord si entra in curva nord, tribuna est, tribuna ovest, lato nord. Dal checkpoint sud si accede invece alla curva sud, tribuna ovest e lato sud. Sbagliare varco comporta un percorso a piedi di oltre 1 km. Ingressi consentiti fino alle ore 19, massima attenzione alle regole di sicurezza. È vietato introdurre passeggini, cibo, bevande, attrezzature, foto, video professionali ed è proibito fumare. Ammesse solo le bandiere ufficiali delle nazioni in gara e non ci saranno depositi, bagagli e varchi. I disabili accederanno esclusivamente dal checkpoint nord. Scattano intanto pesanti restrizioni alla viabilità già dalle prime ore della giornata. Divieti di sosta e chiusura interesseranno la zona dello stadio e della Salinella, mentre nel pomeriggio resteranno chiusi al traffico anche il Ponte Girevole e il perimetro della Città Vecchia. Il piano dei trasporti non si ferma alla serata inaugurale. Per tutta la durata dei

0: Giochi fino al 3 settembre, le linee Park & Ride, Cimino e Democrate estenderanno le corse anche nei festivi con ultime partenze prolungate fino all'una di notte, collegate direttamente ai siti della gara del Palamazzola e della SVAM. Per maggiori informazioni e per gli altri Park & Ride è possibile consultare il sito del Comune di Taranto e chimamobilita.it.
1: E adesso vediamo gli eventi che stanno arricchendo questi giorni di festa per Taranto. Da ieri è ormeggiata alla banchina del Castello Aragonese nave Palinuro.
2: La nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del Castello Aragonese, è una ulteriore gemma che va ad impreziosire la città dei due mari in occasione dei giochi del Mediterraneo. Il veliero della Marina Militare resterà a Taranto fino al 24 agosto e sarà possibile visitarlo sabato 22 agosto dalle 15 alle 19 e domenica 23 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 22. La nave, nel corso della sua permanenza, ospiterà giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, della Lega Navale Italiana e della Sail Training Association Italia. La Palinuro è impegnata nella campagna di istruzione 2026 e viene utilizzata dalla Marina per le attività formative degli allievi sottufficiali che a bordo possono maturare esperienza diretta nelle tecniche di navigazione e nelle diverse attività marinaresche. Evento di prestigio, la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, che si svolgerà proprio a bordo del veliero alle 10 di venerdì 21 agosto, giornata inaugurale dei giochi. L'immagine riprodotta sarà proprio il logo ufficiale della manifestazione, realizzato dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Gaetano Salvemini di Taranto, vincitori nel 2019 di un concorso promosso dall'amministrazione comunale. Questa cerimonia rientra nel calendario ufficiale predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La scelta di Taranto per il francobollo è stata sostenuta dal sindaco Bitetti, il quale lo considera un simbolo di permanenza e memoria, destinato a lasciare una traccia concreta dei giochi anche per le generazioni future.
1: E sempre per le attività collaterali legate ai giochi, ieri sera è arrivata a Taranto la Croce degli Sportivi.
3: La Croce degli Sportivi, simbolo del legame tra l'attività agonistica e i valori di solidarietà, inclusione e crescita personale, è arrivata a Taranto. L'opera, realizzata dal celebre artista John Cornwell, è stata consegnata dalla squadra dell'Associazione Polisportiva Atletica Vaticana e dalle delegazioni degli sportivi partecipanti alle gare dei Giochi del Mediterraneo nella Basilica Cattedrale di San Cataldo, in Città Vecchia, dove verrà custodita fino alla fine della manifestazione sportiva. Una tradizione che si ripete in ogni diocesi che ospita i grandi eventi olimpici e internazionali. L'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, durante la celebrazione eucaristica, ha ricordato l'importanza della comunità nella costruzione della pace.
4: Lo sport è il modello di una società nuova, dove tutti possono partecipare, tutti possono incontrarsi e nel nome dell'uomo, dell'umanità, si può veramente pensare ad una società di fratelli e sorelle, di una società di persone che concorrono anche per il bene, ma soprattutto cercano il bene nell'altro. Ecco lo sport con le sue regole, con il suo impegno. E abbiamo una gioia immensa nell'ospitare nella città di Taranto, questo evento straordinario.
3: La croce è composta da 15 pezzi di legno provenienti da diverse parti del mondo, inclusi la Terra Santa, la Cina, la Russia e l'Africa. Il loro armonioso assemblaggio incarna la vocazione dello sport a costruire una solida unità fraterna attraverso la ricchezza delle differenti culture. Un'opera concepita come un vero e proprio spiraglio. Il vuoto centrale, infatti, evoca lo spazio per le storie e i sacrifici di tutti gli atleti, unendo i traguardi dei grandi campioni internazionali all'impegno quotidiano dei ragazzi e degli oratori, nel segno universale della solidarietà, dell'inclusione e della crescita etica e umana.
1: E i giochi del Mediterraneo stanno facendo volare i dati sul turismo a Taranto e in tutta la Puglia.
2: 100.000 biglietti venduti è un traino per il turismo che in tutta la Puglia ha fatto registrare una saturazione delle strutture ricettive del 57%, con una crescita di 6,9 punti percentuali rispetto all'anno scorso. Sono questi i dati del Ministero del Turismo a proposito dell'effetto economico che stanno producendo i giochi del Mediterraneo. In particolare a Taranto c'è il tutto esaurito, con un aumento degli arrivi del 2,8% nei primi 6 mesi dell'anno. anno, mentre nel solo mese di luglio le cifre di Taranto sono risultate

0: risultati superiori alla media regionale, con arrivi che hanno fatto registrare un più 6,6% e un incremento delle presenze del 4,8%. In totale in Puglia la spesa turistica internazionale nel primo trimestre dell'anno ha toccato i 206 milioni di euro, con un aumento di 89 milioni rispetto al 2024 e di 59 milioni rispetto al 2025. Dati che trovano riscontro anche nella mobilità. Nei primi sei mesi del 2026 gli aeroporti pugliesi hanno movimentato 5,71 milioni di passeggeri, il 10,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Buone notizie anche per il porto di Taranto, passato dagli appena 314 passeggeri del 2015 ai 126.708 del 2025, un balzo in 10 anni del 40.000%, che sta ritagliando un ruolo importante per il porto di Taranto nel turismo croceristico italiano.
1: E comincia oggi il grande impegno editoriale di Cittadella TV per seguire i giochi del Mediterraneo. Ogni giorno due trasmissioni interamente dedicate alla grande manifestazione internazionale. Alle 15 con Matteo Schinaia e alle 19 con Francesco Friuli ed Enrico Losito. Cronache, commenti, ospiti, interviste. Insomma, tutto quel che c'è da sapere sui giochi a partire da oggi alle ore 15. E passiamo alla cronaca, perché c'è stata una aggressione in carcere. Un intervento per sedare un pestaggio si è trasformato appunto in un'aggressione ai danni di un agente della polizia penitenziaria nella casa circondariale Carmelo Magli. L'episodio si è verificato nel reparto dei detenuti comuni. Il poliziotto è entrato in azione per difendere un recluso di nazionalità straniera aggredito da altri detenuti e a sua volta colpito. Il tempestivo intervento dei colleghi ha evitato il peggio. L'agente è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. E mentre sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica, il sindacato USP di Puglia e Basilicata ha espresso vicinanza al collega poliziotto, tornando a denunciare le gravi carenze di organico e le difficili condizioni operative in cui lavora quotidianamente il personale penitenziario. E adesso andiamo a Castellaneta Marina, dove l'intervento di un militare è stato decisivo per salvare un bagnante in difficoltà.
0: Un militare dell'esercito italiano ha salvato un bagnante a Castellaneta Marina. Il primo graduato Francesco Sasso, in servizio presso il polo di mantenimento pesante nord, è intervenuto in soccorso di un bagnante colto da un improvviso malore mentre si trovava in acqua. Il militare ha notato un uomo in evidente difficoltà e senza esitazione, insieme a un altro bagnante, lo ha raggiunto e riportato a riva, dove, insieme agli altri presenti, ha prestato le prime cure con le manovre salvavita e comunque allertando i soccorsi. Grazie alla collaborazione e al tempestivo intervento di tutti, è stato possibile prestare assistenza al bagnante fino all'arrivo dei sanitari del 118, ai quali è stato successivamente affidato per le cure del caso. L'intervento testimonia come prontezza, reattività e senso civico siano valori che accompagnano il personale dell'esercito anche al di fuori dell'attività di servizio. Un gesto concreto che dimostra come, di fronte ad una situazione di emergenza, la capacità di intervenire e la collaborazione tra le persone possano fare la differenza.
1: Ancora cronaca, blitz antidroga dei falchi della squadra mobile di Taranto a Pulsano. L'operazione ha portato all'arresto di due giovani pregiudicati, rispettivamente di 27 e 20 anni, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Durante la perquisizione a casa del 27enne, i poliziotti hanno sequestrato diverse dosi di hashish, un coltello intriso di droga, due bilancini di precisione e oltre 3.000 euro in contanti. Nello scooter del giovane è stato trovato anche mezzo grammo di cocaina. I controlli sono poi proseguiti nell'abitazione della madre del principale sospettato, dove è stato rintracciato il 20enne ritenuto suo complice. Nel frigorifero di casa è stato rinvenuto un panetto di hashish insieme a materiale per il confezionamento. In una cassaforte murata, sbloccata grazie alle chiavi in possesso del 20enne, la polizia ha scoperto anche una pistola semiautomatica Bruni calibro 9 mm, la pistola era appunto carica, oltre a pezzi di ricambio pronti per modificare altre armi. E adesso apriamo la pagina dedicata alla crisi dell'ex Ilva. C'è un intervento di Confapi. Sentiamo.

0: Resta carico di incertezza il destino dell'ex Ilva e delle imprese dell'indotto. Confapi, l'associazione che raggruppa piccole e medie imprese, valuta di ricorrere alle vie legali in assenza di garanzie su continuità produttiva, pagamenti, bonifiche e riconversione green a forni elettrici. Il presidente Fabio Greco avverte che bastano poche aziende, quelle che attendono ancora i crediti dell'ex Ilva del 2015, per far saltare tutto. Insomma, dice Greco, c'è la possibilità che le imprese dell'indotto possano chiedere la conversione da amministrazione straordinaria a liquidazione giudiziaria dell'ex Ilva, dato che verrà meno la continuità aziendale. Le aziende sono in seria difficoltà, servono risposte immediate, dichiara Greco, per evitare che la situazione precipiti definitivamente. Confapi ha inviato una lettera di richiesta di chiarimenti ai commissari rispetto alle procedure che intendono attuare per il pagamento del corrente e delle attività future in previsione dell'eventuale chiusura dell'area a caldo. In assenza di risposte, Confapi prenderà in considerazione eventuali richieste giudiziarie. E intanto le sigle metalmeccaniche FIM, FIOM e WILM hanno scritto al presidente Mattarella per denunciare la grave crisi e chiedere misure d'emergenza.
1: Sullo sfondo dei giochi del Mediterraneo, il destino incerto dell'ex Ilva e della sua riconversione torna a farsi sentire in vista della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Taranto per i giochi del Mediterraneo. La città torna a far sentire la propria voce e l'Associazione Giustizia per Taranto ad aver inviato una lettera aperta al Capo dello Stato. Dopo 14 anni di decreti salva Ilva, è il momento di un decreto salva Taranto, si legge. Tra le richieste e rispetto delle decisioni della magistratura sull'aria a caldo, risorse certe per le bonifiche e la tutela della salute. Lettera al capo della Stato arrivata anche dai sindacati dei metalmeccanici FIM, FIOM, WILM e USB. In Buongiorno Taranto è stato proprio il segretario territoriale regionale della FIOM, Francesco Brigati, a spiegare le richieste.
2: Adesso leggo di questa cordata, l'ennesima, lasciatemi dire così, dentro un bando di vendita internazionale che sembra infinito, che dura ormai da 2 anni e che ha visto, diciamo, il rinvio per ben 4-5 volte, un'altra cordata. Noi riteniamo che, a prescindere se sia italiano o straniera, ci debba essere un intervento pubblico, perché rispetto alle questioni che dicevi tu, che riguardano il processo di decarbonizzazione, di come garantire quei 20.000 posti di lavoro, se vogliamo mantenere attraverso degli investimenti importanti una transizione ecologica e quindi mantenere sul versante ambientale e occupazionale, è evidente che l'unica soluzione è l'intervento pubblico.
1: Accanto alle questioni ambientali, alle discussioni sul tetto produttivo e sull'amianto sollevate dalla Corte d'Appello di Milano, resta centrale il nodo dei lavoratori della siderurgia.
2: Pensiamo che i lavoratori debbano avere, diciamo, un riconoscimento rispetto alle questioni che riguardano il prepensionamento, la questione dell'amianto, ma non lo dico perché va riconosciuto, perché c'è il tema evidentemente che affronteremo rispetto alla questione occupazionale e di possibili esuberi strutturali. Lo dico perché i lavoratori non possono essere trattati, chi lavora in siderurgia, chi ha lavorato con quel ciclo produttivo, come un normale lavoratore, e quindi essere applicata la riforma Fornero che ti manda in pensione oltre i 42 anni. È evidente che questa cosa, a prescindere di quello che sta accadendo, che è accaduto in questi anni, credo che debba il governo aprire la strada per, diciamo, consentire ai lavoratori dell'Ilva di avere un trattamento non diverso perché siamo diversi dagli altri, ma semplicemente perché si è lavorato all'interno di quello stabilimento.
0: E dopo la cronaca nera e la crisi dell'Ilva, torniamo a rilassarci con i servizi dedicati alle attività collegate ai giochi del Mediterraneo. A Crespiano un gruppo di donne ha realizzato all'uncinetto un'opera davvero unica. Sentiamo.
1: Lo sport come motore di cambiamento, ma soprattutto come collante per un'intera comunità. A Crespiano, uno dei centri chiave dei giochi del Mediterraneo, l'attesa per l'evento si trasforma in arte condivisa, creatività e senso di appartenenza. Davanti al nuovo impianto sportivo fa bella mostra di sé l'opera monumentale, il logo ufficiale della manifestazione e della città, riprodotto interamente a mano. Un lavoro da capogiro nato dall'intreccio di ben 270 gomitoli di lana e dalla dedizione di una squadra speciale, le Uncinettine.
3: Ovviamente si parte da qualcosina, però poi si arriva a fare una cosa bella grande, grazie all'aiuto ovviamente degli imprenditori di Crispiano, perché in questo caso ci ha dato una mano Antonio Bufano, l'imprenditore di Crispiano, che ha realizzato questa bella struttura e niente, ovviamente lui ci ha fatto la struttura e noi poi l'abbiamo abbellita, dipinta e quindi con l'aiuto di tutte le uncinettine che, nonostante il caldo torrido di questi mesi, in poco tempo hanno realizzato tutte queste rose.
1: Dietro questi numeri vertiginosi ci sono le mani esperte, passione profonda e impegno generoso del tessuto imprenditoriale locale. Un vero e proprio lavoro di squadra che dimostra come i giochi non siano solo una competizione agonistica, ma un'eredità collettiva vissuta in prima persona dai cittadini.
0: E intanto a Taranto nasce una nuova realtà, quella dei consulenti dello sport. L'obiettivo è quello di tutelare e supportare le associazioni sportive.
4: Lo sport come motore di salute, educazione e sviluppo economico. E questo è l'obiettivo dei consulenti dello sport, una nuova realtà nata per supportare legalmente le associazioni sportive e contribuire alla crescita socio-economica e culturale del territorio. Per Valentina Fusco, referente dei consulenti, questa attività sarà importante soprattutto per trasformare le strutture realizzate in occasione dei Giochi del Mediterraneo in centri di occupazione giovanile e di sviluppo economico e turistico.
5: Siamo un network di professionisti, avvocati, giuristi, consulenti del lavoro, commercialisti, accomunati dalla passione per lo sport e dalla consapevolezza che il terzo settore abbia un valore inestimabile per andare ad arginare quelli che sono i vuoti sociali. Le associazioni dilettantistiche o le società sportive hanno bisogno di essere supportati con strumenti gestionali, fiscali, giuridici solidi per sopravvivere, per tutelarsi e prosperare.
4: Tutte azioni che portano alla creazione di un nuovo metodo innovativo di fare rete, come l'assessment sportivo, presentato a Taranto insieme all'Osservatorio Italiano per far dialogare istituzioni, federazioni ed enti territoriali.
5: Quando parliamo di assessment bisogna tenere presente tre concetti fondamentali, quella della governance, cioè il modo in cui enti privati, pubblici, società, aziende o protagonisti del terzo settore interagiscono, lavorano in sinergia per portare beneficio al territorio. Della legacy, vogliamo che i benefici dei grandi eventi sportivi non si esauriscano al 3 settembre ma ci sia una continuità. E poi la blue economy, Taranto e provincia ha una bellissima ricchezza che è quella del mare. Ma non si può pensare ad un'economia marittima dissociata da un'economia sostenibile.
0: Ed ora il calcio, ci sono novità di mercato per il Taranto. Il servizio di Francesco Friuli.
6: È un Taranto in continuo movimento, quello che in queste ore si sta preparando alla prima gara di campionato contro il Cosmano Foggia. Il match domenica 30 di agosto aprirà ufficialmente la stagione di eccellenza pugliese. Ricordiamo che il Taranto partirà dal meno 2 in classifica, giocherà 3 gare a porte chiuse, la prima anche in campo neutro, vista l'indisponibilità dello stadio Erasmo Iacovone impegnata per i giochi del Mediterraneo. Si giocherà infatti a Manduria, se è solo in attesa del l'ufficialità. Per quanto riguarda il mercato, invece, i rossoblù vanno sempre a caccia di un esperto difensore, anche se in questa fase tutte le trattative sembrano essere bloccate. In uscita restano Incerti e Magallanes, mentre invece il Nardò ha ormai definito il passaggio dell'attaccante Alfredo Trombino, che dunque, dopo essere arrivato a metà del girone di andata, dovrà lasciare la riva dello Ionio per approdare nel Salento. Il Taranto così lavora sul mercato esclusivamente quindi per le uscite. Per quanto riguarda gli ingressi, invece, potrebbero addirittura non arrivare sino al termine della finestra del mercato estivo.
0: Ed ora occupiamoci del Martina, che si prepara ad affrontare la Coppa Italia.
6: Prosegue a ritmi serrati la preparazione del Martina in vista dell'esordio ufficiale in Coppa Italia fissato per domenica 30 agosto contro il Gravina. Dopo la conclusione del ritiro precampionato a Villa d'Agri, terminato giovedì 13 agosto, la squadra e lo staff tecnico si sono ritrovati al lavoro lunedì 17 con l'obiettivo di raggiungere la migliore condizione fisica e atletica e affinare i meccanismi tattici. Sono 3 allenamenti congiunti programmati dalla società tutti allo stadio Tursi con inizio alle ore 17. Il primo oggi contro il Ferrandina, formazione di eccellenza della Basilicata. Sabato 122 invece sfida all'Ostuni, altra squadra di eccellenza però pugliese. Il test si svolgerà rigorosamente a porte chiuse. Ultimo appuntamento giovedì 27 agosto contro il Real Putignano, formazione di promozione Puglia, girone A. Tre tappe per mettere benzina nelle gambe e trovare le giuste soluzioni tattiche prima dell'appuntamento ufficiale della nuova stagione, che lo ricordiamo coinciderà con la trasferta di Gravina in Coppa Italia.
0: Bene, è tutto per oggi, ma vi ricordiamo che

Subito dopo il telegiornale ci sarà l'approfondimento, il nostro spazio di approfondimento. Parleremo ancora dei giochi del Mediterraneo da una prospettiva particolare, quella dei consumatori. E sarà nostro ospite Gianfranco Solazzo, segretario della Adiconsum. Poi alle 15 la trasmissione, la prima trasmissione sportiva interamente dedicata ai giochi con Matteo Schinaia. E alle 19 questa sera altra trasmissione sempre dedicata ai giochi con Francesco Friuli ed Enrico Losito. È tutto e come ogni giorno vi lasciamo con lo spot della Polizia di Stato contro l'abbandono dei cani. Grazie a tutti per l'attenzione.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Bene, ci ritroviamo con il nostro spazio di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Parliamo ancora dei giochi del Mediterraneo, ma lo facciamo da una prospettiva particolare, quella dei consumatori, perché proprio oggi tre sigle importanti, Adiconsum, Adoc e Federconsumatori, hanno elaborato un documento nel quale appunto spiegano qual è il loro punto di vista, il loro approccio alla manifestazione che sarà inaugurata domani sera a Taranto. Per parlarne è collegato con noi il segretario dell'Adiconsum, Gianfranco Solazzo. Buon pomeriggio, segretario.
1: Sì, buon pomeriggio a lei, direttore, grazie per l'invito.
0: E allora, state vivendo questa esperienza dei giochi appunto dalla prospettiva dei consumatori. Che cosa significa questo?
1: Beh, innanzitutto abbiamo voluto anche noi manifestare attenzione verso questo evento di portata internazionale, ma direi anche di importanza straordinaria per il territorio. Noi abbiamo anche approfittato di questa occasione perché il 6 agosto, attraverso diciamo un'azione che da tempo stavamo condividendo con l'amministrazione comunale, attraverso diciamo l'assessore Francesco Cosa, l'assessore alle attività produttive, un protocollo d'intesa, che definirei un protocollo d'intesa storico perché non si era mai sottoscritto, che è mirato proprio alla qualità dei servizi pubblici che l'amministrazione mette a disposizione delle sue cittadine e dei suoi cittadini. Allora, in questo momento in cui noi dobbiamo pensare non soltanto affinché questo evento, al di là poi delle varie posizioni che abbiamo letto anche sui giornali, alcune criticità che si dovranno affrontare, noi dobbiamo tutti, e l'abbiamo voluto fare anche noi come associazione dei consumatori, tifare affinché questo evento abbia la migliore riuscita possibile. E come associazione dei consumatori ci teniamo perché ovviamente noi dobbiamo assicurare un buon servizio e capiamo anche le difficoltà che in questi giorni cittadine e cittadini dovranno tollerare, ma affinché tutto l'impegno che l'amministrazione, le associazioni correlate, gli enti preposti stanno mettendo in campo, si stanno impegnando affinché si possa dare il miglior servizio non soltanto a chi verrà, ai circa 4.000 atleti che saranno in questa città e tutto diciamo il turismo collegato, che questo impegno possa poi continuare in questa città.

0: città. Noi dobbiamo approfittare di questo momento e dobbiamo lasciare un'eredità positiva al territorio. Guai se questo evento si fermasse soltanto ad un evento prettamente sportivo, che si limitasse a dare, diciamo, la migliore organizzazione che questa città può dare soltanto fino al 3 settembre, e dal giorno dopo ricominciamo con i problemi, anzi lasciando anche problemi più grossi, perché ci sarà una grande infrastruttura sportiva
1: Ne
0: che
1: parliamo, ne
0: veramente.
1: parliamo tra poco, segretario. Adesso ci vediamo il servizio che abbiamo realizzato per il nostro telegiornale di presentazione della cerimonia inaugurale dei giochi. Poi torneremo a commentare, questa esperienza che Taranto si prepara a vivere con Gianfranco Solazzo. Tutto pronto, domani sera si apriranno i Giochi del Mediterraneo con la cerimonia inaugurale al luccicante Stadio Iacovone. Sarà l'occasione per dare il battesimo ufficiale al nuovo impianto, considerato tra i più belli in Italia. I biglietti sono esauriti da tempo e chi non ha potuto acquistarli potrà godersi la diretta televisiva su Rai 2, raccontata da Angelo Mellone e Arianna Secondini. Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a pronunciare la formula ufficiale di apertura dei giochi. In tribuna d'onore, insieme al Capo dello Stato, ci saranno il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, diversi ministri e alcune tra le più alte cariche istituzionali. Il programma prevede l'intervento del Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi, Meretz Boussaien, e il discorso del Presidente del Comitato Organizzatore, Massimo Ferrarese. La cerimonia di apertura, ideata e realizzata da G2 Eventi, Gruppo Castadiva, ha come direttore creativo Francesco Paolo Conticello, mentre Angelo Bonello è il direttore artistico. Le coreografie saranno curate da Thomas Signorelli e dal suo team. Il filo conduttore sarà il futuro raccontato attraverso gli occhi di un ragazzo di Taranto, un viaggio che intreccerà la storia della città, il mare, i delfini, gli atleti della Magna Grecia e i valori dello sport. Tutto all'insegna del motto Embrace the Future, abbracciamo il futuro. Tre stelle pugliesi protagoniste della parte musicale, Mietta, Serena Brancale e Albano. L'inno nazionale sarà affidato al giovane Simone Grande, vincitore di The Voice Kids. Quella di Taranto è la quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la seconda in Puglia, dopo quella di Bari del 1997. Sono 26 le nazioni partecipanti con 3.803 atleti, 33 le discipline sportive per uno dei più grandi eventi internazionali mai ospitati nel sud Italia. E proprio l'Italia si presenta ai giochi con la squadra più numerosa della manifestazione, 497 atleti, 259 uomini e 238 donne impegnati in tutte le discipline del programma. A guidare la squadra italiana nella cerimonia inaugurale saranno i due portabandiera azzurri, Filippo Tortu, campione olimpico dell'atletica, e Irma Testa, medaglia olimpica nel pugilato. La cerimonia rappresenterà il momento simbolico che aprirà 14 giorni di sport e incontri tra le diverse sponde del Mediterraneo, un evento straordinario che la città sappia accoglierlo al meglio. Solazzo, abbiamo detto un evento straordinario e che la città sappia accoglierlo al meglio, e forse anche questo è l'obiettivo delle vostre associazioni, insomma, preparare la città, i cittadini, educare anche i cittadini ad accogliere nel miglior modo possibile questa manifestazione.
0: Assolutamente sì, direttore. Io partirei appunto da quello slogan importante che si è dato ai giochi. Dobbiamo abbracciare il futuro oltre che abbracciare il presente. Quindi dobbiamo cogliere questa grandissima occasione, anche il servizio che avete preparato, cioè ci rendiamo conto quale imponente impianto, diciamo, di impianti sportivi che avrà questa città, uno degli stadi più importanti del nostro paese, tutti gli impianti sportivi. Guardate, anche questo non guarda soltanto lo sport, deve guardare anche nei confronti delle nuove generazioni, dare ai nostri giovani anche una speranza migliore. Ecco perché questa città deve investire su questo momento straordinario che abbiamo con i Giochi del Mediterraneo, e deve essere un'occasione per metterci tutti alla prova. Ha detto bene, anche noi cittadine e cittadini abbiamo bisogno in questa città anche di una rivoluzione culturale.

0: anche di come ci comportiamo nei confronti dei servizi. Quando si parla, per esempio, approfitto dell'igiene urbana, anche noi dobbiamo diventare dei cittadini educati. Dobbiamo amare di più questa città, guardi, a prescindere, ripeto, dalle appartenenze di questa o di quella parte politica. Noi in questi giorni dobbiamo mettere da parte qualsiasi critica, poi ci saranno i momenti per farlo, ma noi dobbiamo dimostrare in questi giorni, questi 14 giorni, al mondo intero di essere una città capace, all'altezza di poter mettere in atto un evento così straordinario, e dobbiamo assolutamente pensare a ciò che lasceremo dopo questi giorni. È
1: A proposito di
0: importante
1: cosa
0: quello che rimane.
1: lasceremo, segretario, a proposito di cosa lasceremo, abbiamo visto le immagini sfolgoranti dello stadio Iacovone, no? È uno degli impianti più importanti insieme allo stadio del nuoto, cioè la doppia piscina, quella coperta e quella scoperta, sono impianti importanti e dal 4 settembre si pone però il problema della loro gestione, perché se questi impianti non saranno gestiti al meglio, si rischia davvero un fallimento sotto questo aspetto.
0: Boomerang. Sarà un boomerang, guai se dovesse verificarsi, non dobbiamo nemmeno pensarla una cosa del genere. Se dovessero anche queste risultare delle cattedrali nel deserto, come si suol dire. Io, l'amministrazione, da quello che ho letto, anche ha avviato le gare affinché qualcuno si possa interessare, e noi dobbiamo anche dare lustro al lavoro che si è fatto per mettere su quegli impianti. Mi lasci anche dire la grande capacità che ha avuto il commissario dei Giochi del Mediterraneo, Ferrarese, nel portare avanti questa operazione straordinaria. Quindi anche per onorare il lavoro che si è fatto in questi giorni, i soldi e tante risorse messe a disposizione, oltre 300 milioni di euro. Quindi dobbiamo assolutamente operare. Ovviamente qui le istituzioni e la politica hanno una grande responsabilità affinché appunto si possa lavorare nel miglior modo possibile e consegnare la gestione di questi impianti a, diciamo, imprenditori, aziende, realtà illuminate che possono gestire al meglio queste infrastrutture.
1: Ecco,
0: Non dobbiamo assolutamente perdere
1: l'eredità
0: questa occasione.
1: non è soltanto relativa agli impianti in sé, ma ai meccanismi che questa nuova condizione nella quale si ritrova la città, condizione positiva, questa ricchezza di infrastrutture, appunto può innescare dei meccanismi di sviluppo economico legati ad esempio al turismo sportivo. Nel nostro telegiornale abbiamo parlato appunto dei numeri in crescita che hanno fatto registrare diciamo, gli eventi collegati ai Giochi del Mediterraneo, con l'aumento delle presenze, degli arrivi e delle presenze a Taranto e in tutta la Puglia. Quindi davvero abbiamo di fronte a noi una opportunità straordinaria anche per avviare quella diversificazione economica che stentiamo a far decollare.
0: Assolutamente sì, direttore, è una grande occasione. Noi dobbiamo cercare di coniugare, come dicevo prima, questo evento sportivo, che non deve restare un evento sportivo. Innanzitutto affinché non resti un evento sportivo, ma diventi anche un evento produttivo e economico per la città, serve affidare questi impianti a gestioni illuminate. E quindi c'è bisogno di una grande responsabilità istituzionale e politica a chi si affidano questi impianti, perché questo deve diventare l'occasione per cogliere, diciamo, il tema sportivo, per poi valorizzare e potenziare quello turistico, quello economico, quello sociale. Noi diventeremo all'attenzione anche per le bellezze del nostro mare, anche attraverso, diciamo, il nuoto, le due grandi piscine che sono state realizzate. Quindi immaginiamo cosa può venire fuori. Guai se dovessimo perdere questa occasione. Noi dobbiamo
1: Ecco.
0: assolutamente lavorare insieme, insieme, dico io. Tutte le parti, il mondo dell'associazionismo, la politica, destra, sinistra, centro, affinché venir fuori da queste giornate con una grande occasione per la città. Non perdiamo questa occasione.
1: Ecco,
0: Non ne avremo più.
1: segretario, per avere
0: Sì.
1: un'idea di quanti

0: aspetti stia toccando questa manifestazione, ci sono anche gli aspetti religiosi. Ieri sera è giunta a Taranto la Croce degli Sportivi. Vediamo il servizio che ha realizzato per noi Federica Pompamea.
1: La Croce degli Sportivi, simbolo del legame tra l'attività agonistica e i valori di solidarietà, inclusione e crescita personale, è arrivata a Taranto. L'opera, realizzata dal celebre artista John Cornwell, è stata consegnata dalla squadra dell'Associazione Polisportiva Atletica Vaticana e dalle delegazioni degli sportivi partecipanti alle gare dei Giochi del Mediterraneo nella Basilica Cattedrale di San Cataldo in Città Vecchia, dove verrà custodita fino alla fine della manifestazione sportiva. Una tradizione che si ripete in ogni diocesi che ospita i grandi eventi olimpici e internazionali. L'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, durante la celebrazione eucaristica, ha ricordato l'importanza della comunità nella costruzione della pace.
2: Lo sport è il modello di una società nuova, dove tutti possono partecipare, tutti possono incontrarsi e nel nome dell'uomo, dell'umanità, si può veramente pensare ad una società di fratelli e sorelle, di una società di persone che concorrono anche per il bene, ma soprattutto cercano il bene nell'altro. Ecco lo sport con le sue regole, con il suo impegno. E abbiamo una gioia immensa nell'ospitare nella città di Taranto questo evento straordinario.
1: La croce è composta da 15 pezzi di legno provenienti da diverse parti del mondo, inclusi la Terra Santa, la Cina, la Russia e l'Africa. Il loro armonioso assemblaggio incarna la vocazione dello sport a costruire una solida unità fraterna attraverso la ricchezza delle differenti culture. Un'opera concepita come un vero e proprio spiraglio. Il vuoto centrale, infatti, evoca lo spazio per le storie e i sacrifici di tutti gli atleti, unendo i traguardi dei grandi campioni internazionali all'impegno quotidiano dei ragazzi degli oratori, nel segno universale della solidarietà, dell'inclusione e della crescita etica e umana.
0: Segretario, allora abbiamo visto anche questo servizio con l'arrivo della Croce degli Sportivi. Allora lasciamoci con un messaggio di buon augurio per questa manifestazione e per Taranto in generale. Prego, segretario.
3: Certamente, anche Sua Eccellenza Monsignor Miniero ha dato un messaggio importante a questi giochi. Non dimentichiamo ciò che sta oltre il perimetro geografico della nostra città, del nostro paese. Abbiamo delle guerre in atto e questo deve essere un momento di speranza. Anche questo, lo sport unisce, lo sport mette insieme. Che questo sia un messaggio per tutti noi, per tutta la città, di essere uniti insieme in questo momento e sperare di navigare tutti quanti verso il bene comune di questa città. Ne abbiamo tanto bisogno.
0: Grazie Gianfranco Solazzo per la sua partecipazione al nostro approfondimento pomeridiano. Grazie,
3: grazie
0: segretario.
3: Grazie a lei, direttore. Grazie.
0: E grazie a voi per averci seguito.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
3: Le storie sono vere.
2: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
3: Maui, semidio del vento e del mare.
4: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
3: Ti ringrazio.
4: Tranquilla.
5: Se la luce risplende così, è un segno.
3: Mi serve il tuo aiuto.
4: Non vado in missione con una mortale.
3: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
3: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
6: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
7: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
8: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
9: Cazzo!
6: Mi serve un lavoro.
9: Hai già lavorato in cucina?
6: Scusate. Certo.
9: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
10: Ma che ore sono?
9: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
6: Sa che posso anche cucinare.
10: Ha detto che è un cuoco, chef.
6: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
10: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
11: Ah, sì.
6: Io non c'entro niente.
3: Non mi interessa, Tony.
7: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
9: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
6: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me.
11: Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu.
12: I was lost, I've been kept.
13: È da pazzi!
14: Lo so!
15: Cos'è?
16: È per te.
12: And the world still so wild, called to me.
11: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
17: Scusi, qual è il suo nome?
11: Anthony Bourdain.
18: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: obbligata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
5: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
7: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
8: Si gira.
7: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata. 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
9: Cuori senza età, bello.
7: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
10: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
11: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
10: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
11: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
12: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
11: Mi piacciono. Hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
12: Tieni, sono per il college.
10: Perché continuare a rischiare?
11: Non lo fanno per i soldi.
10: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
13: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
11: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
13: Finiamo il lavoro.
11: C'è uno schema ricorrente.
10: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
11: Un inseguimento?
14: No.
10: Dobbiamo solo arrivare in fretta.

0: Siete quelli di Come rapinare una banca?
1: Sì!
0: Io amo il vostro show!
1: Grazie che ci segui!
2: Ti sei rubato il ballotto. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
3: Io di questa storia non so niente.
4: Se ti rivedo ti ammazzo!
5: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
6: Renzo Invernizzi,
7: detto il salamandra.
8: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
9: Ed era Diego, se è sotto copertura.
8: Quasi. Investigatore privato.
10: Mi manda il collocamento.
11: Segui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Corleone Gattini, il sale della vita.
12: Diego Viani
13: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
14: Omicidio?
15: Lo c'entro! Sono solo uno stagista!
16: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
17: Noi.
18: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
19: un vilipendio di cadavere.
20: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
21: Io con questa storia non c'entro.
22: Ma che è?
23: Mamma, adesso ti devo lasciare.
24: Io sarei il coglione.
25: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
26: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
27: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
28: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
29: Un attimo. Pronto, mamma?
30: Ti posso richiamare io?
29: Come hai fatto a trovarci?
27: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
31: Dove sono i 5?
32: No.
31: Miliardi in lingotti d'oro!
25: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
26: Me la ricordo.
25: Dammela.
26: Eh no.
25: Dammi sta scatola.
26: L'ho nascosta.
25: Bella scondiglia.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
4: Ma com'è possibile?
5: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
5: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
5: Via!
3: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Come si sente oggi?
1: D'accordo.
0: Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare

0: spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
1: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
0: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il

0: Racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Vino Rosso, il nuovo singolo di Sofia Losciuto che questa sera abbiamo con piacere con noi in diretta su Cittadella. Benvenuta Sofia.
1: Ciao, grazie mille dell'invito.
0: Allora, sei giovanissima, classe 2005, 20 anni. Insomma, senti Sofia, da dove è nata e soprattutto quando parte questa tua forte determinazione nel voler raccontare un po' te stessa attraverso la musica in pratica?
1: La musica c'è sempre stata fin da quando sono piccolina, perché a 5-6 anni ho pregato i miei genitori di iniziare a suonare la chitarra classica e man mano c'è stato un crescendo, quindi solfeggio, pianoforte, pianoforte, poi è arrivato il canto e quindi è tutto un sempre studiare, crescere, migliorarsi e ad oggi sono qua, ci sto provando.
0: Bene, senti, tu sei diplomata presso un istituto tecnico turistico, svolgi attualmente il servizio civile presso anche una biblioteca. Come riesci un po' a conciliare studio, lavoro e questa bella passione artistica?
1: Sicuramente richiede tanti sacrifici, però non è una cosa, io ho avuto la fortuna di trovarmi in un ambiente lavorativo dove la mia capa, tra virgolette, mi è sempre venuto incontro e quindi abbiamo sempre trovato il modo, magari lo facevo per dire i pomeriggi, la mattina mi dedicavo alla musica e riuscivo a conciliare tutto.
0: Bene, allora abbiamo con noi Sofia Losciuto, Vino Rosso è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu hai studiato canto ma anche strumenti musicali e questo ti ha portato nel tempo anche a partecipare a vari concorsi, One to One, November Sound, Live Box Casa Sanremo e poi Rising Voice, che è stato particolarmente importante per te, o sbaglio Sofia?
1: Assolutamente, perché mi ha permesso di mettere piede nell'etichetta discografica di Maria Totero, che si chiama MMLR Records, e saluto. E da quel punto il manager ha creduto tantissimo in me e io non la ringrazierò mai abbastanza, e anche per quanto riguarda come si è svolto il pezzo, proprio come è nato, devo ringraziare Vittorio Ponte, perché appunto presso Gerico Studios abbiamo realizzato il pezzo e abbiamo realizzato esattamente quello che volevo, quindi io sono felicissima.
0: Bene, bene. Senti Sofia, i testi li scrivi tu?
1: Sì, scrivo totalmente io la parte di testo, mentre per la parte musicale ammetto che mi faccio aiutare perché non ho ancora l'esperienza, abbastanza esperienza per poterlo fare da sola.
0: Nei testi praticamente troviamo quelle che sono le tue esperienze di vita personali riportate in musica in pratica.
1: Diciamo, nel senso che c'è sempre una componente di narrativa, un po' di storia inventata, se vogliamo usare questa parola, però sicuramente sì, c'è tanto di mio.
0: Bene, e in questo Vino Rosso c'è qualcosa di tuo? Quanto c'è di personale in questa tua nuova canzone?
1: Ti dico un 70%.
0: Vino Rosso
1: racconta di appunto come è nata, durante il Capodanno.
0: Bene, no, dicevo
1: questa
0: Vino Rosso
1: tutta la notte.
0: No, dicevo Vino Rosso, che è questo brano intenso che sentiremo tra pochissimo, dalle atmosfere un po' notturne e particolari, che racconta poi questo amore instabile, sospeso tra desiderio e assenza, queste due anime, le definite così, complici, che poi si perdono e si ritrovano in un bicchiere di vino in pratica. Ma tra queste due anime ci sei tu, Sofia?
1: Chi lo sa?
0: Allora dai, com'è nata l'idea di questa canzone? Soprattutto se questo singolo insomma ti aprirà un lavoro un pochino più ampio, più largo.
1: Allora, come è nato il pezzo, appunto era la notte di Capodanno, eravamo con amici, familiari, è stata proprio una bellissima atmosfera e ho detto, in qualche modo io lo voglio ricordare, sono una cantante, perché non farlo attraverso la musica. Il 1 gennaio mi ricordo che mi sono messa subito a scrivere il pezzo e ho chiamato Vittorio e ho detto guarda, dobbiamo farlo, ho un'idea, vediamo come esce fuori, male che vada non lo facciamo uscire, però lo voglio provare, è uscita Vino Rosso.
0: Bene, che farai quest'estate Sofia? Promozione naturalmente di Vino Rosso e poi, ma è live, c'è un po' di live?
1: Live ci stiamo lavorando. Bene. Stiamo costruendo un po' il mio lato artistico, richiede tempo, ma ciò non vuol dire che siamo pronti a tutto.
0: Allora, Sofia Losciuto con noi in diretta questa sera per presentare questa nuova canzone, si chiama Vino Rosso. Per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Sofia Losciuto.
1: Così su due piedi ti dico appunto un altro, Stadio di San Siro.
0: Ah, beh, insomma, stai puntando in alto. Beh, però c'hai l'età ancora per poter costruire tanto e magari arrivarci anche presto. Noi te lo auguriamo, come ti auguriamo tanto successo e tanta musica. Intanto ci godiamo questa tua nuova canzone, si chiama Vino Rosso. Con noi è stata in diretta Sofia Losciuto. Grazie, Sofia.

case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenka morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV gira Vota e Furria, la nuova canzone di Sissi Castrogiovanni, una degli artisti sicuramente più originali, creative del panorama jazz contemporaneo americano, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Sissi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo nuovo singolo, gira Vota e Furria, che abbiamo sentito in apertura un minuto, poi lo risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Insomma, ho letto tante cose belle, interessanti di quello che è il tuo percorso artistico, perché poi, insomma, le tue radici risiedono un po' in quelli che sono i ritmi, no? I colori, i sapori della tua terra natia, ovvero la Sicilia.

0: Italia. Però ci sono queste influenze, influenze della tradizione afroamericana e soprattutto del jazz contemporaneo in pratica.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di stare a contatto con musicisti provenienti da tutte le parti del mondo e 16 anni in America sono un bel po' e quindi sono stata influenzata da diverse radici, diverse culture e quindi in qualche modo tutto poi confluisce in quelle che sono le mie radici, che sono quelle siciliane.
0: Senti, i media ti definiscono e definiscono soprattutto la tua musica Sicilian Jazz, termine giusto, azzeccato naturalmente per quello che in pratica sono quelle che sono le influenze world che poi si vanno a intrecciare con queste armonie jazz. Devo dire, termine non male per definire un po' il tuo sound.
1: Sì, questo è un termine che hanno coniato in America quando è uscito il mio primo disco, perché io cantavo nei vari festival jazz e non sapevano come definire la mia musica, perché era chiaramente jazz, però c'era la parte world e poi cantavo in siciliano e nessuno capiva cosa dicevo. E quindi da lì è nato Sicilian Jazz su un articolo e poi da là è rimasto così.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera in diretta Sissi Castro Giovanni. Senti, tu hai ricevuto, Sissi, devo dire, consensi importanti, no? Che poi ti hanno portato ad avere apparizioni su palchi di rilievo. Io volevo citare i festival jazz internazionali negli Stati Uniti, nel Sud America, in Europa. Poi inclusa anche la storica Symphony Hall di Boston e pensate il Parlamento Europeo. Insomma, esperienza sicuramente di alto profilo,
1: Sì, ho avuto la fortuna di poter intanto collaborare con degli artisti quali Bobby McFerrin, che è il mio mentore, il genio della voce, e con lui abbiamo appunto cantato alla Symphony Hall. E poi sì, ho avuto, diciamo, l'opportunità di cantare appunto in vari festival internazionali, in giro per il mondo, girare molto. Quella del Parlamento Europeo, ho anche portato un brano della nostra tradizione siciliana e quindi con molto orgoglio, insomma, ho cantato al Parlamento. Il brano era Voi dormite ancora.
0: Senti, degno di nota naturalmente questo costante lavoro che fai, un lavoro culturale, no? Di promozione non solo della Sicilia ma anche della lingua siciliana nel mondo attraverso la musica. Però all'attività concertistica tu affianchi anche un'importante attività di didattica, presentando insomma masterclass sul territorio internazionale. Cosa bella, cosa importante questa, Sissi?
1: Sì, insegno masterclass sulla voce, sull'improvvisazione e in particolar modo proprio su questo discorso del Sicilian Jazz, perché appunto prima mi chiedono cosa che fai e poi mi chiedono come lo fai, come facciamo a farlo, e quindi parlo proprio di questa forma musicale che nel mio caso è applicata al siciliano, ma chiaramente in ognuno poi cambia in base alle proprie radici culturali. E insegno al Berklee College of Music, che è il college, uno dei collegi più importanti al mondo, certo, se non il più importante.
0: Senti, volevo fare un riferimento al tuo disco Terra, no? Pensate, è stato il primo disco interamente cantato in siciliano ad arrivare al ballottaggio per le nomination dei Grammy Award in 4 categorie jazz, un traguardo storico, sì, no? Sia per la lingua, per la cultura siciliana, in quella che è la scena musicale internazionale in pratica.
1: Sì, anche perché allora, diciamo, il siciliano all'interno di un contesto jazz era visto in modo strano, no? Un po', anzi, alcuni dei commenti che proprio ricevetti all'inizio con il mio primo album furono: ok, però questo non è jazz. Quindi arrivare poi al ballottaggio jazz in 4 categorie è stato un attimino una conferma di quello che stavo facendo, che invece il jazz c'era come. E il siciliano poteva assolutamente stare all'interno di questo contenitore.
0: Bene, gira, vota e furia. Questa tua nuova canzone, parliamo di questo singolo che non fa parte di Terra, ma è un nuovo progetto che aprirà sicuramente le porte a un lavoro più ampio, sì.
1: Sì, adesso c'è questo, è uscito un altro singolo il mese scorso e ne usciranno altri per qualche mese e poi confluiranno in un nuovo album.
0: Senti, questa canzone che poi prende il nome da

0: questa espressione siciliana che descrive un po' la condizione di chi, dopo mille giri, no, viaggi, peripezie, finisce sempre per ritrovarsi allo stesso punto di partenza. Da dove è nata l'idea di questa canzone? Che sentiremo poi naturalmente in chiusura della nostra chiacchierata. Gira, vota e furia.
1: Sì, giravolta a furria è un nostro detto siciliano. Sono sicura che in Puglia c'è un detto simile o con simili parole. Dice appunto: giravolta a furria, ti ritrovi sempre qua. Cioè, hai fatto tutto questo e poi sei di nuovo qua. Ed è un'espressione che viene naturale, anche buffa in certe situazioni. E osservando gli avvenimenti che accadono oggi nel mondo, che poi non è solo oggi, perché in realtà accadono da sempre, mi rendo conto che gira, vuota e furia, siamo sempre nella stessa condizione. Cioè, in realtà non cambiano le cose, cambiano il nome delle motivazioni, cambiano le guerre, cambiano i paesi sotto attacco, cambiano le scuse, però poi in realtà continuano a fare quello che vogliono e sono sempre i soliti giochi di potere. E noi da questo lato in realtà ci lamentiamo, protestiamo, commentiamo, però poi in realtà c'è poco che possiamo fare, no? Perché il potere è sempre più forte, in qualche modo.
0: Noi la sentiremo.
1: Furia continuano a fare quello che voglio.
0: Noi la sentiremo tra pochissimo. Abbiamo sentito un minuto in apertura. Senti, sì, che farai nei prossimi mesi? Sicuramente tanto live, perché devo dire, oltre naturalmente alla parte musicale della quale abbiamo parlato ampiamente, c'è sicuramente una straordinaria presenza scenica nel tuo live.
1: Sì, adesso abbiamo un poco di appuntamenti importanti. Vado in Cina a fine mese, canterò al Blue Note a Pechino. E poi un altro, diversi appuntamenti che poi confluiranno il 2 settembre in un concerto a Catania, che è la mia città d'origine, e quindi molto felice di fare un concerto là.
0: Allora, tanta musica per Sisi, tanti appuntamenti importanti, ma per chiudere, insomma, sicuramente tu di sogni ne hai realizzati già tanti. Hai un sogno ancora in un cassetto che vuoi aprire?
1: Sì, però penso sempre che i sogni in realtà sono molto intimi fin quando non arrivano a realizzarsi, quindi il mio sogno nel cassetto in realtà non lo dico.
0: Va bene, allora lo lasciamo in sospeso, ma speriamo si realizzi, dai. Sissi, sei scaramantica, speriamo si realizzi, dai. Allora, abbiamo avuto con noi Sissi Castro Giovanni, abbiamo naturalmente parlato di questo straordinario percorso artistico che vede protagonista questa bella voce che noi ascoltiamo in chiusura col nuovo singolo, si chiama Gira, Vota e Furria. Grazie a Sissi Castro Giovanni.
1: Grazie a voi, grazie per l'invito. Gira.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Stare con...

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
8: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
10: Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale.

0: suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
1: Gentili amici, benvenuti all'appuntamento serale con i Giochi del Mediterraneo su Cittadella TV, l'appuntamento che vi accompagnerà da qui sino al giorno successivo alla chiusura dei Giochi del Mediterraneo, sino al 4 di settembre. L'appuntamento delle 15 curato da Matteo Schinaia, quello delle 19 curato direttamente dai nostri studi centrali. La possibilità di poter raccontare quello che sono i giochi anche dal punto di vista sportivo, ma a 360 gradi, gli eventi collaterali, quelli che ci accompagnano non solo a Taranto città ma anche in provincia. Avremo modo per spiegare, per parlare di tutto quanto insieme in questa ora di trasmissione. Domani la cerimonia di apertura, oggi le prime gare, si è partito con la pallavolo, approfondimento che faremo nella seconda parte. Però domani, dicevamo, la cerimonia di apertura allo stadio Erasmo Iacovone, attesa e tanta da parte della città, attesa e tanta da parte della provincia, della intera regione, con una presenza capillare che ci sarà della RAI. È stata una conferenza stampa, quella di quest'oggi, nella quale è stata spiegata quella che sarà la copertura televisiva della RAI. Domani ci sarà anche la presenza del direttore di intrattenimento dei daytime della RAI Tarantino, Angelo Mellone, che abbiamo in collegamento. Direttore, benvenuto, buonasera.
2: Grazie, ciao, buonasera a tutti voi.
1: Allora, direttore, facciamo un gioco, chiudiamo gli occhi, immergiamoci domani alle 18, mettiamo che sia questo l'orario all'interno del quale lei sta entrando allo stadio Erasmo Iacovone. Le sensazioni che potrebbe provare aprendo gli occhi e vedendo il nuovo Iacovone?
2: Ma allora, piccolo spoiler, sto andando alla Iacovone adesso, perché ti dico che fra 20 minuti ti saprò rispondere a questa domanda. Ecco, anzi, fra 20 minuti che cosa mi aspetto? Per quanto mi riguarda, una enorme emozione, perché io credo di essere entrato da Iacovone nella metà degli anni 70, la prima volta, proprio piccolissimo. Quando morì Erasmo Iacovone avevo neanche 5 anni, ma accompagnai mio papà dentro quello stadio per solenne rito funebre di saluto di Iacovone. Mi ricordo lo Iacovone con le panche, con lo Iacovone in legno, il rumore che si faceva battendo i piedi sullo stadio. Ci sono cresciuto in quello stadio, per cui francamente non te lo so dire, ma so comunque che sarà, per quanto mi riguarda, una specie di ingresso in un tunnel spazio-temporale che parte dal legno e arriva alla struttura ipertecnologica, ipercontemporanea, che credo mi accoglierà fra un quarto d'ora. Quindi
1: giustamente,
2: sono molto felice e molto emozionato.
1: Ecco, l'emozione comunque è particolare per tutti, no? Per noi che lo viviamo, ecco, diciamo quotidianamente, per noi quotidianamente che l'abbiamo vissuto nel calcio, quotidianamente l'abbiamo vissuto nella rinascita, ma è ovviamente un lavoro, quello che spiegavamo nel corso, che spiegavate nel corso della conferenza stampa. Tra parentesi, voglio ringraziare il direttore Enzo Ferrari, perché più tardi avremo anche l'intervista al direttore di Rai Sport Marco Lollobrigida, che torna in maniera diversa, diciamo, a Cittadella TV, visto che era stato intervistato ormai 20 anni fa, quando seguiva le partite con Mario Facco del Taranto in Serie C.
2: Direttore, torniamo. Che ha ricordato, tra l'altro, Marco Lollobrigida ha ricordato Mario Facco con grande affetto, perché il padrino di suo...
1: Direttore?
2: Sì, adesso sì.
1: No,
2: dicevo, vi confermo che, insomma, il mio collega Marco Lollobrigida ha avuto per Taranto veramente parole di affetto, e non erano così un gioco retorico. Quindi il fatto che Taranto abbia, non dico la fortuna, ma il fatto

0: deve il direttore delle sporte che affezionatissimo alla città, il sottoscritto che Tarantino è, diciamo, che in parte insomma, ci occuperemo del saluto alla città, alla telecronaca, per noi è la prima volta, fra l'altro, di una manifestazione così importante che è stata ricordata oggi, è il più grande evento mai realizzato nel sud Italia. E, insomma, è una cosa molto bella. Io sono un po' frastornato, ma positivamente.
1: Questo frastuono deve esserci anche a livello successivo, ovviamente, ai giochi, ma di questo ne parleremo nel corso di queste puntate, perché diciamo deve essere un filo conduttore. È il momento della gioia, è il momento della festa, sarà importante successivamente da parte della politica che tutte queste strutture, sia che siano della città di Taranto, anche quelle di allenamento che sono state poi inaugurate via via in questi giorni, non rappresentino cattedrali nel deserto, ma siano utilizzate a livello nazionale dalle varie federazioni, parlo per le strutture magari un po' più importanti, ma anche dal territorio, dalle varie associazioni, altrimenti avremo fatto un buco nell'acqua e quella rinascita di Taranto di cui tanto ci vantiamo di parlare sarebbe davvero aria fritta. Non so se è d'accordo su questa analisi.
0: Totalmente d'accordo, fra l'altro è la mia diciamo socia di diretta di domani, Ariana Secondini, che insomma, è una delle più brave delle cronistiche che ci stanno in Italia, e lei stessa ha detto adesso sarà compito delle federazioni fare in modo che queste strutture bellissime siano messe, dico positivamente, a reddito. Sta anche però... Pronto?
1: Sì, sì, la sento direttore, la sento. Ah,
0: no, dicevo, c'è anche un tema di... no, perché un ritorno da qualche parte, c'è una voce di sovrapposizione per quello che dicevo.
1: No, ok.
0: No, dicevo, la ricordata Arianna è anche un tema però della politica cittadina e dei cittadini, cioè tutti i tarantini, al di là di qualche piccolo disagio che ascoltate, insomma, sono piccole sciocchezze, ho detto a tutti simpaticamente venite a vivere a Roma come me di fronte allo Stadio Olimpico al Foro Italico, e poi capirete cosa vuol dire anche in positivo vivere con la con l'ossessione di parcheggi di mega eventi una volta ogni 5 giorni. Credo che i tarantini hanno la possibilità di custodire queste grandissime strutture che sono state costruite con amore, con dedizione, e metabolizzando il fatto che la città ha avuto, non è un tema di regalo, è stata data a Taranto un'altra opportunità. Bene, e il settore sportivo può diventare, come dire, una città centrale per la formazione di atleti in tante discipline sportive, e fra l'altro penso al nuoto, ci stanno dando grandissime soddisfazioni. Diciamo, deve essere un'alleanza del singolo cittadino con le istituzioni. Tutti quanti devono fare la loro parte.
1: Allora, direttore, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon
0: grazie
1: lavoro e buone emozioni. Ecco, quelle che vivrà tra una decina di minuti.
0: Sto arrivando, sì, sono in vista con Cattedrale, fra un po' arrivo lo Iacovone.
1: Perfetto, grazie al direttore Angelo Mellone per essere stato con noi. Buon lavoro per domani. Ricordiamo, domani ci sarà a partire dalle ore 20 il momento dell'inaugurazione allo Stadio Erasmo Iacovone, con la presenza del Presidente della Repubblica e del Premier, quindi sia di Mattarella sia della Meloni. Noi abbiamo tra pochissimo un collegamento che ci farà entrare in uno degli eventi collaterali che ci sono assieme ai Giochi del Mediterraneo. Dicevamo anche che quest'oggi parleremo di pallavolo, perché avremo un collegamento dai campi dopo la metà della trasmissione con Fabrizio D'Alessandro, il collega che si occupa di pallavolo e fa parte insomma anche della federazione di pallavolo, che dà una mano insomma nella comunicazione. Quindi, però, voi siete anche i protagonisti di questa puntata e di tutte le puntate della sera. Infatti, con l'aiuto di Michael Schino, che è alla regia e ringrazio, possiamo anche andare a vedere il numero di telefono per quanto riguarda i video, le foto che potete inviarci in diretta, potete inviarci anche dei messaggi. Eccolo qui, il 339-680-6868, il nostro numero WhatsApp, ve lo ripeto, 339-680-6868. Potete mandarci tutti tutto quello che volete, messaggi, video, insomma la tranquillità

0: da parte vostra di raccontare quello che stiamo vivendo in queste ore, dal momento della gioia, o volete fare anche, insomma, qualche appunto, non ci sono problemi, potete tranquillamente contattarci in qualsiasi momento, mandandoci messaggi, e sarà la nostra premura leggerli in diretta. Diceva il direttore Mellone di alcune problematiche, si è parlato tantissimo in queste ore di quella che sarà la manifestazione, e quindi siamo pronti, insomma, per parlare della manifestazione, ma anche delle problematiche che riguardano la viabilità. Noi abbiamo quest'oggi mandato un paio di servizi nel corso del telegiornale. Bene, io non so se siamo d'accordo, manderei il primo servizio, che è quello del direttore Enzo Ferrari, che riguarda proprio il giorno più importante, quello di domani, e poi parleremo della viabilità. Quindi partiamo dal primo servizio della Cittadella News, quindi parliamo dei Giochi del Mediterraneo, il giorno più importante, quello dell'inaugurazione. Vediamo.
1: Tutto pronto. Domani sera si apriranno i Giochi del Mediterraneo con la cerimonia inaugurale al luccicante Stadio Iacovone. Sarà l'occasione per dare il battesimo ufficiale al nuovo impianto, considerato tra i più belli in Italia. I biglietti sono esauriti da tempo e chi non ha potuto acquistarli potrà godersi la diretta televisiva su Rai 2, raccontata da Angelo Mellone e Arianna Secondini. Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a pronunciare la formula ufficiale di apertura dei giochi. In tribuna d'onore, insieme al capo dello Stato, ci saranno il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, diversi ministri e alcune tra le più alte cariche istituzionali. Il programma prevede l'intervento del presidente del Comitato Internazionale dei Giochi, Meretz Moussaien, e il discorso del presidente del comitato organizzatore, Massimo Ferrarese. La cerimonia di apertura, ideata e realizzata da G2 Eventi, gruppo Castadiva, ha come direttore creativo Francesco Paolo Conticello, mentre Angelo Bonello è il direttore artistico. Le coreografie saranno curate da Thomas Signorelli e dal suo team. Il filo conduttore sarà il futuro raccontato attraverso gli occhi di un ragazzo di Taranto, un viaggio che intreccerà la storia della città, il mare, i delfini, gli atleti della Magna Grecia e i valori dello sport. Tutto all'insegna del motto Embrace the Future, abbracciamo il futuro. Tre stelle pugliesi protagoniste della parte musicale, Mietta, Serena Brancale e Albano. L'inno nazionale sarà affidato al giovane Simone Grande, vincitore di The Voice Kids. Quella di Taranto è la quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la seconda in Puglia, dopo quella di Bari del 1997. Sono 26 le nazioni partecipanti con 3.803 atleti, 33 le discipline sportive per uno dei più grandi eventi internazionali mai ospitati nel sud Italia. E proprio l'Italia si presenta ai giochi con la squadra più numerosa della manifestazione, 497 atleti, 259 uomini e 238 donne impegnati in tutte le discipline del programma. A guidare la squadra italiana nella cerimonia inaugurale saranno i due portabandiera azzurri, Filippo Tortu, campione olimpico dell'atletica, e Irma Testa, medaglia olimpica nel pugilato. La cerimonia rappresenterà il momento simbolico che aprirà 14 giorni di sport e incontri tra le diverse sponde del Mediterraneo, un evento straordinario, che la città sappia accoglierlo al meglio.
0: E dunque pronti, insomma, per poter vivere 14 giorni intensi insieme. Ve lo ricordo, il doppio appuntamento, quello delle 15 e quello delle 19 con Cittadella TV, quello delle 15 curato da Matteo Schinaia per le storie che accompagnano i giochi del Mediterraneo, quello del 19, dove faremo un po' un passaggio su quella che è stata la giornata sportiva, gli eventi collaterali, ma anche la possibilità di poter raccontare, insomma, quelle che sono storie, curiosità e quant'altro legate al nostro territorio, alla nostra città e anche alla provincia, perché la manifestazione si tiene anche in altri palazzetti della provincia, e quindi saremo nelle altre strutture anche per parlare con atleti, allenatori, perché no, anche sindaci, insomma, di poter chiarire con loro alcuni aspetti del presente e del futuro. Tra pochissimo andremo al centro della città di Taranto, dove è in corso

0: su una delle manifestazioni collaterali, con Taranto 25, la Fondazione Taranto 25, che ha voluto le associazioni del territorio in una vera e propria sfilata delle associazioni del territorio. Ma dicevamo le difficoltà per la prima giornata, perché in molti, diciamo, sono saltati un po' sulla sedia quando hanno visto che dalle 18:30, insomma, era un orario particolare, insomma, per quanto riguarda la chiusura della zona intorno allo Iacovone. Ma ci spiega tutto Valentina Castellaneta nel servizio da Cittadella News. Vediamo.
1: Per la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo, lo stadio Iacovone sarà off limits con l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oltre ai capi di Stato, l'impianto, completamente sold out, sarà blindato e inaccessibile per le auto private. Per raggiungere la struttura saranno attive le navette di Kima Mobilità dai parcheggi di scambio. Attenzione agli accessi. Lo stadio è diviso in due varchi: dal checkpoint nord si entra in curva nord, tribuna est, tribuna ovest, lato nord. Dal checkpoint sud si accede invece alla curva sud, tribuna ovest e lato sud. Sbagliare varco comporta un percorso a piedi di oltre 1 km. Ingressi consentiti fino alle ore 19, massima attenzione alle regole di sicurezza. È vietato introdurre passeggini, cibo, bevande, attrezzature, foto, video professionali ed è proibito fumare. Ammesse solo le bandiere ufficiali delle nazioni in gara e non ci saranno depositi, bagagli e varchi. I disabili accederanno esclusivamente dal checkpoint nord. Scattano intanto pesanti restrizioni alla viabilità già dalle prime ore della giornata. Divieti di sosta e chiusura interesseranno la zona dello stadio e della Salinella, mentre nel pomeriggio resteranno chiusi al traffico anche il ponte Girevole e il perimetro della Città Vecchia. Il piano dei trasporti non si ferma alla serata inaugurale. Per tutta la durata dei giochi fino al 3 settembre le linee Park and Ride, Cimino e Democrate estenderanno le corse anche nei festivi con ultime partenze prolungate fino all'una di notte, collegate direttamente ai siti della gara del Palamazzola e della SVAM. Per maggiori informazioni e per gli altri Park and Ride è possibile consultare il sito del Comune di Taranto e chimamobilita.it.
0: E dunque abbiamo un po' spiegato quella che sarà la giornata di domani, sarà una giornata campale, molti hanno detto, insomma, però è chiaro che al di là delle polemiche ci sono i giochi del Mediterraneo che comunque rappresentano una festa. Che cosa faremo nel corso della nostra trasmissione? Racconteremo anche i risultati. È chiaro che quest'oggi, sempre con l'aiuto di Michael Schino, possiamo andare a vedere quelli che sono i risultati, per esempio, che stanno accadendo in questo momento sulla pallavolo, perché è l'unico sport che in questo momento si sta disputando un giorno prima rispetto alle gare. Proprio dal sito ufficiale dei Giochi del Mediterraneo possiamo vedere i risultati che di volta in volta vengono aggiornati. Ci sono delle partite che già si sono disputate, come ad esempio per quanto riguarda la pallavolo maschile, la Grecia ha battuto con il punteggio di 3-0 il Kosovo, con i parziali di 25-13, 25-13, 25-15. La Tunisia ha superato l'Algeria con il punteggio di 3-0, con i parziali di 25-17, 25-20, 25-14. La Spagna, che ha superato 3-0 l'Egitto con i parziali di 25-13, 25-23, 25-15. Un'altra partita determinata, che è quella tra Macedonia del Nord e Turchia, con il successo per 3-0 della formazione turca, che aveva vinto il primo parziale con un punteggio abbastanza netto, 25-4, potremmo dire tranquillamente un punteggio quasi da mini volley, ecco, 25-16 e 25-15 gli altri due parziali. Sono in corso di svolgimento, sono iniziate alle 18 le altre due partite, nel maschile e nel femminile per l'Italia. Entrambe le gare non si disputano al Palamazzola. Al Palapentasuglia e quella maschile, Italia-Portogallo sul punteggio di 2-1. L'Italia aveva vinto il primo 25-19, 25-19 invece ha risposto il Portogallo nel secondo parziale. mentre invece nel femminile 2-0 dell'Italia contro la Bosnia Erzegovina, ma si gioca a Lecce.

0: cioè con i parziali di 25, 23, 25 a 20. Ricordo che dalle gare precedenti Macedonia del Nord e Turchia era quella femminile, tutte le altre invece nel femminile. La giornata si chiuderà alle 20 con Kosovo contro Grecia, valevole come raggruppamento B del femminile. Per quanto riguarda l'Italia, al maschile, il raggruppamento A, che è quello che interessa soprattutto la partita della Tunisia, che ha battuto 3-0 l'Algeria, mentre invece per il femminile il raggruppamento A, che è quello che interessa la formazione italiana, quest'oggi non ci sono match in programma. Quindi questo è il quadro. Noi andremo più tardi, dopo le 19:30, questo ve lo diciamo, insomma, dopo la pausa pubblicitaria, proprio su uno di questi terreni di gioco per capire come sta giocando l'Italia e per darvi anche un punto proprio della situazione in diretta. Cercheremo, ecco, di fare in questo modo anche nei giorni successivi, con la possibilità di sentire, insomma, quelli che sono i protagonisti lì direttamente dai campi di gara. Insomma, sarà davvero bello essere al fianco di queste discipline. Ora è chiaro che noi di volta in volta, insomma, saremo pronti a dare la linea, anzi siamo pronti a dare la linea tra qualche istante a Enrico Losito, che è al centro di Taranto, è al centro di Taranto per seguire quella che è la manifestazione organizzata dalla Fondazione Taranto 25, questa parata, questa sfilata che c'è in questo momento, e lui sta seguendo, insomma, con la collaborazione con Kifra, che vi abbiamo raccontato anche per la trasmissione, quella delle 15. Insomma, lui sarà in grado di poter far. Di poter seguire quello che è la manifestazione. Ora, prima della manifestazione, se no, non so se Michael è d'accordo, o ce l'abbiamo. Appena abbiamo Enrico, datemi soltanto l'ok, in modo tale che. E ce l'abbiamo, dai, andiamo a sentire. Allora, Enrico Losito, ci colleghiamo subito col centro di Taranto. Buonasera, Enrico.
1: Sì, buonasera, buonasera. Siamo in pieno centro, in via di Palma. Spero che voi mi sentiate bene, perché qui c'è una gran confusione, ci sono delle linee intasate. Sono in collegamento in diretta e qui a fianco a me c'è l'allenatore e presidente della Virtus Taranto, Scuola Calcio Tarantina, Fabio Bonafede. Mister, un clima di grande festa, ma soprattutto è una festa delle società sportive di Taranto quest'oggi, ce ne sono presenti ben 50.
2: Sì, Enrico, buonasera a tutti. Vedere Taranto piena di gente, piena di ragazzi, piena di sport, piena di bandiere, piena di atleti è stato sempre il nostro sogno. Quindi complimenti all'organizzazione, complimenti alla Fondazione Taranto 25 per questa meravigliosa sfilata tra tutte le società di Taranto. Penso che questo evento rimane nel cuore di tutti i tarantini, di tutti i ragazzi e di tutta la gente che a Taranto oggi è presente.
1: A proposito dell'inaugurazione che ci sarà domani, c'è una città blindata. Credi che questo in qualche modo possa influire sull'umore dei tarantini e comunque su un'atmosfera che resta giocosa in qualche modo? Tra l'altro, poi c'è da dire a livello statistico che l'Italia per i giochi del Mediterraneo ha il record di vittorie medagliere, ben 14.
2: Sì, Enrico, hai detto bene. Io spero che questa iniziativa, questo a Taranto, cambi un po' la mentalità dei tarantini a livello sportivo, a livello proprio di vita quotidiana, perché vedere Taranto piena di turisti, piena di gente, piena di atleti da tutto il mondo, penso che è un evento che difficilmente si può rivedere. Quindi io spero che questo periodo dei Giochi del Mediterraneo portano un po' di umore positivo alla città e a tutta la gente che seguirà lo sport a Taranto.
1: Non so come si è sentito il collegamento.

0: Francesco, perché qui abbiamo degli oggettivi problemi di linea. Non so se tu hai qualche domanda, altrimenti passerei la linea allo studio.
1: No, diamo la linea allo studio. Grazie, grazie Enrico. E ovviamente dopo ci risentiremo più avanti per altri contributi dopo la pausa pubblicitaria, perché adesso, proprio prima di andare in pausa pubblicitaria, abbiamo il direttore di Rai Sport, Marco Lobrigida, che ha fatto un'analisi sui giochi del Mediterraneo col direttore Enzo Ferrari, ma ha parlato anche di altro a margine della conferenza stampa della Rai. Quindi abbiamo Marco Lobrigida adesso, con l'aiuto di Michael Schino la possiamo ascoltare.
2: Direttore, è un grande impegno per la Rai. E anche da parte sua un ritorno allo stadio, e troverà uno stadio completamente diverso.
3: Sì, io sono molto legato a Taranto, lo dicevo, mi emoziono molto, perché avendo fatto il telecronista alla Serie C per tanti anni, venivo qui allo Jacopone con Mario Facco, che non c'è più, che era il mio commentatore tecnico e al quale mi legava un'amicizia vera molto grande, quindi è un'emozione veramente forte. Non ho voluto vedere lo stadio, voglio riservarmi questa grande sorpresa domani in occasione della cerimonia. Per quanto ci riguarda è un impegno, non è uno sforzo, è un impegno importante che dobbiamo fare come servizio pubblico, che abbiamo sempre fatto sui grandi eventi, perché i Giochi del Mediterraneo sono un grande evento, è nostro dovere darne riferimento, è nostro dovere raccontare non soltanto il gesto chiaramente sportivo di tutti questi 26 paesi, di tutte le discipline che ci sono, ma raccontare il territorio, perché come dicevo anche prima, di Taranto spesso si parla solo in termini difficili, no? Con l'Ilva, quel che è accaduto negli anni. In realtà bisogna scoprirla questa città, ed è compito anche nostro, soprattutto nostro, far capire che c'è una bellezza dietro le difficoltà.
4: Ecco, in che modo racconterete questo evento con un'altra chiave di lettura?
3: No, abbiamo 100 ore in tutto, quindi in realtà durante le dirette ci occuperemo di tutto. Abbiamo poi una rubrica molto importante la sera su Rai 2, nella quale ci occuperemo anche veramente di quelle che sono le storie degli atleti, le storie del territorio. Già la cerimonia d'apertura, no? Andrà su Rai 2 in diretta, è una grande storia della cultura di Taranto, non soltanto chiaramente dei paesi che fanno vedere il portabandiera, le atleti principali, ma tutta la coreografia, la scenografia che c'è racconta ovviamente questo tessuto sociale. Il nostro impegno è questo, è raccontare assieme al gesto sportivo, al gesto atletico, le storie anche legate alla città.
5: Ritiene paradossale uno stadio da 67 milioni di euro, una squadra in eccellenza, un calcio italiano in crisi?
3: Questa è una bella domanda, non ti interrompo, perché però guarda, ti dico questo, io personalmente quando mi dicono sei deluso del calcio italiano, no, perché siamo il prodotto di quello che abbiamo, di quello che abbiamo investito. Se ora abbiamo un grande tennis, e non è soltanto Sinner, hai Musetti, hai Cobolli, hai una filiera, a parte lui che è il numero uno. Se hai, l'abbiamo visto, siamo diventati la prima addirittura nazione in atletica leggera in Europa, che cioè, eri sempre stato un outsider messo veramente all'angolo. Se nel nuoto sono 25 anni che confermi quello che sei, perché si è investito, perché si è creato voglia di lavorarci su questi sport. Il calcio è ostaggio di meccanismi economici che non l'hanno permesso di crescere. Paradossalmente l'industria che fattura 4 miliardi, dai 4 ai 7 miliardi, è un po' nebulosa questa cifra, in ogni caso fossero 4 o fossero 7, sono sempre tanti. Com'è possibile non vada al mondiale da 3 edizioni? E questa è una domanda che dobbiamo farci, quando sport nei quali investi molto meno, però probabilmente con meno dispersione economica. Questo è il problema, vero?
2: E forse anche con una visione diversa.
3: E una visione diversa, mirata, riesci a fare grandi cose in quelli che sono gli eventi non calcistici. È un dato di fatto. Ed è un dato di fatto anche che una città come questa, che ha una storia in Serie B ormai di 40 anni fa più o meno, vado a memoria, no? Di Serie C invece neanche tanto, da 15 anni, ma anche lì vado più o meno a memoria quando facevo le telecronache io, quindi comunque tra i professionisti, sì, è tutto molto surreale. Di come questo paese, che è sempre stato calciofilo, è sempre stata la patria del calcio, in realtà poi non si ritrova, questa è la verità, a raccogliere quello che dovrebbe ormai, ma da dopo il 2006, dal mondiale. Ma questo vale anche per il campionato, attenzione.
1: Benissimo, rivediamo il numero di telefono, così poi andiamo subito in pubblicità, perché avevamo detto sono le 19:30, 339-680-6868, soprattutto domani quello che volete inviarci, video, foto, messaggi, noi siamo a vostra completa disposizione, telefono aperto per voi, pubblicità.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Ancora insieme con lo speciale sui giochi del Mediterraneo 2026, vi ricordo appuntamento serale a partire dalle ore 19 fino alle 20, mentre invece alle 15 l'appuntamento con le storie in collaborazione con Kifra, alle 15 Matteo Schinaia, e mentre invece dalle 19 alle 20 vi farò compagnia tutti i giorni fino al 4 di settembre, il giorno dopo la fine della manifestazione dei giochi del Mediterraneo. Vi ricordo che sono in corso di svolgimento le gare per il volley, in corso di svolgimento la sfilata delle società sportive, questa vera e propria parata per nelle strade cittadine di Taranto. Tra poco avremo un nuovo collegamento con il nostro Enrico Losito, che è il vice direttore di Tutto Sport Taranto, giornalista che con Kifra insomma ci sta dando una mano. In questo momento, ecco, possiamo tranquillamente dire che tra pochissimo avremo proprio un collegamento sui campi, perché parleremo di volley. Prima di parlare di volley facciamo un passaggio, siccome a noi piace giocare anche con l'attualità. Quest'oggi c'erano per quanto riguarda il calcio due amichevoli, sia il Taranto che il Martina giocavano, e entrambe hanno vinto. Il Taranto ha vinto 5-0 l'amichevole con il Manduria. Hanno segnato nel primo tempo Morales e Rajkovic, nella ripresa lo Iodice, Corvino sul rigore e lo Savio. Invece ha vinto il Martina per 4 reti a 0 contro il Ferrandina, aperte le marcature da Corrente con una doppietta, e poi Silvestro e Battista hanno completato il punteggio. Vi abbiamo dato anche un passaggio sull'attualità. Abbiamo Fabrizio D'Alessandro, da quello che mi dice Michael Schino in regia. Fabrizio, buonasera a te. Ciao, grazie.
5: Ciao Francesco, mi sentite bene? Spero di sì.
4: Assolutamente sì. Assolutamente, tu sei a Brindisi, stai seguendo le partite dell'Italia. Ecco, ci fai un punto un po' della situazione, perché noi abbiamo visto i risultati degli altri campi anche dell'Italia, come sta andando?
5: Ma guarda, qui a Brindisi l'Italia si è appena portata in vantaggio 2-7-1 con un Portogallo che ha messo in difficoltà la squadra guidata di Vincenzo Fanizza. Sicuramente una partita di un buon livello, Italia che sicuramente sta un po' pagando anche lo scotto della gara d'esordio, come in ogni insomma.

0: ma in ogni torneo, però ha ingranato la marcia giusta, lo ha fatto conquistando il terzo parziale, sta mettendo in campo un buon gioco, insomma. Panizza ha scelto di mandare in campo la diagonale formata da Alessandro Panizza e Diego Frascio, in diagonale schiacciatore invece ci sono Tim Meld e Orioli, al centro ci sono Crosato e Pellacani, libero invece Damiano Catania. Questa è un po' la formazione mandata in campo oggi da Vincenzo Panizza. Vedremo un po' intanto come si chiuderà questa partita d'esordio con il Portogallo per rompere il ghiaccio, e poi vedremo un po' il prosieguo di questo torneo nell'ambito di una manifestazione molto importante per la squadra, ma soprattutto per noi pugliesi, un torneo che sta vedendo coinvolte diverse province, tra cui anche Lecce, dove proprio in questo momento l'Italia invece femminile guidata da Carlo Pari si sta conducendo 2-7-0 nella gara d'esordio.
1: Sì, l'abbiamo visto con i risultati live che stiamo seguendo, 2-7-0 come giustamente ci rivedeva, abbiamo anche visto i parziali, e nel terzo parziale insomma al femminile c'è questo 25-16, probabilmente riusciamo anche a darvi la chiusura alla fine del collegamento con Fabrizio. Dicevi delle emozioni, Fabrizio, tu sei pugliese, ecco, questo legatissimo alla Puglia, però sei uno di quelli che diciamo è cresciuto nel volley e poi sei arrivato a vedere un po' dall'alto, a livello nazionale, quello che è stato il movimento locale e tutta Italia. È un po' un vanto essere da capo qui, perché nel 97 eravamo tutti più piccoli e facevamo altro. Essere, diciamo, tra virgolette, un po' protagonisti con i giochi del Mediterraneo è un po' strano adesso, no?
0: Allora, protagonisti sicuramente sono i nostri azzurri in campo.
1: Beh, nel racconto noi lo siamo.
0: Lo facciamo con orgoglio, perché insomma è un torneo importante, lo è nella nostra regione, è un torneo che, come è stato detto più volte, è uno slancio verso il futuro da parte sicuramente della città di Taranto, ma più in generale per tutta la Puglia. Lo si sta vedendo con i tanti impianti ammodernati in questo periodo: Pala Pentassuglia, il Pala Ventura di Lecce, ma anche il Pala Mazzola di Taranto, e poi tutti gli impianti coinvolti negli altri sport oltre alla pallavolo. Noi raccontiamo con orgoglio lo sport, la pallavolo, nella speranza insomma di raccogliere buoni risultati, convinti del fatto che sicuramente la nostra regione darà una spinta in più, come lo ha sempre fatto quando in campo soprattutto c'è stato l'azzurro.
1: Fabrizio, che cosa rappresentano i giochi del Mediterraneo per il volley Italia, dove in contemporanea ci sono due manifestazioni altrettanto importanti al maschile e femminile? Che cosa rappresenta per il futuro? Perché noi in Puglia abbiamo visto alcuni giocatori e alcune giocatrici che magari sono passate, faccio un esempio, da Martina, visto che Fanizza aveva visto quel palazzetto stracolmo, e qualcuno di quei giocatori fa parte della Bella Italia adesso. Che cosa rappresenta questa manifestazione in vista del futuro?
0: Ci sono sicuramente tanti giovanissimi molto interessanti in questa squadra, a partire dal talento di casa, Alessandro Panizza, alla sua terza stagione in Superlega, la prossima con la maglia di Cisterna, ormai possiamo dire un veterano della serie, e poi tanti altri giovani come ad esempio il promettente Matteo Orioli, ma anche Pellacani dal centro, la vecchia conoscenza della nostra pallavolo pugliese Damiano Catania, che nonostante la giovane età ormai è un veterano del campionato di Superlega. I giochi del Mediterraneo sono sicuramente un torneo di lancio per tanti atleti, ma sono anche una pedina che fa parte del grande lavoro della Federazione Italiana Pallavolo nel lavoro estivo con i propri gruppi nazionali, a partire dalle seniores fino a tutte le giovanili. E insomma, credo la cosa bella e interessante che ha portato risultati importanti negli ultimi anni è il filo diretto che c'è tra le nazionali seniores e le nazionali giovanili, sia in ambito maschile che in ambito femminile.
1: Grazie a Fabrizio e Alessandro per essere stato con noi. Fabrizio, buon lavoro a te, grazie di tutto, davvero.
0: Ciao Francesco, grazie. Ciao.
1: E ovviamente avremo la possibilità poi di vedere anche gli altri risultati in futuro per il volley, ma non solo, perché come abbiamo detto questa trasmissione rappresenta un po' un passaggio su quello che è la giornata e potrebbe avvenire. Tra pochissimo torniamo con Enrico Losito. Ringrazio ancora Michael Schino per il contributo per la parte tecnica, così come anche Carmen Valletta per i montaggi del telegiornale. Un ringraziamento alla nostra struttura, al nostro direttore generale Paolo D'Andria, che ha realizzato tutto questo nonostante insomma il periodo estivo, perché poi per tutti è un po' il periodo estivo, mentre noi non ci siamo riposati, questo lo diciamo per offrirvi un prodotto completo. Tra pochissimo avremo Enrico Lossito, perché è ancora per le strade del centro cittadino con la manifestazione della Fondazione Taranto 25, e anche, questo ve lo dico, tra poco avremo anche un contributo realizzato dalla collega Federica Pompamea, che ci manderà insomma quello che è il pensiero di Fabio Tagarelli, della presidente della Fondazione Taranto 25. Lo avremo tra poco, Fabio Tagarelli, abbiamo questo contributo di Federica Pompamea che ha realizzato per noi praticamente live, e che ringrazio la nostra squadra al completo presente sul territorio, insomma con il direttore Enzo Ferrari che ha seguito con Valentina Castellaneta la conferenza della RAI, Federica che sta seguendo la manifestazione. Tutto questo lo potrete poi vedere domani nel corso del TG a partire dalle ore 14, poi lo potrete rivedere sui nostri canali social, sul nostro canale YouTube come di consueto, con tutta la nostra programmazione costantemente aggiornata passo dopo passo. Appena sarà possibile ovviamente avere uno di questi due contributi, o l'intervista a Fabio Tagarelli o il collegamento con Enrico Lossito, andremo insomma a proporlo. Mentre invece, come giustamente Fabrizio D'Alessandro diceva in precedenza, sono in corso di svolgimento le due gare dell'Italia. Vi diamo il finale della formazione femminile. L'Italia femminile ha vinto per 3-0 contro la Bosnia con il punteggio di 25-23, 25-20, 25-17. Abbiamo Enrico Lossito, andiamo da Enrico. Enrico, a te.
2: Sì, siamo sempre in Via di Palma. Ho catturato al volo, anzi io ho catturato al volo insieme alla nostra Carmen Valletta che ci ha raggiunto, la dottoressa Giorgia Gira di Chima Mobilità. Dottoressa, c'è un clima di festa, però qualche domanda pepata gliela devo fare. Come si è preparata Taranto e Chima soprattutto, perché qualche lamentela c'è stata da parte della comunità ionica, e soprattutto ci sarà un bel dispiegamento di forze da parte vostra, soprattutto per creare ovviamente un clima il più possibile anche sereno per tutti gli spostamenti. Da dove iniziamo?
3: Iniziamo, buonasera a tutti prima di tutto, iniziamo dalla serata inaugurale che ci sarà domani presso lo stadio di Iacovone, così come abbiamo avuto modo di informare attraverso i comunicati stampa e i nostri canali social. Ci saranno vari parcheggi degli hub di interscambio dove partiranno delle navette dalle ore 16 fino alle 18.30, che ricordo a tutti alle 18.30 è l'orario massimo per accedere allo stadio Iacovone e assistere alla cerimonia inaugurale. Quindi avremo dei parcheggi dal parcheggio San Cataldo, Cimino, l'area a fianco alla clinica Bernardini e Democrate e Suis Port sulla 106. In più ricordo a tutti che da domani ci sarà anche la navetta che partirà dal parcheggio di Pezzavilla, che farà Pezzavilla di Aguarini, che c'è un ampio parcheggio per collegare anche il quartiere allo stadio di Iacovone.
2: E allora buon lavoro, in bocca al lupo. Non so Francesco se hai qualche domanda da studio, altrimenti possiamo eventualmente liberare la dottoressa Giorgia Gira.
1: Enrico, sì, oltre alle navette di domani facciamo anche il punto, no, sui giorni successivi, quello che sarà il lavoro di Chima Mobilità.
2: Certo, voleva sapere Francesco Friuli da studio quale sarà il lavoro di Chima Mobilità chiaramente per i prossimi giorni, perché sarà un lavoro intenso che durerà per una quindicina di giorni più o meno.
3: Assolutamente, abbiamo messo in campo un piano straordinario di trasporti con tutto il nostro personale, al quale va il mio ringraziamento da parte mia e di tutto il consiglio di amministrazione, personale che sarà su strada per garantire e assicurare i trasferimenti presso gli impianti durante le competizioni sportive a tutti i cittadini e i numerosi turisti che ci auguriamo arriveranno in città.
2: Perfetto. Francesco, se non hai altre domande passerei la linea studio. Spero che il collegamento sia stato migliore, perché stiamo avendo dei problemi proprio anche di linea, oltre che di microfoni. Purtroppo la tecnologia a volte non ci assiste.
1: Ma ci sono così tante. Grazie innanzitutto alla dottoressa Giorgia Gira per essere stata con noi. Enrico, stai tranquillo, anche perché va
2: bene. Un attimo, perché
1: vai.
2: Volevo sentire Gianni Raimondi, un attimo. Gianni Raimondi l'ho preso al volo. Gianni Raimondi mi ha salutato. Grazie alla dottoressa Giorgia Gira. Presidente Gianni, ti ho
4: salutato per sbaglio.
2: No, mi avevi salutato per sbaglio.
4: Mi hai fregato.
2: Gianni Raimondi del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. Gianni, ti abbiamo catturato. Volevo soltanto una tua opinione su questo evento che è un pre-inaugurazione, poi ti libero.
4: Guarda, solo questo evento vale la candela, diciamo, perché è una cosa bellissima, tutto questo entusiasmo, questi bambini, queste associazioni che si spendono 365 giorni all'anno all'ombra, avevano proprio bisogno di questo raggio di sole rappresentato nei Giochi del Mediterraneo, con la speranza che poi possano trarne benefici subito dopo i giochi. È tutto bellissimo. Io sto con mio figlio, con la Rimonzi,
2: immaginavo,
4: col basket, quindi vi devo lasciare. È tutto bello, molto bello.
2: Perfetto, grazie a Gianni Raimondi, buona serata. E ti ripasso la linea, Francesco, e magari
1: sì,
2: la riprendiamo,
1: Enrico,
2: tra qualche minuto.
1: Di te, ci sono tanti bambini che stanno camminando, ecco, se riusciamo a catturare qualche bambino, qualcuno che c'è lì,
2: però dovremmo avere però l'autorizzazione da parte dei genitori.
1: Certo, però facciamo questo... vedere, ecco, già te alle spalle,
2: certo,
1: no? Guardate quanto è bello,
2: sì,
1: questa immagine,
2: sì,
1: con bimbi, famiglie.
2: Io mi sposto, facciamo così. Ecco.
1: Ma guarda,
2: io
1: è
2: mi sposto e commentiamo.
1: Guarda,
2: sì, è molto
1: vai
2: bello.
1: Vai tu con il commento live da lì.
2: Assolutamente. Allora, il commento live è che adesso con Carmen noi stiamo avanzando e vi stiamo facendo vedere, ecco, ve lo facciamo vedere anche dall'alto. Guardate che fiumana umana che c'è di persone che sta avanzando. E stiamo andando ovviamente in piazza Garibaldi, dove c'è il village e tra l'altro dove proseguirà la presentazione. Non solo, il village si animerà anche per le prossime serate, perché in buona sostanza saranno serate di musica, di arte, di cultura, ci saranno dei DJ set, quindi sarà davvero molto bello. Spero almeno che queste immagini possano rendere l'idea di quello che c'è. Taranto è viva, come diceva prima Gianni Raimondi del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, è comunque una città che ha tante società. Abbiamo sentito prima il presidente Fabio Buonafede della Virtus Taranto, nota scuola calcio del territorio ionico, ma ce ne sono davvero tante di tutti gli sport, e speriamo anche di farvi ascoltare qualcun altro, qualche rappresentante di qualche altra scuola,
1: certo,
2: nel corso chiaramente del prossimo collegamento. Chiaramente scusateci davvero le problematiche,
1: Enrico,
2: che ci sono state di collegamento, però purtroppo ci sono tantissimi cellulari.
1: Assolutamente, allora diamo a Enrico la possibilità di spostarsi. Se torniamo in studio, chiedo a Michael tra pochissimo, ecco, abbiamo un messaggio inviato al Quotidiano di Puglia da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, proprio una notizia dell'ADN Cronos di qualche minuto fa, un pensiero particolarmente intenso, leggo il messaggio, insomma, di Mattarella, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza intendo dedicare agli abitanti della storica città di Taranto, custode di un patrimonio storico, culturale e artistico di inestimabile valore, che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione, di salute, di sviluppo economico e di qualità della vita. La scelta di Taranto come sede di un evento di carattere internazionale come quello dei Giochi del Mediterraneo, si legge nel messaggio del nostro Presidente della Repubblica, manifesta il ruolo che la città riveste nella Repubblica. L'augurio è che a partire da questi giochi Taranto torni ad abbracciare il futuro. Questo, insomma, è il messaggio del Presidente Sergio Mattarella, che è stato inviato al Nuovo Quotidiano di Puglia. Vi abbiamo riportato, insomma, della situazione di Taranto in generale, di cui ha voluto parlare il nostro Presidente della Repubblica. Torniamo adesso a vedere sul sito della di Taranto 2026 risultati, con Kiss Così andiamo a ribadire quello che è stato il successo dell'Italia al femminile, andando a vedere come di consueto i risultati live della giornata. Ricordo che è giunto l'altro finale per quello per l'Italia al femminile, che ha battuto 3-0 la Bosnia Erzegovina 25-23 25-20, 25-17, mentre invece è in corso di svolgimento l'altra partita, quella al maschile dell'Italia del Palapentassuglia, che stavamo vedendo, seguendo con Fabrizio D'Alessandro, con l'Italia che aveva 19 del Portogallo, 25-20 25-20 invece è stato l'ultimo parziale. Per quanto riguarda l'Italia, insomma, è stata una vittoria importante quella che c'è stata in queste ore, che ha permesso alla formazione azzurra di poter partire al meglio in questa manifestazione, e è partita quindi al meglio nella manifestazione al femminile con il successo per 3-0, mentre invece il maschile deve cercare di chiudere con il punteggio di 3-1, e sarebbe un risultato assolutamente positivo per i nostri colori. Così vi aggiorneremo anche nel corso dei prossimi giorni, ve lo ripetiamo ancora, faremo dei focus sui singoli sport, però vi daremo anche la possibilità di poter vivere live quelli che sono gli appuntamenti del momento. Abbiamo adesso noi ancora l'intervista realizzata da Federica Pompamea a Fabio Tagarelli. Allora andiamolo a sentire, grazie a Federica per questo contributo.
5: Un evento secondo me bellissimo, perché gli atleti della città accolgono in questa parata gli atleti che stanno arrivando da tutti i paesi del Mediterraneo. E quando il marketing dei Giochi del Mediterraneo ci ha chiesto di organizzare questa parata con le società che sosteniamo, con le quali abbiamo creato questa comunità in questi 7 anni, abbiamo detto subito sì, per 2 motivi. Uno, perché è giusto che siano gli atleti di Taranto e della sua provincia ad accogliere questo bellissimo momento di bellezza del nostro territorio, e 2, perché secondo me questi Giochi del Mediterraneo noi dobbiamo dedicarli ai ragazzi di Taranto e provincia, che se la godino ogni secondo di quello che succederà nei prossimi 10 giorni, e che vivano la soddisfazione di sentirsi in una città giusta, una città che sicuramente sarà apprezzata da tutti, e che si sentano felici di essere tarantini.
1: Abbiamo prima raccontato il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Noi torniamo un attimo sull'attualità, perché poi questa trasmissione va anche sull'attualità. Vi abbiamo parlato del calcio, ma adesso parliamo di cose un po' più serie che riguarda la situazione ex Ilva. La Premier Meloni al prefetto, tavolo con i sindacati a inizio di settembre. Signor prefetto, leggiamo la nota dell'agenzia. Ho letto la sua richiesta pervenuta per suo tramite da associazioni di categoria del territorio, finalizzata a presiedere un incontro sull'ex Ilva in occasione della mia partecipazione ai Giochi del Mediterraneo. Richieste analoghe sono giunte direttamente a Palazzo Chigi da parte di organizzazioni sindacali del territorio. Sono lieta che dai richiedenti venga apprezzato il rilievo che la manifestazione sportiva, perché domani ci sarà anche la Meloni allo Iacovone per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Tornando alla vicenda ex Ilva, ha proseguito la Premier rispondendo alla lettera inviata dal prefetto di Taranto Ernesto Liguori, è noto che il tavolo di confronto con i sindacati nazionali del settore è convocato in permanenza presso la Presidenza del Consiglio, coordinato dal sottosegretario Mantovano e composto da tutti i ministri. Esso tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre, quindi diciamo andremo oltre questa settimana, andremo direttamente alla settimana successiva per esaminare le varie manifestazioni di interesse presentate proprio in queste settimane per il futuro assetto dell'impianto. Abbiamo parlato proprio nelle ultime ore della richiesta, quella dell'italiana, mettiamola così. In parallelo è mia intenzione, conclude Giorgia Meloni, convocare sempre a Palazzo Chigi uno specifico tavolo per la città di Taranto al fine di valutare la possibilità di sviluppo dell'area con investimenti imprenditoriali da affiancare all'ex Ilva. Garantisco che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo. questo in sintesi il messaggio della Premier Giorgia Meloni sulla questione ex Ilva. Noi abbiamo altri 5 minuti di trasmissione, ora cercheremo di collegarci per l'ultima volta con Enrico Losito, con la possibilità di poter ascoltare nuove voci, e ce l'abbiamo Enrico, allora vediamo se è pronto, ancora no. Enrico Losito, insomma, è quasi pronto per poter effettuare l'ultimo collegamento di questa puntata. Domani ci sarà, non ci saranno gare, domani si andrà verso la la kermesse, l'apertura della kermesse alle 20, quindi noi nella quell'ora di trasmissione faremo un po' il punto, no, su quella che quello che ci attende nei prossimi giorni sportivamente parlando. Questo ve lo dico. Allora, noi abbiamo questi ultimi minuti che ci permetteranno di collegarci con Enrico Losito, sentire altre voci e successivamente chiudere, insomma, il collegamento proprio dal centro città di Taranto. Domani nel corso del telegiornale avremo la possibilità anche di poter avere un maggiore approfondimento sulla manifestazione che si sta svolgendo in questo momento e che si andrà a concludere poi verso Piazza Garibaldi. E poi chiaramente domani alle 15 ci sarà il nostro lavoro con Matteo Schinaia, la collaborazione con Chifra, per raccontare le storie dei giochi del Mediterraneo. Alle 19, ripeto, domani sarà una puntata nel corso della quale racconteremo quelle che sono le impressioni su quello che accadrà da lì a un'ora più tardi, ossia l'apertura dei giochi del Mediterraneo, e poi quello che accadrà dallo sport. Enrico Losito per l'ultimo collegamento con noi. Enrico,
2: dove sta?
1: Enrico, ci senti? Siamo in onda con te, vai Enrico.
2: Sì, sì, Francesco, vi sento per l'ultimo collegamento. Siamo arrivati, non siamo riusciti ad arrivare in piazza. Io spero di poter avere un ultimo ospite prima della chiusura, altrimenti ci salutiamo qui. Io vi posso raccontare, non so se l'avete visto dalle immagini, questa marea umana, e non so anche se si sentono i rumori di fondo di tanti bambini, di tante associazioni sportive che stanno sfilando qui. Forse uno lo riusciamo a prendere, a salutare al volo.
6: Buonasera,
2: buonasera. Io ho qua una sorta di Iron Man di Taranto. Vai, presentati tu, perché io ti ho visto anche in azione, fai delle cose da super uomo.
6: Grazie a tutti. No, io sono Dino Turco, istruttore di sport da combattimento e organizzatore di eventi e gare OCR, e oggi grazie a Taranto 20 Fondazione, Taranto 25, siamo qua, siamo tantissimi e ci stiamo veramente divertendo, uno spettacolo meraviglioso, grazie Taranto.
2: Ciao Dino, grazie a te ovviamente. Sì, abbiamo Gabriella, Leo, buonasera
7: a tutti.
2: Passiamo alla danza,
7: alla ginnastica artistica.
2: Pardon. Un bel evento, dicevamo, e soprattutto è bello vedere tanti giovani questa sera, e soprattutto è una serata che è ancora in divenire.
7: È una serata per noi bellissima, siamo qui per dare sostegno agli atleti che sono arrivati. Ci teniamo tantissimo, è un momento bellissimo per Taranto, perché questo sia solo l'inizio di grandi eventi che possano arricchire la nostra città.
2: È bello soprattutto perché è aggregante per tutte le società del territorio.
7: Sì, ci siamo uniti, facciamo il tifo l'uno con gli altri e speriamo che tra tutti questi atleti magari esca qualche campione olimpico anche da noi.
2: Grazie, niente, buon proseguimento. Ciao. Io non so se mi sentite o se è venuta meno la linea. Io
1: va benissimo.
2: La linea è chiaramente qui.
1: Va benissimo Enrico, va benissimo, grazie Enrico, ci sentiamo domani perché saremo con te. Stavamo vedendo le immagini della parata. Ciao Enrico, a domani. Allora, vediamo le immagini della parata così chiudiamo questa puntata. Le immagini sono relative, insomma, a quello che è accaduto qualche istante fa. Un ringraziamento, lo ripeto, a Carmen Valletta per la realizzazione di queste immagini. Stiamo insomma sul pezzo, perché domani vi racconteremo tutto all'interno dei nostri TG. Sono le 20, quindi chiudiamo la nostra prima puntata serale con i Giochi del Mediterraneo. Ricordo gli appuntamenti: domani alle 15 con le storie con Matteo Schinaia. Alle 19 invece ci andremo ad avvicinare alla cerimonia di apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.
8: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori.

gli impianti sportivi. Giochi del Mediterraneo 2026. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento.

0: passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Tutto pronto. Domani sera si apriranno i giochi del Mediterraneo con la cerimonia inaugurale al luccicante Stadio Iacovone. Sarà l'occasione per dare il battesimo ufficiale al nuovo impianto, considerato tra i più belli in Italia. I biglietti sono esauriti da tempo e chi non ha potuto acquistarli potrà godersi la diretta televisiva su Rai 2, raccontata da Angelo Mellone e Arianna Secondini. Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a pronunciare la formula ufficiale di apertura dei giochi. In tribuna d'onore, insieme al Capo dello Stato, ci saranno il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, diversi ministri e alcune tra le più alte cariche istituzionali. Il programma prevede l'intervento del presidente del Comitato Internazionale dei Giochi, Meretz Boussaïen, e il discorso del presidente del comitato organizzatore, Massimo Ferrarese. La cerimonia di apertura, ideata e realizzata da G2 Eventi, gruppo Castadiva, ha come direttore creativo Francesco Paolo Conticello, mentre Angelo Bonello è il direttore artistico. Le coreografie saranno curate da Thomas Signorelli e dal suo team. Il filo conduttore sarà il futuro raccontato attraverso gli occhi di un ragazzo di Taranto, un viaggio che intreccerà la storia della città, il mare, i delfini, gli atleti della Magna Grecia e i valori dello sport. Tutto all'insegna del motto Embrace the Future, abbracciamo il futuro. Tre stelle pugliesi protagoniste della parte musicale, Mietta, Serena Brancale e Albano. L'inno nazionale sarà affidato al giovane Simone Grande, vincitore di The Voice Kids. Quella di Taranto è la quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la seconda in Puglia, dopo quella di Bari del 1997. Sono 26 le nazioni partecipanti con 3.803 atleti, 33 le discipline sportive per uno dei più grandi eventi internazionali mai ospitati nel sud Italia. E proprio l'Italia si presenta ai giochi con la squadra più numerosa della manifestazione, 497 atleti, 259 uomini e 238 donne impegnati in tutte le discipline del programma. A guidare la squadra italiana nella cerimonia inaugurale saranno i due portabandiera azzurri, Filippo Tortu, campione olimpico dell'atletica, e Irma Testa, medaglia olimpica nel pugilato. La cerimonia rappresenterà il momento simbolico che aprirà 14 giorni di sport e incontri tra le diverse sponde del Mediterraneo, un evento straordinario che la città sappia accoglierlo al meglio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Per la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo, lo stadio Iacovone sarà off limits con l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oltre ai capi di Stato, l'impianto, completamente sold out, sarà blindato e inaccessibile per le auto private. Per raggiungere la struttura saranno attive le navette di Kima Mobilità dai parcheggi di scambio. Attenzione agli accessi. Lo stadio è diviso in due varchi. Dal checkpoint nord si entra in curva nord, tribuna est, tribuna ovest, lato nord. Dal checkpoint sud si accede invece alla curva sud, tribuna ovest e lato sud. Sbagliare varco comporta un percorso a piedi di oltre un chilometro. Ingressi consentiti fino alle ore 19, massima attenzione alle regole di sicurezza. È vietato introdurre passeggini, cibo, bevande, attrezzature, foto, video professionali ed è proibito fumare. Ammesse solo le bandiere ufficiali delle nazioni in gara e non ci saranno depositi bagagli ai varchi. I disabili accederanno esclusivamente dal checkpoint nord. Scattano intanto pesanti restrizioni alla viabilità già dalle prime ore della giornata. Divieti di sosta e chiusura interesseranno la zona dello stadio e della Salinella, mentre nel pomeriggio resteranno chiusi al traffico anche il ponte girevole e il perimetro della città vecchia. Il piano dei trasporti non si ferma alla serata inaugurale. Per tutta la durata dei giochi fino al 3 settembre le linee Park and Ride, Cimino e Democrate estenderanno le corse anche nei festivi con ultime partenze prolungate fino a 1 di notte, collegate direttamente ai siti della gara del Palamazzola e della SVAM. Per maggiori informazioni e per gli altri Park and Ride è possibile consultare il

0: sito del Comune di Taranto e chimamobilita.it.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del Castello Aragonese, è una ulteriore gemma che va ad impreziosire la città dei due mari in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Il veliero della Marina Militare resterà a Taranto fino al 24 agosto e sarà possibile visitarlo sabato 22 agosto dalle 15 alle 19 e domenica 23 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 22. La nave, nel corso della sua permanenza, ospiterà giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, della Lega Navale Italiana e della Sail Training Association Italia. La Palinuro è impegnata nella campagna di istruzione 2026 e viene utilizzata dalla Marina per le attività formative degli allievi sottufficiali che a bordo possono maturare esperienza diretta nelle tecniche di navigazione e nelle diverse attività marinaresche. Evento di prestigio, la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo dei 20esimi Giochi del Mediterraneo che si svolgerà proprio a bordo del veliero alle 10 di venerdì 21 agosto, giornata inaugurale dei giochi. L'immagine riprodotta sarà proprio il logo ufficiale della manifestazione, realizzato dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Gaetano Salvemini di Taranto, vincitori nel 2019 di un concorso promosso dall'amministrazione comunale. Questa cerimonia rientra nel calendario ufficiale predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La scelta di Taranto per il francobollo è stata sostenuta dal sindaco Bitetti, il quale lo considera un simbolo di permanenza e memoria, destinato a lasciare una traccia concreta dei giochi anche per le generazioni future.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 100.000 biglietti venduti è un traino per il turismo che in tutta la Puglia ha fatto registrare una saturazione delle strutture ricettive del 57%, con una crescita di 6,9 punti percentuali rispetto all'anno scorso. Sono questi i dati del Ministero del Turismo a proposito dell'effetto economico che stanno producendo i Giochi del Mediterraneo. In particolare a Taranto c'è il tutto esaurito, con un aumento degli arrivi del 2,8% nei primi 6 mesi dell'anno. Mentre nel solo mese di luglio le cifre di Taranto sono risultate superiori alla media regionale, con arrivi che hanno fatto registrare un più 6,6% e un incremento delle presenze del 4,8%. In totale in Puglia la spesa turistica internazionale nel primo trimestre dell'anno ha toccato i 206 milioni di euro, con un aumento di 89 milioni rispetto al 2024 e di 59 milioni rispetto al 2025. Dati che trovano riscontro anche nella mobilità. Nei primi 6 mesi del 2026 gli aeroporti pugliesi hanno movimentato 5,71 milioni di passeggeri, il 10,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Buone notizie anche per il porto di Taranto, passato dagli appena 314 passeggeri del 2015 ai 126.708 del 2025. Un balzo in 10 anni del 40.000%, che sta ritagliando un ruolo importante per il porto di Taranto nel turismo crocieristico italiano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La Croce degli Sportivi, simbolo del legame tra l'attività agonistica e i valori di solidarietà, inclusione e crescita personale, è arrivata a Taranto. L'opera, realizzata dal celebre artista John Cornwell, è stata consegnata dalla squadra dell'Associazione Polisportiva Atletica Vaticana e dalle delegazioni degli sportivi partecipanti alle gare dei Giochi del Mediterraneo nella Basilica Cattedrale di San Cataldo in Città Vecchia, dove verrà custodita fino alla fine della manifestazione sportiva. Una tradizione che si ripete in ogni diocesi che ospita i grandi eventi olimpici e internazionali. L'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, durante la celebrazione eucaristica, ha ricordato l'importanza della comunità nella costruzione della pace.
4: Lo sport è il modello di una società nuova, dove tutti possono partecipare, tutti possono incontrarsi e nel nome dell'uomo, dell'umanità, si può veramente pensare ad una società di fratelli e sorelle, di una società di persone che concorrono anche per il bene, ma soprattutto cercano il bene nell'altro. Ecco lo sport con le sue regole, con il suo impegno. E abbiamo una gioia immensa nell'ospitare nella città di Taranto questo evento straordinario.
3: La croce è composta da 15 pezzi di legno provenienti da diverse parti del mondo, inclusi la Terra Santa, la Cina, la Russia e l'Africa,

0: Il loro armonioso assemblaggio incarna la vocazione dello sport a costruire una solida unità fraterna attraverso la ricchezza delle differenti culture. Un'opera concepita come un vero e proprio spiraglio. Il vuoto centrale, infatti, evoca lo spazio per le storie e i sacrifici di tutti gli atleti, unendo i traguardi dei grandi campioni internazionali all'impegno quotidiano dei ragazzi degli oratori, nel segno universale della solidarietà, dell'inclusione e della crescita etica e umana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un militare dell'esercito italiano ha salvato un bagnante a Castellaneta Marina. Il primo graduato Francesco Sasso, in servizio presso il polo di mantenimento pesante nord, è intervenuto in soccorso di un bagnante colto da un improvviso malore mentre si trovava in acqua. Il militare ha notato un uomo in evidente difficoltà e senza esitazione, insieme a un altro bagnante, lo ha raggiunto e riportato a riva, dove, insieme agli altri presenti, ha prestato le prime cure con le manovre salvavita e comunque allertando i soccorsi. Grazie alla collaborazione e al tempestivo intervento di tutti, è stato possibile prestare assistenza al bagnante fino all'arrivo dei sanitari del 118, ai quali è stato successivamente affidato per le cure del caso. L'intervento testimonia come prontezza, reattività e senso civico siano valori che accompagnano il personale dell'esercito anche al di fuori dell'attività di servizio. Un gesto concreto che dimostra come, di fronte ad una situazione di emergenza, la capacità di intervenire e la collaborazione tra le persone possano fare la differenza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Resta carico di incertezze il destino dell'ex Ilva e delle imprese dell'indotto. Confapi, l'associazione che raggruppa piccole e medie imprese, valuta di ricorrere alle vie legali in assenza di garanzie su continuità produttiva, pagamenti, bonifiche e riconversione green a forni elettrici. Il presidente Fabio Greco avverte che bastano poche aziende, quelle che attendono ancora i crediti dell'ex Ilva del 2015, per far saltare tutto. Insomma, dice Greco, c'è la possibilità che le imprese dell'indotto possano chiedere la conversione da amministrazione straordinaria a liquidazione giudiziaria dell'ex Ilva, dato che verrà meno la continuità aziendale. Le aziende sono in seria difficoltà, servono risposte immediate, dichiara Greco, per evitare che la situazione precipiti definitivamente. Confapi ha inviato una lettera di richiesta di chiarimenti ai commissari rispetto alle procedure che intendono attuare per il pagamento del corrente e delle attività future in previsione dell'eventuale chiusura dell'area a caldo. In assenza di risposte, Confapi prenderà in considerazione eventuali richieste giudiziarie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sullo sfondo dei giochi del Mediterraneo, il destino incerto dell'ex Ilva e della sua riconversione torna a farsi sentire in vista della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Taranto per i giochi del Mediterraneo. La città torna a far sentire la propria voce e l'Associazione Giustizia per Taranto ad aver inviato una lettera aperta al Capo dello Stato. Dopo 14 anni di decreti salva Ilva, è il momento di un decreto salva Taranto, si legge. Tra le richieste, il rispetto delle decisioni della magistratura sull'area a caldo, risorse certe per le bonifiche e la tutela della salute. Lettera al capo dello Stato arrivata anche dai sindacati dei metalmeccanici FIM, FIOM, UILM e USB. In Buongiorno Taranto è stato proprio il segretario territoriale regionale della FIOM, Francesco Brigati, a spiegare le richieste.
4: Adesso leggo di questa cordata, l'ennesima, lasciatemi dire così, dentro un bando di vendita internazionale che sembra infinito, che dura ormai da 2 anni e che ha visto, diciamo, il rinvio per ben 4-5 volte, un'altra cordata. Noi riteniamo che, a prescindere se sei italiano o straniera, ci debba essere un intervento pubblico, perché rispetto alle questioni che dicevi tu, che riguardano il processo di decarbonizzazione, di come garantire quei 20.000 posti di lavoro, se vogliamo mantenere attraverso degli investimenti importanti una transizione ecologica e quindi mantenere sul versante ambientale e occupazionale, è evidente che l'unica soluzione è l'intervento pubblico.
3: Accanto alle questioni ambientali, alle discussioni sul tetto produttivo e sull'amianto sollevate dalla Corte d'Appello di Milano, resta centrale il nodo dei lavoratori della siderurgia.
4: Pensiamo che i lavoratori debbano avere, diciamo, un riconoscimento rispetto alle questioni che riguardano il prepensionamento, la questione dell'amianto, ma non lo dico perché va riconosciuto, perché c'è il tema evidentemente che affronteremo rispetto alla questione occupazionale di possibili esuberi strutturali. Lo dico perché i lavoratori non possono essere trattati, chi lavora in siderurgia, chi ha lavorato con quel ciclo produttivo, come un normale lavoratore, e quindi essere applicata la riforma Fornero che ti manda in pensione oltre i 42 anni. È evidente che questa cosa, a prescindere di quello che sta accadendo, che è accaduto in questi anni, credo che debba il governo aprire la strada per, diciamo, consentire ai lavoratori dell'Ilva di avere un trattamento non diverso perché siamo diversi dagli altri, ma semplicemente perché si è lavorato all'interno di quello stabilimento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Lo sport come motore di cambiamento, ma soprattutto come collante per un'intera comunità. A Crispiano, uno dei centri chiave dei Giochi del Mediterraneo, l'attesa per l'evento si trasforma in arte condivisa, creatività e senso di appartenenza. Davanti al nuovo impianto sportivo fa bella mostra di sé l'opera monumentale, il logo ufficiale della manifestazione e della città, riprodotto interamente a mano. Un lavoro da capogiro nato dall'intreccio di ben 270 gomitoli di lana e dalla dedizione di una squadra speciale, le Uncinettine.
5: Ovviamente si parte da qualcosina, però poi si arriva a fare una cosa bella grande, e grazie all'aiuto ovviamente degli imprenditori di Crispiano, perché in questo caso ci ha dato una mano Antonio Bufano, un imprenditore di Crispiano, che ha realizzato questa bella struttura e niente, ovviamente lui ci ha fatto la struttura e noi poi l'abbiamo abbellita, dipinta e quindi con l'aiuto di tutte le Uncinettine che, nonostante il caldo torrido di questi mesi, in poco tempo hanno realizzato tutte queste rose.
3: Dietro questi numeri vertiginosi ci sono le mani esperte, passione profonda e impegno generoso del tessuto imprenditoriale locale. Un vero e proprio lavoro di squadra che dimostra come i giochi non siano solo una competizione agonistica, ma un'eredità collettiva vissuta in prima persona dai cittadini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Lo sport come motore di salute, educazione e sviluppo economico. E questo è l'obiettivo dei consulenti dello sport, una nuova realtà nata per supportare legalmente le associazioni sportive e contribuire alla crescita socio-economica e culturale del territorio. Per Valentina Fusco, referente dei consulenti, questa attività sarà importante soprattutto per trasformare le strutture realizzate in occasione dei Giochi del Mediterraneo in centri di occupazione giovanile e di sviluppo economico e turistico.
6: Siamo un network di professionisti, avvocati, giuristi, consulenti del lavoro, commercialisti, accomunati dalla passione per lo sport e dalla consapevolezza che il terzo settore abbia un valore inestimabile per andare ad arginare quelli che sono i vuoti sociali. Le associazioni dilettantistiche o le società sportive hanno bisogno di essere supportati con strumenti gestionali, fiscali, giuridici solidi per sopravvivere, per tutelarsi e prosperare.
0: Tutte azioni che portano alla creazione di un nuovo metodo innovativo di fare rete, come l'assessment sportivo, presentato a Taranto insieme all'Osservatorio Italiano, per far dialogare istituzioni, federazioni ed enti territoriali.
6: Quando parliamo di assessment bisogna tenere presente tre concetti fondamentali, quella della governance, cioè il modo in cui enti privati, pubblici, società, aziende o protagonisti del terzo settore interagiscono, lavorano in sinergia per portare beneficio al territorio. Della legacy, vogliamo che i benefici dei grandi eventi sportivi non si esauriscano al 3 settembre ma ci sia una continuità. E poi la blue economy, Taranto e provincia ha una bellissima ricchezza che è quella del mare. Ma non si può pensare ad un'economia marittima dissociata da un'economia sostenibile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: È un Taranto in continuo movimento, quello che in queste ore si sta preparando alla prima gara di campionato contro il Cosmano Foggia. Il match domenica 30 di agosto aprirà ufficialmente la stagione di eccellenza pugliese. Ricordiamo che il Taranto partirà dal meno 2 in classifica, giocherà 3 gare a porte chiuse, la prima anche in campo neutro, vista l'indisponibilità dello stadio Erasmo Iacovone impegnata per i giochi del Mediterraneo. Si giocherà infatti a Manduria, se è solo in attesa dell'ultimo ufficialità. Per quanto riguarda il mercato, invece, i rossoblù vanno sempre a caccia di un esperto difensore, anche se in questa fase tutte le trattative sembrano essere bloccate. In uscita restano Incerti e Magallanes, mentre invece il Nardò ha ormai definito il passaggio dell'attaccante Alfredo Trombino, che dunque, dopo essere arrivato a metà del girone di andata, dovrà lasciare la riva dello Ionio per approdare nel Salento. Il Taranto così lavora sul mercato esclusivamente quindi per le uscite. Per quanto riguarda gli ingressi, invece, potrebbero addirittura non arrivare sino al termine della finestra del mercato estivo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Prosegue a ritmi serrati la preparazione del Martina in vista dell'esordio ufficiale in Coppa Italia fissato per domenica 30 agosto contro il Gravina. Dopo la conclusione del ritiro precampionato a Villa d'Agri, terminato giovedì 13 agosto, la squadra e lo staff tecnico si sono ritrovati al lavoro lunedì 17 con l'obiettivo di raggiungere la migliore condizione fisica e atletica e affinare i meccanismi tattici. Sono tre allenamenti congiunti programmati dalla società tutti allo stadio Tursi con inizio alle ore 17. Il primo oggi contro il Ferrandina, formazione di eccellenza della Basilicata. Sabato 22 invece sfida all'Ostuni, altra squadra di eccellenza però pugliese. Il test si svolgerà rigorosamente a porte chiuse. Ultimo appuntamento giovedì 27 agosto contro il Real Putignano, formazione di promozione Puglia girone A. Tre tappe per mettere benzina nelle gambe e trovare le giuste soluzioni tattiche prima dell'appuntamento ufficiale della nuova stagione che, lo ricordiamo, coinciderà con la trasferta di Gravina in Coppa Italia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
9: Si gira.
8: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
10: Cuori senza età, bello.
8: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
11: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone.
12: Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
13: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
12: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
13: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
14: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
13: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
14: Tieni, sono per il college.
12: Perché continuare a rischiare?
13: Non lo fanno per i soldi.
12: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
15: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
13: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
16: Finiamo il lavoro.
13: C'è uno schema ricorrente.
12: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
13: Inseguimento.
12: No. Dobbiamo solo arrivare in fretta.
17: Scendi dall'auto!
18: Siete quelli di Come rapinare una banca?
17: Sì!
18: Io amo il vostro show!
17: Grazie che ci segui!
19: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
20: Io di questa storia non so niente.
21: Se ti rivedo ti ammazzo!
22: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
23: Renzo Invernizzi.
24: Detto il salamandra.
25: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
26: Ed è la Devo se è sotto copertura?
25: Quasi. Investigatore privato.
27: Mi manda il collocamento.
28: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
29: Diego Miani
30: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
31: Omicidio?
32: Non c'entro, non c'entro! Sono solo uno stagista!
33: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
34: Noi?
33: Noi.
34: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
29: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
30: Io con questa storia non c'entro.
12: Ma che è?
31: Mamma, adesso ti devo lasciare.
30: Io sarei il coglione.
12: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
33: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
35: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
0: tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
1: Un attimo.
2: Pronto, mamma?
1: Ti posso richiamare io?
2: Come hai fatto a trovarci?
3: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
4: Dove sono i cinque?
1: No.
4: Miliardi in lingotti d'oro!
5: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
2: Me la ricordo.
5: Dammela.
2: Eh no.
5: Dammi sta scatola.
2: L'ho nascosta.
5: Bel nascondiglio.
6: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
9: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
7: Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
7: Scusate.
6: Certo.
10: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
7: Ma che ore sono?
10: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
7: Sa che posso anche cucinare.
16: Ha detto che è un cuoco, chef.
7: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
16: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo. Ah, sì.
7: Io non c'entro niente.
8: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
10: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
6: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so
7: wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu. I was lost, I've been kept. È da pazzi!
10: Lo so!
6: Cos'è?
10: È per te. And the world still so
6: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
6: Anthony Bourdain.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
5: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Bene, ci ritroviamo con il nostro spazio di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Parliamo ancora dei giochi del Mediterraneo, ma lo facciamo da una prospettiva particolare, quella dei consumatori, perché proprio oggi tre sigle importanti, Adiconsum, Adoc e Federconsumatori, hanno elaborato un documento nel quale appunto spiegano qual è il loro punto di vista, il loro approccio alla manifestazione che sarà inaugurata domani sera a Taranto. Per parlarne è collegato con noi il segretario dell'Adiconsum, Gianfranco Solazzo. Buon pomeriggio, segretario.
1: Sì, buon pomeriggio a lei, direttore, grazie per l'invito.
0: E allora, state vivendo questa esperienza dei giochi appunto dalla prospettiva dei consumatori. Che cosa significa questo?
1: Beh, innanzitutto abbiamo voluto anche noi manifestare attenzione verso questo evento di portata internazionale, ma direi anche di importanza straordinaria per il territorio. Noi abbiamo anche approfittato di questa occasione perché il 6 agosto, attraverso diciamo un'azione che da tempo stavamo condividendo con l'amministrazione comunale, attraverso diciamo l'assessore Francesco Cosa, l'assessore alle attività produttive, un protocollo d'intesa, che definirei un protocollo d'intesa storico perché non si era mai sottoscritto, che è mirato proprio alla qualità dei servizi pubblici che l'amministrazione mette a disposizione delle sue cittadine e dei suoi cittadini. Allora, in questo momento in cui noi dobbiamo pensare non soltanto affinché questo evento, al di là poi delle varie posizioni che abbiamo letto anche sui giornali, alcune criticità che si dovranno affrontare, noi dobbiamo tutti, e l'abbiamo voluto fare anche noi come associazione dei consumatori, tifare affinché questo evento abbia la migliore riuscita possibile. E come associazione dei consumatori ci teniamo perché ovviamente noi dobbiamo assicurare un buon servizio e capiamo anche le difficoltà che in questi giorni cittadine e cittadini dovranno tollerare, ma affinché tutto l'impegno che l'amministrazione, le associazioni correlate, gli enti preposti stanno mettendo in campo, si stanno impegnando affinché si possa dare il miglior servizio non soltanto a chi verrà, ai circa 4.000 atleti che saranno in questa città e tutto diciamo il turismo collegato, che questo impegno possa poi continuare in questa città. Noi dobbiamo approfittare di questo momento e dobbiamo lasciare un'eredità positiva al territorio. Guai se questo evento si fermasse soltanto ad un evento prettamente sportivo, che si limitasse a dare diciamo la migliore organizzazione che questa città può dare soltanto fino al 3 settembre e dal giorno dopo ricominciamo con i problemi, anzi lasciando anche problemi più grossi, perché ci sarà una grande infrastruttura sportiva che
0: ne parliamo tra poco, segretario. Adesso ci vediamo il servizio che abbiamo realizzato per il nostro telegiornale di presentazione della cerimonia inaugurale dei giochi. Poi torneremo a commentare questa esperienza che Taranto si prepara a vivere con Gianfranco Solazzo. Tutto pronto. Domani sera si apriranno i giochi del Mediterraneo con la cerimonia inaugurale al luccicante Stadio Iacovone. Sarà l'occasione per dare il battesimo ufficiale al nuovo impianto, considerato tra i più belli in Italia. I biglietti sono esauriti da tempo e chi non ha potuto acquistarli potrà godersi la diretta televisiva su Rai 2, raccontata da Angelo Mellone e Arianna Secondini. Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a pronunciare la formula ufficiale di apertura dei giochi. In tribuna d'onore, insieme al Capo dello Stato, ci saranno il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, diversi ministri e alcune tra le più alte cariche istituzionali. Il programma prevede l'intervento del presidente del Comitato Internazionale dei Giochi, Meretz Boussaïen, e il discorso del presidente del Comitato Organizzatore, Massimo Ferrarese. La cerimonia di apertura, ideata e realizzata da G2 Eventi, Gruppo Castadiva, ha come direttore creativo Francesco Paolo Conticello, mentre Angelo Bonello è il direttore artistico. Le coreografie saranno curate da Thomas Signorelli e dal suo team. Il filo conduttore sarà il futuro raccontato attraverso gli occhi di un ragazzo di Taranto, un viaggio che intreccerà la storia della città, il mare, i delfini, gli atleti della Magna Grecia e i valori dello sport. Tutto all'insegna del motto Embrace the Future, abbracciamo il futuro. Tre stelle pugliesi protagoniste della parte musicale, Mietta, Serena Brancale e Albano. L'inno nazionale sarà affidato al giovane Simone Grande, vincitore di The Voice Kids. Quella di Taranto è la quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la seconda in Puglia, dopo quella di Bari del 1997. Sono 26 le nazioni partecipanti con 3.803 atleti, 33 le discipline sportive per uno dei più grandi eventi internazionali mai ospitati nel sud Italia. E proprio l'Italia si presenta ai giochi con la squadra più numerosa della manifestazione, 497 atleti, 259 uomini e 238 donne impegnati in tutte le discipline del programma. A guidare la squadra italiana nella cerimonia inaugurale saranno i due portabandiera azzurri, Filippo Tortu, campione olimpico dell'atletica, e Irma Testa, medaglia olimpica nel pugilato. La cerimonia rappresenterà il momento simbolico che aprirà 14 giorni di sport e incontri tra le diverse sponde del Mediterraneo, un evento straordinario che la città sappia accoglierlo al meglio. Solazzo, abbiamo detto un evento straordinario e che la città sappia accoglierlo al meglio, e forse anche questo è l'obiettivo delle vostre associazioni, insomma, preparare la città, i cittadini, educare anche i cittadini ad accogliere nel miglior modo possibile questa manifestazione.
1: Assolutamente sì, direttore, io partirei appunto da quello slogan importante che si è dato ai giochi: dobbiamo abbracciare il futuro oltre che abbracciare il presente. Quindi dobbiamo cogliere questa grandissima occasione, anche il servizio che avete preparato, cioè ci rendiamo conto quale imponente impianto, diciamo, di impianti sportivi che avrà questa città, uno degli stadi più importanti del nostro paese, tutti gli impianti sportivi. Guardate, anche questo non guarda soltanto lo sport, deve guardare anche nei confronti delle nuove generazioni, dare ai nostri giovani anche una speranza migliore. Ecco perché questa città deve investire su questo momento straordinario che abbiamo con i Giochi del Mediterraneo, e deve essere un'occasione per metterci tutti alla prova. Ha detto bene, anche noi cittadini e cittadine abbiamo bisogno in questa città anche di una rivoluzione culturale, anche di come ci comportiamo nei confronti dei servizi. Quando si parla, per esempio, a profitto dell'igiene urbana, anche noi dobbiamo diventare dei cittadini educati. Dobbiamo amare di più questa città, guardi, a prescindere, ripeto, dalle appartenenze di questo, di quella parte politica. Noi in questi giorni dobbiamo mettere da parte qualsiasi critica, poi ci saranno i momenti per farlo, ma noi dobbiamo dimostrare in questi giorni, questi 14 giorni, al mondo intero di essere una città capace, all'altezza di poter mettere in atto un evento così straordinario. E dobbiamo assolutamente pensare a ciò che lasceremo dopo questi giorni.
0: A proposito di cosa lasceremo, segretario, a proposito di cosa lasceremo, abbiamo visto le immagini sfolgoranti dello stadio Iacovone, no? È uno degli impianti più importanti, insieme allo stadio del nuoto, cioè la doppia piscina, quella coperta e quella scoperta, sono impianti importanti, e dal 4 settembre si pone però il problema della loro gestione, perché se questi impianti non saranno gestiti al meglio si rischia davvero un fallimento sotto questo aspetto.
1: Sarà un boomerang, guai se dovesse verificarsi, non dobbiamo nemmeno pensarla una cosa del genere. Se dovessero anche queste risultare delle cattedrali nel deserto, come si suol dire, io l'amministrazione, da quello che ho letto anche, avviato le gare affinché qualcuno si possa interessare. E noi dobbiamo anche dare lustro al lavoro che si è fatto per mettere su quegli impianti. Mi lasci anche dire la grande capacità che ha avuto il commissario dei Giochi del Mediterraneo, Ferrarese, nel portare avanti questa operazione straordinaria. Quindi anche per onorare il lavoro che si è fatto in questi giorni, i soldi e tante risorse messe a disposizione, oltre 300 milioni di euro. Quindi dobbiamo assolutamente operare. Ovviamente qui le istituzioni e la politica hanno una grande responsabilità affinché appunto si possa lavorare nel miglior modo possibile e consegnare la gestione di questi impianti a, diciamo, imprenditori, aziende, realtà illuminate che possono gestire al meglio queste infrastrutture.
0: Ecco,
1: Non dobbiamo assolutamente perdere
0: l'eredità
1: questa occasione.
0: non è soltanto relativa agli impianti in sé, ma ai meccanismi che questa nuova condizione nella quale si ritrova la città, condizione positiva, questa ricchezza di infrastrutture, appunto può innescare dei meccanismi di sviluppo economico legati ad esempio al turismo sportivo. Nel nostro telegiornale abbiamo parlato appunto dei numeri in crescita che hanno fatto registrare diciamo, gli eventi collegati ai giochi del Mediterraneo, con l'aumento delle presenze, degli arrivi e delle presenze a Taranto e in tutta la Puglia. Quindi davvero abbiamo di fronte a noi una opportunità straordinaria anche per avviare quella diversificazione economica che stentiamo a far decollare.
1: Assolutamente sì, direttore, è una grande occasione. Noi dobbiamo cercare di coniugare, come dicevo prima, questo evento sportivo, che non deve restare un evento sportivo. Innanzitutto affinché non resti un evento sportivo, ma diventi anche un evento produttivo e economico per la città, serve affidare questi impianti a gestioni illuminate. E quindi c'è bisogno di una grande responsabilità istituzionale e politica a chi si affidano questi impianti, perché questo deve diventare l'occasione per cogliere, diciamo, il tema sportivo, per poi valorizzare e potenziare quello turistico, quello economico, quello sociale. Noi diventeremo all'attenzione anche per le bellezze del nostro mare, anche attraverso, diciamo, il nuoto, le due grandi piscine che sono state realizzate. Quindi immaginiamo cosa può venir fuori. Guai se dovessimo perdere questa occasione. Noi dobbiamo
0: Ecco.
1: assolutamente lavorare insieme, insieme, dico io, tutte le parti, il mondo dell'associazionismo, la politica, destra, sinistra, centro, affinché venir fuori da queste giornate con una grande occasione per la città. Non perdiamo questa occasione.
0: Ecco,
1: Non avremo più.
0: segretario, per avere
1: Sì.
0: un'idea di quanti aspetti stia toccando questa manifestazione, ci sono anche gli aspetti religiosi. Ieri sera è giunta a Taranto la Croce degli Sportivi. Vediamo il servizio che ha realizzato per noi Federica Pompamea.
2: La Croce degli Sportivi, simbolo del legame tra l'attività agonistica e i valori di solidarietà, inclusione e crescita personale, è arrivata a Taranto. L'opera, realizzata dal celebre artista John Cornwell, è stata consegnata dalla squadra dell'Associazione Polisportiva Atletica Vaticana e dalle delegazioni degli sportivi partecipanti alle gare dei Giochi del Mediterraneo nella Basilica Cattedrale di San Cataldo, in Città Vecchia, dove verrà custodita fino alla fine della manifestazione sportiva. Una tradizione che si ripete in ogni diocesi che ospita i grandi eventi olimpici e internazionali. L'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, durante la celebrazione eucaristica, ha ricordato l'importanza della comunità nella costruzione della pace.
3: Lo sport è il modello di una società nuova, dove tutti possono partecipare, tutti possono incontrare.

0: e nel nome dell'uomo, dell'umanità, si può veramente pensare ad una società di fratelli e sorelle, ad una società di persone che concorrono anche per il bene, ma soprattutto cercano il bene nell'altro. Ecco lo sport con le sue regole, con il suo impegno. E abbiamo una gioia immensa nell'ospitare nella città di Taranto questo evento straordinario.
1: La croce è composta da 15 pezzi di legno provenienti da diverse parti del mondo, inclusi la Terra Santa, la Cina, la Russia e l'Africa. Il loro armonioso assemblaggio incarna la vocazione dello sport a costruire una solida unità fraterna attraverso la ricchezza delle differenti culture. Un'opera concepita come un vero e proprio spiraglio. Il vuoto centrale, infatti, evoca lo spazio per le storie e i sacrifici di tutti gli atleti, unendo i traguardi dei grandi campioni internazionali all'impegno quotidiano dei ragazzi degli oratori, nel segno universale della solidarietà, dell'inclusione e della crescita etica e umana.
2: Segretario, allora abbiamo visto anche questo servizio con l'arrivo della Croce degli Sportivi. Allora lasciamoci con un messaggio di buon augurio per questa manifestazione e per Taranto in generale. Prego, segretario.
3: Certamente, anche Sua Eccellenza Monsignor Miniero ha dato un messaggio importante a questi giochi. Non dimentichiamo ciò che sta oltre il perimetro geografico della nostra città, del nostro paese. Abbiamo delle guerre in atto e questo deve essere un momento di speranza. Anche questo, lo sport unisce, lo sport mette insieme. Che questo sia un messaggio per tutti noi, per tutta la città, di essere uniti insieme in questo momento e sperare di navigare tutti quanti verso il bene comune di questa città. Ne abbiamo tanto bisogno.
2: Grazie Gianfranco Solazzo per la sua partecipazione al nostro approfondimento pomeridiano. Grazie,
3: grazie
2: segretario.
3: Grazie a lei, direttore. Grazie.
2: E grazie a voi per averci seguito.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
5: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
2: Mi serve un lavoro.
6: Hai già lavorato in cucina?
2: Scusate, certo.
6: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
7: Ma che ore sono?
6: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
2: Sa che posso anche cucinare.
7: Ha detto che è un cuoco, chef.
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
7: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo. Ah, sì.
2: Io non c'entro niente.
4: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
6: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità.

0: da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu.
1: I was lost, I've been kept.
2: È da pazzi,
3: lo so.
0: Cos'è?
3: È per te.
1: And the world still so wild, to me.
0: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
4: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
5: Come si sente oggi?
6: D'accordo. Diamo un'occhiata.
5: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiata pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
0: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
5: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.

0: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
1: Che ti è successo all'occhio?
0: Oh! Oh! Allergia.
1: Ah, sì?
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Buonasera e benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Questa sera focus sulla cozza tarantina, che non è soltanto un prodotto alimentare, ma è un pezzo di identità di questa città. All'interno del Mar Piccolo vive una delle economie storiche di Taranto, un lavoro antico tramandato di padre in figlio che oggi si trova davanti a una sfida decisiva. Inquinamento, crisi ambientale, cambiamento climatico, controlli sanitari serrati, costi crescenti, ma anche segnali di ripresa, il tentativo di costruire un nuovo equilibrio tra mare, salute e lavoro. E allora la domanda con cui introduciamo questa trasmissione è semplice: la mitilicoltura può essere ancora un pilastro del futuro economico di Taranto? Ci vediamo tra poco dopo la sigla qui da Palazzo Pantaleo.
0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora ben ritrovati Orizzonte Taranto, dopo la sigla andiamo a cominciare la nostra trasmissione. Per anni la mitilicoltura è stata uno dei

0: del Mar Piccolo, le restrizioni, le morie per il cambiamento climatico, la perdita di redditività del settore. Eppure, nonostante tutto, la cozza tarantina continua a rappresentare molto più di un comparto produttivo. Ne parliamo questa sera con Paolo Vinci, presidente della cooperativa Isola per Miti di Mare, Francesco Cosa, assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Massimo Zito di Confapi e Luciano Carriero di Confcommercio Taranto.
1: Buonasera.
0: Buonasera a tutti e
1: Buonasera. Buonasera a tutti.
0: bentrovati qui a Orizzonte Taranto. Come nostro costume, prima di cominciare, vi faccio vedere questa scheda che ci introduce all'argomento della serata.
2: La mitilicoltura tarantina non è soltanto un comparto produttivo, è uno dei pochi legami rimasti intatti tra Taranto e il suo mare. Nel Mar Piccolo, tra i cetri, nasce da secoli la cozza tarantina, presidio slow food e simbolo identitario della città. Un prodotto che racconta lavoro, memoria collettiva e tradizione marina molto più di qualsiasi slogan turistico. Per decenni Taranto è stata uno dei principali poli mondiali della mitilicoltura. La produzione negli anni migliori ha raggiunto le 30.000 tonnellate annue, coinvolgendo circa 1.300 addetti diretti tra allevamento, raccolta, commercializzazione e ristorazione. Un'economia del mare che ha sostenuto centinaia di famiglie e costruito una cultura del lavoro tramandata di generazione in generazione. Poi è arrivata la crisi. L'inquinamento industriale del Mar Piccolo ha colpito duramente il comparto. Le cozze, organismi filtratori, assorbono facilmente contaminanti come le diossine. Per questo motivo la filiera è stata sottoposta a controlli rigidissimi e parte della produzione è stata progressivamente spostata verso aree considerate più sicure nel secondo seno del Mar Piccolo e del Mar Grande. A questo si sono aggiunti gli effetti del cambiamento climatico, aumento delle temperature marine, morie estive, costi sempre più alti, margini economici ridotti. Nel 2024 il settore ha vissuto una delle fasi più difficili degli ultimi anni. Perse circa 9.000 tonnellate di prodotto, quasi il 70% della produzione annuale, con danni economici stimati attorno agli 8 milioni di euro. Eppure, nonostante tutto, la mitilicoltura continua a rappresentare uno dei comparti più strategici dell'economia del mare tarantina. Negli ultimi mesi sono emersi segnali incoraggianti. I monitoraggi di ASL, ARPA e Commissario straordinario alle bonifiche hanno certificato nei mesi invernali 2025-2026 la conformità dei mitili del primo seno del Mar Piccolo ai parametri europei di sicurezza alimentare. Una notizia accolta dal comparto come una possibile svolta dopo anni di restrizioni e diffidenza. Ma il punto va oltre il dato sanitario, perché oggi la cozza tarantina è il punto d'incontro tra ambiente, salute pubblica, lavoro, turismo ed economia sostenibile. E racconta forse meglio di qualsiasi altro dossier la sfida che Taranto ha davanti: riuscire a costruire un modello di sviluppo che non sia più in conflitto con il territorio. La domanda è semplice: può la mitilicoltura diventare uno dei pilastri del futuro economico della città?
0: E da questa domanda noi partiamo con il nostro dibattito. Assessore Cosa, quanto pesa oggi il comparto della mitilicoltura per l'economia cittadina?
1: Per quanto riguarda l'amministrazione comunale pesa tantissimo, nel senso che sono davvero tantissime le attenzioni che questa giunta, questa amministrazione comunale sta rivolgendo al settore. Rispetto al video che avete trasmesso, quelle immagini mi sembrano immagini lontane, per fortuna, perché siamo, grazie al lavoro, diciamo, sinergico di tutti, devo dire davvero di tutta la città, che sta cercando comunque di dare risposte a questo settore, finalmente stiamo vivendo dei tempi migliori. Tra l'altro, è insediato presso il Comune di Taranto il tavolo della mitilicoltura, che è un organismo molto importante, fatto sia dalle istituzioni che dalle stesse associazioni di categoria, sindacali che tutelano il settore, e quindi abbiamo degli obiettivi che stiamo portando avanti in maniera molto puntuale, direi. Ovviamente paghiamo anni molto pesanti da tutti i punti di vista, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della regolamentazione, dal punto di vista ovviamente anche di fattori che sono caduti sulle teste degli stessi mitilicoltori, e quindi è importante mettere ordine perché sono tanti i fattori sui quali bisogna intervenire, e vi posso garantire che siamo sul pezzo, dal dissequestro del primo seno del Mar Piccolo, che a giorni ripresenteremo la nuova istanza, Stiamo lavorando anche su una regolamentazione per la cozza DOP tarantina, già siamo

0: una fase positiva con lo slow, con la cozza slow, quindi dobbiamo anche certificare e quindi spogliarci di questa maldicenza che la cozza, diciamo, non è genuina, anzi, come è stato ben detto nel video, le analisi di ARPA e di ASL affermano e rilanciano la bontà del prodotto locale, a cospetto anche di un prodotto che viene reimmerso nel nostro mare. Proprio l'altro giorno, se non sbaglio, è stato fermato per dei controlli un carico che arrivava dalla Grecia, e quindi va ancora di più a confortare che la cozza tarantina è uno dei prodotti nel campo dei mitili a livello nazionale dei più buoni. Ovviamente un tema molto centrale è quello della legalità, perché abbiamo un sommerso, cioè una parte di abusivi che purtroppo danneggia il settore. Devo dire che in questa direzione le cooperative, finalmente concessionarie, hanno capito l'importanza di vivere nella legalità e sono loro stessi, diciamo, a fare da pungolo alle istituzioni per fare un contrasto, quindi una lotta seria all'abusivismo, perché di lì vengono determinate anche le quote di mercato, perché purtroppo, nonostante il prodotto tarantino è uno dei più buoni a livello italiano, detto da tutti, ovviamente a livello economico l'immissione sul mercato è ancora bassa, cioè il prodotto può essere sicuramente venduto a prezzi maggiori, anche perché grazie, diciamo, all'esperienza che sto vivendo in questo settore, c'è da dire che le cooperative dei mitilicoltori hanno grandissime spese, e quindi è un settore che sicuramente va sostenuto con tutte le forze,
1: Ecco,
0: sia
1: qui proprio
0: comunali che
1: mi
0: regionali.
1: riaggancio, volevo sentire le imprese. Massimo Zito di Confapi, le imprese di settore riescono ancora a reggere i costi dell'aumentata energia, ad esempio, e anche quelli
0: La sua.
1: dell'incertezza ambientale?
2: Allora, io vorrei dire una cosa, perché poi a Taranto ci meravigliamo quando succede qualcosa di grave e una persona ci rimette la vita perché viene aggredita a causa del disagio economico e sociale che abbiamo in questa città. Sono centinaia le famiglie che vivono di mitilicoltura, però è un settore estremamente povero, perché è un settore ancora fatto di illegalità e di abusivismo in gran parte. E gli illegali e gli abusivi fanno una concorrenza sleale a quelle che sono le cooperative che, come giustamente diceva l'assessore Cosa, stanno emergendo, stanno facendo grandi sacrifici. I canoni di concessione demaniale sono aumentati da 300 euro a oltre 4.000 euro. Per loro sostenere questi costi è impossibile se poi i centri di spedizione accolgono il prodotto abusivo, quindi di gente che non ha sostenuto nessun costo, che non rispetta regole di sicurezza, che non rispetta le assunzioni, a 60-70 centesimi, 60-70 centesimi al chilo, loro non rientrano nelle spese. E allora abbiamo una parte della società, poi molti risiedono nella città vecchia, ai Tamburi, a Paolo VI, una parte della società che vede i propri figli che non riescono a crescere in condizioni economiche adeguate, che vedono o i genitori che lavorano nell'illegalità, quindi il loro futuro, il loro imprinting è quello dell'illegalità, oppure altri che vedono i genitori che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera e poi dopo alla fine non riescono a portare a casa niente. Io qua vorrei lanciare un appello a tutti quanti, ma non perché la cozza tarantina deve avere un futuro, dobbiamo fare grandi progetti. I progetti li sappiamo fare, c'è Paolo Vinci che con la sua cooperativa sta facendo un progetto egregio a supporto della mitilicoltura. Ma io vorrei spronare l'assessore Cosa, l'assessore Patronelli a sistemare subito la questione dell'abusivismo, perché le concessioni abusive vanno eliminate immediatamente. E poi anche gli operatori commerciali, abbiamo Luciano Carriero che è un amico, ha un centro di spedizione. Luciano, io ti invito, perché da domani mattina non cominci per promuovere la qualità vera della cozza tarantina ad acquistare la cozza tarantina a 1,50 euro al chilo dai produttori regolari? Poi la si venderà a 3 euro, la si venderà a 4 euro, ma io credo che il tarantino che vuole mangiare un chilo di cozze davvero genuine, sane e contribuire concretamente, non con le manifestazioni in piazza, a quella che è l'economia della città, lo spende 4 euro per un chilo di cozze. Allora, Luciano, da domani mattina le compriamo a 1,50 euro?
0: Questo è
2: Eliminiamo gli
0: sì.
2: abusivi?

0: Hai perfettamente ragione, Massimo. Questo già lo facciamo, però abbiamo perso mercato. Non riusciamo più a lavorare perché gli altri centri di spedizione comprano, come hai detto poco fa, prodotto a 50-60 centesimi e giustamente, come ognuno tira l'acqua al proprio mulino, le pescherie che comprano il prodotto si sono spostati tutti diciamo, in questi centri e stiamo lavorando pochissimo perché noi abbiamo creato una comunità di produttori Presidio Slow Food. Il prodotto del Presidio, siamo una decina di produttori che abbiamo aderito a questo progetto, il prodotto passa dal nostro centro di spedizione confezionato con l'etichetta Slow Food, ma questa piaga dell'abusivismo ci crea molti problemi. Quindi è gente che, come diceva Massimo, non ha nessuna spesa, non paga contributi, non pagano concessioni, stanno a mare e fanno concorrenza sleale ai mirliicoltori che vivono, hanno società, hanno spese vive tutti i giorni. Quindi è importante, noi facciamo un appello al comune, a tutte le istituzioni. Qualche anno fa abbiamo anche proposto un censimento di tutti gli impianti abusivi. È importante
1: Ce
0: questo,
1: l'abbiamo.
0: censire le condizioni proprio delle concessioni nel Mar Piccolo di Taranto, perché qui si alza uno la mattina, va a mare, la legge del più forte. E se vogliamo rilanciare il settore che ha tutte le carte in regola per farlo, perché io ho la fortuna di essere un produttore di cozze storico e un commerciante, quindi conosco
1: Tutte e
0: perfettamente
1: due.
0: Il mercato della cozza tarantina e voglio dare una notizia buona ai miei colleghi, ai mirliicoltori. C'è futuro, c'è mercato, la cozza tarantina è richiesta, però dobbiamo fare squadra. In un momento, questo è un momento storico, bisogna fare squadra, non bisogna più essere
1: Ognuno per sé,
0: ognuno per
1: certo.
0: sé e camminare da soli, non è più.
1: Non è più il tempo.
0: Non è più il tempo di. Bisogna fare squadra. Questo è un momento storico, se vogliamo fare la differenza.
1: Quindi abbiamo un censimento.
0: Assolutamente.
1: Allora, io ho una curiosità a tal
0: Poi ve lo dico.
1: proposito da sottoporre a Paolo Vinci, che ricordiamo è della cooperativa Isola per Miti di Mare. E quanto pesa ancora l'illegalità? Abbiamo capito che ha un costo molto importante sulle imprese legali e sane. Ma la diffidenza rispetto al prodotto, no? Quello che diceva anche un po' Luciano Carriero, la
0: Certo,
1: reputazione che
0: certo.
1: abbiamo purtroppo ereditato dagli anni scorsi, quanto pesa su di voi?
2: Moltissimo. Innanzitutto, grazie per l'invito. È un tema che la cooperativa tratta da un po' di tempo, da quando ha manifestato il proprio interesse a partecipare a questa coprogettazione tanto voluta dal comune a valere sui fondi ex Ilva, quindi anche emblematica la decisione del comune. Di intervenire con questi fondi in maniera costruttiva e reale per una volontà di un progetto mirato a una fusione perfetta. Non a caso arriva dal sviluppo economico la proposta di progettazione, una perfetta fusione tra la coesione sociale e lo sviluppo economico per andare a affrontare i due temi essenziali sul tema, che sono quelli delle attività produttive e quindi di incentivare e supportare tutte le aziende, le cooperative che sono regolari nello svolgimento della propria attività, per i temi che anticipava precedentemente Luciano, sulla concorrenza sleale, perché poi di questo si tratta,
1: Certo.
2: non rispetto alle regole, ma anche per la reale identificazione di quello che è la cozza tarantina, perché noi a oggi siamo all'identificazione di un prodotto, cioè vediamo il mitile. Ma la cozza tarantina non è soltanto quel prodotto, è anche il processo che ha condotto a quella produzione. Quindi il lavoro che stiamo facendo con la grandissima partecipazione delle cooperative dei mitilicoltori, sono 25, hanno passato una selezione e un vaglio attentissimo dal Demanio e dal Comune per individuare la perfetta regolarità di queste cooperative. Sono totalmente coinvolte e sono i protagonisti principali dell'attività. La narrazione che stiamo facendo con il supporto del regista e attore Massimo Cimaglia, che porterà anche un documentario che poi verrà distribuito, è proprio quella di cui si parlava prima, anche il racconto per superare quella diffidenza rispetto al reale lavoro quotidiano delle cooperative che esistono, sono tante, che lavorano quotidianamente affinché il prodotto sia correttamente portato sul mercato. Accanto a questo, il progetto Miti di Mare ha anche altre iniziative e azioni specifiche, una tutela ambientale, quindi con il supporto dell'associazione Plastica Qua ci siamo recati nei posti e ci recheremo in altri posti, in altri luoghi, per andare a fare materialmente una pulizia, coinvolgendo direttamente i mitilicoltori a questo. La cosa interessante, si parlava di coesione sociale perché l'intervento è anche con volontari residenti a Taranto, ci tengo a precisare, non cittadini tarantini, ma residenti a Taranto, perché una grandissima partecipazione dei migranti regolari sul territorio che con i vari progetti degli enti del terzo settore che sono stati a loro volta coinvolti, partecipano attivamente per quel senso di appartenenza alla nostra città che molto spesso manca, questo lo dobbiamo dire. Questo attaccamento ci sta portando anche a avere una partecipazione così tanto attiva dei mitilicoltori che sono loro a proporre i tratti di costa, a proporre delle azioni innovative. Sabato 23 avremo, non ve lo svelo, è una piccola sorpresa, verrà fuori poi pubblicamente, però un momento di incontro e di coesione tra i mitilicoltori, perché l'incertezza rispetto alle regole di ingaggio porta anche alcune volte uno scollamento tra la stessa categoria, all'interno
1: Certo.
2: della medesima categoria. Quindi questo è un momento invece di unione per andare tutti nel medesimo obiettivo. Accanto a questo c'è anche una parte di un racconto delle ricette di un tempo e quindi recuperiamo i vecchi valori e li trasformiamo in cibo più facile e più fruibile. Quindi ci sarà all'interno dell'evento finale una trasformazione di quella ricetta antica attualizzata
1: Non
2: al momento
1: spoileriamo
2: attuale.
1: tutto.
2: Però volevo aggiungere un passaggio importante, non raccontiamo tutto il progetto oggi che è lungo, però volevo agganciarmi a ciò che diceva precedentemente l'assessore Cosa, con la partecipazione ancora una volta diretta e attenta di tutti i mitilicoltori, stiamo iniziando a svolgere tutta l'attività prodromica alla certificazione DOP. Si sono resi tutti disponibili
1: Certo.
2: a avere l'accesso all'interno delle loro strutture e a raccontare il proprio processo produttivo, già iniziando a sottoscrivere il questionario.
1: Il progetto è molto interessante, soprattutto il progetto che ci ha raccontato Vinci, soprattutto per un punto, per quel meccanismo, come dire, sano che si innesca di rigenerazione non solo di un comparto economico, ma di rigenerazione sociale, perché coinvolge come parte attiva proprio anche la cittadinanza
2: Esatto.
1: residente, e questo è molto importante. E qui mi riaggancio all'assessore Cosa. Il comune oggi considera la mitilicoltura col giusto peso, nel senso, mi spiego meglio, c'è stato un momento in cui, non è colpa nostra, non eravamo ancora nati, e il passato non lo cambia nessuno, qualcuno ha pensato che Taranto potesse diventare la capitale dell'industria pesante, no? E quindi, come dire, un investimento come quello dell'acciaio ha mutato anche i destini inevitabilmente della mitilicoltura. Oggi, tra l'acciaio che è in crisi, il futuro dello stabilimento che è ancora avvolto nelle nebbie, si può pensare che sul piatto della bilancia la mitilicoltura, che è nostra storica e identitaria filiera di produzione economica, possa avere un peso maggiore?
3: Beh, io ritengo che la mitilicoltura ha resistito a questa invadenza della grande industria, perché tutto sommato il settore è ancora lì, è presente e ha una voglia di riemergere in maniera preponderante. Tant'è vero che il primo seno e il secondo seno del Mar Piccolo, nonostante la presenza, voglio dire, dell'ex Ilva, comunque conserva un ecosistema marino che è invidiabile da tutte le marinerie
1: Meno
3: italiane,
1: male, meno
3: grazie ai
1: male che c'è la
3: citri,
1: natura.
3: grazie ai citri, grazie ai quali si sono riprodotti i cavallucci marini piuttosto che altri esemplari unici. E quindi diciamo che il peggio è passato. Ovviamente a noi sta il rilancio di questo settore. Devo dire una cosa molto importante. Premesso che l'abusivismo lo troviamo tanto a terra quanto a mare, quindi non voglio per nulla crocifiggere i mitilicoltori che in molti casi sono diventati abusivi anche per questioni non direttamente riconducibili a loro e devo dire che ho trovato una grande collaborazione nel comparto. L'obiettivo di un'amministrazione comunale, di un ente locale è quello di far riemergere gli abusivi e di dargli la concessione. Devo dire che in questa direzione stiamo lavorando e per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme 29-25 cooperative che pagano i canoni nonostante le difficoltà, nonostante le calorie alle quali purtroppo il prodotto è stato sottoposto e quindi hanno avuto dei gravi danni e la politica in generale è stata sempre al loro fianco richiedendo anche lo stato di calamità naturale. Quindi voglio dire, è davvero al centro dell'attenzione. Ritengo però che questo settore debba fare un salto di paradigma perché noi abbiamo le potenzialità quindi anche di innovare lo stesso settore e quindi attingere ai fondi che la Regione Puglia mette a disposizione con tante misure ad hoc. Ad esempio, la trasformazione dei mitili è un tema centrale anche per rilanciare il settore, perché non ci possiamo limitare soltanto alla produzione, quindi all'agricoltura del mare. Luciano ne è testimone perché lui vive, diciamo, sia da produttore a mare che da commerciante, però io vedo alcune marinerie vicine, Fasano ad esempio, ci sono delle realtà che producono anche la trasformazione dei mitili con risultati economici molto importanti. Quindi io ritengo che la politica, come sta facendo, debba accompagnare questo comparto anche per innovarlo, per creare la possibilità che le nuove generazioni possano affacciarsi, perché molto spesso mi capita di rapportarmi con le cooperative storiche che purtroppo gli stessi figli comunque non hanno un ricambio generazionale. Anche lì, attraverso la formazione in work, si può, no, attirare nuove leve a questo settore che poi dà grandissime soddisfazioni. Ovviamente, noi siamo sul pezzo, abbiamo un censimento puntuale di tutti gli abusivi fatti dalla Guardia di Finanza con un volo, quindi abbiamo individuato. Ovviamente la pulizia comporta anche un'esposizione economica importante da parte dell'amministrazione comunale, che ovviamente stiamo cercando di individuare. E in questo senso devo dire che abbiamo anche una progettualità, perché gli abusivi sono legati anche ai punti di sbarco, che sono tutti abusivi loro stessi, i punti di sbarco. Quindi
2: Punti di
3: andando a
2: approdo.
3: ridurre i punti di sbarco a una filiera controllata, sapendo che le cozze da mare devono andare a finire solo in due postazioni, già andiamo ad abbattere il controllo, perché il tema della legalità è strettamente correlato al tema del controllo. Chi controlla? Ovviamente oggi ci sono anche, voglio dire, difficoltà nel controllo perché non è che abbiamo la disponibilità di tutte queste risorse umane, parlo di polizia locale, di capitaneria, di guardia di finanza, che riescono a fare un controllo puntuale. Molte volte i controlli, Luciano, vengono fatti a campione, ogni volta, voglio dire, poi abbiamo i sequestri. Riducendo i punti di sbarco, sappiamo anche che
1: Inevitabilmente,
3: devono arrivare
1: certo.
3: lì. Su questo devo dire che l'amministrazione comunale di Taranto è stata molto lungimirante perché noi abbiamo ottenuto un finanziamento di 48 milioni di euro del SIAB che prevede il rifacimento totale del mercato ittico, che sarà il punto di sbarco e quindi il centro di stabulazione primario. Poi sarà rifatto Manganecchia, sarà rifatto la parte sotto l'Istò per intenderci, anche l'ex stabulatore in Mar Grande. Quindi voglio dire, noi ci siamo dati come obiettivo il 2030 per ordinare il settore. Ovviamente dobbiamo riportare anche un decoro a tutta la costa perché è stata devastata. Voi pensate che tutt'oggi è lungo il primo seno, il secondo seno del Mar Piccolo, ma non solo, anche in alcune infratti in giro per la città, vengono pulite le cozze e quindi messe nelle vaschette in maniera del tutto abusiva e poi ce le ritroviamo nelle pescherie, ce le ritroviamo a tavola. Anche lì va
1: Va fatto
3: fatto una
1: ordine per
3: stretta,
1: una
3: va
1: questione di
3: fatto.
1: igiene,
3: È di igiene.
1: soprattutto,
3: E
1: e di
3: lì
1: tutela
3: devo
1: della
3: dire che il
1: salute.
3: sindaco, proprio la settimana scorsa, ha prodotto una relazione puntuale indirizzato al commissario delle bonifiche per far ripulire tutta quella parte del primo seno e del secondo seno, anche perché a brevissimo si terranno i giochi del Mediterraneo e quindi siccome
1: Certo.
3: saremo oggetto di una visibilità
1: Sotto i riflettori.
3: internazionale, vogliamo che i droni non riprendano lo scempio che ci sta. Devo dire che già siamo intervenuti in maniera puntuale grazie alla cooperativa Isola e al progetto Miti di Mare finanziato con i fondi Exilva, che abbiamo ripulito totalmente sotto la Pineta Cimino con un intervento dell'AMIU e un intervento, diciamo, con Miti di Mare. E ora stanno realizzando il campo di regata. E stiamo rimuovendo anche i pali, i vecchi sistemi per dei campi mitili dove vedeva l'utilizzo di questi pali che ormai si sono rotti, spezzati, che sono anche un pericolo per la navigazione. Quindi abbiamo chiesto al commissario delle bonifiche anche di rimuovere tutta questa palificazione che crea intralcio
1: Obsoleta.
3: anche alla diportistica, crea intralcio proprio anche a chi deve effettuare il controllo. Quindi abbiamo tutta questa parte, diciamo, di importante lavoro che ci tocca svolgere. Abbiamo le idee chiare, devo dire, però ovviamente poi servono anche le risorse economiche, capite
1: Certo.
3: bene?
1: Risorse
3: Cioè,
1: umane ed economiche,
3: risorse
1: diceva lei.
3: umane ed economiche.
1: L'appello che mi ha molto colpito, l'appello alle nuove leve, no? Perché andare per mare, Luciano Carriero probabilmente lo sa più di tutti gli altri seduti qui su questi
3: Sicuramente,
1: sgabelli,
3: sicuro.
1: costa molta fatica, e una fatica che poi non trova, come dire, è quasi H24, no? Perché si va per mare, si fa il lavoro sui pali e poi si torna e si lavora a terra con l'attrezzatura e poi magari si va a commercializzare il prodotto, quindi è veramente un lavoro molto totalizzante che comincia quando il sole ancora deve sorgere e finisce forse quando il sole è tramontato. E allora l'appello alle nuove leve, però qui lo voglio fare agli imprenditori di Confapi, esiste ancora, come dire, ci sono giovani che vogliono fare questo lavoro, la faccio prima a Massimo Zito e poi la faccio a Luciano Carriera questa domanda. Zito.
4: Guarda, sono contento che tu mi faccia questa domanda per due motivi. Uno, perché a Taranto abbiamo ad esempio la facoltà di maricoltura, il corso di laurea di maricoltura, al quale mi sono personalmente iscritto perché quando mi sono avvicinato per supportare i mitilicoltori, col professor Zizzo, che è il direttore del corso di laurea, abbiamo imbastito una serie di attività all'interno del centro studi per i mitilicoltori. Mi sono voluto lanciare anch'io per avere più competenze, mi sono iscritto. Quindi a Taranto abbiamo i presupposti per formare i giovani e come Confapi stiamo riunendo diverse cooperative in rete d'impresa. È la prima volta che a Taranto, mi auguro presto, si riuscirà a mettere insieme delle cooperative che storicamente a Taranto non sono mai riuscite a dialogare tra di loro, non hanno mai avuto la forza per proporsi su mercati esterni a quello locale o per provvedere anche alla trasformazione del prodotto, per provvedere alla distribuzione con nuove tecnologie. Però ancora una volta siamo rallentati. Io non voglio fare il disfattista, noi ci mettiamo l'anima, abbiamo messo insieme i mitilicoltori, abbiamo già preparato anche un protocollo, perché abbiamo fatto già diverse missioni in mare per una certificazione geografica del prodotto tarantino e di qualità. Poi magari capiremo come interagire, no, con il marchio DOP. Quello che manca per essere nella perfetta legalità è un punto di approdo e di sbarco. Abbiamo chiesto concessione demaniale, ma i tempi sono lunghissimi. Io capisco che si eredita sempre una situazione grave dal passato, però mi sembra una città dove fare un passo avanti è qualcosa, è uno sforzo improbo. Possiamo capire in tempi rapidi se la nostra rete di imprese potrà avere una casa, innanzitutto dove far cambiare i mitilicoltori. Oggi dovete sapere che i mitilicoltori, se hanno delle esigenze fisiologiche, devono farlo a mare sulla costa. Se vanno a mare, che è difficile anche con la pioggia, devono cambiarsi poi in auto, non ci sono degli spogliatoi. Non essendoci un punto di attracco, non c'è neanche un ricovero per gli attrezzi, vengono rubati gli attrezzi nottetempo. Ma è possibile che quando c'è un progetto, poi questo progetto che viene dalle imprese, non venga supportato, perché non parliamo di 2030, non parliamo di 2035, parliamo di 2026. Siamo pronti, sono pronti i mitilicoltori, sono tutti quanti perfettamente legali, chi da tanti anni e chi invece si è legalizzato ultimamente, però i controlli non si riescono a fare sul prodotto abusivo, la concessione demaniale sta lì e non si ha risposta. Perché? Perché la macchina burocratica è lentissima. Ma riusciamo, assessore, a velocizzare tutto questo? Riusciamo, in un momento in cui le cozze si vendono ora, non si venderanno fra 6 mesi, a stoppare il mercato dell'abusivo e diamo soddisfazione economica al produttore in regola?
1: E allora con questa domanda ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ma poi voglio sentire Luciano Carriero rispetto, diciamo, alla difficoltà del reperimento della manodopera. E quindi vi lascio insomma con questa bellissima domanda fatta da Massimo Zito: se non ora, quando? Ma soprattutto perché investire in un brand così identitario per la città vuol dire anche ricordare a tutto il mondo, che però già lo sa, che Taranto è la città della cozza. A tra poco.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Orizzonte Taranto, seconda parte della nostra trasmissione. Allora, ci siamo lasciati con questa domanda a Luciano Carriero, che da quando è nato, si può dire, no? Quando sei andato in barca per la prima volta, Luciano?
3: Da sempre.
2: Te lo ricordi manco?
3: No, marinavo la scuola e correvo sulla barca da mio nonno. Immagina, da sempre, ero piccolino e il mare, purtroppo te ne innamori del mare. Il mare... Il Mar Piccolo in particolare, il settore della mitilicoltura, è come un figlio, una moglie. Se porti tuo figlio da piccolo, diventerà mitilicoltore. Quindi il nostro settore è un settore che si tramanda da padre in figlio. E c'è una nuova generazione, ci sono ragazzi che oggi non sono tanti come 20 anni fa, ma c'è ancora
2: speranza.
3: È un settore giovane. Noi come Confcommercio, come imprese, stiamo puntando sulla trasformazione. Stiamo facendo un progetto di 1 milione di euro per un'azienda di trasformazione. Faremo dei sughi pronti, cozze al naturale, quindi a Taranto ora nascerà questa azienda che darà supporto agli impianti. Questo è un progetto sociale, un progetto che darà stabilità alla mitilicoltura, perché fino a 20-25 anni fa, le cozze si facevano in poche aree, tipo Taranto, La Spezia, Olbia. Adesso abbiamo la concorrenza, quindi molto prodotto che noi produciamo resta invenduto, perché arriva nello stesso periodo a maturazione, nello stesso periodo che arriva il prodotto greco, arriva il prodotto dell'Adriatico, quindi noi siamo costretti a competere con questo. Noi con questo progetto il prodotto in eccesso lo trasformiamo, quindi daremo stabilità a un settore che ha problemi di alte temperature, perché come sappiamo il Mar Piccolo nei mesi estivi arriviamo ad agosto e le cozze muoiono. Allora noi cercheremo con questo progetto di quel prodotto in eccesso di trasformarlo e di dare un po' di reddito in più ai mitilicoltori, alle cooperative,
2: di diversificare la filiera della produzione,
3: creando posti di lavoro e stabilizzare altre figure, quindi stiamo sulla buona strada.
2: Luciano, ti racconto una cosa, perché adesso mentre parlavi mi è venuta in mente un'esperienza che io ho vissuto qualche tempo fa da giornalista. Tu sei troppo giovane e non te lo ricordi, sei troppo giovane in Confcommercio. Quando il compianto presidente Emanuele Papalia era presidente di Confcommercio, io partecipai, era il secolo scorso, ad una conferenza stampa in cui lui provocatoriamente, ma anche diciamo in maniera, come dire, fattuale, chiedeva agli imprenditori tarantini, soprattutto a quelli della sezione del food, ecco, adesso avremmo detto food, prima era una cosa diversa, di studiare progetti di fast food della cozza. Sul modello, per esempio, dei fast food americani, ora non mi fate dire nomi, ma in città, assessore, ne stanno nascendo tantissimi, voglio dire, no? Avete contezza di questo. Rilancio l'idea del presidente Papalia e riparto proprio da te, Luciano, un fast food della cozza che parta da Taranto e diventi anche, come dire, franchising nazionale e oltre. Che
3: noi
2: ne pensi?
3: Stiamo puntando proprio su questo, sulla la trasformazione ci darà quella forza di coprire anche mercati più lontani per consumare il prodotto. Per esempio, noi già abbiamo fatto delle prove, la cozza tarantina siamo riusciti adesso, il trasformato, di farlo arrivare nei Emirati Arabi e a New York, quindi c'è mercato e c'è richiesta, però deve adesso, con la nuova programmazione della Regione Puglia, stiamo aspettando che verrà pubblicato nei prossimi giorni il bando di trasformazione e commercializzazione prodotti ittici, e noi siamo già pronti partecipare a questo progetto per dare stabilità al nostro settore. Perché la quozza tarantina è diversa dalle altre quozze, si presta a questo tipo di conserve, è un prodotto di altissima qualità, è un prodotto, non è un caso che la quozza tarantina è conosciuta in tutto il mondo e non abbiamo speso mai un centesimo di pubblicità. Immaginate che potenziale ha questo prodotto che si è fatta strada da solo. Quindi noi come impresa faremo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che sia vicino al nostro settore. Forse questo è il momento giusto. Abbiamo l'assessore amico Francesco Cosa, che già quando era all'opposizione era vicino al settore, adesso sta dimostrando che si è messo in moto, però assessore, abbiamo bisogno di una politica forte, smart e veloce, perché noi le cozze non aspettano, non è l'acciaio che lo produci, lo metti là e mantieni. La cozza ha bisogno di... le cose le dobbiamo fare veloce, perché abbiamo perso molti anni. Noi dal 2011, come diceva Massimo prima, il settore si è impoverito. Prima i nostri genitori hanno vissuto sempre dignitosamente. Noi sono generazioni che facciamo questo lavoro. Negli ultimi anni, dal 2011, quando ci fu l'ordinanza di divieto di movimentazione e commercializzazione delle cozze del primo seno del Mar Piccolo, ricordiamo il primo seno del Mar Piccolo, e il settore si è impoverito, abbiamo perso molti anni, ci sono stati diversi suicidi anche. Due amici si sono suicidati perché non hanno retto alla crisi, perché il mitilicoltore se li è vista brutte negli ultimi 10 anni, con altri problemi di surriscaldamento. Però vogliamo troppo bene a questo settore e non possiamo immaginare una Taranto senza mitilicoltura. Non è proprio possibile, quindi abbiamo un prodotto il più sicuro in assoluto al mondo, perché proprio grazie a questa ordinanza le analisi che vengono eseguite sulle nostre cozze non vengono eseguite in nessuna parte del mondo, quindi abbiamo un prodotto super controllato, abbiamo le acque del Mar Piccolo classificate A, quindi la nostra cozza, il nostro Mar Piccolo è un depuratore naturale. Certo. Quindi la cozza può essere pescata e portata direttamente sulle tavole senza nessun processo di depurazione. Significa che il nostro mare è in salute, c'è una fauna nel Mar Piccolo, io invito tutti a visitarlo. Ora stiamo costruendo, questa è una notizia che do perché è importante, stiamo costruendo, grazie a Slow Food, ci stanno costruendo una barca, stanno investendo 100.000 euro sui mitilicoltori, sulla comunità dei mitilicoltori. Questa barca verrà donata ai produttori di cozze, che porteremo a visitare gli impianti ai turisti. Quindi faremo toccare con mano quello che noi facciamo. È un progetto importante e Slow Food sta investendo 100.000 euro sui mitilicoltori.
2: Vedo che Paolo Vinci annuisce soddisfatto, ma sì. Lo hai fatto, Paolo, anche sul ricordo spoiler. Del presidente Emanuele Papalia e della sua bellissima idea della...
4: Rientrava nello spoiler. Nella restituzione finale.
2: Beh, questo non lo sapevo.
4: Nella restituzione finale del progetto, questa rivisitazione dei piatti della tradizione ha una linea anche con un packaging specifico per promuovere lo street food legato alla cozza, con l'apertura e la possibilità che chi non ha un marchio registrato, ma soltanto una proposta per il futuro, per chi volesse anche unirsi a questa idea e promuoverla con lo sviluppo economico e con le altre progettualità per portare avanti questa linea. Noi daremo soltanto ci occupiamo di inclusione sociale, siamo una cooperativa sociale, quindi non trattiamo la parte commerciale, però vuole essere uno spunto, stiamo facendo con alcuni cuochi di Taranto che sono resi disponibili a questa trasformazione. Durante l'evento finale ci sarà la possibilità di degustare dei cibi legati allo street food e quindi alla tradizione del cibo da strada, con delle idee da promuovere per il futuro che sono nella disponibilità della comunità, non sono un marchio registrato del progetto né tantomeno della cooperativa.
2: Allora, restiamo sempre sul tema, come dire, della visibilità della Cozza. Taranto anche ultimamente ha ospitato un bellissimo festival organizzato dall'amica e collega Monica Caradonna, che anche spesso sulla RAI, insomma, porta il vessillo, no, di Taranto, città della Cozza, e di questo immagino che tutti noi dobbiamo soltanto che ringraziarla. Però poi, di contro, assessore Cosa, su TikTok ogni tanto spunta qualche influencer non tarantino, non mi faccia dire di quale, come dire, provenienza regionale è, perché tanto quei TikTok li abbiamo visti davvero tutti.
5: Anche
2: li abbiamo...
5: Tarantini.
2: Però la maggior parte non venivano da Taranto, ecco, mi stavo tradendo. Allora,
5: quei TikTok fanno capire il senso della potenzialità che ha la Cozza di Taranto,
2: esatto.
5: Perché furbescamente quelle persone che certamente non erano di Taranto, facendo quel tipo di pubblicità, davano l'immaginazione di portare la Cozza da Tarantina fuori, e vi posso dire che quelle cozze, solo sapendo che arrivavano da Taranto, erano già vendute prima che arrivassero, quindi le ha vendute col TikTok, ha completato le ordinazioni. Detto questo, da quello che emerge ovviamente anche da questa bellissima trasmissione, che ha voluto puntare anche i riflettori su un settore importante della mitilicoltura, emerge quanta roba stiamo facendo, tanto da anticipare anche alcune cose dette, nel senso che col progetto Miti di Mare abbiamo pensato non soltanto a rendere protagonisti i mitilicoltori stessi, ricreare la storia, ricreare la loro dignità, ma anche pensare a degli eventi promozionali della Cozza stessa in tutti gli ambiti, oltre che sulla qualità, anche sul versante, diciamo, sul versante culinario. Quindi avremo davvero un grande ritorno. Tra l'altro, io non ricordo un'amministrazione che abbia investito 300.000 euro in un progetto dedicato ai mitilicoltori nella storia contemporanea, non ricordo. Quindi bisogna anche dare atto dell'impegno che ci stiamo mettendo. Io poi capisco ovviamente che nessun settore economico della città si può permettere di attendere i tempi della burocrazia di un ente locale, in particolare del comune di Taranto. Voglio però anche trasferirvi la complessità di ciò che stiamo affrontando, proprio perché questo settore è stato completamente abbandonato. Io andrò in consiglio comunale a brevissimo con il disciplinare per il rilascio delle concessioni ai mitilicoltori, che finalmente ha l'ambizione di porre delle regole, perché ad esempio nella descrizione del campo mitili, oltre a trattare il rifiuto, che fino a ieri veniva buttato dagli stessi mitilicoltori, che comunque hanno anche essi stessi delle responsabilità alla pari dell'amministrazione comunale, quindi c'è una specifica, un articolo che dà la tracciabilità del rifiuto, perché i rifiuti andavano a finire nel mare e quindi provocavano tutto ciò che provocavano. Gli stessi campi mitili venivano fatti con dei corpi morti che non erano adeguati.

0: adeguati alle sfide che vogliamo affrontare, mentre nel nuovo disciplinare saranno calati attraverso i corpi morti col cemento marino, quindi reef ball, che sono adeguati anche
1: Quindi
0: all'ecosistema marino.
1: sostenibilità rispetto.
0: Stiamo lavorando sulla cozza DOP, stiamo lavorando sul dissequestro del primo seno del Mar Piccolo e la rimozione di tutte le boe, che parliamo anche di un impegno abbastanza eccessivo. Stiamo rilasciando le nuove concessioni, dove vanno seguite delle procedure secondo il codice della navigazione che ovviamente hanno bisogno di determinati tempi, quindi il bando ad opponendum, le risposte voglio dire, in conferenza di servizi dalla Capitaneria per l'articolo 55, dalla Guardia di Finanza, tutta una serie di questioni e ovviamente anche l'accorpamento delle concessioni fatto dall'amministrazione comunale è andata, diciamo, ad agevolare i pagamenti dei canoni concessori. Quindi voglio dire, al netto delle difficoltà che come ente locale ci ritroviamo a supportare, perché le risorse umane sono quelle e dobbiamo tenere botta su tutte le questioni cittadine, sicuramente il settore della mitilicoltura, ripeto, è al primo posto dell'agenda politica e continueremo a sostenerlo.
1: Zitto, cosa manca dunque alla luce di tutto quello che ha detto l'assessore per fare il salto
0: Io
1: di
0: sono
1: qualità?
0: contento di questa trasmissione, che sono venute fuori delle tante cose positive. A volte parlare, magari in televisione, aiuta proprio ad accelerare le cose. E c'è l'amico Luciano che si è preso, come dire, ha preso l'iniziativa da domani mattina di acquistare a 1,50 euro il prodotto dai mitilicoltori regolari, anche perché lui è un commerciante, non è un produttore. Quindi, Luciano, da qualcuno li devi comprare, no?
2: Già lo
0: E ci
2: facciamo,
0: siamo.
2: Massimo,
0: E
2: già
0: poi,
2: lo
0: benissimo,
2: facciamo. Solo
0: è
2: che
0: una
2: abbiamo
0: conferma, è
2: perso
0: una
2: molto,
0: conferma.
2: molto mercato, però
0: Facciamo un
2: io
0: appello ai tarantini,
2: pago, io sono
0: acquistate
2: l'unica
0: le
2: che
0: cozze a 3 euro, a 3 euro e
2: è il
0: 50,
2: nostro,
0: purché siano cozze
2: sì.
0: sicuramente tarantine e sicuramente
2: Il
0: legali.
2: nostro centro ittico
0: E poi
2: è
0: volevo.
2: l'unico che paga le cozze più cari a tutti perché diamo dignità al lavoro. Io so cosa significa produrre
0: 1,50 euro è un
2: produrre
0: costo,
2: un chilo di
0: è un prezzo
2: cozze.
0: congruo, perché copre i
2: So
0: costi e
2: cosa
0: li fa vivere
2: significa. Ecco
0: dignitosamente.
2: perché io mi arrabbio con
0: E
2: i
0: poi
2: miei colleghi, con i miei non abbassate il prezzo, non abbassate
0: dobbiamo dare
2: il prezzo.
0: l'esempio, dobbiamo
2: Purtroppo
0: spronare.
2: a
0: Il
2: volte.
0: tarantino capirà dove andare a comprare le
2: Comunque,
0: cozze,
2: giusto
0: perché. E poi
2: quest'appello.
0: volevo.
2: È
0: Ah, non
2: giusto
0: solo il
2: questo appello ai
0: tarantino, perché
2: tarantini,
0: vengono da tutta la
2: giusto.
0: provincia,
2: E noi
0: Luciano lo
2: puntiamo
0: sa.
2: proprio sulla qualità del prodotto. Noi spieghiamo.
0: Comprate le cozze tarantine pagandole il prezzo adeguato.
2: E
0: E poi
2: sono
0: sono
2: cozze.
0: contentissimo che prima l'assessore Cosa, che ha fatto tantissimo, lo dicevamo prima, già quando era all'opposizione, perché i fondi ex Ilva sono stati destinati ai mitilicoltori grazie al suo intervento. Adesso sono stati messi in campo e quindi è nato il progetto Miti di Mare, però c'è il tavolo della mitilicoltura. Allora, convochiamo subito, a brevissimo, il tavolo della mitilicoltura e facciamo in modo che i due problemi attualmente prioritari vengano risolti. Uno, divieto di reimmersione, perché c'è una reimmersione selvaggia, ma non solo in Mar Piccolo, c'è tanta reimmersione al momento legale anche in Mar Grande, che crea tantissimi problemi commerciali e di possibile contaminazione. Quindi questo è uno dei problemi da affrontare subito nel tavolo e poi con le istituzioni preposte. Il controllo sull'abusivismo, perché se è stato mappato la concessione abusiva, in questo momento la concessione abusiva non può impattare negativamente su chi lavora legalmente, altrimenti questa è una città, l'ho detto all'inizio, in cui l'idea che l'abusivismo, l'illegalità siano una normalità, siano tollerabili, poi porta i ragazzi a crescere con questo imprinting. È un ragazzo che cresce con questo imprinting, è un ragazzo che prima o poi delinque. Io non voglio che Taranto vada agli onori delle cronache, se possiamo parlare di onori, perché muore un povero lavoratore o perché abbiamo cozze non, come dire, non,
2: Non
0: dal punto di
2: conforme.
0: vista sanitario no, non sicure. Io voglio che Taranto possa diventare realmente un miracolo di sviluppo. Sui giornali ho visto titoli che vanno indietro forse di 20 anni: miracolo a Taranto, miracolo a Taranto, miracolo a Taranto. Le condizioni sono queste. Ci manca poco così per farlo, con l'aiuto dei cittadini che devono consapevolmente acquistare prodotto sano e certificato al giusto prezzo. e con un tavolo della mitilicoltura che subito chiami alle proprie responsabilità tutti gli attori, Guardia Costiera, Finanza di Mare, chiunque ha l'onere di controllare e intervenire, di farlo. Se abbiamo mappato le concessioni abusive, si va dai magistrati, si chiede un'ordinanza di sgombero e la si fa applicare, perché altrimenti l'illegalità non può essere una normalità in questa città. È una città che ha grandi prospettive, ma ha bisogno subito, adesso, di respirare un'aria diversa. Spero che
1: Sentiamo
0: si possa fare.
1: immediatamente la replica dell'assessore.
3: Allora, soltanto 15 giorni fa ne abbiamo dato anche notizia alla stampa, abbiamo convocato il tavolo della mitilicoltura al quale erano presenti capitanerie di porto, ASL, ARPA, il demanio marittimo, quindi il commissario delle bonifiche, quindi sono tutti i temi che abbiamo trattato, a partire dalla reimmersione sulla quale diciamo
0: Convocate anche noi.
3: stiamo cercando di intervenire. Ho incontrato anche una parte consistente delle associazioni di categoria, alle quali ho spiegato che sulla reimmersione, premesso che sulla reimmersione c'è già un'ordinanza sul primo seno del Mar Piccolo dove non si può fare
2: No, il
3: reimmersione.
2: secondo seno,
3: Sul secondo seno del Mar Piccolo,
2: e
3: chiedo
2: quella è stata
3: scusa.
2: una battaglia
3: E
2: che
3: quella è
2: abbiamo
3: stata una
2: fatto negli
3: battaglia.
2: anni scorsi.
3: Sul Mar Grande, perché lì il problema serio e reale, purtroppo non ci sono dati scientifici
0: Ci
3: che
0: sono.
3: testimoniano.
0: L'ARPA lo dice.
3: No, l'ARPA non lo dice e l'ASL neanche, però lo stiamo trattando il fenomeno e anche lì faremo un appello agli operatori che in rada di Mar Grande ospitano la reimmersione nel periodo dall'1 giugno al 30 di settembre di acquistare il prodotto locale. Quindi siamo anche sul pezzo lì, come abbiamo fatto un incontro anche per il prezzo del gasolio che è aumentato in maniera vertiginosa e abbiamo soltanto un punto, diciamo, di approvvigionamento che si trova all'interno dell'autorità portuale, così come con il commissario delle bonifiche stiamo cercando di utilizzare dei fondi per bonificare. Ovviamente noi abbiamo la mappa degli abusivi e il primo seno del Mar Piccolo è anche sequestrato per questo motivo. Il
0: Solo per
3: problema,
0: questo
3: caro
0: motivo.
3: Massimo, è che 1 milione, 2 milioni di euro per andare a rimuovere tutte le boe e i filari, chi ce li dà? Cioè l'amministrazione comunale
0: Guarda, ti
3: non è nelle
0: dico, scusami
3: condizioni
0: se ti
3: oggi
0: interrompo per dare una
3: perché noi dobbiamo
0: soluzione.
3: dare ai
0: Abbiamo una
3: cittadini
0: soluzione.
3: delle soluzioni
0: Col
3: fattibili.
0: vecchio comandante della capitaneria di Porto si era stabilito che una possibile via d'uscita era quella di assegnare in
3: E infatti ci
0: concessione,
3: stiamo
0: benissimo,
3: lavorando, e
0: ai
3: infatti
0: nuovi
3: ci stiamo lavorando.
0: concessionari con l'obbligo
3: Però
0: di togliere quelle che erano gli
3: siccome il
0: impianti.
3: primo seno
0: Quindi
3: del
0: è a
3: Mar
0: costo
3: Piccolo
0: zero,
3: è
0: è a costo
3: sequestrato,
0: zero.
3: allora siccome il primo seno del Mar
0: Benissimo.
3: Piccolo è sequestrato,
0: Sì.
3: noi stiamo mettendo in piedi con gli avvocati, con gli uffici tecnici, un sistema che permette praticamente di fare un avviso pubblico e le cooperative che già hanno manifestato interesse ad avere le concessioni nel primo seno del Mar Piccolo di rimuovere le boe con i filari e rilasciare le concessioni. Ora, detto così, può sembrare facile e scontato. Ovviamente va messo in piedi un procedimento amministrativo, va fatto un
0: Però è a
3: rapporto
0: costo zero, quindi
3: con la
0: almeno
3: Procura
0: abbiamo.
3: della Repubblica che io condivido e ne abbiamo parlato, anche perché andare a portare in discarica quelle boe è da folli perché è un materiale che può essere
0: Riutilizzato.
3: riutilizzato e le normative europee sono anche per il riutilizzo del rifiuto. Quindi sono tutte tematiche sulle quali a testa china stiamo lavorando. Ovviamente sono risultati che stiamo portando a casa in alcuni versanti, che negli altri sono certo di portare a casa, perché per la prima volta stiamo andando tutti insieme nella stessa direzione. E devo dire che anche l'attività che molte associazioni di categoria stanno facendo, quella di fare reti di impresa, è perché finalmente l'amministrazione comunale, diciamo, sta smuovendo e quindi anche loro stanno raccogliendo l'interesse di tutte queste cooperative.
1: Voleva
0: Giusto
1: controreplicare.
0: una puntualizzazione. No, una replica, perché so bene il lavoro che fa l'assessore Cosa, l'ho detto all'inizio. C'è un elemento che può essere dirimente, perché qui stiamo trovando soluzioni oggi, a quanto pare. La ricerca del CNR che sconsigliava la reimmersione non diceva nel Mar Piccolo, diceva in tutti quegli specchi acquei con uno scarso ricambio d'acqua. La rada di Mar Grande non ha un buon ricambio d'acqua, quindi allora, si può estendere anche lì con un'ordinanza sindacale.
2: La richiesta al CNR la feci io.

0: tramite Confcommercio. Il CNR ci rispose che addirittura nel Mar Piccolo noi rischiavamo e rischiamo perché lo fanno ancora di perdere l'unicità della cozza tarantina. La cozza tarantina si stava ibridizzando, quindi quella è stata una battaglia che ho fatto e lo dico senza nessun da solo. All'epoca tutte le associazioni di categorie cosa coprivano e forse coprono ancora perché questo esiste ancora, questo sistema di immersione. Il vero problema dei mitilicoltori che si è impoverito il settore è l'immersione di cozze provenienti da altri comparti, perché usano il nostro mare come se fosse un deposito. E questo io l'ho visto, siccome che sto a mare, l'ho visto 10 anni prima degli altri. Oggi tutti parlano di questo problema e a me fa piacere, a me fa tanto piacere. L'ordinanza dice anche a San Vito, quell'operazione si può fare, ma a mare aperto.
1: E quella è rata di
0: Perché
1: mare
0: noi
1: grande
0: comunque non
1: e non
0: possiamo
1: è mare aperto.
0: obbligare un'azienda a commercializzare per forza la cozza tarantina. Se un'azienda vuole commercializzare le cozze greche, le cozze dell'Adriatico, le cozze
1: La libertà
0: spagnole, è
1: economica,
0: libero
1: voglio
0: di
1: dire.
0: fare quello che vuole. Noi sappiamo bene come funziona la normativa europea, non è che ce lo deve insegnare qualcuno. Però noi ci lamentiamo quando usano il nostro mare dove noi lavoriamo come se fosse un deposito, con la complicità dei nostri. Stiamo attenti, questo lo dico senza nessun timore. E allora, se dobbiamo davvero salvare la mitilicoltura, i controlli, perché il settore si è impoverito grazie a quell'operazione. Perché quando arriva per prima cosa toglie ossigeno al nostro prodotto e la cozza tarantina non diventa più, come dire, di alta qualità. Perché
1: Insomma, c'è proprio un problema di contaminazione
0: il Mar
1: biologica. Non
0: Piccolo è
1: c'è problema
0: chiuso.
1: sanitario perché l'hanno attestato in
0: No, c'è il
1: conferenza di
0: problema
1: servizi. Sia ASL che
0: si
1: ARPA,
0: introduce
1: però
0: specie aliene nel
1: stiamo
0: nostro
1: studiando
0: mare.
1: un'ordinanza
0: Si
1: che.
0: introducono specie aliene, assessore.
1: Quello è il problema.
2: E
1: Specie
2: poi diventa un
1: aliene nel
2: problema
1: nostro
2: più
1: mare.
2: ambientale che sanitario, che è allo studio
0: È un
1: dell'amministrazione
0: problema
1: comunale,
0: commerciale.
1: perché fare un'ordinanza, capite bene che è un atto importante, prima di emanare un'ordinanza il sindaco o il dirigente deve avere il quadro
0: C'è
1: quanto
0: una
1: più chiaro possibile.
0: relazione
1: Tu hai parlato prima.
0: scientifica
1: Sì.
0: del CNR, che la potete prendere, ce
1: Francesco, tu
0: l'avete.
1: prima hai parlato di mancanza di coraggio di chi c'era prima di te, no? Quella relazione del CNR già dava la possibilità di fare
2: Sì, la stiamo
1: un'ordinanza che
2: acquisendo.
1: escludeva anche la rata di Mar
0: Sì,
1: Grande. Per mancanza di coraggio o per motivi
0: sì.
1: elettorali non è stato voluto fare. Adesso
2: No, ma.
1: che finalmente c'è una persona che segue la mitilicoltura da tanto, nell'assessorato giusto, ti prego, spingi perché questa ordinanza si faccia.
2: Io sono molto fiducioso perché anche gli operatori che si trovano sul Mar Grande spingono molto sulla commercializzazione della cozza tarantina. Sono certo
1: Perfetto.
2: anche con una moral suasion fatta dallo sviluppo economico, capiranno che nel periodo importante, che è l'1 giugno 30 settembre, dobbiamo
1: Va
2: vendere le
1: commercializzata
2: cozze
1: quella.
2: tarantine. Quindi E
1: sono
2: allora, noi dobbiamo andare in
1: fiducioso.
2: chiusura perché abbiamo anche sforato, vedo che siccome l'argomento appassiona tanto e soprattutto riguarda tutti noi, perché da Tarantini ognuno di noi
1: Mangiatori.
2: dovrebbe, come dire, mettere la bandiera di Taranto, città della cozza, perché è un brand davvero identitario che ci può identificare in tutto il mondo, vi prometto che organizzerò un'altra trasmissione
1: Pensavamo una
2: a
1: mangiata.
2: tema. Beh, questo dobbiamo chiedere a Luciano. Allora, andiamo alle conclusioni di questa trasmissione. Abbiamo capito stasera che non è soltanto un prodotto da vendere, ma è fortemente, come
1: Identitario,
2: dire, è
1: sì.
2: veramente il vessillo di questa città, soprattutto per il rapporto che c'è antico, no, tra Taranto e il suo mare. E dentro questo rapporto ci sono tante cose, c'è lavoro, c'è la storia delle persone, c'è memoria, c'è identità. E forse è proprio qui che si gioca in qualche maniera la sfida più difficile per questo comparto, capire se Taranto può finalmente scegliere tra economia territorio e in che maniera può fare. Io vi saluto, ringrazio i nostri ospiti e rilancio l'appello di Luciano, ma non solo di Luciano, di tutti quanti: comprate la corsa tarantina, anche se la pagate quei 50 centesimi di più, ma sapete che cosa mettete sulla tavola e la potete dare pure ai bambini.
0: Davvero,
2: Grazie, buona serata.
1: buona serata,
0: buonasera.
1: arrivederci.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Tutto pronto. Domani sera si apriranno i Giochi del Mediterraneo con la cerimonia inaugurale al luccicante Stadio Iacovone. Sarà l'occasione per dare il battesimo ufficiale al nuovo impianto, considerato tra i più belli in Italia. I biglietti sono esauriti da tempo e chi non ha potuto acquistarli potrà godersi la diretta televisiva su Rai 2, raccontata da Angelo Mellone e Arianna Secondini. Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a pronunciare la formula ufficiale di apertura dei giochi. In tribuna d'onore, insieme al Capo dello Stato, ci saranno il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, diversi ministri e alcune tra le più alte cariche istituzionali. Il programma prevede l'intervento del Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi, Meretz Boussaïen, e il discorso del Presidente del Comitato Organizzatore, Massimo Ferrarese. La cerimonia di apertura, ideata e realizzata da G2 Eventi, Gruppo Castadiva, ha come direttore creativo Francesco Paolo Conticello, mentre Angelo Bonello è il direttore artistico. Le coreografie saranno curate da Thomas Signorelli e dal suo team. Il filo conduttore sarà il futuro raccontato attraverso gli occhi di un ragazzo di Taranto, un viaggio che intreccerà la storia della città, il mare, i delfini, gli atleti della Magna Grecia e i valori dello sport. Tutto all'insegna del motto Embrace the Future, abbracciamo il futuro. Tre stelle pugliesi protagoniste della parte musicale, Mietta, Serena Brancale e Albano. L'inno nazionale sarà affidato al giovane Simone Grande, vincitore di The Voice Kids. Quella di Taranto è la quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la seconda in Puglia, dopo quella di Bari del 1997. Sono 26 le nazioni partecipanti con 3.803 atleti, 33 le discipline sportive per uno dei più grandi eventi internazionali mai ospitati nel sud Italia. E proprio l'Italia si presenta ai giochi con la squadra più numerosa della manifestazione, 497 atleti, 259 uomini e 238 donne impegnati in tutte le discipline del programma. A guidare la squadra italiana nella cerimonia inaugurale saranno i due portabandiera azzurri, Filippo Tortu, campione olimpico dell'atletica, e Irma Testa, medaglia olimpica nel pugilato. La cerimonia rappresenterà il momento simbolico che aprirà 14 giorni di sport e incontri tra le diverse sponde del Mediterraneo, un evento straordinario che la città sappia accoglierlo al meglio.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
5: Per la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo, lo stadio Iacovone sarà off limits con l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oltre ai capi di Stato, l'impianto, completamente sold out, sarà blindato e inaccessibile per le auto private. Per raggiungere la struttura saranno attive le navette di Kima Mobilità dai parcheggi di scambio. Attenzione agli accessi. Lo stadio è diviso in due varchi. Dal checkpoint nord si entra in curva nord, tribuna est, tribuna ovest, lato nord. Dal checkpoint sud si accede invece alla curva sud, tribuna ovest e lato sud. Sbagliare varco comporta un percorso a piedi di oltre un chilometro. Ingressi consentiti fino alle ore 19, massima attenzione alle regole di sicurezza. È vietato introdurre passeggini, cibo, bevande, attrezzature e foto video professionali ed è proibito fumare. Ammesse solo le bandiere ufficiali delle nazioni in gara e non ci saranno depositi bagagli ai varchi. I disabili accederanno esclusivamente dal checkpoint nord. Scattano intanto pesanti restrizioni alla viabilità già dalle prime ore della giornata. Divieti di sosta e chiusura interesseranno la zona dello stadio e della Salinella, mentre nel pomeriggio resteranno chiusi al traffico anche il ponte girevole e il perimetro della città vecchia. Il piano dei trasporti non si ferma alla serata inaugurale. Per tutte

0: La durata dei giochi fino al 3 settembre, le linee Park & Ride, Cimino e Democrate estenderanno le corse anche nei festivi con ultime partenze prollungate fino all'una di notte, collegate direttamente ai siti della gara, del Palamazzola e della SVAM. Per maggiori informazioni e per gli altri Park & Ride è possibile consultare il sito del Comune di Taranto e chimamobilita.it.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del castello aragonese, è una ulteriore gemma che va ad impreziosire la città dei due mari in occasione dei giochi del Mediterraneo. Il veliero della Marina Militare resterà a Taranto fino al 24 agosto e sarà possibile visitarlo sabato 22 agosto dalle 15 alle 19 e domenica 23 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 22. La nave, nel corso della sua permanenza, ospiterà giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, della Lega Navale Italiana e della Sail Training Association Italia. La Palinuro è impegnata nella campagna di istruzione 2026 e viene utilizzata dalla Marina per le attività formative degli allievi sottufficiali che a bordo possono maturare esperienza diretta nelle tecniche di navigazione e nelle diverse attività marinaresche. Evento di prestigio, la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, che si svolgerà proprio a bordo del veliero alle 10 di venerdì 21 agosto, giornata inaugurale dei giochi. L'immagine riprodotta sarà proprio il logo ufficiale della manifestazione, realizzato dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Gaetano Salvemini di Taranto, vincitori nel 2019 di un concorso promosso dall'amministrazione comunale. Questa cerimonia rientra nel calendario ufficiale predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La scelta di Taranto per il francobollo è stata sostenuta dal sindaco Bitetti, il quale lo considera un simbolo di permanenza e memoria, destinato a lasciare una traccia concreta dei giochi anche per le generazioni future.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 100.000 biglietti venduti è un traino per il turismo che in tutta la Puglia ha fatto registrare una saturazione delle strutture ricettive del 57%, con una crescita di 6,9 punti percentuali rispetto all'anno scorso. Sono questi i dati del Ministero del Turismo a proposito dell'effetto economico che stanno producendo i Giochi del Mediterraneo. In particolare a Taranto c'è il tutto esaurito, con un aumento degli arrivi del 2,8% nei primi 6 mesi dell'anno. Mentre nel solo mese di luglio le cifre di Taranto sono risultate superiori alla media regionale, con arrivi che hanno fatto registrare un più 6,6% e un incremento delle presenze del 4,8%. In totale in Puglia la spesa turistica internazionale nel primo trimestre dell'anno ha toccato i 206 milioni di euro, con un aumento di 89 milioni rispetto al 2024 e di 59 milioni rispetto al 2025. Dati che trovano riscontro anche nella mobilità. Nei primi 6 mesi del 2026 gli aeroporti pugliesi hanno movimentato 5,71 milioni di passeggeri, il 10,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Buone notizie anche per il porto di Taranto, passato dagli appena 314 passeggeri del 2015 ai 126.708 del 2025. Un balzo in 10 anni del 40.000%, che sta ritagliando un ruolo importante per il porto di Taranto nel turismo croceristico italiano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La Croce degli Sportivi, simbolo del legame tra l'attività agonistica e i valori di solidarietà, inclusione e crescita personale, è arrivata a Taranto. L'opera, realizzata dal celebre artista John Cornwell, è stata consegnata dalla squadra dell'Associazione Polisportiva Atletica Vaticana e dalle delegazioni degli sportivi partecipanti alle gare dei Giochi del Mediterraneo nella Basilica Cattedrale di San Cataldo in Città Vecchia, dove verrà custodita fino alla fine della manifestazione sportiva. Una tradizione che si ripete in ogni diocesi che ospita i grandi eventi olimpici e internazionali. L'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, durante la celebrazione eucaristica, ha ricordato l'importanza della comunità nella costruzione della pace.
4: Lo sport è il modello di una società nuova, dove tutti possono partecipare, tutti possono incontrarsi e nel nome dell'uomo, dell'umanità, si può veramente pensare ad una società di fratelli e sorelle, di una società di persone che concorrono anche per il bene

0: ma soprattutto cercano il bene nell'altro, ecco lo sport con le sue regole, con il suo impegno, e abbiamo una gioia immensa nell'ospitare nella città di Taranto questo evento straordinario.
1: La croce è composta da 15 pezzi di legno provenienti da diverse parti del mondo, inclusi la Terra Santa, la Cina, la Russia e l'Africa. Il loro armonioso assemblaggio incarna la vocazione dello sport a costruire una solida unità fraterna attraverso la ricchezza delle differenti culture. Un'opera concepita come un vero e proprio spiraglio. Il vuoto centrale, infatti, evoca lo spazio per le storie e i sacrifici di tutti gli atleti, unendo i traguardi di grandi campioni internazionali all'impegno quotidiano dei ragazzi degli oratori, nel segno universale della solidarietà, dell'inclusione e della crescita etica e umana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un militare dell'esercito italiano ha salvato un bagnante a Castellaneta Marina. Il primo graduato Francesco Sasso, in servizio presso il polo di mantenimento pesante nord, è intervenuto in soccorso di un bagnante colto da un improvviso malore mentre si trovava in acqua. Il militare ha notato un uomo in evidente difficoltà e senza esitazione, insieme a un altro bagnante, lo ha raggiunto e riportato a riva, dove, insieme agli altri presenti, ha prestato le prime cure con le manovre salvavita e comunque allertando i soccorsi. Grazie alla collaborazione e al tempestivo intervento di tutti, è stato possibile prestare assistenza al bagnante fino all'arrivo dei sanitari del 118, ai quali è stato successivamente affidato per le cure del caso. L'intervento testimonia come prontezza, reattività e senso civico siano valori che accompagnano il personale dell'esercito anche al di fuori dell'attività di servizio. Un gesto concreto che dimostra come, di fronte ad una situazione di emergenza, la capacità di intervenire e la collaborazione tra le persone possano fare la differenza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Resta carico di incertezze il destino dell'ex Ilva e delle imprese dell'indotto. Confapi, l'associazione che raggruppa piccole e medie imprese, valuta di ricorrere alle vie legali in assenza di garanzie su continuità produttiva, pagamenti, bonifiche e riconversione green a forni elettrici. Il presidente Fabio Greco avverte che bastano poche aziende, quelle che attendono ancora i crediti dell'ex Ilva del 2015, per far saltare tutto. Insomma, dice Greco, c'è la possibilità che le imprese dell'indotto possano chiedere la conversione da amministrazione straordinaria a liquidazione giudiziaria dell'ex Ilva, dato che verrà meno la continuità aziendale. Le aziende sono in seria difficoltà, servono risposte immediate, dichiara Greco, per evitare che la situazione precipiti definitivamente. Confapi ha inviato una lettera di richiesta di chiarimenti ai commissari rispetto alle procedure che intendono attuare per il pagamento del corrente e delle attività future in previsione dell'eventuale chiusura dell'area a caldo. In assenza di risposte, Confapi prenderà in considerazione eventuali richieste giudiziarie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sullo sfondo dei giochi del Mediterraneo, il destino incerto dell'ex Ilva e della sua riconversione torna a farsi sentire in vista della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Taranto per i giochi del Mediterraneo. La città torna a far sentire la propria voce e l'Associazione Giustizia per Taranto ad aver inviato una lettera aperta al Capo dello Stato. Dopo 14 anni di decreti salva Ilva, è il momento di un decreto salva Taranto, si legge. Tra le richieste e rispetto delle decisioni della magistratura sull'area a caldo, risorse certe per le bonifiche e la tutela della salute. Lettera al capo della Stato arrivata anche dai sindacati dei metalmeccanici FIM, FIOM, WILM e USB. In Buongiorno Taranto è stato proprio il segretario territoriale regionale della FIOM, Francesco Brigati, a spiegare le richieste.
5: Adesso leggo di questa cordata, l'ennesima, lasciatemi dire così, dentro un bando di vendita internazionale che sembra infinito, che dura ormai da 2 anni e che ha visto, diciamo, il rinvio per ben 4-5 volte, un'altra cordata. Noi riteniamo che, a prescindere se sei italiano o straniera, ci debba essere un intervento pubblico, perché rispetto alle questioni che dicevi tu, che riguardano il processo di decarbonizzazione, di come garantire quei 20.000 posti di lavoro, se vogliamo mantenere attraverso degli investimenti importanti una transizione ecologica e quindi mantenere sul versante ambientale e occupazionale, è evidente che l'unica soluzione è l'intervento pubblico.
4: Accanto alle questioni ambientali, alle discussioni sul tetto produttivo e sull'amianto sollevate dalla Corte d'Appello di Milano, resta centrale il nodo dei lavoratori della siderurgia.
5: Pensiamo che i lavoratori debbano avere, diciamo, un riconoscimento rispetto alle questioni che riguardano il prepensionamento, la questione dell'amianto, ma non lo dico perché va riconosciuto, perché c'è il tema evidentemente che affronteremo rispetto alla questione occupazionale di possibili subristrutturali. Lo dico perché i lavoratori non

0: possono essere trattati chi lavora in siderurgia, chi ha lavorato con quel ciclo produttivo, come un normale lavoratore, e quindi essere applicata la riforma Fornero che ti manda in pensione oltre i 42 anni. È evidente che questa cosa, a prescindere di quello che sta accadendo, che è accaduto in questi anni, credo che debba il governo aprire la strada per, diciamo, consentire ai lavoratori dell'Ilva di avere un trattamento non diverso perché siamo diversi dagli altri, ma semplicemente perché si è lavorato all'interno di quello stabilimento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Lo sport come motore di cambiamento, ma soprattutto come collante per un'intera comunità. A Crispiano, uno dei centri chiave dei Giochi del Mediterraneo, l'attesa per l'evento si trasforma in arte condivisa, creatività e senso di appartenenza. Davanti al nuovo impianto sportivo fa bella mostra di sé l'opera monumentale, il logo ufficiale della manifestazione e della città, riprodotto interamente a mano. Un lavoro da capogiro nato dall'intreccio di ben 270 gomitoli di lana e dalla dedizione di una squadra speciale, le Uncinettine.
3: Ovviamente si parte da qualcosina, però poi si arriva a fare una cosa bella grande, e grazie all'aiuto ovviamente degli imprenditori di Crispiano, perché in questo caso ci ha dato una mano Antonio Bufano, un imprenditore di Crispiano, che ha realizzato questa bella struttura, e niente, ovviamente lui ci ha fatto la struttura e noi poi l'abbiamo abbellita, dipinta, e quindi con l'aiuto di tutte le Uncinettine che, nonostante il caldo torrido di questi mesi, in poco tempo hanno realizzato tutte queste rose.
2: Dietro questi numeri vertiginosi ci sono le mani esperte, passione profonda e impegno generoso del tessuto imprenditoriale locale, un vero e proprio lavoro di squadra che dimostra come i giochi non siano solo una competizione agonistica, ma un'eredità collettiva vissuta in prima persona dai cittadini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Lo sport come motore di salute, educazione e sviluppo economico. E questo è l'obiettivo dei consulenti dello sport, una nuova realtà nata per supportare legalmente le associazioni sportive e contribuire alla crescita socio-economica e culturale del territorio. Per Valentina Fusco, referente dei consulenti, questa attività sarà importante soprattutto per trasformare le strutture realizzate in occasione dei Giochi del Mediterraneo in centri di occupazione giovanile e di sviluppo economico e turistico.
5: Siamo un network di professionisti, avvocati, giuristi, consulenti del lavoro, commercialisti, accomunati dalla passione per lo sport e dalla consapevolezza che il terzo settore abbia un valore inestimabile per andare ad arginare quelli che sono i vuoti sociali. Le associazioni dilettantistiche o le società sportive hanno bisogno di essere supportati con strumenti gestionali, fiscali, giuridici solidi per sopravvivere, per tutelarsi e prosperare.
4: Tutte azioni che portano alla creazione di un nuovo metodo innovativo di fare rete, come l'assessment sportivo, presentato a Taranto insieme all'Osservatorio Italiano, per far dialogare istituzioni, federazioni ed enti territoriali.
5: Quando parliamo di assessment bisogna tenere presente tre concetti fondamentali: quella della governance, cioè il modo in cui enti privati, pubblici, società, aziende o protagonisti del terzo settore interagiscono, lavorano in sinergia per portare beneficio al territorio. Della legacy, vogliamo che i benefici dei grandi eventi sportivi non si esauriscano al 3 settembre, ma ci sia una continuità. E poi la blue economy, Taranto e provincia ha una bellissima ricchezza che è quella del mare, ma non si può pensare ad un'economia marittima dissociata da un'economia sostenibile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: È un Taranto in continuo movimento, quello che in queste ore si sta preparando alla prima gara di campionato contro il Cosmano Foggia. Il match domenica 30 di agosto aprirà ufficialmente la stagione di eccellenza pugliese. Ricordiamo che il Taranto partirà dal meno 2 in classifica, giocherà 3 gare a porte chiuse, la prima anche in campo neutro, vista l'indisponibilità dello stadio Erasmo Iacovone impegnata per i giochi del Mediterraneo. Si giocherà infatti a Manduria, se è solo in attesa del l'ufficialità. Per quanto riguarda il mercato, invece, i rossoblù vanno sempre a caccia di un esperto difensore, anche se in questa fase tutte le trattative sembrano essere bloccate. In uscita restano Incerti e Magallanes, mentre invece il Nardò ha ormai definito il passaggio dell'attaccante Alfredo Trombino, che dunque, dopo essere arrivato a metà del girone di andata,

0: dovrà lasciare la riva dello Ionio per approdare nel Salento. Il Taranto così lavora sul mercato esclusivamente quindi per le uscite, per quanto riguarda gli ingressi invece potrebbero addirittura non arrivare sino al termine della finestra del mercato estivo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Prosegue a ritmi serrati la preparazione del Martina in vista dell'esordio ufficiale in Coppa Italia fissato per domenica 30 agosto contro il Gravina. Dopo la conclusione del ritiro precampionato a Villa d'Agri, terminato giovedì 13 agosto, la squadra e lo staff tecnico si sono ritrovati al lavoro lunedì 17 con l'obiettivo di raggiungere la migliore condizione fisica e atletica e affinare i meccanismi tattici. Sono tre allenamenti congiunti programmati dalla società tutti allo stadio Tursi con inizio alle ore 17. Il primo oggi contro il Ferrandina, formazione di eccellenza della Basilicata. Sabato 22 invece sfida allo Stuni, altra squadra di eccellenza però pugliese. Il test si svolgerà rigorosamente a porte chiuse. Ultimo appuntamento giovedì 27 agosto contro il Real Putignano, formazione di promozione Puglia, girone A. Tre tappe per mettere benzina nelle gambe e trovare le giuste soluzioni tattiche prima dell'appuntamento ufficiale della nuova stagione che, lo ricordiamo, coinciderà con la trasferta di Gravina in Coppa Italia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Bene, ci ritroviamo con il nostro spazio di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Parliamo ancora dei giochi del Mediterraneo, ma lo facciamo da una prospettiva particolare, quella dei consumatori, perché proprio oggi tre sigle importanti, Adiconsum, Adoc e Federconsumatori, hanno elaborato un documento nel quale appunto spiegano qual è il loro punto di vista, il loro approccio alla manifestazione che sarà inaugurata domani sera a Taranto. Per parlarne è collegato con noi il segretario dell'Adiconsum, Gianfranco Solazzo. Buon pomeriggio, segretario.
1: Sì, buon pomeriggio a lei, direttore, grazie per l'invito.
0: E allora, state vivendo questa esperienza dei giochi appunto dalla prospettiva dei consumatori. Che cosa significa questo?
1: Beh, innanzitutto abbiamo voluto anche noi manifestare attenzione verso questo evento di portata internazionale, ma direi anche di importanza straordinaria per il territorio. Noi abbiamo anche approfittato di questa occasione perché il 6 agosto, attraverso diciamo un'azione che da tempo stavamo condividendo con l'amministrazione comunale, attraverso diciamo l'assessore Francesco Cosa, l'assessore alle attività produttive, un protocollo d'intesa, che definirei un protocollo d'intesa storico perché non si era mai sottoscritto, che è mirato proprio alla qualità dei servizi pubblici che l'amministrazione mette a disposizione delle sue cittadine e dei suoi cittadini. Allora, in questo momento in cui noi dobbiamo pensare non soltanto affinché questo evento, al di là poi delle varie posizioni che abbiamo letto anche sui giornali, alcune criticità che si dovranno affrontare, noi dobbiamo tutti, e l'abbiamo voluto fare anche noi come associazione dei consumatori, tifare affinché questo evento abbia la migliore riuscita possibile. E come associazione dei consumatori ci teniamo perché ovviamente noi dobbiamo assicurare un buon servizio e capiamo anche le difficoltà che in questi giorni cittadine e cittadini dovranno tollerare, ma affinché tutto l'impegno che l'amministrazione, le associazioni correlate, gli enti preposti stanno mettendo in campo, si stanno impegnando affinché si possa dare il miglior servizio non soltanto a chi verrà, ai circa 4.000 atleti che saranno in questa città e tutto diciamo il turismo collegato, che questo impegno possa poi continuare in questa città. Noi dobbiamo approfittare di questo momento e dobbiamo lasciare un'eredità positiva al territorio. Guai se questo evento si fermasse soltanto ad un evento prettamente sportivo, che si limitasse a dare diciamo la migliore organizzazione che questa città può dare soltanto fino al 3 settembre e dal giorno dopo ricominciamo con i problemi, anzi lasciando anche problemi più grossi, perché ci sarà una grande infrastruttura sportiva che
0: ne parliamo tra poco, segretario. Adesso ci vediamo il servizio che abbiamo realizzato per il nostro telegiornale di presentazione della cerimonia inaugurale dei giochi. Poi torneremo a commentare questa esperienza che Taranto si prepara a vivere con Gianfranco Solazzo. Tutto pronto. Domani sera si apriranno i Giochi del Mediterraneo con la cerimonia inaugurale al luccicante Stadio Iacovone. Sarà l'occasione per dare il battesimo ufficiale al nuovo impianto, considerato tra i più belli in Italia. I biglietti sono esauriti da tempo e chi non ha potuto acquistarli potrà godersi la diretta televisiva su Rai 2, raccontata da Angelo Mellone e Arianna Secondini. Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a pronunciare la formula ufficiale di apertura dei giochi. In tribuna d'onore, insieme al Capo dello Stato, ci saranno il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, diversi ministri e alcune tra le più alte cariche istituzionali. Il programma prevede l'intervento del Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi, Meretz Moussaien, e il discorso del Presidente del Comitato Organizzatore, Massimo Ferrarese. La cerimonia di apertura, ideata e realizzata da G2 Eventi, Gruppo Castadiva, ha come direttore creativo Francesco Paolo Conticello, mentre Angelo Bonello è il direttore artistico. Le coreografie saranno curate da Thomas Signorelli e dal suo team. Il filo conduttore sarà il futuro raccontato attraverso gli occhi di un ragazzo di Taranto, un viaggio che intreccerà la storia della città, il mare, i delfini, gli atleti della Magna Grecia e i valori dello sport. Tutto all'insegna del motto Embrace the Future, abbracciamo il futuro. Tre stelle pugliesi protagoniste della parte musicale, Mietta, Serena Brancale e Albano. L'inno nazionale sarà affidato al giovane Simone Grande, vincitore di The Voice Kids. Quella di Taranto è la quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la seconda in Puglia, dopo quella di Bari del 1997. Sono 26 le nazioni partecipanti con 3.803 atleti, 33 le discipline sportive per uno dei più grandi eventi internazionali mai ospitati nel sud Italia. E proprio l'Italia si presenta ai giochi con la squadra più numerosa della manifestazione, 497 atleti, 259 uomini e 238 donne impegnati in tutte le discipline del programma. A guidare la squadra italiana nella cerimonia inaugurale saranno i due portabandiera azzurri, Filippo Tortu, campione olimpico dell'atletica, e Irma Testa, medaglia olimpica nel pugilato. La cerimonia rappresenterà il momento simbolico che aprirà 14 giorni di sport e incontri tra le diverse sponde del Mediterraneo, un evento straordinario che la città sappia accoglierlo al meglio.
2: Solazzo, abbiamo detto un evento straordinario e che la città sappia accoglierlo al meglio, e forse anche questo è l'obiettivo delle vostre associazioni, insomma, preparare la città, i cittadini, educare anche i cittadini ad accogliere nel miglior modo possibile questa manifestazione.
1: Assolutamente sì, direttore, io partirei appunto da quello slogan importante che si è dato ai giochi: dobbiamo abbracciare il futuro oltre che abbracciare il presente. Quindi dobbiamo cogliere questa grandissima occasione, anche il servizio che avete preparato, cioè ci rendiamo conto quale imponente impianto, diciamo, di impianti sportivi che avrà questa città, uno degli stadi più importanti del nostro paese, tutti gli impianti sportivi. Guardate, anche questo non guarda soltanto lo sport, deve guardare anche nei confronti delle nuove generazioni, dare ai nostri giovani anche una speranza migliore. Ecco perché questa città deve investire su questo momento straordinario che abbiamo con i Giochi del Mediterraneo, e deve essere un'occasione per metterci tutti alla prova. Ha detto bene, anche noi cittadini e cittadine abbiamo bisogno in questa città anche di una rivoluzione culturale, anche di come ci comportiamo nei confronti dei servizi. Quando si parla, per esempio, a profitto dell'igiene urbana, anche noi dobbiamo diventare dei cittadini educati. Dobbiamo amare di più questa città, guardi, a prescindere, ripeto, dalle appartenenze di questo, di quella parte politica. Noi in questi giorni dobbiamo mettere da parte qualsiasi critica, poi ci saranno i momenti per farlo, ma noi dobbiamo dimostrare in questi giorni, questi 14 giorni, al mondo intero di essere una città capace, all'altezza di poter mettere in atto un evento così straordinario, e dobbiamo assolutamente pensare a ciò che lasceremo dopo questi giorni.
2: A proposito di cosa lasceremo, segretario, a proposito di cosa lasceremo, abbiamo visto le immagini sfolgoranti dello stadio Iacovone, no? È uno degli impianti più importanti insieme allo stadio del nuoto, cioè la doppia piscina, quella coperta e quella scoperta, sono impianti importanti, e dal 4 settembre si pone però il problema della loro gestione, perché se questi impianti non saranno gestiti al meglio si rischia davvero un fallimento sotto questo aspetto.
1: Sarà un boomerang, guai se dovesse verificarsi, non dobbiamo nemmeno pensarla una cosa del genere. Se dovessero anche queste risultare delle cattedrali nel deserto, come si suol dire, io l'amministrazione, da quello che ho letto anche, ha avviato le gare affinché qualcuno si possa interessare, e noi dobbiamo anche dare lustro al lavoro che si è fatto per mettere su quegli impianti. Mi lasci anche dire, la grande capacità che ha avuto il commissario dei Giochi del Mediterraneo, Ferrarese, nel portare avanti questa operazione straordinaria. Quindi anche per onorare il lavoro che si è fatto in questi giorni, i soldi e tante risorse messe a disposizione, oltre 300 milioni di euro, quindi dobbiamo assolutamente operare. Ovviamente qui le istituzioni e la politica hanno una grande responsabilità affinché appunto si possa lavorare nel miglior modo possibile e consegnare la gestione di questi impianti a diciamo imprenditori, aziende, realtà illuminate che possono gestire al meglio queste infrastrutture.
2: Ecco, l'eredità non è soltanto relativa agli impianti in sé, ma ai meccanismi che questa nuova condizione nella quale si ritrova la città, condizione positiva, questa ricchezza di infrastrutture, appunto può innescare dei meccanismi di sviluppo economico legati ad esempio al turismo sportivo. Abbiamo nel nostro telegiornale abbiamo parlato appunto dei numeri in crescita che hanno fatto registrare diciamo gli eventi collegati ai Giochi del Mediterraneo, con l'aumento delle presenze, degli arrivi e delle presenze a Taranto e in tutta la Puglia. Quindi davvero abbiamo di fronte a noi una opportunità straordinaria anche per avviare quella diversificazione economica che stentiamo a far decollare.
1: Assolutamente sì, direttore, è una grande occasione. Noi dobbiamo cercare di coniugare, come dicevo prima, questo evento sportivo, che non deve restare un evento sportivo. Innanzitutto, affinché non resti un evento sportivo, ma diventi anche un evento produttivo e economico per la città, serve affidare questi impianti a gestioni illuminate. E quindi c'è bisogno di una grande responsabilità istituzionale e politica a chi si affidano questi impianti, perché questo deve diventare l'occasione per cogliere, diciamo, il tema sportivo, per poi valorizzare e potenziare quello turistico, quello economico, quello sociale. Noi diventeremo all'attenzione anche per le bellezze del nostro mare, anche attraverso, diciamo, il nuoto, le due grandi piscine che sono state realizzate. Quindi immaginiamo cosa può venire fuori. Guai se dovessimo perdere questa occasione. Noi dobbiamo assolutamente lavorare insieme, dico io, tutte le parti, il mondo dell'associazionismo,

0: la politica, destra, sinistra, centro, affinché venire fuori da queste giornate con una grande occasione per la città. Non perdiamo questa occasione.
1: Ecco,
0: Quando avremo più...
1: segretario, per avere
0: Sì.
1: un'idea di quanti aspetti, stia toccando questa manifestazione, ci sono anche gli aspetti religiosi. Ieri sera è giunta a Taranto la Croce degli Sportivi. Vediamo il servizio che ha realizzato per noi Federica Pompamea.
2: La Croce degli Sportivi, simbolo del legame tra l'attività agonistica e i valori di solidarietà, inclusione e crescita personale, è arrivata a Taranto. L'opera, realizzata dal celebre artista John Cornwell, è stata consegnata dalla squadra dell'Associazione Polisportiva Atletica Vaticana e dalle delegazioni degli sportivi partecipanti alle gare dei Giochi del Mediterraneo nella Basilica Cattedrale di San Cataldo, in Città Vecchia, dove verrà custodita fino alla fine della manifestazione sportiva. Una tradizione che si ripete in ogni diocesi che ospita i grandi eventi olimpici e internazionali. L'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, durante la celebrazione eucaristica, ha ricordato l'importanza della comunità nella costruzione della pace.
3: Lo sport è il modello di una società nuova, dove tutti possono partecipare, tutti possono incontrarsi e nel nome dell'uomo, dell'umanità, si può veramente pensare ad una società di fratelli e sorelle, di una società di persone che concorrono anche per il bene, ma soprattutto cercano il bene nell'altro. Ecco lo sport con le sue regole, con il suo impegno. E abbiamo una gioia immensa nell'ospitare nella città di Taranto, questo evento straordinario.
2: La croce è composta da 15 pezzi di legno provenienti da diverse parti del mondo, inclusi la Terra Santa, la Cina, la Russia e l'Africa. Il loro armonioso assemblaggio incarna la vocazione dello sport a costruire una solida unità fraterna attraverso la ricchezza delle differenti culture. Un'opera concepita come un vero e proprio spiraglio. Il vuoto centrale, infatti, evoca lo spazio per le storie e i sacrifici di tutti gli atleti, unendo i traguardi dei grandi campioni internazionali all'impegno quotidiano dei ragazzi degli oratori, nel segno universale della solidarietà, dell'inclusione e della crescita etica e umana.
1: Segretario, allora abbiamo visto anche questo servizio con l'arrivo della Croce degli Sportivi. Allora lasciamoci con un messaggio di buon augurio per questa manifestazione e per Taranto in generale. Prego, segretario.
0: Certamente anche, diciamo, Sua Eccellenza Monsignor Miniero ha dato un messaggio importante a questi giochi. Non dimentichiamo ciò che sta oltre il perimetro geografico della nostra città, del nostro paese. Abbiamo delle guerre in atto e questo deve essere un momento di speranza. Anche questo, lo sport unisce, lo sport mette insieme. Che questo sia un messaggio per tutti noi, per tutta la città, di essere uniti insieme in questo momento e sperare di navigare tutti quanti verso il bene comune di questa città. Ne abbiamo tanto bisogno.
1: Grazie Gianfranco Solazzo per la sua partecipazione al nostro approfondimento pomeridiano. Grazie
0: Grazie a lei,
1: segretario
0: direttore.
1: e
0: Grazie.
1: grazie a voi per averci seguito.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Ragazza Single, il nuovo singolo di Barbara Bertoloni, in arte Barbara Bert, che abbiamo con piacere con noi questa sera. Barbara, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie amico mio, grazie dell'invito, è sempre bello stare in vostra compagnia.
0: Allora, eccoti qui col nuovo singolo, il singolo per quest'estate 2026 che stiamo già programmando. L'abbiamo sentito un minuto in apertura, poi naturalmente lo risentiremo in chiusura per intero. Allora, tu sin da piccola ti sei esibita in quelli che sono gli eventi canori un po' locali, no? Poi per anni hai preso lezioni di canto, hai sviluppato, devo dire, delle belle caratteristiche con la tua voce, definita poi dagli addetti ai lavori potente e delicata, Barbara.
1: Ebbene sì, allora io ho iniziato nella pancia della mamma, sicuramente scalpitando, volevo venire fuori, volevo cantare. E sì, come hai detto tu, ho iniziato con i primi concorsi locali fino a approdare concorsi più importanti come il premio Martina Bagnara Calabra e poi il Festival Sconosciuti ad Ariccia, una bellissima menzione da parte di Teddy Reno che disse: di questa bambina ne sentirete parlare. E sono ancora qua, caro Paolo, effettivamente. Ed è proprio lui che disse che avevo una voce potente e delicata. E quindi questa cosa si è protratta negli anni, perché aveva detto che bisognava crearmi delle canzoni adatte a me, quindi vestirmi proprio tutto tondo con le canzoni per me.
0: Beh, tu hai partecipato poi, tra l'altro, a svariati concorsi nazionali, hai lavorato in molti locali della Versilia, ti sei un po' divisa, no? Tra piano bar e anche orchestre, poi in seguito hai abbandonato questo settore perché sei stata maggiormente interessata dalla musica leggera. E cosa ti ha spinto a seguire questa via, Barbara?
1: Mi ha spinto probabilmente la curiosità, anche grazie a mio padre che mi ha fatto ascoltare sempre tanta musica, dalla musica italiana alla musica straniera, e quindi in casa mia non è mai mancata appunto a tutto tondo la musica. Infatti io ricordo da piccolina, con il primo karaoke di Fiorello mi mettevo lì, mi cimentavo, ero piccolissima e con questa vocina, e ricordo la canzone Mai le dirò. Te la ricordi, degli anni passati?
0: Certo.
1: E quindi da lì, insomma, è cresciuta questa cosa. Poi ricordiamo che io ho fatto un percorso molto importante nella musica da ballo, nel circuito di Angelo Zibetti, che poi è diventato anche il mio grande fan quando sono arrivata, insomma, al cospetto di un grande gruppo che ha fatto la storia della musica italiana, e poi ci arriviamo, naturalmente.
0: Ne parliamo tra poco, Barbara, certo.
1: Sì, naturalmente, e quindi da lì, dopo aver percorso chilometri e chilometri insieme a tanti gruppi, facendomi le cosiddette ossine, infatti so benissimo cosa vuol dire fare la gavetta, caro Paolo, e quindi la consiglio veramente a tutti i giovani ragazzi che si stanno interessando alla musica all'approccio con questo fantastico mestiere, ma difficilissimo. Fate tanti sacrifici, se potete fate la gavetta, perché capirete,
0: certo,
1: tante cose.
0: Certo. Poi tra l'altro tu, non so, dai primi passi, perché sei stata al Festival degli Sconosciuti di Ariccia, poi ti sei esibita in luoghi iconici, ricordiamo la Capannina, ma anche la Bussola. E che bagaglio ti sei portata dietro quegli anni di piano bar, soprattutto, e di grandi orchestre?
1: Il piano bar, del piano bar ho un ricordo meraviglioso. Ricordo, vi racconto questo piccolo aneddoto, veramente piccolissimo, però io sono parecchio prolissa, quindi devo stringere, lo so.
0: Sì, certo.
1: Naturalmente. E, diciamo che io desideravo viaggiare, quindi andai in un studio di registrazione, il primissimo, e lì mi dissero: guarda, ci sono delle band che partono per la Norvegia, se vuoi partire. E io ero timidissima, caro Paolo, cari ragazzi, e ho detto no. E poi è arrivato Giancarlo Comparini, che mi ha fatto fare il primo piano bar direttamente alla Bussola di Foce. E da lì è iniziato tutto.
0: Bene, parliamo di un altro step importante della tua carriera, perché poi tu sei stata contattata dal manager di Milk & Coffee, questo grande complesso italiano, perché sei stata inserita come moretta del gruppo in pratica, no? E hai affiancato quelli che sono gli storici componenti di questa grande formazione. Tu hai lavorato con loro in Italia, in Europa, a partire dal 2014. Milk & Coffee, insomma, grande gruppo, ma com'è stato inserirsi in questa realtà così iconica e girare l'Europa con loro in pratica?
1: Difficilissimo, caro Paolo, in quanto io ho avuto una grossa responsabilità, non solo sostituire la precedente Morena Rosini, che insomma per un periodo aveva fatto altre cose, infatti sono rimasta con loro dal 2014 al 2018 e purtroppo poi il gruppo si è sciolto, come sapete ragazzi, tanti gruppi non reggono purtroppo negli anni. E diciamo che due grandi responsabilità, come dicevo prima. La primissima, mia mamma era una grande fan di questo fantastico gruppo e quindi per lei è stata una gioia immensa, soprattutto durante la malattia, perché ricordiamo, mia mamma è andata molto presto di sclerosi multipla e ha avuto anche questo bellissimo dono da parte di Giancarlo Nisi di essere a tutto tondo nei Milk & Coffee, perché insieme a tutti siamo andati a trovarla dove era ricoverata a Villa Versilia, quindi per lei è stata veramente una gioia immensa conoscerli personalmente. E l'altra, il primo concerto a Santa Marinella, perché loro non mi fecero un vero e proprio provino casting, ma direttamente sul palco. Quindi un'emozione grandissima davanti a migliaia di persone, ma sapevo già le canzoni,
0: certo,
1: a memoria,
0: facile, perché
1: le macinavo da piccina, e quindi una grandissima emozione, come aver vinto un Sanremo per me.
0: Bene, Barbara Berto con noi, ragazza single, è la nuova canzone che poi sentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Poi insomma il tuo percorso procede, perché nel 2018 hai scelto di intraprendere quella che è la strada da solista con Souvenir. Cosa ti ha spinto in quel momento, insomma, a camminare un po' con le tue gambe, Barbara?
1: Era tanta la voglia di camminare da sola. Lavorare in gruppo è bellissimo, ti fortifica, ti fa capire tante cose, unire delle timbriche diverse, tante dinamiche, ma lavorare da sola è una grande palestra. E quindi avevo proprio bisogno di questa cosa, anche perché io nasco molto timida e il palco mi ha aiutato tanto a tirare fuori questa tenacia, questa forza, cercando di nascondere un po' la mia timidezza, che ogni tanto salta fuori, perché insomma le mie caratteristiche sono queste, e non la, diciamo che non la cerco di nasconderla più, perché adesso la riesco a dominare bene.
0: Parliamo di Ragazza Singolo, questo tuo nuovo singolo che è un vero e proprio inno alla libertà e alla autodeterminazione. Insomma, senti Barbara, da quale esigenza personale e artistica è nata l'idea di questa canzone e soprattutto di raccontare questa fase un po' della tua vita?
1: È nata, andiamo un pochino indietro, nel 2025, grazie alla mia nuova etichetta, la Hell in the Est Records, del produttore Ciro Mitola, che assieme al DJ e producer Andrea Cecchini mi hanno detto nel 2025: Barbara, siccome tu scrivi, questa è una cosa che è un piccolo dettaglio che non ho mai fatto vedere al mio pubblico, ma l'ho tenuto nei cassettini perché mi è sempre piaciuto scrivere sia poesie che anche canzoni, ci vuole una metodologia, però insomma mi hanno aiutato tanto, ecco, a trovare piano piano la mia strada, che sarà sempre di più perché mi piace tantissimo scrivere. E appunto grazie a loro mi hanno detto: Barbara, tira fuori dai cassettini le tue idee, le mettiamo insieme. E nel 2025 è nata Dammi un sorriso. Dammi un sorriso parla del potere della gratitudine ed è un inno sempre alla donna, ma è un regalo che ho fatto a mia madre, perché mia madre era grata alla vita nonostante se ne stesse andando, quindi donava sempre un sorriso a tutti. E quindi Dammi un sorriso è nata in quel momento. ne avevo bisogno e ne avevamo tutti bisogno. E quest'anno, appunto, nel 2026, è arrivata ragazza single, perché da tanti anni sono single, sono, come dico io, solista in tutto, anche nella vita, e anche se ho il mio cagnolino Medoro che mi tiene tantissima compagnia. Però non, dopo tante esperienze personali, anche negative, caro Paolo, ho deciso di pensare un po' a me e alla mia carriera, al mio pubblico, e quindi è nata ragazza single, una donna indipendente che dopo tanti sacrifici per ottenere quello che sta ottenendo, sempre di più, decide per un po' di prendersi una pausa e quindi esce con le amiche, ritorna a vivere, ed è quello effettivamente che ho fatto io.
0: Bene, il tema di questo bel singolo che sentiremo qui tra l'altro tra pochissimo. Barbara, prossimi mesi cosa farai? Naturalmente continua la promozione di ragazza single, giusto?
1: Naturalmente, sta andando molto forte, vi do anche questa bellissima notizia, in Spagna la stanno richiedendo, e chissà se tornerò a fare qualche bel concerto, però questa volta da solista, anche in Spagna.
0: Bene, te lo auguriamo, te lo auguriamo. Barbara Bert, che è stata con noi, ragazza singolo, e la nuova canzone che naturalmente sentiremo adesso in chiusura di questa piccola intervista. Grazie naturalmente a Barbara Bert, grazie Barbara.
1: Grazie di cuore. Naturalmente ragazzi, andate su Spotify, che è importantissimo per noi artisti.

0: su Cittadella, la radio Liar, il nuovo singolo di questa bella formazione The Rats, grande carica per questo gruppo proveniente da Firenze. Noi abbiamo questa sera con noi con grande piacere Matteo Gioli, chitarra e voce. Matteo, benvenuto.
1: Grazie mille, buonasera.
0: Allora, Liar, il singolo che ha aperto questa nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo, Matteo, anche in chiusura. Beh, chi siete? Chi sono The Rats?
1: I Reds sono una formazione prima di tutto di amici di vecchia data che alla fine, dopo tanti anni di amicizia,

hanno deciso di costruire un progetto insieme. Veniamo da background musicali totalmente diversi, chi più dal punk rock, chi dal rock and roll, chi dal country, chi dall'hardcore, dalla new wave, quindi abbiamo veramente background come musicisti molto molto diversi, che però poi alla fine trovano una ragione di essere comune nei Raz. Questa diversità alla fine diventa anche, credo, quella che sia un'unicità a livello sonoro.

0: sì, sono Dino Graziani al basso, Rino Valente alla chitarra ritmica e Francesco Giancaterino alla batteria.
1: Senti, chi ha avuto l'idea? Da chi è partito tutto?
0: Ma è nato veramente in modo molto spontaneo. So che può sembrare una frase di rito, ma effettivamente è stato così. Ci siamo trovati una sera davanti a una birra e abbiamo detto: ma perché la settimana prossima non andiamo in studio e facciamo una suonata, vediamo che viene fuori? Così è stato e di lì poi non abbiamo più smesso. Il gruppo è di recente formazione, perché abbiamo iniziato appunto le prove per questo progetto a settembre del 2024, progetto che comunque è totalmente autentico, quindi non facciamo, a parte un pezzo, non facciamo cover, sono tutti pezzi originali che appunto abbiamo costruito in questi mesi insieme. Sì.
1: Senti, ma come nasce, Matteo, un vostro brano? Perché poi in realtà c'è una figura trainante, o più o meno è frutto di un lavoro collettivo?
0: Ma diciamo che principalmente sono io magari che scrivo i testi, poi la parte dello sviluppo musicale invece avviene insieme. Dopo una prima stesura appunto di quello che è la parte melodica, poi magari appunto viene ripresa insieme anche la parte del testo, però l'idea rimane sempre abbastanza ferma, ecco. Quello che poi ci porta a sviluppare il pezzo in una chiave piuttosto che un'altra poi è la linea sonora.
1: Bene, senti Matteo, come vivete un po' il confronto anche insomma con altri gruppi della scena indipendente?
0: Ma siamo totalmente fan dei nostri rivali.
1: Beh.
0: Siamo, è una scena ormai talmente di nicchia che comunque credo sia invece importante mantenere solida essendo uniti, quindi assolutamente nessun tipo di rivalità, anzi cerchiamo sicuramente di sostenerci l'un l'altro e cerchiamo di appunto portare avanti un messaggio comune.
1: Senti Matteo, esce un EP adesso tra poco che poi conterrà anche questa canzone Liar, che è poi un inno diciamo di ribellione senza compromessi, Matteo, perché poi è un attacco diretto un po' al potere corrotto, le false promesse in realtà.
0: Sì, diciamo che in un'epoca in cui forse si parla troppo poco nella musica di quelle che sono certe problematiche sociali e si è un po' abbandonata un po' quello che è un certo tipo di denuncia, abbiamo voluto appunto usare questo strumento per lanciare un messaggio che fosse un messaggio abbastanza forte. Poi in realtà è nato tutto da un mio viaggio a New York a settembre dell'anno scorso, appunto, dove avevano iniziato ad annusare un pochino quale fosse un po' il sentiment abbastanza diffuso e che appunto ahimè purtroppo si è confermato poi con l'Election Day e si continua a confermare ora con quello che vediamo succedere in California o in altre parti nel mondo.
1: Bene, allora abbiamo con noi in diretta Matteo Jolive, chitarra e voce di questa bella formazione The Reds. Allora Matteo, io spero nei prossimi mesi tanto live per voi.
0: Assolutamente sì, anche perché non c'è miglior medicina poi che il live, che il palco per continuare a crescere sani.
1: Allora Matteo, un sogno dei The Reds.
0: Un sogno dei Reds è sicuramente guardare all'Europa, quindi anche uscire dall'Italia e iniziare ad affacciarsi magari in quelli che sono delle scene abbastanza solide come possono essere quella tedesca, quella scandinava, quella spagnola.
1: E noi ve l'auguriamo e vi auguriamo tanta musica, tanto rock, tanto punk, tanto proto-punk, giusto?
0: Esatto.
1: Perfetto. Con la musica dei The Reds che abbiamo avuto ospiti questa sera a rappresentarli, e c'è stato insomma con noi Matteo Jolive, chitarra e voce di questa bella formazione. In chiusura riascoltiamo il singolo nuovo, si chiama Liar. Grazie Matteo.
0: Grazie ancora a voi. Buona serata.

0: a fare centro.
1: Su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Amore Clandestino, il singolo di Carmen Ferrante, che con piacere abbiamo questa sera in diretta con noi. Carmen, benvenuta.
2: Ciao, ciao Paolo, ciao.
1: Allora, nuovo singolo per te, insomma, questo Amore Clandestino, ne parleremo comunque tra pochissimo, però volevo fare un po', diciamo, il punto della situazione, come si dice, su quello che è il tuo percorso artistico, che è partito in pratica a 15 anni, insomma, quando hai iniziato a studiare canto, poi ho letto ti sei trasferita a Roma, ti sei laureata in chimica organica e poi hai studiato anche pianoforte, insomma, un percorso bello ricco, Carmen.
2: Sì, diciamo che non mi so stare, ecco, ferma, non mi piacciono la vita monotona, ma non mi appartiene, ecco.
1: Senti, ma tu fin da piccola hai avuto questo amore per la musica che ti è stato trasferito un po' da tuo padre, no? C'è quest'anima ribelle un po' dei Rolling Stones, di Mick Jagger, e poi quella più romantica un po' del cantautorato italiano. Sei cresciuta un po' con questi valori musicali, in pratica?
2: Sì, sono cresciuta con questi due mondi, ecco, che poi hanno anche un po' forgiato la mia personalità. Ecco, Mick Jagger per me resta l'idolo a livello, ecco, di animale da palcoscenico, no? Di personalità estroversa, di un po' della serie dico quello che penso. Gli altri cantautori italiani invece, in particolare Rino Gaetano, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Loredana Bertè, ecco, mi hanno dato quella sensibilità che secondo me il cantautorato italiano dà, ed è forse una delle cose che si dovrebbe partire fin dalla nascita, secondo me, perché il potere di un testo come quello dei nostri cantautori, insomma, si trova in pochi altri generi musicali, secondo me.
1: Senti Carmen, ma anche gli anni 90 e gli anni 2000 sono stati importanti, hai seguito molto Britney Spears, i Black Eyed Peas e poi Shakira, che è stato anche un punto, ed è credo sia un punto di riferimento un po' per sensualità, ma anche per presenza scenica, diciamo,
2: Sì, diciamo, ecco, gli anni 90, soprattutto il pop e anche la dance hanno poi caratterizzato anche molti brani, no? Un po' il percorso artistico, e ancora ad oggi ci sono delle sfumature, soprattutto sul dance. Poi, ecco, ad oggi è il pop il mio mondo, però ho ascoltato tante cose in realtà. C'è stato anche il periodo reg di Bob Marley, quindi ad oggi mi definisco abbastanza poliedrica come artista, e si ritrovano un po' tutte queste cose. Ecco, la cosa bella è, okay, che a un certo punto il tuo vissuto ti ritorna, no, musicalmente. Ad oggi posso intravedere nel sound il pop, ma anche un po' di rock, il cantautorato, la dance. È molto figo poi, quando a 30 anni fai il punto della situazione e ti rendi conto che tutto quello che hai vissuto poi te lo ritrovi.
1: Certo,
2: ecco.
1: Certo. Bene, allora abbiamo con noi Carmen Ferrante, Amore Clandestino, e il nuovo singolo lo sentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Volevo parlare un po' dei tuoi testi, che insomma affrontano quelli che sono temi sociali, ma anche la fragilità della contemporaneità, in pratica. Li scrivi tu i testi, Carmen?
2: Li scrivo io, tutte le canzoni sono autobiografiche. Io dico sempre che se si vuole conoscere Carmen basta che ti leggi i miei testi e puoi capire un po' chi c'è dietro, no? Sono molto, come dire, sono molto analitica nei confronti della società, di quello che si vive, anche perché poi, ecco, apparteniamo ad un mondo in cui molti valori si sono persi, c'è tanto individualismo, quindi mi piace analizzare il motivo, mi piace trattare questi temi, anche perché penso che il potere della musica sia un potere che pochi hanno. E se un cantante, un cantautore può dare dei messaggi importanti, deve farlo. La musica, l'arte sono rimasti forse l'unico canale fondamentale per queste cose ad oggi.
1: Senti Carmen, qual è il luogo, magari fisico anche mentale, in cui scappi quando magari hai bisogno di staccare tutto e di ritrovare te stessa?
2: Il mare, infatti adesso io sono a Milano, sto sentendo la mancanza del mare come davvero un'astinenza, anche perché poi sono cresciuta in una città di mare, sono originaria del Molise, di Termoli, e arriva giugno che sento proprio l'esigenza di farmi un bagno, di andare a respirare l'aria, ecco, e il mare mi ha sempre dato pace, mi ha dato tranquillità, come dire, certo, mi ripulisce un po' da tutto quello che è la vita frenetica, il caos. Poi nel caos ci sto bene, però ogni tanto c'è bisogno di stacco.
1: Allora ti aspettiamo anche in Puglia, Carmen, a proposito di mare.
2: Esattamente. Sono venuta 2 anni fa e devo dire che ci voglio ritornare.
1: Bene. Allora, Amore Clandestino, questa tua canzone, si pensa subito a qualcosa di nascosto, di proibito, ma soprattutto sì, tocca un tema importante, quello che è l'amore tossico. Da dove è nata, Carmen, l'esigenza di raccontare questo tipo di sentimento?
2: Ma più che esigenza, questo giro è stato uno sfogo. Ho scritto Amore Clandestino in un momento in cui ero in una relazione appunto tossica, e paradossalmente è stato il momento in cui ho deciso di restare in questa relazione, nonostante insomma sarei potuta scappare, insomma, da questo incubo. Ho scritto, ma l'ho messo nel cassetto per anni perché mi vergognavo. Fondamentalmente è quello che penso proprio tutte le persone che poi cadono in questi circuiti tossici, no? E purtroppo c'è tanto giudizio, io mi sentivo giudicata e sono stata la prima giudice di me stessa, perché la gente si limita a dire ah vabbè, però sei tu che l'hai voluto. In realtà si cade in queste relazioni perché poi ci sono dei vuoti interiori che io all'epoca avevo, non ero riuscita a colmare, e quindi mi ero buttata, no, in quello che sembrava fosse necessario per qualcuno, quando invece mi sarei dovuta sentire necessaria per me stessa. E quindi ho deciso poi di buttarlo fuori, questo brano, dopo 4 anni, quando avevo preso consapevolezza di tutto, proprio per fotografare quel momento, ma soprattutto per dire alle persone che cadono in questi circuiti malati di non giudicarsi, piuttosto di riflettere sul perché si cade, di fare un percorso su se stessi e di volersi bene, perché poi la chiave è lì. Io sono uscita quando ho iniziato a sentire proprio un bene nei confronti di me stessa, che non è scontato.
1: Certo, tema delicatissimo, insomma, che hai affrontato in questa bella canzone che poi sentiremo tra pochissimo, Amore Clandestino. Senti, Carmen, fa parte di un progetto più ampio questo singolo?
2: Fa parte di un progetto più ampio, di un album che ci sarà a fine anno, dove ci saranno tutte le personalità di Carmen. Amore Clandestino è stato questo pezzo, io lo chiamo, di questo mosaico, che sarà appunto un ritratto. Io vedo il mio album come il mio ritratto, con tanti generi, tante sfaccettature, perché sai, poi un singolo può arrivare, non può arrivare, può piacere, non può piacere. Credo che l'album sia un po' il punto di arrivo, il primo tassello per un artista per farsi conoscere per quello che è, perché almeno fai vedere tutte le tue parti, la tua penna, le tue sfaccettature. Quindi no, non vedo l'ora e spero che, insomma, che piacerà al pubblico.
1: Allora, la sentiamo tra pochissimo, la canzone, che poi farà parte, come hai detto tu, di questo progetto un pochino più ampio. Ma per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, abbiamo una domanda che faccio un po' a tutti gli artisti in serata. Sì. Sei un sogno di Carmen Ferrante?
2: Ma il mio sogno è quello di avere il mio pubblico, sicuramente, che mi apprezzi, che apprezzare, cantare le mie canzoni. Io, come ho sempre detto, sono contento anche di andare a cantare in dei club. L'importante è che ho un pubblico che mi segue, che mi voglia bene e che apprezzi soprattutto, e che si riconosca questo. Poi, se proprio devo essere, ecco, devo togliermi un po' un sassolino.
1: Certo.
2: Un caffè con Vasco Rossi, guarda, un caffè, non un conto, un caffè con Vasco.
1: Vabbè, ecco, te lo auguriamo, un caffè con Vasco e magari l'apertura anche di un concerto, non ti piacerebbe?
2: Magari.
1: Tanta musica per Carmen Ferrante, che è stata con noi, naturalmente in chiusura di questa piccola chiacchierata. Riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Amore Clandestino. Grazie, Carmen.
2: Grazie a voi, ciao.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Un po' ci conviene, il nuovo singolo di questa bella formazione Lingue. E noi abbiamo questa sera in diretta con noi Federico Vittorini, cantante di questo gruppo band abruzzese, che è in linea con noi, in diretta con noi. Federico, benvenuto.
1: Ciao, grazie mille per l'invito.
0: Allora, Un po' ci conviene, questa bella band Lingue, con un'idea che è partita poi tra l'altro nel 2017. Ma da chi è partita, Federico, l'idea naturalmente di creare questo bel progetto?
1: Ma l'idea nasce intanto da un'esigenza più che dalle persone, nasce poi da una mia spinta cantautorale che mi vedeva voce e chitarra a scrivere dei pezzi, e da un incontro con altri musicisti della città. Ci siamo subito trovati molto bene a lavorare insieme, nel senso che la questione band ha sempre vinto sull'importanza del singolo, no, da solo, perché ed è il motivo per cui a distanza di 9 anni ancora portiamo avanti il progetto di una band, che ad oggi è anche raro, no, se vogliamo, che una band inserita in un discorso, non so, più underground, più in fase di
0: certo.
1: In fase emergente, eccetera, possa essere portata avanti. E quindi nasce da questo incontro, dalla volontà anche di portare le canzoni sempre di più, ed è un processo che è arrivato fino ad oggi alla creazione di questo nostro ultimo lavoro, che vedrà la luce il disco ad ottobre, e sempre di più le canzoni ad una necessità comunicativa che possa essere più di band che di cantautore.
0: Bene.
1: Questa cosa è nata dal primo giorno che ci siamo uniti.
0: Senti Federico, dai, insomma, citiamo un po' anche gli altri componenti di questa formazione, chi sono in pratica?
1: Allora, abbiamo Marco Fontà, Valerio Giuliani, diciamo curiamo l'immagine noi tre, poi abbiamo sul palco anche Stefano Valeri e Giordano Mezzini, che però non riteniamo turnisti, riteniamo comunque parte della famiglia Lingue, solo che non si vedono tutta la parte burocratica, le scartoffie burocratiche che sono dietro il progetto.
0: Senti Federico, perché Lingue? Domanda di rito naturalmente, però vogliamo sapere il motivo naturalmente di questo nome d'arte che avete scelto per marchiare questo vostro progetto musicale.
1: Lingue nasce proprio dai primi anni di percorso, non sappiamo neanche noi bene il perché ci fu dato da una persona, da un'amica in comune, e in quanto i primi concerti, quando ancora non si aveva una struttura, una progettualità, la band si esibiva, no? Che ne so, giornata dell'arte a scuola, robe del genere, serviva un nome e ci è stato dato questo nome che però poi abbiamo fatto nostro e che cerchiamo di spiegare con il fatto che attraverso un nome del genere, metaforicamente parlando, possiamo esprimerci a una fascia generazionale ben precisa, raccontando di cose che accadono, e cerchiamo di raccontarle, di colorarle in orizzontale, no? Il più possibile, e per poter arrivare ad un pubblico specifico, a volte anche di nicchia volendo.
0: Certo, perché c'è questa vostra necessità, naturalmente questa spiccata necessità comunicativa attraverso la musica di lanciare un po' un messaggio al vostro pubblico. Però questo progetto nasce nel 2017 con questo EP, si chiama Neve, poi c'è stata la pandemia che un po' ha penalizzato questo lavoro, ma c'è stato anche un periodo di svolta dopo la pandemia per questa vostra formazione, o sbaglio?
1: Sì, è tutto giusto. La pandemia ha rischiato di mettere fine al progetto un pochettino, perché noi avevamo scritto questo album, ci credevamo tantissimo, Umani, scritto tra il 2018 e il 2020. Dovevamo andare in tour, prima data il 14 marzo, era a Milano, del 2020. Quindi quando poi vedi in quell'età, 6 anni fa, avevamo comunque poco più di 20 anni, e

0: mandare, tagliare totalmente le gambe al progetto, e è stato difficile, no? Poi ritornare, riavere voglia di rimettersi in sala prova a scrivere tutto quanto. Però infatti ci sono stati un anno e mezzo di totale depressione lavorativa, ecco, da questo punto di vista. Poi però nel fine 2023, ecco, metà 2023, ci siamo guardati in faccia ed è tornato ancora di più, no? Quel fuoco dentro, quella voglia di mettersi, certo, in gioco, però facendolo molto di più a modo nostro. Infatti anche sulle scelte stilistiche di quest'ultimo lavoro siamo molto autonomi, ecco.
1: Una svolta positiva, dai, una svolta positiva.
0: Assolutamente, Federico,
1: bene, Federico Vittorini con noi, cantante di questa bella formazione abruzzese Lingue, la canzone si chiama Un po' ci conviene, che sentiremo naturalmente Federico in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Avete calcato palchi importanti, insomma, di rilievo di quella che è la scena underground italiana. Insomma, vi nutrite praticamente di live e di pubblico, eh?
0: Sì, crediamo sia il segreto della nostra musica, almeno, perché poi non è mai giusto, no, parlare di tutti i progetti e comunque di come si muovono anche altri progetti. Per quanto riguarda la nostra, il nostro percorso, noi viviamo di live, cioè fare live è la cosa più importante, anche il mezzo di comunicazione più importante che abbiamo, perché sì, i social li usiamo quando è necessario, però pensiamo che il miglior mezzo per veicolare un messaggio e quant'altro sia il live, almeno da parte nostra.
1: Beh, Lingue poi, tra l'altro, dovete sapere che hanno vinto Arezzo Wave Abruzzo e sono arrivati alle finali, alla fase finale del premio Buscaglione e Musica contro le Mafie. Beh, devo dire, due tappe importanti di quello che è il vostro percorso musicale, è vero Vittorio?
0: Sì, è stato molto molto importante e è bello. Poi partecipare a contest è comunque una cosa che abbiamo fatto. Adesso facciamo un pochino più fatica a decidere di partecipare magari ad un contest. Preferiamo continuare sul percorso di gavetta, live, club e quant'altro, festival. Però quelli sono stati sicuramente appuntamenti importanti che ricordiamo con molto molto piacere.
1: Senti, parliamo di questo singolo nuovo, Un po' ci conviene, che è un brano che poi racconta la convivenza con un dolore che spesso non passa e che con il tempo diventa, diciamo, quasi familiare. O sbaglio, sì, Federico? Insomma, cosa?
0: No, assolutamente, un po'.
1: Quale tipo di dolore hai voluto raccontare con questa canzone, con questo testo?
0: Ma non è più un tipo di dolore, è che cerchiamo di raccontare quello che ci riguarda un pochettino da vicino tutti i giorni, no? La vita è composta così tanto dalle gioie quanto da momenti dolorosi, da rotture, non so, sono veramente ampie, no? E diverse i tasselli, i mattoncini che compongono.
1: Certo, generico, un dolore generico, insomma.
0: Quindi,
1: sì, sì.
0: Esatto, il dolore, però il dolore, Un po' ci conviene, parla di un dolore che non deve essere scacciato, perché arrivare a prenderlo per mano, no? Quasi familiarizzarlo, arrivare a metterlo sullo stesso piano delle altre cose, anche a livello di esigenza, è importante per quanto ci riguarda e volevamo veicolare questo messaggio qui.
1: Bene, Federico Vittorini con noi, cantante di Lingue. Quando esce il vostro progetto, Federico? Mi ha detto, insomma, tra poco uscirà?
0: Sì, usciranno altri singoli, uscirà un altro singolo su maggio, un altro a giugno, il disco indicativamente ad ottobre, crediamo dopo la metà di ottobre.
1: Bene, allora insomma, Federico, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno dei Lingue.
0: Sogno mischiato a, speriamo, alla realtà più vicina, di suonare il più possibile, insomma, di far crescere il progetto attraverso i concerti il più possibile, stabilizzarci in quello che è la scena che ci piace di più e che ci ispira molto di più, che quell'underground, che secondo noi vale molto di più di un singolo genere o di un singolo modo di comunicare, perché far parte di una scena ti permette di convivere anche con generi magari opposti al tuo, che però hanno la stessa visione a livello emozionale, ecco.
1: Senti, prossimi mesi tanto live sicuramente, poi promozione anche
0: di
1: poi
0: sì.
1: Ci conviene. Beh, speriamo di sì. Venite in Puglia?
0: Ma non abbiamo dato in Puglia, ma se ci sono occasioni siamo super aperti, prendiamo il furgoncino e partiamo.
1: Beh, molto, ci molto farebbe piacere.

0: Piacere ascoltare assolutamente questa bella formazione abruzzese che abbiamo avuto ospite questa sera con noi. A rappresentarla c'è stata Federico Vittorini, cantante. Vogliamo ricordare anche velocemente gli altri, Federico?
1: Sì, Marco Fontana, Valerio Giuliani, Stefano Valeri e Giordano Mezzini.
0: Bene, loro sono in Lingue e in chiusura noi sentiamo il nuovo singolo, si chiama Un po' ci conviene. Grazie a Federico.
1: Ma grazie a voi, di cuore. Ciao.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Imma sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
3: Le storie sono vere.
2: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
3: Maui, semidio del vento e del mare.
4: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
3: Ti ringrazio.
4: Tranquilla.
5: Se la luce risplende così, è un segno.
3: Mi serve il tuo aiuto.
4: Non vado in missione con una mortale.
3: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
3: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
6: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
9: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
7: Cazzo! Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
7: Scusate. Certo.
10: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
7: Ma che ore sono?
10: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
7: Sa che posso anche cucinare.
11: Ha detto che è un cuoco, chef.
7: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
11: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
7: Io non c'entro niente.
8: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
10: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
6: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to be.
12: Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu.
13: I was lost, I've been kept.
14: È da pazzi!
15: Lo so!
12: Cos'è?
15: È per te.
13: And the world still so wild, called to me.
12: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
16: Scusi, qual è il suo nome?
12: Anthony Bourdain.
17: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino.

assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
9: Si gira.
8: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
10: Cuori senza età, bello.
8: Benvenuti su Come rapinare una banca.
11: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
12: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
11: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
12: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
13: Ehi, capo!
14: Oh mio Dio, congratulazioni!
12: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
14: Tieni, sono per il college.
11: Perché continuare a rischiare?
12: Non lo fanno per i soldi.
11: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
15: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
12: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
16: Finiamo il lavoro.
12: C'è uno schema ricorrente.
11: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
12: Inseguimento.
17: No.
11: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
8: Scendi dall'auto! Siete quelli di Come rapinare una banca?
14: Sì!
8: Io amo il vostro show!
14: Grazie che ci segui!
18: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
19: Io di questa storia non so niente.
20: Se ti rivedo ti ammazzo!
21: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
22: Renzo Invernizzi.
23: Detto il salamandra.
24: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
25: Ed è la Devo se è sotto copertura?
24: Quasi. Investigatore privato.
26: Mi manda il collocamento.
27: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Corleone Gattini, il sale della vita.
28: Diego Miani
29: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
30: Omicidio?
31: Non c'entro, non c'entro! Sono solo uno stagista!
32: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
33: Noi?
32: Noi.
33: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
34: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
35: Io con questa storia non c'entro.
11: Ma che è?
33: Mamma, adesso ti devo lasciare.
34: Io sarei il coglione.
11: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
36: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
37: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
38: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
39: Un attimo. Pronto, mamma?
40: Ti posso richiamare io?
39: Come hai fatto a trovarci?
37: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
34: Dove sono i 5?
41: Oh!
0: No. Miliardi in lingotti d'oro!
1: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
2: Me la ricordo.
1: Dammela.
2: Eh no.
1: Dammi sta scatola.
2: L'ho nascosta.
1: Bella scondiglia.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Ma che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill

0: Special Radio TV.
1: Spot. Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.

0: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: make you move.
1: Get down
0: to the latest groove.
1: Don't stop.
0: So just kick off your shoes.
1: Hit the top.
0: And begin to groove.
1: Party.
0: Don't waste no time.
1: Get down.
0: Get drunk on wine.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica abbiamo sentito i Bandolero, Pari Latino, questo è il pezzo. Adesso parliamo delle bellezze del nostro territorio, dei giochi del Mediterraneo. Sappiamo che siamo qua in questi giorni, tutto quello che è molto importante, tutto quello che sarà un po' un passaggio nella storia sta accadendo proprio in questi giorni. E a questo proposito vorrei parlarvi dell'atleta di Taranto che rivive in scena proprio per i giochi del Mediterraneo, e dal 25 al 27 agosto ci sarà questo progetto esclusivo e un evento sostenuto economicamente dal comitato organizzatore e inserito nel programma ufficiale di animazione territoriale dei giochi del Mediterraneo Taranto 2026, ideato da Massimo Cimaglia e prodotto da Terra Magica Arte e Cultura in collaborazione con il Martà, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, che ospita l'evento. Protagonisti dell'appuntamento tra archeologia e teatro saranno l'atleta del V secolo a.C., le cui spoglie sono conservate all'interno della sala 7 del Martà, e anche l'atleta teatrale frutto della penna della drammaturga Barbara Gizzi, che ispirandosi a questa storia dell'ignoto vincitore dei giochi di Atene sepolto a Taranto, ne immagina il lato umano nella città capitale della Magna Grecia, nel suo importante ginnasio. Voglio parlare di questo proprio insieme al nostro Massimo Cimaglia. Ciao Massimo, ben trovato.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno Annette, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
2: Allora, dal 25 al 27 agosto l'atleta di Taranto prende forma al Martà, al Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Ci racconti cosa vedremo?
3: Guarda, questa è un'idea che già da tempo avevo, e con un larghissimo anticipo ne ho parlato con la direttrice, la dottoressa Stella Falzone, che è rimasta entusiasta. Poi sono riuscito a entrare in contatto con Massimo Ferrarese a parlare di questo progetto, e devo dire anche lui, davanti a questa idea, se vogliamo semplice ma bella, devo dire, è molto bella, è molto interessante, e infatti sono contento di realizzare questo, diciamo, miracolo, no? Di far tornare, certo, in vita, tra virgolette, l'atleta, perché ci sarà questa visita, la performance, diciamo, completa, e il pubblico vedrà una visita guidata specifica alla tomba, e poi a seguire scenderà nel cortile, nel chiosco del museo, ci sarà questo spettacolo dove ci sono quattro attori e una musicista. E gli attori sono io, Massimo Cimaglia, Marco Maggio, Valeria Cimaglia e l'artista Benedetta Miro. E facciamo quindi rivivere un po' di storia della nostra città, del periodo in cui la nostra città era magnifica e bella, e quindi anche tutti i risvolti umani e sportivi dell'atleta. Quindi credo sia una suggestione molto forte vedere, dopo aver visto la tomba, i resti dell'atleta, rivederlo in qualche modo in carne ed ossa, con oggetti che si usavano all'epoca. Quindi spero sia davvero una cosa che potrà piacere, e io mi auguro che verranno anche tante delegazioni e atleti, perché per loro soprattutto può essere un bel ricordo della nostra città.
2: Assolutamente, io vorrei precisare che intanto gli orari, le modalità: 25-26 agosto, 19:30 c'è la visita alla tomba dell'atleta, alle 20 lo spettacolo, sì, alle 21 poi giusto la visita a tomba dell'atleta, alle 21:30
3: esatto,
2: l'altro spettacolo.
3: Sì.
2: La cosa interessante è che questo spettacolo potrà essere seguito anche da atleti, delegazioni o giornalisti stranieri, perché ci saranno le slide di accompagnamento e guida alla visione in lingua inglese e francese anche, giusto?
3: Sì, io devo dire che questa è una piccola intuizione, mi sembra, insomma, che forse siamo gli unici o fra i pochi che hanno avuto questa intuizione, che hanno la speranza di avere un pubblico appunto internazionale. Faremo le slide, proietteremo in contemporanea dello spettacolo le slide in inglese e francese, quindi ci sembrava un giusto e sensibile atto di ospitalità nei confronti dei nostri ospiti.
2: Benissimo, Massimo, grazie. Io so che tu sei in Sicilia in questo momento per il tuo tour.
3: Esatto, ti sto parlando da Giardini Naxos, abbiamo fatto tre che repliche di Dormono sulla collina,
2: bellissimo,
3: siti archeologici pazzeschi, e quindi
2: bene. Salutaci la Sicilia, un abbraccio e buon lavoro. Presto, ti aspettiamo.
3: E buon lavoro a voi.
2: Grazie.
3: E buon giochi del Mediterraneo.
2: Grazie, buon giochi del Mediterraneo.
3: Viva Taranto.
2: Sempre, amici, linea alla regia. Grazie Massimo, un abbraccio
3: un
2: fortissimo.
3: Abbraccio,
2: ti aspettiamo qua presto. Amici, detto questo, linea alla regia, ci vediamo tra poco.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Bad Love Summer. Questa è una news di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, alla regia c'ho tutto, proprio lo squadrone completo di Esperto Nicoletti, Michael Schino, Piero Caffio, che è passato a salutarci. Amici, adesso ci spostiamo a Palazzo Pantaleo perché c'è un evento importante di cui voglio parlarvi. Si chiama Etnografie del Mediterraneo, la collezione di Alfredo Maiorano, punti e spunti di riflessione, questo il 24 agosto a partire dalle 18:30. Voglio parlarne insieme al direttore del Museo Maiorano, Pierluca Turnone. Buongiorno direttore, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati, grazie per il lieto invito, sono felice di essere qui collegato con voi.
0: Anche noi siamo molto felici di questo, grazie per essere qua. Allora, il Museo Civico, il Civico Museo Etnografico Alfredo Maiorano e il Comune di Taranto insieme a Orizzonte Cultura 2.0 e anche diversi enti e realtà associative del territorio ionico, giusto? Sono stati organizzando due eventi speciali appositamente concepiti in occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che ormai partiamo, ci siamo. Ci vuoi raccontare tutto, Pierluca?
1: Senz'altro, e infatti mi fa piacere ricordare le diverse realtà e le diverse società che stanno collaborando con noi, con il Civico Museo Etnografico, con la sua direzione scientifica e con il Comune di Taranto nella realizzazione di questi eventi speciali, per l'appunto. E sono la Società di Storia Patria per la Puglia, la sezione tarantina, Orizzonte Cultura 2.0 presieduta da Mina Chirico, poi abbiamo Italia Nostra, l'Associazione Italiana Cultura Classica e la Società Dante Alighieri. Chiaramente si tratta delle sezioni e dei comitati di Taranto, per l'appunto. Mi dà la dimensione di una partecipazione corale, ecco, per l'appunto, di queste realtà all'organizzazione di eventi concepiti, per l'appunto, in occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo.
0: Assolutamente, io penso che sia importante e utile sottolineare anche questa cosa di notevole interesse, senza dubbio, tu me lo dirai, me lo confermerai, insomma, rilevare entro una prospettiva multifocale, multidisciplinare, delle tracce di mediterraneità che sono custodite poi dai diversi esemplari, no, della collezione Maiorano. Ci vuoi parlare di questo?
1: Senz'altro, come direzione scientifica a me piaceva partire dal Mediterraneo, che è un elemento consustanziale rispetto alle diverse gare e manifestazioni che si terranno in città. Per l'appunto parliamo di Giochi del Mediterraneo, ed è bene ricordare, citando il titolo di un'opera molto recente, la nuova centralità del Mediterraneo sotto tanti rispetti. Chiaramente come direttore mi piaceva partire da quelle tracce di mediterraneità che sono custodite dalla collezione raccolta pazientemente negli anni da Don Alfredo Maiorano. Chiaramente ha un fulcro specifico la ritualità magica e religiosa del Tarantino, che però si allarga in via naturale a tutta una serie di dimensioni, per esempio quella della fatica, per l'appunto, nel mare, che possono essere indagate proprio entro la cornice mediterranea, non solo come spazio geografico, come bacino marino intercontinentale, ma come spazio di pensiero, che probabilmente ci consente di ripensare anche all'intero Mezzogiorno d'Italia come soggetto di pensiero. Questo secondo la lezione di Franco Cassà.
0: Bellissimo, bellissimo. Saranno questi due appuntamenti importanti. Ci sarà il primo il 24 agosto alle 18:30, giusto, Pierluca?
1: Esattamente, esattamente. Sì, sì.
0: Allora, per la viabilità e per tutto quello che significa arrivare a Palazzo Pantaleo, si può consultare il sito del Comune di Taranto, ci sono le relative navette e quindi si può raggiungere tranquillamente il Palazzo Pantaleo. Pierluca, ti auguro buon lavoro, auguro a te e a tutti quanti voi buon lavoro, noi ci risentiamo presto e grazie per essere stato qua.
1: Grazie a voi ancora, buon lavoro e a prestissimo. Grazie. Vi aspetto a Palazzo Pantaleo.
0: Grazie mille. Bene amici, detto questo, avete sentito delle cose molto molto interessanti, sono da scoprire e riscoprire per chi già le conoscesse. Adesso do la linea alla regia e abbiamo subito, c'è Baby K, Tuca Macarena. Mi raccomando, restate con noi.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

penso che gli appassionati di ovviamente Rick Astley, ma soprattutto di queste sonorità degli anni 80, fine anni 80 precisamente, Never Gonna Give You Up e dell'87, siano felici in questo momento, perché sono appena, insomma, hanno appena ascoltato questo brano, questa iconica canzone degli anni 80. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Io sono Annette, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino, la parte tecnica. A proposito di felicità, di canzoni, di ascoltare, vi è mai capitato di sentire un brivido lungo la schiena mentre ascoltate una canzone?

fenomeno ha un nome. Eh sì, si chiama Frisson ed è una risposta del cervello. Va bene, questa risposta coinvolge circa il 50-60% della popolazione. E non si tratta semplicemente di apprezzare una melodia. No, il sistema nervoso reagisce in modo intenso, creando una vera e propria sensazione fisica come la pelle d'oca o un brivido improvviso. Questo accade perché la corteccia uditiva che elabora i suoni comunica strettamente con il sistema limbico, che è l'area del cervello che è la responsabile delle emozioni. Quindi quando una musica ci sorprende, ci emoziona o semplicemente richiama un ricordo importante, il cervello rilascia delle sostanze. Quali sono queste sostanze? La dopamina, ad esempio, amplificando il piacere e anche l'impatto emotivo. Provare la pelle d'oca ascoltando musica non significa avere un superpotere, eh? Attenzione, non stiamo dicendo questo, ma una particolare sensibilità emotiva e una forte connessione tra la percezione sonora e le emozioni, che rende l'esperienza musicale inevitabilmente più intensa e coinvolgente. Voi cosa fate quando ascoltate una canzone? Vi è mai intanto capitato di sentire un brivido lungo la schiena o la pelle d'oca o questa forte emozione? A me capita molto spesso, probabilmente perché io posso rilevarlo facilmente avendo un rapporto molto profondo con la musica, quindi questo sicuramente posso dirlo, posso dire che mi è accaduto. Scrivetemi cosa accade a voi quando ascoltate la musica e se vi emozionate così. Quindi il numero a cui potete inviare un WhatsApp o anche un vocale di qualche secondo, di una ventina di secondi, è il 339-680-6868. E adesso, a proposito di canzoni che ci fanno un po' ballare, che ci piacciono particolarmente, noi ci ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra. Mi raccomando, amici, restate con noi. Questa è Partecipiamo Taranto, il canale 94.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
5: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
2: Mi serve un lavoro.
6: Hai già lavorato in cucina?
2: Scusate, certo.
6: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
7: Ma che ore sono?
6: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
2: Sa che posso anche cucinare.
7: Ha detto che è un cuoco, chef.
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
7: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
8: Ah, sì.
2: Io non c'entro niente.
4: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
6: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
9: I've been kept. È da pazzi!
6: Lo so!
2: Cos'è?
6: È per te. And the world still so
2: wild, to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
10: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
11: Come si sente oggi?
12: D'accordo. Diamo un'occhiata.
11: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo?

Maya. Trovata. Maya.

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
2: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
2: Ti prego!
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
2: Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
2: Oh.
0: Scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
2: Allergia.
0: Ah, sì?
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente

cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo!
0: Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
0: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
0: Sì!
9: Io amo il vostro show!
0: Grazie che ci segui!
10: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
11: Le storie sono vere.
10: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
11: Maui, semidio del vento e del mare.
12: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
11: Ti ringrazio.
12: Tranquilla.
13: Se la luce risplende così, è un segno.
11: Mi serve il tuo aiuto.
12: Non vado in missione con una mortale.
11: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
12: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
11: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
12: Pronta a essere l'eroina?
11: Andiamo a salvare il mondo.
12: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acvoi!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
10: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Tutto pronto. Domani sera si apriranno i Giochi del Mediterraneo con la cerimonia inaugurale al luccicante Stadio Iacovone. Sarà l'occasione per dare il battesimo ufficiale al nuovo impianto, considerato tra i più belli in Italia. I biglietti sono esauriti da tempo e chi non ha potuto acquistarli potrà godersi la diretta televisiva su Rai 2, raccontata da Angelo Mellone e Arianna Secondini. Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a pronunciare la formula ufficiale di apertura dei giochi. In tribuna d'onore, insieme al Capo dello Stato, ci saranno il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, diversi ministri e alcune tra le più alte cariche istituzionali. Il programma prevede l'intervento del presidente del Comitato Internazionale dei Giochi, Meretz Boussaien, e il discorso del presidente del comitato organizzatore, Massimo Ferrarese. La cerimonia di apertura, ideata e realizzata da G2 Eventi, Gruppo Castadiva, ha come direttore creativo Francesco Paolo Conticello, mentre Angelo Bonello è il direttore artistico. Le coreografie saranno curate da Thomas Signorelli e dal suo team. Il filo conduttore sarà il futuro raccontato attraverso gli occhi di un ragazzo di Taranto, un viaggio che intreccerà la storia della città, il mare, i delfini, gli atleti della Magna Grecia e i valori dello sport. Tutto all'insegna del motto Embrace the Future, abbracciamo il futuro. Tre stelle pugliesi protagoniste della parte musicale, Mietta, Serena Brancale e Albano. L'inno nazionale sarà affidato al giovane Simone Grande, vincitore di The Voice Kids. Quella di Taranto è la quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la seconda in Puglia, dopo quella di Bari del 1997. Sono 26 le nazioni partecipanti con 3.803 atleti, 33 le discipline sportive per uno dei più grandi eventi internazionali mai ospitati nel sud Italia. E proprio l'Italia si presenta ai giochi con la squadra più numerosa della manifestazione, 497 atleti, 259 uomini e 238 donne impegnati in tutte le discipline del programma. A guidare la squadra italiana nella cerimonia inaugurale saranno i due portabandiera azzurri, Filippo Tortu, campione olimpico dell'atletica, e Irma Testa, medaglia olimpica nel pugilato. La cerimonia rappresenterà il momento simbolico che aprirà 14 giorni di sport e incontri tra le diverse sponde del Mediterraneo, un evento straordinario che la città sappia accoglierlo al meglio.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Per la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo, lo stadio Iacovone sarà off limits con l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oltre ai capi di Stato, l'impianto, completamente sold out, sarà blindato e inaccessibile per le auto private. Per raggiungere la struttura saranno attive le navette di Kima Mobility.

0: nord. Dal checkpoint sud si accede invece alla curva sud, tribuna ovest e lato sud. Sbagliare varco comporta un percorso a piedi di oltre 1 km. Ingressi consentiti fino alle ore 19, massima attenzione alle regole di sicurezza. È vietato introdurre passeggini, cibo, bevande, attrezzature, foto, video professionali ed è proibito fumare. Ammesse solo le bandiere ufficiali delle nazioni in gara e non ci saranno depositi, bagagli e varchi. I disabili accederanno esclusivamente dal checkpoint nord. Scattano intanto pesanti restrizioni alla viabilità già dalle prime ore della giornata. Divieti di sosta, chiusure interesseranno la zona dello stadio e della Salinella, mentre nel pomeriggio resteranno chiusi al traffico anche il Ponte Girevole e il perimetro della Città Vecchia. Il piano dei trasporti non si ferma alla serata inaugurale. Per tutta la durata dei giochi fino al 3 settembre, le linee Park and Ride, Cimino e estenderanno le corse anche nei festivi con ultime partenze prolungate fino a 1 di notte, collegate direttamente ai siti della gara, del Palamazzola e della SVAM. Per maggiori informazioni e per gli altri park and ride è possibile consultare il sito del Comune di Taranto e chimamobilita.it.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del castello aragonese, è una ulteriore gemma che va ad impreziosire la città dei due mari in occasione dei giochi del Mediterraneo. Il veliero della Marina Militare resterà a Taranto fino al 24 agosto e sarà possibile visitarlo sabato 22 agosto dalle 15 alle 19 e domenica 23 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 22. La nave, nel corso della sua permanenza, ospiterà giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, della Lega Navale Italiana e della Sail Training Association Italia. La Palinuro è impegnata nella campagna di istruzione 2026 e viene utilizzata dalla Marina per le attività formative degli allievi sottufficiali che a bordo possono maturare esperienza diretta nelle tecniche di navigazione e nelle diverse attività marinaresche. Evento di prestigio, la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo dei 20° Giochi del Mediterraneo, che si svolgerà proprio a bordo del veliero alle 10 di venerdì 21 agosto, giornata inaugurale dei giochi. L'immagine riprodotta sarà proprio il logo ufficiale della manifestazione, realizzato dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Gaetano Salvemini di Taranto, vincitori nel 2019 di un concorso promosso dall'amministrazione comunale. Questa cerimonia rientra nel calendario ufficiale predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La scelta di Taranto per il francobollo è stata sostenuta dal sindaco Bitetti, il quale lo considera un simbolo di permanenza e memoria, destinato a lasciare una traccia concreta dei giochi anche per le generazioni future.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 100.000 biglietti venduti è un traino per il turismo che in tutta la Puglia ha fatto registrare una saturazione delle strutture ricettive del 57%, con una crescita di 6,9 punti percentuali rispetto all'anno scorso. Sono questi i dati del Ministero del Turismo a proposito dell'effetto economico che stanno producendo i giochi del Mediterraneo. In particolare a Taranto c'è il tutto esaurito, con un aumento degli arrivi del 2,8% nei primi 6 mesi dell'anno. Mentre nel solo mese di luglio le cifre di Taranto sono risultate superiori alla media regionale, con arrivi che hanno fatto registrare un più 6,6% e un incremento delle presenze del 4,8%. In totale in Puglia la spesa turistica internazionale nel primo trimestre dell'anno ha toccato i 206 milioni di euro, con un aumento di 89 milioni rispetto al 2024 e di 59 milioni rispetto al 2025. Dati che trovano riscontro anche nella mobilità. Nei primi 6 mesi del 2026 gli aeroporti pugliesi hanno movimentato 5,71 milioni di passeggeri, il 10,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Buone notizie anche per il porto di Taranto, passato dagli appena 314 passeggeri del 2015 ai 126.708 del 2025. Un balzo in 10 anni del 40.000%, che sta ritagliando un ruolo importante per il porto di Taranto nel turismo croceristico italiano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La Croce degli Sportivi, simbolo del legame tra l'attività agonistica e i valori di solidarietà, inclusione e crescita personale, è arrivata a

0: Taranto. L'opera, realizzata dal celebre artista John Cornwell, è stata consegnata dalla squadra dell'Associazione Polisportiva Atletica Vaticana e dalle delegazioni degli sportivi partecipanti alle gare dei Giochi del Mediterraneo nella Basilica Cattedrale di San Cataldo in Città Vecchia, dove verrà custodita fino alla fine della manifestazione sportiva. Una tradizione che si ripete in ogni diocesi che ospita i grandi eventi olimpici e internazionali. L'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, durante la celebrazione eucaristica, ha ricordato l'importanza della comunità nella costruzione della pace.
1: Lo sport è il modello di una società nuova, dove tutti possono partecipare, tutti possono incontrarsi e nel nome dell'uomo, dell'umanità, si può veramente pensare ad una società di fratelli e sorelle, ad una società di persone che concorrono anche per il bene, ma soprattutto cercano il bene nell'altro. Ecco lo sport con le sue regole, con il suo impegno. E abbiamo una gioia immensa nell'ospitare nella città di Taranto questo evento straordinario.
0: La croce è composta da 15 pezzi di legno provenienti da diverse parti del mondo, inclusi la Terra Santa, la Cina, la Russia e l'Africa. Il loro armonioso assemblaggio incarna la vocazione dello sport a costruire una solida unità fraterna attraverso la ricchezza delle differenti culture. Un'opera concepita come un vero e proprio spiraglio. Il vuoto centrale, infatti, evoca lo spazio per le storie e i sacrifici di tutti gli atleti, unendo i traguardi dei grandi campioni internazionali all'impegno quotidiano dei ragazzi degli oratori, nel segno universale della solidarietà, dell'inclusione e della crescita etica e umana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un militare dell'esercito italiano ha salvato un bagnante a Castellaneta Marina. Il primo graduato Francesco Sasso, in servizio presso il polo di mantenimento pesante nord, è intervenuto in soccorso di un bagnante colto da un improvviso malore mentre si trovava in acqua. Il militare ha notato un uomo in evidente difficoltà e senza esitazione, insieme a un altro bagnante, lo ha raggiunto e riportato a riva, dove, insieme agli altri presenti, ha prestato le prime cure con le manovre salvavita e comunque allertando i soccorsi. Grazie alla collaborazione e al tempestivo intervento di tutti, è stato possibile prestare assistenza al bagnante fino all'arrivo dei sanitari del 118, ai quali è stato successivamente affidato per le cure del caso. L'intervento testimonia come prontezza, reattività e senso civico siano valori che accompagnano il personale dell'esercito anche al di fuori dell'attività di servizio. Un gesto concreto che dimostra come, di fronte ad una situazione di emergenza, la capacità di intervenire e la collaborazione tra le persone possano fare la differenza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Resta carico di incertezze il destino dell'ex Ilva e delle imprese dell'indotto. Confapi, l'associazione che raggruppa piccole e medie imprese, valuta di ricorrere alle vie legali in assenza di garanzie su continuità produttiva, pagamenti, bonifiche e riconversione green a forni elettrici. Il presidente Fabio Greco avverte che bastano poche aziende, quelle che attendono ancora i crediti dell'ex Ilva del 2015, per far saltare tutto. Insomma, dice Greco, c'è la possibilità che le imprese dell'indotto possano chiedere la conversione da amministrazione straordinaria a liquidazione giudiziaria dell'ex Ilva, dato che verrà meno la continuità aziendale. Le aziende sono in seria difficoltà, servono risposte immediate, dichiara Greco, per evitare che la situazione precipiti definitivamente. Confapi ha inviato una lettera di richiesta di chiarimenti ai commissari rispetto alle procedure che intendono attuare per il pagamento del corrente e delle attività future in previsione dell'eventuale chiusura dell'area a caldo. In assenza di risposte, Confapi prenderà in considerazione eventuali richieste giudiziarie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sullo sfondo dei giochi del Mediterraneo, il destino incerto dell'ex Ilva e della sua riconversione torna a farsi sentire in vista della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Taranto per i giochi del Mediterraneo. La città torna a far sentire la propria voce e l'Associazione Giustizia per Taranto ad aver inviato una lettera aperta al Capo dello Stato. Dopo 14 anni di decreti salva Ilva, è il momento di un decreto salva Taranto, si legge. Tra le richieste e rispetto delle decisioni della magistratura sull'area a caldo, risorse certe per le bonifiche e la tutela della salute. Lettera al capo della Stato arrivata anche dai sindacati dei metalmeccanici FIM, FIOM, WILM e USB. In Buongiorno Taranto è stato proprio il segretario territoriale regionale della FIOM, Francesco Brigati, a spiegare le richieste.
5: Adesso leggo di questa cordata l'ennesima, lasciatemi dire così, dentro un bando di vendita internazionale che sembra infinito, che dura ormai da 2 anni.

0: anni e che ha visto, diciamo, il rinvio per ben 4-5 volte, un'altra cordata. Noi riteniamo che, a prescindere se sei italiano o straniera, ci debba essere un intervento pubblico, perché rispetto alle questioni che dicevi tu, che riguardano il processo di decarbonizzazione, di come garantire quei 20.000 posti di lavoro, se vogliamo mantenere attraverso degli investimenti importanti una transizione ecologica e quindi mantenere sul versante ambientale e occupazionale, è evidente che l'unica soluzione è l'intervento pubblico.
1: Accanto alle questioni ambientali, alle discussioni sul tetto produttivo e sull'amianto sollevate dalla Corte d'Appello di Milano, resta centrale il nodo dei lavoratori della siderurgia.
0: Pensiamo che i lavoratori debbano avere, diciamo, un riconoscimento rispetto alle questioni che riguardano il prepensionamento, la questione dell'amianto, ma non lo dico perché va riconosciuto, perché c'è il tema evidentemente che affronteremo rispetto alla questione occupazionale e di possibili esuberi strutturali. Lo dico perché i lavoratori non possono essere trattati, chi lavora in siderurgia, chi ha lavorato con quel ciclo produttivo, come un normale lavoratore, e quindi essere applicata la riforma Fornero che ti manda in pensione oltre i 42 anni. È evidente che questa cosa, a prescindere di quello che sta accadendo, che è accaduto in questi anni, credo che debba il governo aprire la strada per, diciamo, consentire ai lavoratori dell'Ilva di avere un trattamento non diverso perché siamo diversi dagli altri, ma semplicemente perché si è lavorato all'interno di quello stabilimento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Lo sport come motore di cambiamento, ma soprattutto come collante per un'intera comunità. A Crispiano, uno dei centri chiave dei giochi del Mediterraneo, l'attesa per l'evento si trasforma in arte condivisa, creatività e senso di appartenenza. Davanti al nuovo impianto sportivo fa bella mostra di sé l'opera monumentale, il logo ufficiale della manifestazione e della città, riprodotto interamente a mano. Un lavoro da capogiro nato all'intreccio di ben 270 gomitoli di lana e dalla dedizione di una squadra speciale, le Uncinettine.
3: Ovviamente si parte da qualcosina, però poi si arriva a fare una cosa bella grande. Grazie all'aiuto ovviamente degli imprenditori di Crispiano, perché in questo caso ci ha dato una mano Antonio Bufano, un imprenditore di Crispiano, che ha realizzato questa bella struttura. E niente, ovviamente lui ci ha fatto la struttura e noi poi l'abbiamo abbellita, dipinta, e quindi con l'aiuto di tutte le Uncinettine che, nonostante il caldo torrido di questi mesi, in poco tempo hanno realizzato tutte queste rose.
1: Dietro questi numeri vertiginosi ci sono le mani esperte, passione profonda e impegno generoso del tessuto imprenditoriale locale. Un vero e proprio lavoro di squadra che dimostra come i giochi non siano solo una competizione agonistica, ma un'eredità collettiva vissuta in prima persona dai cittadini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Lo sport come motore di salute, educazione e sviluppo economico. E questo è l'obiettivo dei consulenti dello sport, una nuova realtà nata per supportare legalmente le associazioni sportive e contribuire alla crescita socio-economica e culturale del territorio. Per Valentina Fusco, referente dei consulenti, questa attività sarà importante soprattutto per trasformare le strutture realizzate in occasione dei Giochi del Mediterraneo in centri di occupazione giovanile e di sviluppo economico e turistico.
5: Siamo un network di professionisti, avvocati, giuristi, consulenti del lavoro, commercialisti, accomunati dalla passione per lo sport e dalla consapevolezza che il terzo settore abbia un valore inestimabile per andare ad arginare quelli che sono i vuoti sociali. Le associazioni dilettantistiche o le società sportive hanno bisogno di essere supportati con strumenti gestionali, fiscali, giuridici solidi per sopravvivere, per tutelarsi e prosperare.
4: Tutte azioni che portano alla creazione di un nuovo metodo innovativo di fare rete, come l'assessment sportivo, presentato a Taranto insieme all'Osservatorio Italiano, per far dialogare istituzioni, federazioni ed enti territoriali.
5: Quando parliamo di assessment bisogna tenere presente tre concetti fondamentali, quella della governance, cioè il modo in cui enti privati, pubblici, società, aziende o protagonisti del terzo settore interagiscono, lavorano in sinergia per portare beneficio al territorio. Della legacy vogliamo che i benefici dei grandi eventi sportivi non si esauriscano al 3 settembre, ma ci sia una continuità. E poi la blue economy, Taranto e provincia, una bellissima ricchezza che è quella del mare, ma non si può pensare ad un'economia marittima dissociata da un'economia sostenibile.
2: Cittadella Magazine.
6: È un Taranto in continuo

0: Movimento quello che in queste ore si sta preparando alla prima gara di campionato contro il Cosmano Foggia. Il match domenica 30 di agosto aprirà ufficialmente la stagione di eccellenza pugliese. Ricordiamo che il Taranto partirà dal meno 2 in classifica, giocherà tre gare a porte chiuse, la prima anche in campo neutro, vista l'indisponibilità dello stadio Erasmo Iacovone impegnata per i giochi del Mediterraneo. Si giocherà infatti a Manduria, se è solo in attesa dell'ufficialità. Per quanto riguarda il mercato, invece, i rossoblù vanno sempre a caccia di un esperto difensore, anche se in questa fase tutte le trattative sembrano essere bloccate. In uscita restano Incerti e Magallanes, mentre invece il Nardò ha ormai definito il passaggio dell'attaccante Alfredo Trombino, che dunque, dopo essere arrivato a metà del girone di andata, dovrà lasciare la riva dello Ionio per approdare nel Salento. Il Taranto così lavora sul mercato esclusivamente quindi per le uscite. Per quanto riguarda gli ingressi, invece, potrebbero addirittura non arrivare sino al termine della finestra del mercato estivo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Prosegue a ritmi serrati la preparazione del Martina in vista dell'esordio ufficiale in Coppa Italia fissato per domenica 30 agosto contro il Gravina. Dopo la conclusione del ritiro precampionato a Villa d'Agri, terminato giovedì 13 agosto, la squadra e lo staff tecnico si sono ritrovati al lavoro lunedì 17 con l'obiettivo di raggiungere la migliore condizione fisica e atletica e affinare i meccanismi tattici. Sono tre allenamenti congiunti programmati dalla società tutti allo stadio Tursi con inizio alle ore 17. Il primo oggi contro il Ferrandina, formazione di eccellenza della Basilicata. Sabato 22 invece sfida all'Ostuni, altra squadra di eccellenza, però pugliese. Il test si svolgerà rigorosamente a porte chiuse. Ultimo appuntamento, giovedì 27 agosto contro il Real Putignano, formazione di promozione Puglia, girone A. Tre tappe per mettere benzina nelle gambe e trovare le giuste soluzioni tattiche prima dell'appuntamento ufficiale della nuova stagione, che lo ricordiamo coinciderà con la trasferta di Gravina in Coppa Italia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Pop-up. Musica e notizie.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano, presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te, di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore, rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini.

0: pini in monoporzione imburrati su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Pop-up.
1: Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore.

0: L'attore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, è capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede, anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro. Nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

ask yourself this. What are you doing?

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deepwater, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa l'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un'aspirata a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 cm cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volte con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Love.
1: Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT 5.6 Sol insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT 5.6 comprende tre nuovi modelli. Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda, Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane, e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.